0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:02.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 4.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è

0: Sì, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
6: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Siamo entrati in una settimana che sarà, a dire estiva è dire poco, perché sarà una settimana di tempo stabile, soleggiato, con temperature molto molto alte per colpa dell'anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo e che pompa anche sull'Italia, in realtà su tutta l'Europa, aria bollente proveniente dall'Africa. Oggi, martedì 16 giugno, è una giornata simile a quella di ieri, qualche nube di passaggio, qualche temporale, ma solo in montagna, in pianura tempo stabile, temperature che tendono ad aumentare. Oggi le massime saranno ancora accettabili, diciamo tra virgolette, tra i 32 e i 33 gradi, mentre domani, con una giornata simile, il cielo tenderà a farsi un po' più lattiginoso perché aumenta l'umidità e non sarà più limpido come nei giorni precedenti, e domani le temperature potranno arrivare anche a 34-35 gradi. E diciamo che verso la fine della settimana, a cavallo del fine settimana, le temperature potranno di nuovo raggiungere valori estremi, come è già successo a fine maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27

0: giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
1: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
0: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
0: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
0: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
6: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Sbadranghete, buongiorno, sono le 7.07, ben svegliati, ben ritrovati, amici e nemici semplici, conoscenti l'ascolto, questo è Tempo Perso, questo è Emilio Marrese, questo è il vostro buongiorno, tutto per voi. Allora, cominciamo per benino, intanto oggi che giorno è? 16 giugno, martedì. Il calendario filosofico ci dice che almeno una volta ogni tanto, anziché fare la cosa giusta, bisognerebbe fare la cosa che ci rende felici. E sì, adesso in linea di massima magari tutti facessero sempre prima la cosa giusta, poi dopo, se le due cose coincidono, è veramente il top, come dicono quelli moderni, top. La frase invece di Tempo Perso oggi è questa: un nuovo lavoro, magari pagato anche dalla stessa LinkedIn, potrebbe essere trovare nel mondo qualcuno che abbia mai trovato lavoro su LinkedIn. Oggi è il giorno in cui bisogna fare gli auguri, guardando il calendario cattolico, da tutti gli amici che si chiamano Aureo, Benno, Ceccardo, Ferreolo, Palerio, con la P di Palermo, no Valerio, Palerio, Ticone, e poi anche le amiche Griciniana e Lutgarda. Il 16 giugno merita di essere rammentato, perché è il Bloomsday. Facciamo finta di essere quelli colti, datemi retta, poi così ve la rivendete anche in giro oggi, fate un figurone. È la commemorazione del Bloomsday, che si tiene ogni anno il 16 giugno a Dublino e in altre parti del mondo, per celebrare lo scrittore irlandese James Joyce. La festività rievoca gli eventi dell'Ulisse, il suo romanzo più celebre, che si svolge tutto nel giorno del 16 giugno. La stessa giornata, il 16 giugno del 1904, il protagonista si chiama Leopold Bloom, e quindi è il giorno di Bloom, il Bloomsday. E io non sono mai riuscito a leggere di Joyce più di 4 righe consecutive, e questo lo devo, insomma, lo confesso apertamente, quindi non stiamo a fare troppo gli snob e i colti, che almeno non è il mio caso, però insomma, c'è gente, conosco gente che invece è riuscita anche a leggere Joyce e l'Ulisse. Però insomma, secondo me questa qui, se ve la riprendete oggi, fate bella figura. Nel 1978 uscì il 16 giugno al cinema quelli statunitensi, quelli americani, il film Grease, quello con Olivia Newton-John e tanto Caruccia e John Travolta, poi finché ha fatto epoca. E compie oggi 31 anni Pocahontas, perché anche insomma il tempo passa anche per lei, e quindi probabilmente si fa la tinta, perché insomma ormai il capello così corvino a 31, beh no, forse a 31 ce la fa ancora, dai. E comunque uscì nelle sale cinematografiche sempre americane il 16 giugno nel 1995, questo personaggio della Disney. Nel 97, quasi 20 anni fa, il gruppo pop britannico Verve pubblicò questo singolo, quello di Bittersweet Symphony, basato sul campionamento di 6 secondi della versione orchestrale del brano The Last Time dei Rolling Stones, perché insomma non si butta via niente, soprattutto quando si parla e si tratta di Rolling Stone. Il nostro numero di telefono, come sempre, è il 366 402 4022. Ecco, oh, c'è uno che ha trovato lavoro su LinkedIn. Oh, vedi, sono contento per lui. Quindi, dopo 3 anni di disoccupazione, ha trovato lavoro in una ditta abbastanza importante di Bologna. Vedi perché diffamare così? No, è che evidentemente vince, bella vince, sono contento per te, e quindi allora funziona. E per qualcuno, insomma, evidentemente funziona, mi fa piacere, soprattutto appunto che abbia funzionato nel tuo caso. Vi dico per l'ultima volta, come Diego Abbandonatore, Vitic in qualità di cap de me stesse, che se volete partecipare a sta cena di Tempo Perso, ormai chiudiamo le prenotazioni, buona lei, poi domani quelli che arrivano all'ultimo ciccia, niente, perché non è che poi non ci pigliano in troppi, dopo diventiamo un po', insomma, una comitiva un po' ingombrante, e quindi se vi volete iscrivere dovete mandare un messaggio al 366 401 402 402, non mi ricordo manco più, e vabbè, quello insomma è il solito numero che lo conoscete a memoria, e a sto punto poi bisogna che al link che io vi mando immediatamente, poi dopo insomma arrivi una come dire un'iscrizione, perché no, oggi le chiudiamo, la cena di tempo perso. Domani sera alle 8:30 sarà veramente un'emozione enorme quella di conoscere anche finalmente di persona tanti di voi che aiutano il sottoscritto a portare avanti questo faticoso compito, quest'onere di intrattenervi tutte le mattine. E poi però, insomma, più di tutto, sempre grati saremo ai giornali che ci forniscono ampio materiale. Ad esempio oggi c'è Materazzi che sull'Osservatore Romano parla di Leone XIV e sempre per, come dire, per spostare sempre un po' più in là. Quando pensi che ormai non ci sia posto, quando pensi che tutti i confini siano già stati superati, quando pensi che la soglia dell'incredibile ormai sia arrivata così in là che nessuno la può più superare, neanche vedere col binocolo, viene spostata ancora un po' più là. E quindi abbiamo anche Materazzi che parla al Papa. Roberto Mancini e Marco Materazzi rilanciano le parole di Leone XIV in Spagna sul valore dello sport. Materazzi e Mancini. Ha ragione il Papa, dicono: chi non sa passare la palla non ha capito né il calcio né la vita. Vi ricordate un passaggio di Materazzi col pallone? No, adesso no, per dire. Sul calcio come gioco di squadra ha ragione il Papa, le sue parole in Spagna hanno centrato il punto: o si sta in campo tutti insieme, compreso il più talentuoso, a servizio l'uno dell'altro, o si perde la partita, e questo vale anche per la vita. Roberto Mancini e Marco Materazzi, due protagonisti del calcio internazionale, rilanciano quasi all'unisono la visione sportiva che Leone XIV ha suggerito, rispondendo a Renato, quello lì, Renato, un bambino di 6 anni. Mi viene in mente Tarcisio, ve lo ricordate il personaggio che faceva Comaschi, quello che aveva un Tarcisio che parlava così e aveva la voce un po' nasale, che un bambino che sapeva tutto, bambino secchione, con quello che sapeva sempre il tal benda all'occhio su una delle lenti dell'occhiale, una cosa che si usava molto ai nostri tempi per sforzare un occhio, per adeguarlo all'altro. Cioè, molti oculisti suggerivano la benda all'occhio e all'occhiale. Vabbè, siamo sopravvissuti anche a questo. Comunque, diciamo, il bambino di 6 anni, Renato, il 10 giugno scorso a Barcellona nella chiesa di San Agustino, riprendendo poi il contenuto sul Count Pontifex in coincidenza con l'inizio dei mondiali di calcio, e quindi niente, Leone XIV è un grande papa. Mancini piace, quindi insomma questo è già importante. E lo sport è metafora della vita, dice subito lo storico numero 10 di Bologna, Sampdoria e Lazio, commissario tecnico della nazionale, campione d'Europa del 21. La mia esperienza di giocatore e allenatore mi fa riconoscere che sport e vita hanno in sostanza le stesse regole, il gioco di squadra è fondamentale, altrimenti non si riesce a raggiungere un obiettivo. È vero, prosegue, ci sono giocatori che in campo e nella vita hanno più talento, ma sappiamo bene che se il talento, chissà di chi parlava, non viene messo a disposizione di tutti, finisce sprecato. È giusto anche tecnicamente quello che ha detto il Papa. Anche tecnicamente, persino il più bravo della, cioè, vabbè, collega, magari puoi iscriversi a Coverciano, persino il più bravo della squadra non può giocare, tantomeno vincere da solo. Per Mancini il calcio dovrebbe essere una scuola di vita per saper stare insieme. Quando un ragazzino inizia a far parte di una squadra, trova accanto almeno 20 coetanei oltre all'allenatore. Fin da piccoli si deve imparare ad andare d'accordo con gli altri, a saper ascoltare e comprendere le ragioni dei compagni. Non c'è altro modo di costruire una vera squadra a tutti i livelli, serve educazione, insiste Mancini, proprio per arginare la tentazione del protagonismo, del mettersi in mostra cercando solo il proprio tornaconto. Anche Maradona, dice, non poteva vincere da solo ed era Maradona. Siamo nei giorni dei mondiali, torniamo con la memoria a Messico 86, a quel gol straordinario che Maradona ha segnato attraversando il campo, però nell'Argentina a vincere quella partita non c'era solo Maradona con il suo smisurato talento, tra i pali c'era un portiere che sapeva parare, con davanti un giocatore per difendere, via dicendo, tutta la squadra. La vittoria si ottiene tutti insieme. A Mancini fa eco Materazzi, bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, roccioso difensore che proprio più talentuosi avversari era chiamato a fermare. Condivido in pieno le parole del Papa, perché Materazzi, che senza lo spirito di squadra non ha senso, nessuno vince mai da solo, il calcio è poi uno sport di gruppo, il segreto sta nel mettere insieme forti individualità che si sostengono dentro e fuori dal campo. Ha ragione il Papa nel far presente che questo atteggiamento vale anche nella vita. Mi fa piacere dice Materazzi, che Leone XIV abbia ricordato in particolare il mondiale spagnolo dell'82 vinto dall'Italia, perché avevo 9 anni, proprio quelle immagini mi hanno fatto sognare di diventare un calciatore. Ricordo il rigore sbagliato da Cabrini, poi il gol di Rossi, li ho rivisti tante volte, ho costruito la mia strada sportiva su quella memoria, fino a vincere anch'io il mondiale nel 2026, parte di una squadra incredibile, senza la forza interiore di quel gruppo di giocatori guidato dall'allenatore Lippi non avrebbe mai vinto il mondiale. 20 anni fa accadde, infatti, proprio il 9 luglio del 2006, l'Italia, ricorderete, quando proprio partecipava ai mondiali, non solo partecipava, addirittura li vinceva. Pare una cosa veramente, bambini all'ascolto, sembra che stiamo raccontando le favole, e invece è stato un periodo che accadevano cose persino simili, e in cui Materazzi, che adesso insomma dà le lezioni di sport, così contribuiva al successo dell'Italia, segnando un rigore nella fase finale, segnando un gol di testa, mi pare di testa, vero? Nella finale contro la Francia, e facendosi prendere soprattutto a capocciate da Zidane per avergli insultato tutto l'albero genealogico, anche questo in ossequio ai valori dello sport più alti. Vediamo se allora chi è? Vince vinto? Non so, questo non l'ho capita. Poi ogni tanto mi perdo. C'è un'altra polemica oggi sui giornali, che viene ripresa un po' da tutti i media, che è quella di Vannacci, quel soggetto lì che ha preso così a scopo elettorale, non so per quale comizio, ha usato Futura di Lucio Dalla, e ovviamente insomma, a cielo le reazioni non sono mancate. Io difficilmente riesco a immaginare qualcosa di più distante di Vannacci da Lucio Dalla, sebbene Lucio Dalla poi non fosse Guccini, non fosse uno dei più politicamente esposti, anzi, ma proprio in assoluto come approccio nei confronti della vita in generale, come filosofia, modo di esistere, personalità, tutto, veramente, cioè, se tu insomma manca una pietra, la vedrei più distante. Il generale Roberto Vannacci, scrive Caterina Giusberti su Repubblica, pagine nazionali, scippa Futura a Lucio Dalla, i parenti si infuriano e la fondazione che porta il nome del cantatore minaccia azioni legali. La celeberrima canzone, scritta da Dalla nel 1979, immaginando due innamorati davanti al muro di Berlino, è risuonata domenica alla costituente dei futuristi, i futuristi, che anche Marinetti secondo me e compagnia, tutti gli altri che poi comunque, come dire, hanno dato un contributo artistico molto rilevante con il movimento futurista, anche quelli, nonostante tutto, non riesco proprio ad associarli, cioè neanche lì, veramente la distanza mi sembra estrema e incolmabile. Comunque, i futuristi. Dea Melotti, ex vigilessa bolognese, cugina del cantatore, sbotta: non c'è stata chiesta nessuna autorizzazione. Se quello che da parte di un partito è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, ancora più spiacevole se viene da parte di chi è così lontano dal pensiero e dal mondo di Lucio. Lapidario è il comunicato della fondazione, che arriva a sera: nessuna richiesta, nessuna liberatoria è stata mai concessa. Il maestro Lucio Dalla ha sempre improntato l'attività in maniera apolitica e apartitica, pertanto si rigetta qualunque accostamento delle sue opere, iniziative di qualsiasi natura, politica, e diffida l'associazione stessa chiunque dall'indebito utilizzo di opere del maestro. La fondazione si riserva ogni azione a tutela del patrimonio artistico, nonché della memoria dell'uomo e dell'artista Lucio Dalla. Cantanti amici di Lucio insorgono. Da Bologna Stefano Bonaga commenta: non si ruba ai morti, Lucio si ribalterebbe nella tomba, Vannacci dovrebbe adottare al limite attenti al lupo se proprio ci tiene, e il lupo è lui. Gianni Morandi preferisce glissare per non fare troppa pubblicità al generale, e lo stesso Pier Ferdinando Casini fa la stessa cosa. Roberto Vecchioni invece scoppia a ridere di gusto: cosa avrebbe detto Lucio? Alla prima nota gli avrebbe tirato una mazza in testa. Vannacci ruba la canzone di Lucio senza averla neanche capita, quindi la situazione è già abbastanza ridicola di per sé, così come è ridicolo che Vannacci scelga Dalla per pubblicizzarsi. D'altra parte, alza le spalle Vecchioni: in questo mondo succedono ormai così tante cose contrarie al buon senso che non mi stupisco più di nulla. Io ho quasi 83 anni, ho un mio mondo, conclude, dove la sinistra è ancora la sinistra, la destra è ancora quello a destra, e per fortuna vivo con amici che la pensano come me. Il frontman degli Stadio, Gaetano Curreri, era con Lucio a Berlino quando Lucio scrisse Futura. Incontrammo Phil Collins, che osservava il checkpoint come noi, ricorda. Lucio era per unire, non per dividere, era un antimilitarista, credeva nella pace, utilizzare le sue canzoni per questi scopi è scorretto, non mi sembra giusto. Ah, già che c'era, poteva, insomma, adesso magari può prendere anche Bella Ciao, già che c'è Vannacci, tanto se le sceglie a casaccio, con l'algoritmo di Spotify, non lo so con quale criterio, potrebbe anche, perché no, quella lì, Bandiera Rossa, non so, Avanti Popolo, una di quelle lì, tanto alla cieca, e questa, insomma, c'è su tutti i giornali questa storia. Marione dice no, Vannacci no, Brisa, sì, hai abbastanza ragione. Complimenti alla Vanna Vannacci e al suo spin doctor, scrive Ale, che con la scelta di Futura riesce a far parlare ancora di sé. In effetti, secondo te non l'ha scelta sapendo che se la sarebbero presa con lui? Immagino proprio di sì, quindi l'effetto è stato ottenuto. E ricordiamo anche che Vannacci, diciamo, a parte queste cose che fanno così, fanno parte del colore e basta, è quello che ha detto che bisogna abolire il reato di femminicidio, così, già che en passant. Temo che il generale prenderà tanti voti, dice Gabri, sì, ne prenderà sicuramente molti, e questo penso che debbano temerlo in tanti, e soprattutto i suoi ex alleati o compagni di governo, perché insomma credo che sempre all'interno di quel bacino lì vada a pescare. Ma insomma, poi non mi voglio, adesso basta, non dilunghiamoci oltre in speculazioni, ragionamenti politici noiosi. Prendiamo invece il resto del Carlino, che alle sue pagine nazionali, dove, eccolo qua, dovrebbe, se ben ricordo, essersi occupato altrettanto di questa vicenda. Intanto, a proposito del femminicidio, c'è un'intervista sul Carlino a pagina 10 a Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa a 15 anni, intervista che ha fatto Nicoletta Tempera. Negare è un rischio, capiscano la gravità. Chiara avrebbe compiuto 20 anni a luglio, la sua luce è stata spenta 5 anni fa, scrive, dal ragazzino di cui si era invaghita, di cui fantasticava nelle pagine del diario. Lui ne ha fatto quello che voleva, 5 minuti prima le accarezzava i capelli, poi l'ha ammazzata a coltellate perché pensava che non contasse niente. Questo è il femminicidio, dice il padre della ragazza, un reato di possesso in cui la vita della vittima è soggetta completamente alla volontà brutale dell'altro e non va sminuito. Lo dice con convinzione Vincenzo Gualzetti, che 5 anni fa ha visto morire la sua unica figlia ad appena 15 anni per mano di Andrea Iavarone, di un anno più grande. Un delitto avvenuto tra le colline della Val Samoggia la mattina del 27 giugno 21. Risponde Vannacci, dice: per prima cosa dico che chi non subisce un dolore simile non può capire, e poi che il femminicidio non è un'opinione, è un dato. Negarlo significa ignorare numeri ufficiali dello Stato e mettere a rischio altre donne. Se vuole discutere, parliamo della realtà, non partiamo dalla realtà e non dall'ideologia. Femminicidio non significa tutte le donne uccise, ma le donne uccise in quanto donne, dentro relazioni segnate da un controllo, dal possesso, dalla violenza di genere. Negarlo significa non capire il fenomeno. Credo che un rappresentante delle istituzioni, continua Vincenzo Gualzetti, abbia il dovere di riconoscere ciò che mette in pericolo i cittadini. Negare il femminicidio significa indebolire prevenzione, protezione, politiche pubbliche. Negarlo significa impedire interventi educativi, culturali, legislativi, e significa negare la realtà, rendere più difficile, cioè proteggere le vittime. I femminicidi in Italia, ricordiamo, lo ricorda il Carlino, sono stati 144 su 335 nel 2024 e 106 su 286 omicidi totali nel 2025. Quando si nega il femminicidio, dice Gualzetti, papà di Chiara, si nega la storia di mia figlia e di tante altre donne. Non è un dibattito teorico, è vita reale, è sangue, è dolore. assieme a Imma Rizzo, che è la mamma di Noemi Durini, uccisa a Specchia nel 2017 dal fidanzato, abbiamo avviato una raccolta firme per abolire la concessione dei permessi premio a chi si macchia di femminicidio. Dobbiamo arrivare a 50.000, è una battaglia che portiamo avanti perché siamo un paese in cui succede che gli assassini siano più tutelati delle vittime. A loro vengono concessi sconti e premi per buona condotta senza badare ad altro. Mi piacerebbe che qualcuno stilasse però anche una casistica di quanti di questi assassini, una volta usciti dal carcere, si siano davvero ravveduti. Il caso emblematico in Italia è Angelo Izzo, ma pare che non abbia insegnato un granché, era quello del massacro del Circeo, tra parentesi. Con l'associazione Nata in memoria di mia figlia abbiamo organizzato per il 27 giugno un torneo di tiro con l'arco, era uno sport che lei amava e praticava, poi ci saranno una messa, una fiaccolata, un momento semplice per stare insieme e non dimenticare quello che è successo a Chiara. Quando ti muore un figlio muore la speranza, muore il futuro, muore tutto. Iavarone ha ucciso Chiara e ha ucciso anche me. E il generale Vannacci, prima di parlare di femminicidi, così come ha fatto ieri, dovrebbe generare dietro la collina, guardare in faccia e dire le stesse cose in faccia a questi genitori. Pubblicità.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Siamo entrati in una settimana che sarà, a dire estiva è dire poco, perché sarà una settimana di tempo stabile, soleggiato, con temperature molto molto alte per colpa dell'anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo e che pompa anche sull'Italia, in realtà su tutta l'Europa, aria bollente proveniente dall'Africa. Oggi, martedì 16 giugno, è una giornata simile a quella di ieri, qualche nube di passaggio, qualche temporale ma solo in montagna, in pianura tempo stabile, temperature che tendono ad aumentare. Oggi le massime saranno ancora accettabili, diciamo tra virgolette tra i 32 e i 33 gradi, mentre domani con una giornata simile il cielo tenderà a farsi un po' più lattiginoso perché aumenta l'umidità e non sarà più limpido come nei giorni precedenti, e domani le temperature potranno arrivare anche a 34-35 gradi. E diciamo che verso la fine della settimana, a cavallo del fine settimana, le temperature potranno di nuovo raggiungere valori estremi, come è già successo a fine maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria.
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
13: Convenienza, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
14: Cibu, cibu.
5: Rocatop. Ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
14: Ma dai, è immortale!
7: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
14: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
14: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
15: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
20: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
19: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta quando sono le 7.35, ancora buongiorno da Emilio Marrese, anzi 7.36, questo è Tempo Perso, questo è Nettuno Bologna 1, quindi avete sentito nella fascia di comunicati, di spot, che venerdì sarà una specie di Paladei, Dozza Day, perché grazie alla sapienza tecnica ma soprattutto umana e artistica di Simone Barbuti verrà riproposto il radiodramma, la versione radiodramma, mi piace moltissimo questa cosa, molto vintage, del film che feci insieme a Paolo Muren 10 anni fa ormai, per i 60 anni del Paladozza, e cioè no, neanche, perché poi ho fatto neanche diciamo, ho fatto il 2018, quindi sì, era in realtà non era una ricorrenza, era la storia appunto del nostro impianto, con tutto quello che è successo dentro, soprattutto il basket, ma non solo, insomma anche un'altra marea di altre cose, e quindi un cuore pulsante, un organo vitale della nostra città, come il Dall'Ara, come tutti gli impianti dove poi si va insieme a vivere delle esperienze che siano sportive, musicali, artistiche, politiche, di qualsiasi tipo, e quindi dove si vanno a vivere delle emozioni. Quindi ci sarà questo racconto alle 13 in diretta, tratto dal film, con la voce quindi di Vito, di Bob Messini e degli altri protagonisti, mentre la sera ai Giardini di Margherita live ci sarà una versione così da piccoli buffa, da buffoni, insomma, da buffini, che faremo così con le nostre umili armi, è sottoscritto insieme ad altri amici come Enrico Schiavina del Corriere di Bologna, come Filippo Venturi, oste scrittore, come Gigi Terrieri, voce storica della Virtus, lo speaker di 1200 e fischi a partite bianconere, e racconteremo in una versione reading, insomma, rapida, aiutata sicuramente da molte suggestive immagini e foto, alcune anche inedite rispetto al documentario, racconteremo la vita, la storia del Paladozza dalle 21 al playground dei Giardini Margherita nell'ambito del Garden Sport Village Festival. E riprendiamo la nostra rassegna stampa 366 402 4022, il resto del Carlino in apertura: autista aggredito, il colpevole ha un volto, grazie alle telecamere identificato l'uomo che ha preso a morsi l'operatore Tipper, disagi per lo sciopero dei bus di ieri. Poi fotone grande, quello che vi leggevo prima dalle pagine nazionali, cioè la reazione rispetto a Vannacci, tutti contro Vannacci, sia il papà di Chiara Gualzetti che la Fondazione Dalla censurano l'ex generale, esatto, poi mi ha scritto giustamente Andrea, dice smettetela di chiamarlo generale, sì, in effetti è un ex generale intanto, e non tutti i generali. Non tutti i generali riescono col buco, insomma, non si può dire, cioè, non è che sono tutti così, anzi, comunque sia, adesso fa politica, quindi i gradi non ci sono, anzi. Giardino Park Lennon, questa è pagina 2 del Carlino. Bande, risse e degrado, l'appello dei cittadini ogni giorno è un incubo, l'esasperazione di chi vive attorno a quell'area del quartiere San Donato. Di notte, dicono, i ragazzini sparano petardi e fuochi d'artificio, il clima è pericoloso. E ne scrive Maria Teresa Mastromarino: siamo ormai schiavi, dicono, del disordine. Il grido, l'ennesimo, arriva dai residenti del quartiere San Donato, in cui, nonostante mesi e mesi di segnalazioni, la situazione sul fronte del degrado e insicurezza non è migliorata. I cittadini continuano a raccontare dello scenario degradante e degradato che colpisce l'area intorno al giardino Parker Lennon, dove si concentrano di giorno e di notte episodi pericolosi. Siamo ancora in balia di bande di ragazzini, principalmente italiani di seconda generazione, che in zona sono noti come Maranza, non solo in zona, ne spiegano gli abitanti del quartiere. Qui da tempo è un continuo circolo di monopattini, quasi tutti senza targa, spesso coinvolti anche nei giri di spaccio. Trovati pure, scrive il Carlino, giacigli di fortuna, materassi sporchi, indumenti abbandonati per terra, sporcizie e rifiuti negli angoli. E poi ancora rider e fattorini nel mirino, due aggressioni ravvicinate, in un caso è stata rubata la bici elettrica e stretta allo stesso tempo, questa però legale, insomma non confondiamo le due cose, due aspetti della polizia sui monopattini. Sarebbe ora che si stringesse un po'. Sul nuovo posto di polizia, Matilde Madrid risponde alle critiche del senatore meloniano Marco Lisei e dice: siamo stati noi a volere quel presidio, la caserma al Pilastro è inserita nel piano periferie e ora si collabori. C'è questa intervista di Maria Teresa Mastromarino all'assessora alla sicurezza sull'esposto dei cittadini contro attività complici della malavita, dice che siamo già al lavoro. E poi ancora collettivi contro patrioti, 13 antagonisti verso il processo, gli attivisti del CUA indagati per gli scontri con le forze dell'ordine il 9 novembre del 2024, buonanotte. Poi ancora Allora, pagine. Domani alle 17 ci sarà un incontro al MUG di via Emilia Levante con il consigliere regionale Mastacchi, Marco Mastacchi, consigliere di Rete Civica, che lancia, insomma, si butta, come scrive Francesco Moroni sul Carlino, la campagna elettorale cittadina. Vogliamo, dice, un candidato unico. La Lega è in pressing per un nome interno al centrodestra e da una parte poi c'è Giovanni Favia che in un'intervista dice spezzeremo il dualismo tra sinistra e destra, la sua lista civica si chiama Uniti per Bologna, già scesa in campo, forse al momento anche la più attiva, con più di un anno di anticipo rispetto al voto. Parlo, dice, con i cittadini tutti i giorni, un'organizzazione spontanea, nasce dal basso. Alberto Zanni invece, presente con Fabitare, dice si vince con un civico sostenuto dai partiti e lui è portatore della lista avanti, il titolare della lista Una Nuova Bologna. Molti errori dell'attuale sindaco, dice, derivano proprio da un assetto pieno di contraddizioni. Ieri c'è stato l'ultimo saluto a Romano Montroni. Ciao papà, ci mancherai, continua a leggere lassù. Il mondo della cultura si stringe attorno alla famiglia dello storico libraio. Tiziano Ferro addirittura gli dedica Per dirti ciao durante il concerto al Dallara, ne scrive Amalia Apicella. Sono ricordi commossi che traboccano di gratitudine, quelli del mondo della cultura e dell'editoria. Romano Montroni, dei tantissimi amici, dei collaboratori, punteggiano tutto il portico dell'archiginnasio per l'ultimo saluto al signore dei libri, un vero signore, sì. Si stringono attorno alla moglie Piera, ai figli Irene e Filippo, ai quattro nipoti. Lo storico libraio è morto a 87 anni nei giorni scorsi dopo una malattia. Il suo nome è legato indissolubilmente a quello della casa editrice Feltrinelli, della libreria Sotto le Due Torri, che ha diretto fino al 2000, ma anche alla successiva collaborazione per la creazione delle librerie Coop e poi alla cura della rassegna La Voce dei Libri per Sala Borsa, che poi ha come... viene accolta anche dal MAST, dal Modernissimo e da tanti altri luoghi importanti della cultura cittadina, un programma mensile, sono 15 incontri almeno al mese e calendario sempre fitto. Non riesco a pensarti spento, dice commossa la figlia Irene, sei sempre lì che sorridi, pieno di colori, e quando poi ci inviti a ballare un valzer come facevi sempre il primo dell'anno. D'altronde oggi è come se fosse l'inizio di una nuova vita, mi piace pensarti attivo, a leggere un bel libro, immerso nella musica. Il nome di Montroni rimarrà indissolubilmente legato a quello della città. Non ha mai voluto lasciare Bologna, ha combattuto per la diffusione della cultura a partire dalle scuole. Ricordo il figlio Filippo, in questi 23 anni mi hai insegnato a ridere, sei il pilastro di chi ama leggere, di chi ama sognare, dice la nipotina Matilde senza trattenere le lacrime. Alla Camera Ardente sono presenti il senatore Casini, che dice un grande bolognese, l'ex rettore latinista Ivano Dionigi, gli devo molto, sempre stato molto attento, umano, è partito dal nulla e si è conquistato la vita. Ci sono Carlo Feltrinelli, ha fatto più di tanti ministri della cultura, ha detto, c'è l'attore Alessandro Bergonzoni, Edizioni Montroni, dice libriamoci, i fratelli Giorgio Stefano Bonaga, Pierluigi Stefanini, che è il presidente della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna, Roberto Morgantini delle Cucine Popolari, gli scrittori Paolo Nori, Alessandro Vanoli, poi anche Silvia Vallone, e poi il presidente della comunità ebraica Daniele De Paz, gli imprenditori Oscar Farinetti e Lorenzo Sassoli De Bianchi, Gian Piero Calzolari, presidente di Bologna Fiere, Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca, il comico e conduttore Patrizio Roversi, l'amico notaio Giorgio Forni, lo psichiatra e scrittore Giovanni De Plato, il professore Marco Antonio Bazzocchi, lo scrittore medico Marcello Domini. Era stato Dario Franceschini a nominarlo presidente del Centro Nazionale del Libro del Ministero della Cultura e fu uno scandalo perché era un libraio e non un editore, invece gestì l'attività con un entusiasmo da ragazzo, ricorda l'ex ministro presente alla Camera Ardente all'Archiginnasio. Con Bologna aveva un rapporto vivace, aggiunge la vice sindaca Emily Clancy, sapeva usare la cultura per costruire ponti, vogliamo portarne avanti l'eredità, ci sarà un'occasione di ricordo, è presto per definire i contorni del progetto, ma sarà un programma eclettico come era lui nella sua conoscenza, un signore dei libri che si circondava di artisti, uomini e donne di cultura, e tra questi c'è anche Tiziano Ferro. Romano è stato un amico che ha scoperto scrittori, ha fatto grandissime cose per l'editoria, non solo a Bologna ma in tutta Italia, ha detto il cantante domenica sera sul palco del Dallara, dove chissà quanta gente nel pubblico sapesse chi era Montroni. e quindi è ancora più importante questo come gesto, come omaggio. E pensavo di dedicargli per dirti ciao guardando lì nel pubblico, invece lo faccio guardandolo lassù. Ha cantato, ha introdotto la sua canzone Tiziano Ferro. Ancora dal Carlino, c'è un cambio vertici a Emil Banca, il direttore generale adesso è Pavan, credito a famiglia e imprese, dice. L'istituto completa con una scelta interna l'avvicendamento con l'ex Matteo Passini, presidente Galletti dice che è un professionista di qualità che manterrà inalterati i nostri valori. Gianluca Pavan è il appunto nuovo direttore. Poi ancora di Emil Banca, poi ancora sulla vicenda dell'autista Tipper preso a morsi, è stato identificato l'aggressore, non preso però, i colleghi chiedono più tutele, adesione superiore all'80% per lo sciopero indetto ieri dai sindacati, intanto la polizia che sta ricostruendo i fatti avrebbe già individuato il passeggero, ne scrive Nicoletta Tempera, la polizia avrebbe già identificato il passeggero che stando alla denuncia sporta da un conducente Tipper sabato mattina lo avrebbe aggredito finendo per staccargli con un morso il lobo di un orecchio, e la squadra mobile ad aver preso la situazione in mano e adesso starebbe ricostruendo attraverso la visione delle immagini riprese dal sistema di sorveglianza dei bus, del bus 96 e anche di Piazza Minghetti, l'esatta dinamica dell'aggressione, una vicenda che è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione da parte della categoria. Ieri ha incrociato le braccia per 8 ore a organizzare lo sciopero, i sindacati CGL, CISL, CISAL, USB Lavoro, che hanno parlato di un'adesione abbondantemente superiore all'80%. Le organizzazioni sindacali riunite fuori dalla sede Tipper di via Saliceto hanno poi chiesto tempestivi interventi a tutela della sicurezza di tutti i lavoratori, con loro un centinaio di autisti. Più di uno ha raccontato di aver ricevuto sputi in faccia, cioè che si è visto strappare una ciocca di capelli, diverse autiste hanno ricevuto offese sessuali. Abbiamo già un tavolo istituzionale con la prefettura, ha spiegato Francesco Vito di USB Tipper. Sul tavolo sulla sicurezza abbiamo proclamato lo sciopero per chiedere risposte concrete, soprattutto sul posto di guida completamente chiuso, come ci ha scritto poi tra l'altro ieri il nostro ascoltatore autista, cioè questa è la richiesta principale, è di chiudere il gabbiotto, proteggere il posto di guida e isolarlo, perché evidentemente sì, come dicevo ieri, è una resa, è molto triste, ma è ancora più triste poi essere presi a morsi e insultati e rischiare la propria incolumità fisica addirittura per guidare un autobus, per svolgere un servizio alla cittadinanza, è assolutamente inaccettabile. Quindi se questa può essere una soluzione, un deterrente significativo a questi episodi di violenza, allora si ben venga la chiusura del posto guida. Chiediamo anche, dicono, che sui mezzi già esistenti vengano adottate delle soluzioni che ci permettano di lavorare in maniera più tranquilla e sicura. Intanto in Consiglio Comunale Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno semplice per esprimere solidarietà e vicinanza all'autista, è stata respinta la trattazione urgente per cui si discuterà in commissione. Poi è stata chiesta anche un'udienza conoscitiva dopo quella dello scorso febbraio per avere aggiornamenti sul tema della sicurezza dei lavoratori Tipper e dei passeggeri. Anche Samuela Quercioli di Bologna ci piace, si è vista respingere l'ordine del giorno sulla chiusura del posto guida degli autisti e dice che è una scelta incomprensibile anche alla luce delle richieste dei sindacati che vanno nella stessa direzione. Fa riflettere che chi governa la città parli tanto di sicurezza dei lavoratori, ma quando è il momento di decidere scelga di non farlo. Suppongo in realtà che insomma sia soltanto una questione tecnica in cui ci vorranno dei tempi che non sono quelli della campagna elettorale per agire subito distinto di pancia, ma i tempi giusti perché poi dopo le decisioni vengano prese insieme ai vertici di Tipper nel modo più rapido ed efficace possibile. E poi sì, mi stacco un po' dal microfono, se non riesco a leggere tutto insieme. Allora, questo okay, qui è il caso Vannacci, lo abbiamo già ampiamente spolpato. Andiamo a vedere allora Repubblica Bologna, gli eredi di Dalla contro Vannacci, la replica al generale che aveva usato Futura all'assemblea del suo partito, giù le mani da Dalla. Questo è il titolo di apertura di Repubblica Bologna, poi sindacati, allarme e sicurezza anche qui dopo il morso all'autista Tiper, posto guida totalmente chiuso, più controlli delle forze dell'ordine, un incontro in prefettura. Sono queste le richieste dei sindacati dopo l'aggressione a un autista di bus preso a morsi e ferito a un orecchio. Ieri i lavoratori dell'azienda di trasporti hanno scioperato 8 ore e manifestato davanti alla sede di Tiper. Poi c'è anche il fotone sempre suggestivo di Piazza Maggiore piena per il cinema in piazza, e un'altra estate sotto le sede del cinema, annuncia Paolo Analdi. Ieri è stato presentato il programma, dopo andiamo a spulciare anche quali sono i momenti principali di sotto le sede del cinema e quindi della stagione delle proiezioni cinematografiche in Piazza Maggiore. E c'è poi un'altra storia: notte prima degli esami Zuppi riceve i maturandi sul colonnino di spalla della prima pagina di Repubblica Bologna. Gli studenti che ieri hanno accolto l'invito della curia per un momento di preghiera prima della maturità affronteranno l'esame di Stato con un aiutino in più, la penna benedetta dal cardinale Matteo Zuppi. Quella la voglio anch'io, che adesso anche se non faccio la maturità devo chiedere. Battute a parte, ieri quasi 200 ragazzi sono saliti al Colle della Guardia per affidare alla Madonna di San Luca dubbi, paure e desideri. Letteralmente la cerimonia è infatti iniziata con una serie di bigliettini in chiesa dove è stato chiesto ai maturandi di scrivere un timore e una speranza da consegnare alla protettrice della città. In cambio, scrive Manuela Giampaoli, hanno ricevuto un segnalibro con una preghiera per la Vergine e la penna con la scritta notte prima degli esami che Zuppi ha benedetto. Le parole del cardinale, che dalla serie non è vero ma ci credo, insomma, adesso al di là di tutto, però, ma come si suol dire, male non fa. Sei cattolico, ci credi, sei credente? No, però sai mai, alle volte. Le parole del cardinale Maturandi sono state queste: sono contento che siamo in questo luogo in cui anche tradizionalmente molti bolognesi salivano, specie se avevano studiato poco, ha detto il cardinale ai ragazzi. La vera bellezza di essere qui stasera è camminare insieme, aiutarsi, trovare tanta vicinanza in questa notte prima degli esami. Notte prima degli esami, non l'ha cantata Zuppi, non sarebbe stato male, però se avesse avuto un momento Venditti, notte di polizia. Durante la preghiera sono poi stati ricordati due studenti bolognesi che la maturità non la faranno, Fallu Sal e Giovanni Tamburi. E questo... ogni volta riapre una ferita sanguinante il solo pensiero. E poi tutti fuori nel piazzale davanti al santuario dove è stato allestito per l'occasione un piccolo chiosco di gelati per tutti i presenti, che poi insieme hanno intonato le note dell'inno dei maturandi d'Italia ormai dal 1984, quello firmato da Antonello Venditti. Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra, un pianoforte sulla spalla. È scritto proprio così, cioè io ho soltanto interpretato il testo che è trascritto su Repubblica. Tra loro, poi basta, sì, tra loro Lorenzo, vabbè, ve lo prometto, è venuto anche per l'incentivo del gelato, giustamente. Ilaria voleva condividere un bel ricordo in comunità perché al di là dell'ansia è comunque un passaggio, sì, è bella San Luca, però è un passaggio alla maturità fondamentale. Ancora Mattia, che il prossimo anno farà psicologia a Cesena, lo vive come un'occasione per guardare insieme al futuro, anche se io sono agnostico, vedi, però appunto si sa mai, male non fa, no? Come dicevamo prima, farà psicologia a Cesena, boh, poi sei sicuro che ti promuovano? Gliela tiriamo così, povero Mattia, bocca al lupo. E c'è Federica infine, che è credente, ma il bello è stare insieme. Quando scende il buio dalle casse continua la musica, si chiacchiera, si canta, si parla. Questa notte è ancora loro. Poi pagina 2, futura, inno di Vannacci, giù le mani da Lucio. Il generale usa la canzone di Dalla all'Assemblea Costituente, i parenti dell'artista lo stoppano, con lui non c'entra nulla, la fondazione ha avviato una diffida e si riserva azioni legali. Lo sgomento di Dea Melotti, cugina di Dalla, uso improprio di una sua opera. Insomma, sono le cose poi che abbiamo già letto nel pezzo che riassumeva un po' tutto questo nelle pagine nazionali di Repubblica. Bonaga che lo accusa Vannacci di rubare ai morti, Vecchioni dice che Dalla avrebbe tirato una mazza in testa democraticamente, virilmente, italianamente al generale, all'ex generale. Poi anche qui c'è il giustamente il ricordo di Romano Montroni, addio caro Romano, Feltrinelli e gli altri per il saluto a Montroni, anche questo scritto da Emanuela Giampaoli, in tanti attorno alla moglie Piera, figli Irene e Filippo, la frase scelta per il ricordino, scrive Repubblica, sono nato in una casa senza libri e invece tutta la mia vita era lì dentro. Tutta la vita di Romano Montroni, scomparso a 86 anni, ieri mattina è sfilata anche nel cortile dell'Archiginnasio, centinaia di bolognesi e nonna arrivati per l'addio con la famiglia e poi insomma l'elenco che abbiamo di presenze che abbiamo sottolineato ieri e prima, scusate, nell'articolo del Carlino. Qui è stato notato anche ad esempio il direttore del Premio Strega Stefano Petrocchi, è stato ricordato e notato l'editore Antonio Sellerio insomma tanti altri, abbiamo detto la Silvia Vallone eccetera eccetera, con le frasi che tutti loro hanno affidato ai presenti per ricordare una persona straordinaria che ci mancherà moltissimo come Romano Montroni, che tanto tantissimo ha fatto per la nostra città ma non solo. Matteo Lepore, che in missione all'estero non c'era, però insomma ieri abbiamo letto il suo ricordo pubblicato da Repubblica di Romano Montroni. È il momento di tornare in pausa con GR e Meteo e poi subito di nuovo qui per l'ultimo round.

0: Trump assicura entro venerdì la riapertura di Hormuz. Il presidente francese Macron, che presiede il summit, conferma pronta la missione europea nello stretto. Faremo la nostra parte, conferma la premier Meloni. E il ministro della difesa Crosetto precisa:
1: è pronta dal punto di vista tecnico, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione. Non mandiamo le navi a fare la guerra, mandiamo a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
0: E al G7 focus anche sull'Ucraina. Questa mattina è atteso al forum il presidente Zelensky. Vertice Electrolux, la multinazionale svedese sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Trovare un accordo entro l'estate, sollecita il ministro Urso. Debutto mondiale senza Cuti per la Spagna. Capoverde ferma le furie rosse, finisce 0-0, manca la vittoria anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
3: Buongiorno. Siamo entrati in una settimana che sarà, a dire estiva è dire poco, perché sarà una settimana di tempo stabile, soleggiato, con temperature molto molto alte per colpa dell'anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo e che pompa anche sull'Italia, in realtà su tutta l'Europa, aria bollente proveniente dall'Africa. Oggi, martedì 16 giugno, è una giornata simile a quella di ieri, qualche nube di passaggio, qualche temporale ma solo in montagna, in pianura tempo stabile, temperature che tendono ad aumentare. Oggi le massime saranno ancora accettabili, diciamo tra virgolette, tra i 32 e i 33 gradi, mentre domani, con una giornata simile, il cielo tenderà a farsi un po' più lattiginoso perché aumenta l'umidità e non sarà più limpido come nei giorni precedenti, e domani le temperature potranno arrivare anche a 34-35 gradi. E diciamo che verso la fine della settimana, a cavallo del fine settimana, le temperature potranno di nuovo raggiungere valori estremi, come è già successo a fine maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Bologna, ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
8: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
7: Ed è full optional, con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
8: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
7: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD, in via Gucchi 74/6 a Bologna.
9: hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza. Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza

0: sempre a portata di mano.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ritorniamo in diretta quando sono le 8.05, questo è Tempo Perso, terza e ultima parte, questo è Emilio Marrese che vi dà ancora il suo buongiorno più caldo, caloroso, accogliente, profumato di brioche. Stavamo leggendo come sempre i giornali, non è una gran novità. 366-402-4022 per i vostri commenti, e la mia attenzione è caduta, è stata catturata da, non ho capito se è stata una polemica, una mezza polemica un po' gonfiata, alcune frasi un po' sibilline di Cesare Cremonini dopo alcuni dei suoi mega concerti, soprattutto quello di Milano, perché sembra, c'è stata qualche discrepanza, qualcosa che non ha funzionato, qualche disservizio. Una ragazza sua fan da tanti anni ha lamentato le lunghissime code per entrare, il fatto che tanta gente così è finita per arrivare dentro l'arena in ritardo, e poi con concerto già iniziato da varie canzoni, e tra i vari disservizi all'ippodromo milanese, dove insomma c'erano 80.000 persone. Questa ragazza dice insomma ci è andata bene, siamo riusciti a entrare alla terza canzone, ma chi è entrato alla 12ª tanto voleva restasse a casa, e poi sono stati costretti a camminare per più di 25 minuti nel bosco una volta dentro, e poi ha denunciato la mancanza di sicurezza, non c'era nessun controllo, vabbè. E poi ancora molti invece hanno sostenuto che sia stata una serata bella, piacevole, e che i disservizi non sono stati certo colpa dell'artista di Cremonini, ma Cremonini che però non si è scusato per i disagi. Qualcuno si è lamentato anche di disservizi a Imola, che sono poi i disservizi che accadono queste spesso quando ci sono manifestazioni anche non solo musicali così imponenti, così grandi, in queste aree anche così complicate. E Cremonini ha parlato un posto dell'ultimo concerto di queste dimensioni a Milano per un po' di tempo, e ha detto che l'obiettivo è tornare a far parlare di musica e di dischi del cuore, slegandoli dai numeri. Quindi forse si apre ad una nuova era più intimista, chi lo sa. E ha commentato che il pubblico ha lo stesso ego degli artisti. È una gara dura, eh? Comunque, pensa che questi concerti, dice, li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un cavolo, ma capiva cosa stava accadendo. Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti, per questo voglio fermare questa macchina. Il concetto di grande evento è stupendo, ma porta fuori strada rispetto alla musica attuale. Sì, questo... Questo è vero, cioè ci sono c'è della verità in questo, non so se l'argomento possa appassionarvi o meno, ma devo dire che da un lato è vero che una volta i concerti, quando andavi, soprattutto i concerti, ma insomma anche senza che fossero oceanici come questi, non vedevi tanto, o stavi davanti o se no te ne andavi per un'idea, cioè l'importante era, come dire, partecipare, esserci, vivere il mood. Ma oggi soltanto grazie ai grandi schermi, che sono diventati quasi un obbligo, non c'è nessun concerto se non una regia televisiva, cosa che invece una volta non esisteva praticamente quasi mai, e i cantanti erano un puntino minuscolo sul palco, li vedevi da lontano, sentivi quel che potevi sentire con appunto gli impianti del tempo. E è vero questo, che insomma non c'era, adesso quando vai a Modena Park sei l'ultimo della fila di 220.000 persone, sì, Vasco Rossi è laggiù lontano, che ciao, ma i grandi schermi ti rimandano il concerto, le immagini, i suoi primi piani per tutta l'area, e lo riesci comunque a vivere, quindi da questo punto di vista non c'è paragone. Cremonini sembra, insomma, che come tutti gli artisti trae delle proprie inquietudini, dei propri malesseri, come spesso dichiara apertamente, confessa, un nutrimento artistico, sempre alla ricerca di nuove emozioni, giovani emozioni e nuove sensazioni, cantava quello, e quindi ci sta che rispetto alle scelte anche di come porsi, di come offrirsi, di che esperienze vivere e dare, possa una volta cercare una cosa, una volta un'altra. Non so, il mio mito Bruce Springsteen è uno che fa i concerti, i tour ovunque in stadi mostruosi, poi dopo c'è stato il periodo che invece ha avuto voglia di fare una serie di concerti più piccoli in un teatrino a Broadway, dove ha fatto decine, quasi centinaia di repliche, e quindi ci sta che l'artista di volta in volta voglia provare nuove situazioni, nuove esperienze. Non è soltanto una questione di numeri, di denaro, anche se poi quando metti in piedi delle industrie del genere poi devi continuare ad alimentarle, perché show simili hanno dei costi mostruosi e quindi di conseguenza tutto quanto perde un po' la proporzione. E adesso, se Cremonini si accorge di questo, a me non dispiace del tutto, al di là dell'ego degli artisti, del pubblico, vabbè, insomma, ognuno ha diritto al suo, per carità, qui è una gara dura tra i gotici, non so chi lo vinca all'Oscar, ma una riflessione sul gigantismo di certi eventi probabilmente va fatta. Adesso io credo che l'evento debba essere una parola che ormai è stata del tutto svuotata del suo senso originario, ma già da vent'anni, da tempo, cioè, come scriveva Gianni Mura, non è possibile che oggi si chiami evento l'inaugurazione di una profumeria, quando evento un tempo era uno scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era un evento. Adesso è tutto un evento, no? Quando tu organizzi una cosa, quello che in epoca di gigantismo, di social, di pompare, drogare sempre di più tutto quello che facciamo perché sia più visibile, più attraente, eccetera, allora se uno organizza un aperitivo è un evento, e vabbè, e arrendiamoci anche a questa, perché tanto ce ne sono anche di peggio, per carità, però questa non è male. Ma insomma, comunque, quelli che erano semplici appuntamenti adesso sono tutti eventi, ok, facciamo eventi, va bene, però sì. In questo eventismo generale, quindi tutto deve essere evento, tutto deve essere sempre più grande, tutto deve essere mega, dov'è la fine, dov'è il confine, c'è un limite, cioè che cos'è veramente evento? Perché Vasco Rossi, che sta preparando per esempio per l'anno prossimo un concertone pare da 500.000 persone a Roma, io credo che pochi in Italia si possano permettere una cosa del genere, ci può stare. Di solito le sue organizzazioni, devo dire, sono pressoché perfette, non hanno una sbavatura. Ci può stare anche che si faccia un'arena da 70.000 persone, come quella di Imola, e del parco di Imola, o quello del parco di Ferrara, per questi eventi, insomma, perché no? Però mi chiedo dove porta poi questa corsa, per cui alla fine ci sono i Cremonini, riempie e crea degli show importanti, ci sono tanti altri cantanti, non ne faccio soltanto una questione così di gusti personali, che figuriamoci, io so quelli del cucù di Noè, ma ce ne sono tanti che sono, lo sappiamo, l'industria discografica sta denunciando questo da tempo, ce ne sono tanti che non devono a tutti i costi far finta che ci siano dei sold out ovunque si muovano e non sono veri, e quindi ormai a San Siro ci canta anche la nipote della portinaia di Tiziano Ferro, cioè ovunque si creano situazioni di questo tipo sempre più grandi, sempre più enormi, sempre più sproporzionate, e è bello che ci sia questa concertita generale. Prima il concerto ai nostri tempi, sta bello dire questa espressione, però insomma sì, chi ha la mia età sa che il concerto era un momento un po' speciale, particolare, era un momento straordinario in una vita artistica, e invece adesso vanno tutti in tournée ripetutamente, continuamente, a fare eventi sempre più grossi, eccetera. Però forse è il caso di darsi tutti quanti una regolata, perché poi alla fine in tutto questo la domanda che poi si pone Cremonini, e meglio tardi che mai, per carità, però insomma, se la poteva porre prima, ma è importante già porsela dopo, figuriamoci. Dov'è la musica in tutto questo? Cioè, è anche vero che c'è l'elemento Woodstock, è importante, cioè l'elemento della grande condivisione, della grande compartecipazione. Abbiamo tutti tanto bisogno di momenti in cui vivere, stare, avere delle esperienze da condividere insieme. Però poi la musica in tutto questo dove c'è? Dove, che fine fa in tutto questo? È ancora musica o è qualcos'altro? Mi sa che è qualcos'altro anche, oppure troppo. Se insomma non è mai troppo tardi per affidarsi a queste riflessioni. Ad esempio, dico, la prima cosa che mi viene in mente, poi dopo logisticamente ci saranno 100.000 motivi, per carità, però se uno deve fare un concerto all'ippodromo con 75.000 spettatori, 80.000 persone, ma perché non lo fa a San Siro? Dove magari quella data era occupata, la fa un'altra, non la fa quest'anno, la fa il prossimo? Falla a San Siro, ci stanno 80.000 persone lo stesso, che stanno anche più comode. Cioè l'idea, questa roba di io la faccio in un posto dove nessuno l'ha mai fatta, io vado in mezzo alle montagne, io piglio le spiagge, io la faccio in mezzo al mare, appunto i Pink Floyd a San Marco sono un evento, e tutti gli altri si possono anche un po' accontentare. Quando Cesarone scrive il Big, afferma che il pubblico ha lo stesso ego degli artisti, ricorda i privilegi di quando lui era in campo all'Olimpico con i giocatori o all'Old Trafford. Vabbè, questa è molto polemica. C'è della verità, scrive Franco, ma è anche vero che 40 anni fa i concerti erano alla portata di tutti, ora serve fare una scelta di vita. Sì, adesso i concerti costano l'ira di Dio, il biglietto per i concerti costa veramente tantissimo. Dopo l'evento c'è il mega evento, e pazienza pure, osserva Lollo. Una volta per il biglietto di un concerto scendevano 20-30 mila lire, oggi si spendono 80-90 euro, cioè 180 mila, e anche di più se ne spendono. Io per la prima cifra accetto di non vederci nulla, se spendo 80-90 euro vorrei vedere bene, avere una buona organizzazione, dice Simone, che appunto vaglia dar torto. Poi un altro messaggio, Enrico: il vero evento sarà quando scompariranno i cantieri del tram e i container che stabilizzano le due torri. A proposito di eventi, anche per me quello sarà un bel evento. A San Siro canta, per modo di dire, anche Geolier, mi ricorda qui l'amico Antonio, anzi guarda, pure peggio, adesso a me non piace per niente, però il Susi molto bene, aspetta un attimo che ti accontento, è quel link per iscriverti, no? Adesso ho fatto un casino, aspetta un po', adesso te lo devo, dopo ti arriva il link per la grigliata. Oddio, sto facendo un disastro qui. Allora, pensa che sono così vecchio che mi ricordo i Pink Floyd a Pompei, mi scrive qua il nostro amico. Immaginati Jalisse a Pompei, non li hanno voluti neanche lì, lo so, purtroppo Marco e Jalisse sono stati esclusi anche da Pompei. E poi ancora spesso il mega evento non risulta un evento mega. Meditate gente, meditate, sì, a volte poi è così tanto, scrive Jonathan, questo è così, così importante tutto il... Intanto ne parlavamo anche l'altro tempo fa, cioè in tutto questo gigantismo e mega eventismo è scomparsa anche la critica, cioè uno non può più dire che è andato a sentire un concerto del cavolo, uno non può più criticare la performance artistica, cioè non è come una partita di calcio che tu vai, hanno giocato bene, hanno giocato male, fischi, applaudi, adesso in automatico si va al concerto come parte di un evento e quindi bisogna, avendo soprattutto sganciato 100 e passa euro tra i panini e poi i panini e poi l'acqua e poi i merchandise, cioè vengono fuori dalle tasche delle cifre mostruose, ti convincono che stai partecipando ad un raduno di una setta, non lo so, qualcosa di mega galattico, eccetera. Tutto questo appunto con la musica in secondo piano, cioè se uno suona da far schifo, canta da far schifo, non è il caso di Cremonini, sto dicendo in generale, dopo non lo si dice neanche più, non lo scrivono neanche più i giornali, non c'è più critica musicale neanche da parte dei critici musicali, non ti dice più nessuno, oh questo disco fa schifo, oh questo concerto è andato che non c'aveva la voce, oh non si sentivano, è allestito male per questo, per quello, cioè si sta sempre tutti molto attenti, molto embedded. E nessuno fa più una vera critica, perché tanto ormai la gente forse non gli interessa neanche, non interessa neanche più come se canta, com'è il, a qualcuno, ma è una nicchia, la maggior parte sono lì per esserci, punto e basta, per farsi selfie e non per ascoltare il concerto. Un mio amico calabrese diceva: se non ci va bene stai ai tuoi casi, dici vabbè, sì no, certo, si può anche stare a casa, per carità, non è obbligatorio andare ai concerti, caro Davide, però è tutto un meccanismo che si è instaurato, secondo cui bisognerebbe appunto pensarci un attimo. Danilo scrive: una volta i soldi si facevano con la vendita dei dischi, adesso che i dischi non li compra nessuno devono compensare con i concerti. Sì no, il meccanismo, il motivo è estremamente chiaro. Intanto io sto per essere in diretta travolto da un tir, perché non vi dico in che condizioni sto trasmettendo, perché apprezzereste molto la mia professionalità, il mio attaccamento al lavoro, avete idea di come sono messo qua. Va bene, io mi ricordo il concerto di Dire Straits all'Antistadio di Bologna, sono contento per te Maurizio. Poi io sono così vecchio che per i concerti dei grandi artisti spendevo 1000 lire in offerta libera al Festival dell'Unità, dice Stefano. Sì, in effetti Stefano, hai qualche annetto, devo dire, se questi sono i tuoi ricordi. Noi adesso, gente, cercheremo faticosamente di portare a termine questa puntata, perché c'ho praticamente da dentro un tir, se potete sentire, mi si è parcheggiato a fianco un tir, questa è la realtà, io sono in un parcheggio dentro una macchina a fare questa trasmissione, come ogni tanto succede, diciamo, quando si è in viaggio per lavoro, di doversi arrangiare in alcune situazioni particolari, tra il wifi che non funziona in albergo, questo e quell'altro, e adesso mi si è parcheggiato un tir accanto, io non riesco neanche più a uscire dalla macchina, quindi probabilmente resterò qui dentro fino alla trasmissione di domattina, non lo so, mi auguro di no, vorrei ritornare anche a Bologna, però vabbè, i concerti che si tengono, scrive Andrea, in prossimità di centri abitati come il Dallaro, San Siro, creano grande disagio per chi vi abita, ok, meglio zone come il Campovolo, che tra l'altro è improbabile chiusura, sì, tra l'altro il Campovolo ha avuto una serie di problemini ultimamente che dovranno essere risolti, va bene, cioè no, non va bene, ma comunque ci siamo arrivati, chiudiamo questo argomento dei concerti e riapriamo un attimo, perché c'è l'intervista su Repubblica Bologna ad un autista di Tiper, torniamo ad argomenti più seri, dice lei: ora ho paura, offese, si chiama Barbara Bruni, offese ogni giorno e sputi, in strada c'è troppa rabbia. Barbara Bruni, che lavora come autista di Tiper da oltre 30 anni e dice che insomma sono quello il menù quotidiano, nell'intervista a Marco Bettazzi, conosco il collega che è stato aggredito, persona che lavora da tanto tempo, molto corretta, mi hanno detto che sta abbastanza bene, siamo tutti estremamente preoccupati perché quello che è accaduto a lui poteva accadere anche a me o a qualsiasi altra persona, quell'individuo era chiaramente un balordo, oltretutto l'aggressione è avvenuta su una linea, piazza Minghetti, Cavour, lavoro è che non è che il passeggero stava perdendo la corsa, se non saliva su quell'autobus saliva su uno dopo e magari trovava anche me, insomma non c'era nessun motivo per dare i numeri. Lavoro in azienda da 30 anni, quando sono entrata eravamo veramente poche donne, io sono entrata tra le prime, all'inizio la situazione era molto più accogliente, adesso la situazione sociale è notevolmente peggiorata e noi ne paghiamo le conseguenze. Vediamo ultimamente un sacco di persone molto rabbiose, molto aggressive, è difficile capire perché, è difficile determinarlo. Per quello che riguarda il mio lavoro, il traffico è notevolmente peggiorato, l'avvio di questi cantieri, il cambio continuo di percorsi praticamente quotidiano ci mette in estrema difficoltà sia per imparare le deviazioni sia come tipo di guida nell'utenza, che questo crea un sacco di disagio, sì, però non appunto di prendere a morsi le orecchie degli autisti, adesso non esageriamo col disagio. E mi viene in mente, dice, che la settimana scorsa è stato deviato un 30 che ha fatto tutto un altro percorso, la gente doveva andare in Liber Paradiso, se a un tratto non ci va più, quindi questo crea disorientamento. Per quello che riguarda le offese, ormai non dico quotidiane ma sono frequenti, l'aggressività degli utenti della strada è aumentata molto, soprattutto da parte di ciclisti, monopattini e automobilisti. Quanto agli episodi specifici, anni fa ho ricevuto uno sputo in faccia da un passeggero. Ultimamente ho subito quella che si può definire una discriminazione sessuale, mi è stato detto che sono una donna e quindi non so guidare. Ad esempio qualche mese fa non funzionava la radio di bordo, quindi queste sono le cose che invece servirebbero per migliorare la situazione. Se non funziona quella, hai scarsa comunicazione con la centrale operativa, bisognerebbe poi che il posto guida fosse chiuso, dice anche lei, e che fossimo più tutelati, ci fosse più tempestività nell'azione in caso di emergenza. Non vado a lavorare più tranquilla, sono sempre estremamente attenta, non è facile relazionarsi con un sacco di persone che hanno esigenze completamente diverse, non capiscono che la complessità di questo lavoro è enorme, soprattutto per quello che riguarda i tempi e le percorrenze. Il problema è che noi siamo invisibili, siamo considerati degli invisibili, nonostante siamo lavoratori di un pubblico impiego, siamo un'azienda partecipata, vorremmo solo rispetto e dignità, come tutti quelli che hanno una professione vogliono svolgerla in maniera degna. Ancora senza nome invece, pagina 6 di Repubblica, il ciclista morto in strada, aiutateci ad identificarlo, un uomo tra i 60 e i 65 deceduto 4 giorni fa per un malore lungo la Persicetana, appello del sindaco di Crevalcore dei Carabinieri. Oh, niente, non lo reclama nessuno, nessuno si è accorto che questo signore è venuto a mancare, è una cosa veramente angosciante anche questa. Economia al palo, i negozi chiusi, così rallenta la locomotiva Emilia, incertezza e ritardi sull'intelligenza artificiale. Lo studio della Banca d'Italia parla di crescita moderata e prospettive fosche per Confesercenti, sono scomparsi 6.000 esercizi, scrive Marco Bettazzi. Poi ancora abbiamo detto del cinema sotto le stelle, quest'estate usciremo a rivedere le stelle del cinema, ecco il cartellone in piazza, Chuck si parte da stasera fino a metà agosto, stasera c'è Carlo Verdone, no? Sotto le stelle del cinema, cartellone estivo promosso dalla Cineteca e dal Comune, conferma la formula con le doppie proiezioni di sera in Piazza Maggiore, di pomeriggio invece per tutto giugno e luglio al Modernissimo. La nuova edizione della rassegna sarà dedicata a Romano Montroni, questo è l'omaggio che il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli ha voluto rendere al libraio scomparso, una dedica a un lungo cartellone di 57 proiezioni in cui si alterneranno i grandi classici, fin da riscoprire gli approfondimenti vari, per finire 14 agosto finale classico con la tradizionale serata dedicata alla Filuzzi. Da oggi fino al 5 luglio la programmazione rientra nell'annunciato Cinema Ritrovato, stasera alle 21.45 Bianco, Rosso e Verdone di Carlo Verdone, che torna a Bologna con un suo grande classico. Poi dal prossimo mese vedremo omaggi a Sidney Pollack, Ettore Scola, Michael Cimino, Massimo Troisi, Abbas Chiarostami, Johnny Depp, e si potranno incontrare numerosi ospiti tra registi, attori, produttori che arrivano ogni anno per salutare la Cineteca. Quali sono? Ufficialmente il Via del Cinema Sotto le Stelle sarà poi il 6 luglio, il giorno del premio Cipputi, alle 18 al Modernissimo la premiazione del documentario vincitore a Radio Soler, Radio Diffusion Rurale, che cos'è? Sì, questo è il titolo del film di Francesco Steppensteiger e Federico Bacci, alle 21.45 in piazza. Poi ci sarà il TAN che premierà il regista e interprete del film Grand Ciel. Poi avremo il 7 luglio Walter Veltroni per presentare il suo Dall'America Ruso, il documentario su Lucio Dalla. in una giornata dedicata al musicista, che prevede anche alle 18 al modernissimo Per Lucio, il film bello di Pietro Marcello su Lucio Dalla. Poi ancora mercoledì 22 Renato De Maria incontrerà il pubblico in Piazza Maggiore per raccontare il suo Paz, in cui ripercorre la vita di Andrea Pazienza. E poi ancora 24 luglio Pupi Avati introduce la versione restaurata di una gita scolastica. E poi adesso ci fermiamo, e tutto il resto lo potete trovare online, bellissimo Stand By Me, non perdetelo, il 9 luglio Rob Reiner, film fantastico. Poi anche Harry ti presento Sally, un sacco di bellissimi film, ma insomma li racconteremo strada facendo, come cantava Baglioni. Mentre noi ci ritroveremo domattina, come sempre, tra le 7 e le 8:30 per Tempo Perso. Andiamo a parlare di quelli che, scrive Marco, che vanno al concerto spendendo un sacco di soldi e lo vedono attraverso il telefonino poi, perché devono solo pubblicare i video. E quindi sì, anche quella, esatto, poi stai lì, ma è perché appunto il concerto, caro Marco, come mai abbiamo scoperto qui, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, il concerto è esserci, non è più ascoltare, non è più vivere l'emozione, non è più, è partecipare e far vedere che, e far vedere che c'eri, e questa sembra essere la cosa più, più importante, poter pubblicare le foto, i video eccetera, che poi, oppure conservare, fare, registrare caterve, migliaia, centinaia di video, di byte eccetera, che poi mi chiedo, ma quando mai li rivedranno, verranno rivisti, verranno rivissuti quei momenti, se non una volta pubblicati? E poi tanti saluti, chissà. Noi invece tanti saluti ve li mandiamo molto volentieri, e ci diamo appuntamento a domattina con Tempo Perso. Buona giornata, buon martedì, ciao a tutti, baci e abbracci, vai Ronzullone.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
12: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, Chicagoland.
1: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info emilianamacchineufficio.com. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria.
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai, vai, vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1. L'ora Dario con Dario Ronzulli.
16: Eccoci, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sono le 8:34 minuti e cominciamo allora questo martedì 16 giugno con l'ora Dario. L'abbiamo già cominciato come sempre con Emilio Marrese con Tempo Perso. Con Tempo Perso. Non sappiamo se torna domani, dipende da se il camion lo lascia libero di uscire, lo scopriremo domani. Questo sarà uno dei grandi misteri che vi accompagnerà durante questa giornata, che ci accompagnerà durante questa giornata, e quindi scopriremo domani se Emilio è riuscito o meno a liberarsi. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022, temi variamente assortiti questa mattina, il mercato del Bologna, come detto una settimana di fatto di introduzione al mercato, possiamo definirla così? Sì, più o meno così. Introduzione al mercato, vedremo un po' se ci saranno movimenti in entrata, in uscita, insomma, difficile. Però valuteremo, insomma, vediamo un po' quello che può succedere durante la settimana, in attesa anche di avere diciamo dei riscontri più precisi, più dettagliati su Orsolini e sul suo rinnovo di contratto, che per il momento ancora non è stato firmato e non sembra essere così vicino, o almeno non così vicino come invece pareva ieri, ma insomma staremo a vedere. Lo racconteremo naturalmente nel corso della giornata anche la vicenda di Orsolini e quella del contratto di Riccardo Orsolini col Bologna. Offerta del Bologna interessante sicuramente per tanti motivi, per soprattutto quello che riguarda l'aspetto economico, oltre che per la durata. Poi naturalmente il mercato del basket, perché da un lato c'è la Virtus che questa settimana proverà a chiudere per l'allenatore. So che in tanti eravate propensi al nome di Jakalakovic, ma Jakalakovic da Gran Canaria si è spostato a Tenerife, quindi non so, andrà in barca senza cambiare casa, senza traslocare, ma insomma resta comunque lì in Spagna. Di fatto al momento la sensazione che sia una corsa a due tra Sekulic, ex allenatore di Dubai, e Monbrou, commissario tecnico della Germania, un po' questi due. Al momento almeno sembra essere una corsa a due tra questi due nomi. Vedremo se questa sarà effettivamente la settimana in cui si chiude per la Virtus la questione allenatore, che sarebbe una questione è una questione importante da chiudere in fretta, il prima possibile. È un tassello che, insomma, mancando diventa difficile pensare di poter imbastire poi il resto del mercato, quello che manca alla fine del mercato. Non è fondamentale, non è come nel calcio, non è come il Milan che si permette, insomma, di scegliere Amorim senza avere nessun tipo di dirigente con cui Amorim si deve interfacciare, ma tanto si interfaccerà con Ibra. Però ecco, comunque una tempistica piuttosto ristretta per la Virtus ci sta, e quindi vedremo se questa sarà la settimana effettivamente in cui si chiuderanno i conti per quanto riguarda entrambe, per quanto riguarda la panchina, quindi tra Sekulic e Monbrou. Per il momento almeno questo ballottaggio, vediamo come si chiuderà. Oggi poi è la giornata in cui la Fortitudo cambia volto. Ieri c'è stato il comunicato di Stefano Tedeschi, che ha annunciato di fatto le dimissioni da presidente, con una lettera che chiuso diciamo l'esperienza di Stefano Tedeschi come presidente della Fortitudo. Grazie per l'onore di averti servita, ed è insomma la conclusione anche molto commovente della lettera del presidente, dell'ex presidente ormai Stefano Tedeschi. Quando 3 anni fa mi è stato chiesto di dare una mano alla Fortitudo, il tempo a disposizione era pochissimo. Siamo riusciti a creare un gruppo di 8 soci accomunati da un obiettivo chiaro e ambizioso: rilanciare una società che attraversava un momento di oggettiva difficoltà e restituire entusiasmo a un ambiente che sembrava averlo smarrito. Consigliamo a chi raccoglierà il testimone una Fortitudo diversa da quella che avevamo trovato. Non è stato generato un solo euro di debito. I soci, prima tutti e poi solo una parte, hanno sempre fatto fronte alle esigenze finanziarie. Inoltre, 2/3 delle passività pregresse sono state pagate anche grazie al fondamentale supporto del consorzio Innova e del suo amministratore Gianluca Muratori, che ha sempre mantenuto fede agli accordi presi. Poi altri passaggi: abbiamo ritrovato il calore, la passione e l'entusiasmo di un pubblico unico e irripetibile. Sicuramente col senno di poi qualche errore è stato commesso, ma ho sempre creduto, dice Tedeschi, in un principio semplice: chi agisce, chi si assume responsabilità e prende decisioni può sbagliare, chi si limita a osservare e criticare inevitabilmente no. Anche se non siamo riusciti a conquistare quella promozione che tutti desideravamo, porto con me 3 anni ricchi di emozioni e soddisfazioni sportive. Oggi alle 18 quindi comincia di fatto l'era legata a Gentilini. C'è in programma una conferenza stampa questo pomeriggio, che ovviamente poi vi proporremo abbondantemente nel corso della programmazione di Nettuno Bologna 1, e sarà di fatto una conferenza stampa, diciamo così, programmatica per quanto concerne il nuovo corso Fortitudo.
14: vedremo anche se ci saranno degli annunci questa sera già nella conferenza stampa, per esempio Coach Cavina, vediamo insomma un po', sarà sicuramente una conferenza stampa molto interessante e come detto ve la proporremo poi nel corso sia della serata ma soprattutto nella giornata di domani con calma anche per commentarla insieme naturalmente. Questi temi principali della mattinata per quanto ci riguarda. Oh, poi naturalmente daremo uno sguardo al mondiale. Stamattina alle 10 avremo anche una puntata speciale di A Gamba Tesa con Nicola Sbetti, che quindi sarà il nostro ospite per commentare non tanto dal punto di vista calcistico quello che è accaduto in questi primi giorni di mondiali, ed è accaduto anche parecchio. Nella notte l'esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda, 2-2 il finale. Non mi sembra di aver letto, non avendo visto la partita, quindi prendetela ovviamente col commento tecnico molto col beneficio del dubbio, ho visto solamente gli highlights, ma d'altra parte ragazzi non si può vedere tutto col mondiale a quell'ora, ma d'altra parte insomma, è meglio quello che fargli giocare alle 8 del mattino, poveretti. E non mi sembra ci siano stati grandi problemi di ordine pubblico, che erano naturalmente molto molto temuti anche nella partita di questa notte. Diciamo, c'è stato sì il fischi all'inno, giocatori invece applauditi dai tifosi presenti, molti dissidenti, anzi quasi tutti direi dissidenti. Sì, il fischio è stato fischiato l'inno sostanzialmente, quello mi sembra la notizia di cronaca maggiormente da evidenziare, forse anche l'unica da evidenziare. Comunque, come detto, poi di queste tematiche più nello specifico parleremo con Nicola Sbetti alle 10 con una puntata speciale di A Gamba Tesa. Ieri tra l'altro il mondiale, tra ieri e stanotte diciamo così, 4 pareggi, non ha vinto nessuno, non ha vinto la Spagna che è andata a infrangersi contro gli scogli appuntiti della difesa di Capoverde e del suo portiere che è già diventato un idolo assoluto, Vosigna, aveva forse 300.000 follower più o meno su Instagram, adesso ne ha 5 milioni e mezzo, potenza delle parate fatte ieri contro la Spagna alla veneranda età calcistica di 40 anni, Vosigna è stato il grande protagonista. C'è stato un altro portiere quarantenne che ha giocato stanotte, De Muslera, una bella parata ma subito dopo una bella errore, ecco, definiamo l'errore sul gol dell'Arabia Saudita, poi l'Uruguay ha pareggiato, quindi finita 1-1 stasera Francia-Senegal, poi nella notte Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria e domani iniziamo praticamente la diretta sugli sgoccioli di Austria-Giordania sostanzialmente, che comincia alle 6 del mattino. La commentiamo live proprio in diretta qui su Nettuno Bologna 1, il vantaggio di avere le partite notturne con almeno il fuso orario, mettiamola così. Allora, direi che abbiamo sì fatto un po' tutta la panoramica degli eventi principali accaduti nelle ultime ore. Sul basket possiamo dire che questa sera potrebbe essere già assegnato lo scudetto, c'è gara 3 tra Venezia e Olimpia Milano, Milano avanti 2-0, vediamo se Venezia ha tanto un moto d'orgoglio quanto proprio un moto fisico per poter andare ad allungare la serie, perché ho visto una squadra reierina davvero in grande difficoltà dal punto di vista atletico in primis, oltre che tecnico, contro l'Olimpia. Va bene, andiamo con i messaggi allora al 366-402-4022. Inutile che Spagna e Olanda si lamentano perché non vincono, poi non fanno giocare l'una Yamal e l'altra Dallinga. Ma povero Dallinga ragazzi, poveretto, povero Dallinga. Sì, diciamo che l'Olanda si è un po' complicata la vita da sola, la Spagna ha beccato quelle partite sfigate, per cui quante ne abbiamo viste anche del Bologna, in cui attacchi 90 minuti, il portiere avversario para tutto e tu poi alla fine pian piano perdi anche fiducia, lucidità. Dani Olmo nel finale ha buttato via una palla che proprio, cioè, ho detto, ma è Dani Olmo o sono io? L'incarnazione del sottoscritto. Però capita ragazzi, capita. E devo dire la verità, ora, non c'è da sorprendersi onestamente, né che Capoverde strappi 1-0-0 alla Spagna, né che Curaçao ne prenda 7 dalla Germania. Cioè sono risultati che all'interno della storia dei mondiali sono sempre accaduti, sempre, anche quando il mondiale era 16 squadre, quando era 24, quando era 32, quando c'erano i gironi, quando c'erano due gironi, sono sempre accaduti. Quindi anche la, diciamo, tutte le critiche di cui abbiamo parlato ieri, che abbiamo letto, è mondiale a 48, vedi, poi c'è anche Curaçao, ne prende 7 dalla Germania. Ah ragazzi, ma ci sono sempre state le squadre che hanno preso 7 gol dalle big, ci sono state anche le squadre che invece hanno resistito. E quindi onestamente no, non mi sembra quella la strada per criticare eventualmente la Formula 48 squadre. Tanto voglio dire, sono sempre state e sempre ci saranno queste partite così. E ieri abbiamo avuto la riprova dall'altra parte, naturalmente, dall'altro lato rispetto al 7-1 preso dal Curaçao. Steve, quindi dopo il camminatore irrequieto che si accasa al Milan, bella la definizione di Amorim, Pacca Seriama a casolo in Monza che va verso Juric, questa è una roba ragazzi, io non com'è possibile questa cosa qui? Scusate un attimo, fermiamoci a riflettere. Sei il Monza, ok? Sei tornato in Serie A. Ok, bene, complimenti, bellissimo lavoro, campionato giocato sempre in testa alla classifica, quindi anche con anche pieno merito, insomma sei stato lì, eccetera eccetera, complimenti, benissimo, bravo, ok, vai in Serie A, va bene, Paolo Bianco decide di lasciare e andare a Pisa, ok, quindi devi andare a prendere un allenatore, sei appena tornato in Serie A, anche dei giocatori interessanti, è una squadra che probabilmente il salto dalla B alla A lo soffrirà poco perché ci sono tanti giocatori che c'erano anche in Serie A, eccetera eccetera eccetera, e prendi Juric. Ma come Juric? Ma come è possibile? Come è possibile? Ah, io resto basito F4, ma costantemente F4. Boh, non lo so veramente cosa passi nella testa del Monza. Oh, magari ci hanno visto giusto, Juric si rilancia a Monza, però vediamo, vabbè. Sì, comunque manca quello, ecco, appunto, beh, dal punto di vista dell'ufficialità no, perché manca appunto, vabbè, Morim al Milan, manca Gattuso alla Lazio, manca Allegri al Napoli, ma se Allegri non si libera dal Milan non può firmare con il Napoli. Però sì, formalmente mancano queste panchine, sostanzialmente manca solo quella del Monza. Vediamo anche il Lecce, perché tra Di Francesco e il Lecce bisogna ancora fare la chiacchierata, quindi attenzione anche a quella panchina lì che non è ancora certa al 100%. Poi Riccardo mi ha mandato un messaggio estremamente interessante, però un po' lungo, se riesci a sintetizzarmelo te lo leggo molto volentieri. Troppo lungo, Riccardo, non riesco a leggerlo in diretta. C'è un mondiale, si chiede un amico, pare di sì, pare di sì. Curtato nato in nazionale dopo la lite con Tedesco, sottolinea un ascoltatore, vero, assolutamente. E Stefano Muslera e Cappelle, direi la normalità dal suo esordio in Serie A. Sì, è stato. È un portiere che ha sempre alternato grandi parate e grandi vaccate. Usiamo il termine tecnico covercianese. È sempre stato così. Ecco, ieri proprio l'emblema è entrato in pochi secondi, insomma. Mike, europei e sudamericani sono convinti che tutto il calcio giocato al di fuori dei propri confini sia fatto da scappati di casa. Non è più così da mo. Ah, beh, assolutamente non è più così da mo, Mike. Anche perché, soprattutto per quanto riguarda i campionati europei, ci sono tanti ragazzi che arrivano da paesi che fino a 30 anni fa manco potevano aspirare, non sognare, aspirare ad avere dei ragazzi di qualità in campionati importanti o in squadre importanti, e questo è evidente. Ma guarda l'Egitto, cioè l'Egitto che ieri ha fermato 1-1 il Belgio, francamente faccio fatica a pensare che non sia una squadra di qualità, a parte la presenza di Zico, che non è quello dello Zico lì, però cioè, un giocatore come Marmoush che gioca nel City, Salah e va bene, Ashur, ok, insomma cominciano ad essere però un po' tanti, nel senso sono tante nazionali che possono contare su questo tipo di giocatori di qualità, e quindi chiaramente poi il divario a livello di nazionali piano piano o anche in maniera più irruente diminuisce, questo è assolutamente normale. Buongiorno ad Alessandro, concedimi la battuta, anch'io vorrei avere il procuratore di Juric, ma credo un po' tutti, Alessandro, vorrebbero avere il procuratore di Juric, ma un po' tutti, ecco, Marchino Salus, con la notizia di Lacovic a Tenerife mi è cambiata la giornata, mi dispiace Marchino, lo so, è una brutta notizia per noi lacoviciani, ma che ci dobbiamo fare? Lo capisco, tanto sta bene lì, si è casato lì e si sposta di un'isola sostanzialmente, niente più. E comunque la gente di Juric è un fenomeno, sì ragazzi, è veramente un fenomeno, veramente un fenomeno. Vendo DVD mondiali 82-2006 per grigliate estive. Rifanno ancora i DVD? Esistono ancora DVD? Ma soprattutto esistono ancora lettori DVD? E soprattutto gli under 15 sanno cos'è un DVD? E comincio a pensare anche quello, caro Luca. Siamo invecchiati. Riccardo aveva già tagliato il messaggio. Ah, caspita, Riccardo. No, ma allora ho intuito che sia una considerazione su calcio inglese e calcio italiano, quindi la facciamo molto volentieri. Però, se riesci a essere più sintetico nel messaggio, è meglio, viene più facile la diretta. Juric non piace nemmeno a me, ma la scelta può avere senso, soprattutto se il Monza fa un percorso di mercato tipo il Verona dei suoi primi anni. Guarda, ribadisco, a parte le facili ironie sulla gente, eccetera, eccetera, però onestamente ci vuole in questo momento storico un gran coraggio ad affidare una squadra qualunque a Juric, che viene da una serie di risultati non negativi, ma proprio fallimentari. E quello è il punto. Quindi, da un certo punto di vista, c'è da ammirare anche il coraggio del Monza. È assolutamente da ammirare, perché è una scelta coraggiosa, molto coraggiosa. Cioè non è il Di Francesco scelto da Lecce l'anno scorso, che sì, veniva da due retrocessioni consecutive, però Frosinone e Venezia comunque avevano provato a proporre calcio, avevano fatto vedere cose interessanti e poi sono retrocesse, ok, però con una ricerca anche di un gioco, di un'idea ben chiara. Cioè le ultime squadre di Juric che idee avevano? Capito? E quello è il punto. E quindi è una grande scelta coraggiosa, sicuramente. Poi vediamo dove porta. Max, non riuscendo a vedere tutte le partite, come stanno andando i nostri giocatori nelle varie nazionali? Guarda, hanno giocato Freuler e Ferguson. Forse un po' meglio Ferguson di Freuler, a partire dalla Scozia, poi per il resto aspettiamo, insomma, siamo ragazzi, lo so che è strano, ma sono passati 5 giorni, ma devono ancora esordire una marea di nazionali, tra cui anche la Norvegia questa notte, la Francia, l'Argentina deve ancora giocare, la Colombia di Lucumi deve ancora giocare, è proprio lungo, è questa la cosa, è lungo, è troppo lungo, e passa troppo tempo da una partita all'altra. Questo un po' appesantisce a partire dall'altra della stessa nazionale, naturalmente. Va là che l'Italia mondiale la figura della Spagna non la fa, scrive un ascoltatore. Ah, tanto non ci andiamo, quindi non è un problema. E poi sono rimasto impressionato da Diomandé della Costa d'Avorio, giocatore fuori di categoria, scrive Fabio. E beh sì, anche perché viene comunque da una stagione importante. Adesso vi recupero anche i dati di Ousmane Diomandé, che adesso, aspetta, non di Ousmane, scusate, Ousmane è il difensore, no, infatti dicevo, come ha fatto a fare 5 gol? No, non è lui, aspetta, eccolo qua, ecco, Yann Diomandé. Lui sì che viene da una stagione importante, ha fatto 10 gol in Bundesliga con l'Lipsia, giocatore giovanissimo e sì, molto molto interessante anche lui, secondo me destinato a breve a cambiare casacca su ogni milioni, soprattutto se dovesse continuare a fare il mondiale che ha fatto nella prima partita. Ah, Fabio si chiede se esistono ancora i videoregistratori. Ah no, scusami, soprattutto sanno cos'è un videoregistratore? No, penso proprio di no. Penso proprio di no. Volevo informarti che Matte Negri ora ha come agente quello di Juric e stasera debutta in porta contro il Senegal. Devo dire che Beppe Riso ha tanti poteri, ma non credo questo. Non lo so, questa mi puzza di fake news. Mi puzza di fake news, devo dirti la verità. Le ultime squadre di Juric avevano l'idea di fare schifo, obiettivo raggiunto. Beh, la Roma non aveva, credo, questo obiettivo, però forse Southampton un po' di più. Ma Courtois ieri sera immune da colpe sul gol, chiede Stefano. No, è vero che il tiro era forte, era ben indirizzato, però onestamente lì Courtois qualcosina in più sul tiro di Assur poteva fare. Poteva fare, sì. E poi c'è una ascoltatrice. Sei un'ascoltatrice? Sì, credo, Cecilia, giusto? Ti alzi in piedi e fa vedere la tua maglietta, per favore. Ah, agli ordini, obbedisco. Sul 93 del Digitale Terrestre e su Twitch c'è una maglietta di BoJack Horseman, che è un po' un punto di riferimento culturale, filosofico, un po' per tutti noi, credo, no? Per chi ha visto BoJack Horseman è chiaramente un punto di riferimento culturale e il suo spirito ci accompagna in questa mattinata. Bene, allora saluto l'ascoltatrice e saluto naturalmente anche coloro che ci stanno seguendo sul 93 del Digitale Terrestre e su Twitch. La linea alla regia adesso, GR, meteo, pubblicità, ripartiamo tra poco, ci sono un po' di messaggi sul Bologna, sulla Virtus, non soltanto, li riprendiamo tra pochissimo.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 8 e 56 minuti.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di AVS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa: daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM Azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di

0: una direttiva è dire poco, perché sarà una settimana di tempo stabile, soleggiato, con temperature molto molto alte per colpa dell'anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo e che pompa anche sull'Italia, in realtà su tutta l'Europa, aria bollente proveniente dall'Africa. Oggi, martedì 16 giugno, è una giornata simile a quella di ieri, qualche nube di passaggio, qualche temporale, ma solo in montagna, in pianura tempo stabile, temperature che tendono ad aumentare. Oggi le massime saranno ancora accettabili, diciamo tra virgolette, tra i 32 e i 33 gradi, mentre domani, con una giornata simile, il cielo tenderà a farsi un po' più lattiginoso perché aumenta l'umidità e non sarà più limpido come nei giorni precedenti, e domani le temperature potranno arrivare anche a 34-35 gradi. E diciamo che verso la fine della settimana, a cavallo del fine settimana, le temperature potranno di nuovo raggiungere valori estremi, come è già successo a fine maggio. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
14: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente.
16: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
14: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
14: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames.

0: con le grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555 Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Torniamo in onda, 9 e 5 minuti, eccoci qua ancora con l'orario e con Nettuno Bologna 1. Abbiamo cominciato la nostra mattinata alle 8.30 con l'orario, la porteremo naturalmente avanti come sempre fino alle 12 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ma quanti erano gli scozzesi? Ho visto i video, praticamente tutto lo stadio cantava, non tanti, la Tartan Army che dopo 28 anni, sì, la Francia 98, torna al mondiale, beati loro, che ti devo dire, buon per loro, ecco. Poi sono andati anche a vedere i Red Sox, sto facendo un casino però nel senso buonissimo del termine, stanno colonizzando praticamente di nuovo, come già accaduto secoli fa, di nuovo quella parte degli Stati Uniti, incredibile. Va bene, tu Dario cosa pensi di Amorim? Che questa a me pare una scelta incomprensibile, forse nei panni del Milan avrei preferito Motta. Amorim deve avere qualche così predisposizione a essere assunto da squadre disfunzionali e caotiche. Dopo lo United anche il Milan, probabilmente avrà qualche problema lui, ecco, di suo. Dopodiché vediamo anche quella, più che la scelta di Amorim è proprio tutta la gestione della vicenda Milan, che è una roba è imbarazzante, lo sarebbe a qualunque livello, ma a maggior ragione per un club come il Milan. Cioè, un club come il Milan non può essere gestito così da uno che sta dall'altra parte dell'oceano e che passa da una partita del mondiale a un incontro di cazzotti alla Casa Bianca per il compleanno di Trump. Cioè, non si può fare così, non si può. E capisco, perché poi mi capita di leggerli spesso commenti di tifosi del Milan che sono inviperiti, ma sono assolutamente comprensibili, ma proprio comprensibili. Intanto vi do un'ultima ora così random che riguarda il mondiale, cioè la Tunisia. Abbiamo sentito anche nel corso del GR che ha esonerato Sabrina Mouchi e ha preso Hervé Renard, nuovo CT in carico fino a fine competizione. Non è la prima volta che un allenatore viene esonerato durante i mondiali, però insomma lascia sempre un po' così di perplessità, mettiamola così. Ha chance la Colombia di Lucumini di arrivare ai quarti? Beh, perché no? Solo, sai cos'è, Fabio? Che in generale fare i pronostici in questo mondiale diventa complicato, perché sai, la Colombia, un mondiale a 32, arriva nelle prime due del suo girone, diciamo un buon abbinamento agli ottavi o anche solo un ottavo giocato bene, ed è già ai quarti. No, per arrivare ai primi otto devi fare due partite, ci sono anche i sedicesimi. Questo cambia un po' le carte in tavola, e secondo me un po' di sorpresa in più potrebbe anche tirarle fuori. Allora, vado con invece messaggi, diciamo, più vicini geograficamente al nostro territorio. Cercherei di prendere Zaniolo al posto di Odgaard. Fantascienza? Bah, allora, l'Udinese lo ha riscattato, leggevo stamattina, dal Galatasaray, 9 milioni, e che era il prezzo prefissato appunto per riscattarlo quest'estate, entro stanotte, e quindi l'ha fatto in tempo, e quindi il giocatore è tutto dell'Udinese. Il problema è, per quanto riguarda poi la permanenza di Zaniolo a Udine, è lo stipendio. Dicevo stamattina anche a proposito di questo che lo stipendio di Zaniolo era pagato a metà l'anno scorso da Udinese e Galatasaray, ed è il motivo per cui l'Udinese se l'è potuto permettere, ma adesso lo stipendio intero di Zaniolo, che sia, credo sia sui 4 milioni, mi sembra 4 milioni e mezzo più o meno, non è sostenibile dall'Udinese. e quindi adesso stanno cercando di capire se c'è modo di trovare un accordo per ridurre questo ingaggio con Zaniolo, complice anche il fatto che a Udine si è trovato benissimo, rigenerato ed è oggettivamente tornato a essere il miglior Zaniolo durante la stagione. L'abbiamo detto tante volte, forse gli è mancata un po' più di pericolosità offensiva, di gol, però ci sono state partite in cui, pur non avendo segnato, è stato dominante. La vittoria dell'Udinese a San Siro col Milan, per esempio, lì Zaniolo ha fatto quello che ha voluto, è stata una roba spettacolare. Non so quanto possa avere possa suscitare interesse in tanti club. La sua priorità credo sia quella di rimanere a Udine. Dopodiché Zaniolo al posto di Odgaard nel Bologna di Tedesco, certo che ci starebbe bene, secondo me, certo che ci starebbe bene, anzi tutt'altro. Però faccio un po' fatica a pensare che possa essere un obiettivo raggiungibile. Mettiamola così. Però vediamo, ragazzi, il mercato ha sempre delle vie che appaiono impervie, che poi in realtà scopri che c'è una scorciatoia e in realtà ci puoi arrivare lo stesso. Il mercato è strano, è sempre molto strano. Oggi ti direi che Zaniolo Bologna è un'operazione molto complessa dal punto di vista economico, proprio anche perché l'Udinese credo se lo voglia far pagare nel caso. Sulla Virtus invece, Teo da Cervia, la Virtus, state le problematiche di questa stagione e le improprietà scritte tutte a Dusko Ivanovic, andrebbe su Sekulic, che è un soggetto che litiga con chiunque e financo persino con se stesso allo specchio? Non benissimo. Sì, e c'è un po' questo, c'è un po' questo di Sekulic, cioè che è un altro allenatore di... non piantagrane, ci mancherebbe. Però sicuramente caratterino niente male, e pur essendo più giovane di Ivanovic. Però ecco, diciamo che tendenzialmente così, l'idea di vederlo sulla panchina Virtus, magari con la possibilità di così limare un po' certi suoi aspetti del carattere, potrebbe anche essere un'idea. Ti dico la verità, a me tra i due che abbiamo citato stamattina, cioè Sekulic e Mumbrú, mi convince di più Mumbrú, soprattutto perché è un allenatore che nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare con, a parte ovviamente la Germania che ha preso la campione del mondo e ci ha fatto vincere un europeo, è ok, è quello un po' diverso naturalmente, però ecco, la sua carriera da allenatore tra Bilbao e Valencia non è stata una carriera di grandi risultati sicuramente, però è stata una carriera in cui comunque lui ha saputo lavorare bene facendo crescere le squadre e i giocatori, e questo secondo me è un dato che non può essere sottovalutato visto quello che ci aspetta l'anno prossimo nel seguire la Virtus, ovvero una squadra di tanti baldi giovani o d'età o di esperienza internazionale. Quindi l'idea di avere un allenatore che possa lavorare, che abbia già lavorato su questo aspetto e che possa lavorare su questo, insomma, tutto sommato non mi sembra un'idea così sbagliata, ti dico la verità. Però vediamo, poi entrano in gioco naturalmente tanti altri fattori, questo sicuramente. Allora, adesso un attimo sulla Virtus. Andrea chiede se la scelta è dettata solo ed esclusivamente da condizioni economiche o si poteva cercare qualcosa di meglio, tipo Calbiati che va a Roma. Vabbè, le questioni economiche, ragazzi, sono fondamentali, sono assolutamente fondamentali. Quindi da questo punto di vista credo che sia, non dico il primo fattore, ma è lì, è in prima fila, quindi conta anche quello. Certo, non sono allenatori che prendono poco, né Sekulic ce n'è Mumbrú, ci mancherebbe. Però diciamo Mumbrú è anche allenatore della Germania, commissario tecnico, quindi lo prenderesti part time, in qualche modo potresti anche attutire l'aspetto economico. Dopodiché non c'è solo quello, naturalmente, non c'è solo quanto vuoi, coach, dipende anche molto naturalmente da tanti altri fattori. Galbiati che va a Roma è un'ipotesi interessante, però qua siamo messi peggio che nel Milan, come abbiamo detto nei giorni scorsi, per quanto riguarda il Basketball Club Roma. e vediamo un po' che cosa, cosa succede. Ribadisco, la mia priorità sarebbe, dipendesse da me, quella della tempistica, cioè di chiudere in fretta anche la questione allenatore, perché siamo già al 16 giugno e insomma c'è anche un mercato da completare, quindi qualche indicazione dal coach bene che arrivi, insomma. Oh, Riccardo ha sforbiciato il messaggio. Riusciamo a leggerlo, Riccardo? Ti ringrazio e ti rispondo molto volentieri. Il calcio inglese è più fisico, più atletico e tra virgolette spettacolare. Il calcio italiano è più tattico e tra virgolette cervellotico. Anche il metro arbitrale è diverso nei due paesi. Una sola squadra all'inglese probabilmente non vince in Serie A, se no qualcuno lo avrebbe già fatto. Tutto questo però da introiti stellari alla Premier. Secondo te ha più senso provare a imitare o attendere il fisiologico calo a favore dello stile di gioco all'italiana, masticando amaro per qualche anno ancora? Allora, al di là poi delle valutazioni su cos'è il calcio inglese e su cos'è il calcio italiano, oggi c'è evidentemente un abisso calcistico, tecnico, tattico, economico, organizzativo, di marketing. C'è un abisso tra la Premier e la Serie A, proprio abissale, appunto, essendo un abisso abissale, non è male. È anche vero che la Premier non potrà crescere all'infinito, non potrà, per una questione proprio di carattere fisiologico, come giustamente lo definisce il nostro ascoltatore, per cui non è affatto detto che i margini di crescita della Premier siano ancora percorribili o esistano. Ci sono tanti club indebitati, tanti club che devono cominciare a fare veramente i conti della serva, quindi non è una situazione tutta d'oro quella della Premier, ok? Questo è un punto importante sicuramente da chiarire. Dopodiché, secondo me, la scelta passiva di sedersi sulla riva del fiume e aspettare che passi la Premier nel fiume così a naspante, secondo me non paga, non può pagare. Neanche provare a imitare, perché poi ci sono delle peculiarità tutte inglesi, tutte della Premier, che non puoi portare qui. Quello che secondo me andrebbe fatto è essere, per usare un termine caro a Domenico Tedesco, essere proattivi, che se volete è anche un rafforzativo, cioè non aspettar lì che vabbè tanto questi prima o poi crollano, state tranquilli che poi crollano, ho capito, ma quando? E nel frattempo cosa facciamo? Perdiamo terreno ulteriore anche rispetto ad altri? No. E quindi la cosa secondo me che andrebbe fatta è proprio un cambio di passo a livello organizzativo, a livello mentale, a livello di divisioni anche, e non dipende solo dai vertici della Lega Serie A, quindi De Siervo e Simonelli, ma dipende anche dai dirigenti dei singoli club, se no non parliamo di niente. Queste cose qui di programmazione, di progettualità, di futuro, eccetera eccetera, Simonelli e i De Siervo di turno contano fino a un certo punto, poi dipende dai dirigenti dei club avere una visione comune, una progettualità comune. E lì secondo me ci arriviamo, perché pensare che i 20 club di Serie A possano avere una progettualità comune, amici cari, finisce qui, arrivederci, grazie, e ci teniamo a sto campionato. Però ti ripeto, Riccardo, secondo me stare lì ad aspettare il calo, che probabilmente ci sarà, della Premier, perché cresce, poi a un certo punto non avrà più dei paletti che possano sostenerla questa crescita, e quindi è facile pensare che possa sbarellare e poi crollare, ok? Ma quando accadrà? Sì, qualche indizio ce l'abbiamo, ma non è che ci siano proprio delle certezze totali sul fatto che accada a stretto giro di posta, e quindi aspettare, star lì, attendere, secondo me non conviene. Servirebbe qualcosa di propositivo, servirebbe che i club guardino insieme, tutti insieme, che trovino un punto di contatto, ma qui fanno una fatica matta a trovare accordi per giocare la partita di venerdì invece che di domenica, figurati se le possono trovare su questioni di più ampio respiro. Non so se avete capito, ma sono parecchio pessimista, non so se si era intuito, Riccardo, forse sì, tra le righe. Va bene, pubblicità, torniamo subito.
3: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
7: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
3: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
7: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
8: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
3: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
12: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
11: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
12: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
14: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
20: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
21: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua, 9:24 minuti in questo martedì 16 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022. C'è con noi ancora per poco in realtà, perché poi fra un po' parte, va via, chissà se tornerà, non lo so. Leo Bosello, buongiorno.
24: Vabbè.
0: Buongiorno, per due giorni veramente siamo così alla frutta, Dario.
6: Sì,
0: due giorni.
6: Sì, mi sembreranno due mesi, lo so già.
0: Ah, lo so, ma ti percepisco e niente, alla fine così, alla fine è sempre così. Le mie assenze ti creano queste lacune, questi vuoti, no?
6: Ma vabbè, dai. Stavo pensando di sostituirti con Matte Negri.
0: Beh, vabbè, io sarei ben contento, anzi, cioè, penso che rimarrebbe comunque inalterato il prodotto che portiamo agli ascoltatori, quindi
6: non credo, perché mi costringerebbe a parlare di Berardi tutto il tempo.
0: Sì, che non è neanche al mondiale, questo mi sembra alquanto bizzarro, visto le qualità del numero 10 del Sassuolo, che potrebbe quantomeno trovare un'altra nazionale, visto che è un campione, no? Per giocare, esatto. Sì.
6: Beh, ieri con Capoverde magari poteva aiutare a risalire meglio il campo e far respirare, sì, ma... il povero Visigna che non ne poteva più.
0: È vero. Poi alla fine ieri, secondo tempo, praticamente non ha neanche pare granché il portiere di Capoverde. Primo tempo un po' se l'è vista difficile, però alla fine poi nel secondo tempo neanche troppe occasioni, anche se il dominio è stato abbastanza costante, però il dato clamoroso della partita di ieri è che Capoverde ha commesso un fallo in 100 minuti, e quel fallo è stato dal cartellino giallo, ma ha commesso un fallo contro la Spagna e ha pareggiato 0-0, e questo è veramente clamoroso. Cioè, quando ho sentito e rivisto il dato mi è venuto male, cioè, non ho ben chiaro. Uno pensa a una partita catenacciara da matti difesa, però poi alla fine, insomma, anche il giusto, perché ha commesso un fallo Capoverde, cioè, dici, poi vabbè, la storia del portiere quarantenne in lacrime Vosigna, molto, sì, molto bella e significativa, e anche interessante il fatto che comunque né Yamal né Nico Williams sono al 100%, e che senza questi due poi dopo, non lo so, l'attaccante che è lo spazio o che sono gli esterni che entrano dentro in partite del genere fanno fatica, ma vabbè, non è che serva che lo diciamo noi, credo che è abbastanza chiaro.
6: Sì, non serviva neanche Spagna Capoverde di ieri, insomma, per capirlo, però vediamo, insomma, un po' se questo risultato cambia un po' le questioni legate alla Spagna, insomma, staremo a vedere, va bene. C'è un audio di un ascoltatore, però non riesco a mandare, e approfitto per ricordare, quando mandate le audio, ragazzi, spegnete la radio, perché altrimenti non è mandabile quell'audio, se vi sento io in sottofondo o chi parla in sottofondo, quindi mi raccomando, spegnete sempre la radio quando mandate gli audio, che sottolinea come sì, tante criticità in questo mondiale, non c'è dubbio, tra poco con Nicola Sbetti ne troviamo a bizzeffe all'appuntamento delle 10 con la puntata speciale di A Gamba Tesa, però sottolinea il nostro ascoltatore che stadi che hanno, effettivamente lui cita anche Lumenfield di ieri, quello di Seattle. Sì, è uno stadietto interessante.
0: Quasi tutti molto belli, quasi tutti poi strapieni. Anche ieri ho guardato fino alle 3:05, poi ho spento.
6: No.
0: Run per vedere un po' com'era la cornice di pubblico, perché diciamo che era una partita un po' diversa dalle altre,
6: certo.
0: E per vedere anche un po' cosa succedeva in nazionali, eventuali bandiere dentro lo stadio. Devo dire che vabbè, ovviamente, insomma, tutto tranne che normale, però è apparentemente sembrato tutto piuttosto lineare, anche con le bandiere presenti della formazione iraniana, della nazionale iraniana sugli spalti, però sì, impianti super, ma anche cornici importanti di pubblico, nonostante credo che il costo dei biglietti sia comunque folle, e invece è sempre pieno, cosa che non era stata nel mondiale per club dell'anno scorso, ma sicuramente un mondiale per nazionali attira molto di più, però sì, sicuramente la cornice di pubblico è molto molto valida e gli impianti lo sono altrettanto, però sì, ci sono alcune cose che in questo mondiale stanno riuscendo particolarmente bene. Sicuramente si sta prendendo tanti meriti Del Piero per questa cerimonia inaugurale, o comunque per come adesso vengono svolti gli inni, il saluto iniziale. Infantino ha detto che è merito suo, perché è stata una proposta di Alessandro Del Piero, un'idea di Del Piero. Sicuramente va un po' ripensato questa, cioè va un po' ripensata questa formula, cioè stiamo vedendo, e io le guardo quasi tutte tranne quella della notte fonda quasi all'alba, le partite, stiamo vedendo un sacco di partite, poi alla fine di queste 48 squadre che partono ai gironi ne passano 32, cioè due terzi accedono alla successiva. Beh, questo è comunque, cioè, che tu dici adesso quante, ci sono 12 gironi cioè 12 gironi e 48 squadre, ma comunque di queste 48 due terzi passano, cioè facciamo in sostanza facciamo giocare delle partite, facciamo soldi, facciamo in una marea, e francamente sembrano un po' troppe, anche perché poi, cioè, quando inizi a pensare a quella sta in quel girone, già quando ce ne sono 8 di gironi comunque ci metti magari alla seconda giornata per riuscire a fare mente locale. Qua ci ricorderemo forse tutte le squadre precise in che gironi stanno, se va tutto bene all'inizio della terza,
6: forse, ma non escluderei l'ipotesi post-mondiale.
0: Io devo continuamente guardare le classifiche per ricordarmi quale sta in quale girone, ma sono 12, cioè vabbè, come si fa?
6: No certo, cioè, no, allora, ti capisco benissimo.
0: Fuori terze su 12, cioè praticamente se fai 3 punti hai una differenza reti non abissalmente negativa, cioè, immagino che già con 3 punti ci saranno diverse squadre a passare, cioè, quindi perdi 2 partite, ne vinci una, non lo so, vabbè, questa cosa non mi convince del tutto. Poi per quanto riguarda invece le tra virgolette Cenerentola, che tutti si lamentano, ma poi ci sono partite troppo squilibrate, in realtà, a parte il Curaçao che comunque però ha regalato gioie con quel gol segnato alla Germania, credo che ieri le favorite abbiano zoppicate non poco, anzi cioè, da questo punto di vista sono anche partite interessanti.
6: Ma poi le goleate ci sono sempre state al mondiale.
0: Ma sì, esatto, ma sempre.
6: Senti, c'è un provocatore, non so se vuoi rispondergli, è Dave Trebbi.
0: Arrigo.
6: Ecco, è mancato comunque alla Spagna ieri sera un esterno come Di Lorenzo. Ora, mi sembra una provocazione, non so se vuoi rispondere in qualche modo.
0: Chiaramente una provocazione, sì, perché avrebbe creato sovrapposizioni continue, no? spinta totale, cosa che in realtà Di Lorenzo fa, e magari era la fase difensiva quella un po' più incriminata, però devo dire che Llorente da quella parte, perché gioca Llorente, sì, terzino destro Llorente, che non nasce terzino, mi piace un sacco come giocatore, veramente forte, però sì, lui voleva intendere invece che se Capoverde avesse avuto un Di Lorenzo, magari la Spagna sarebbe riuscita a, non lo so, non voglio infierire a questo livello.
6: Non so se giocano lì, ma quello di Las Vegas e dei Raiders è qualcosa di stellare, sì, verissimo, assolutamente, ma no, non giocano comunque a Las Vegas, manca proprio quella parte lì, da Kansas City e Dallas, poi ci si sposta direttamente sulla costa, però sì, gli stadi così ce ne sono una marea. Quanto manca Berardi a questo mondiale? Indovina chi l'ha scritto sto messaggio.
0: Sì, beh, tanto, certo. Estro fantasia, sì,
6: certo, va bene, salutiamo Matteo Negri.
0: No, giocatore fino adesso più interessante di Diomandé, massissimo della Costa d'Avorio.
6: Però scusami, però mi ricollego a quello che dicevi. Finché finisce la prima giornata delle partite di Diomandé ce ne siamo già dimenticati.
0: Sì, no, vabbè, sembrano passati 2 anni, sinceramente. Però sì. No, anche Ito del Giappone quando è entrato tutto piccolo, un po' ingobbito, secco, che si è messo sulla fascia là a fare calcio, no, mi è piaciuto un sacco il Giappone. L'altra sera mi è piaciuto veramente tantissimo. Ieri devo dire che anche l'applicazione dell'Arabia Saudita, che ormai sono fratelli miei e di Pippo Cotti, dopo glielo puoi chiedere, perché Pippo è rimasto tremendamente legato all'Arabia Saudita, sapevo che ieri era veramente in estasi a vedere Saud Abdulhamid e compagni, però sì, devo dire che hanno fatto una gran partita, anche perché l'Uruguay comunque non ha mollato niente, e niente, sì, anche loro li ho visti piuttosto bene. L'Egitto non è una sorpresa, cioè ha dei calciatori forti, cioè una squadra che ha Marmoush e Salah, cioè non può essere una squadra tra virgolette sorprendente. Poi dall'altra parte c'è c'è Garcia che più si va avanti più sembra faticare ad aggiornarsi, no? Con le modernità del calcio sembra sempre più in difficoltà. Poi vincerà il mondiale dopo questa frase.
6: È già infatti ho già scommesso la casa all'insaputa di mia moglie sul Belgio campione. Ti giro invece un paio di messaggi, diciamo, che vanno un po' al di là, forse anche in ottica Bologna, credo Andrea intenda questo. Comprare giocatori dopo il mondiale può essere rischioso, sopravvalutati e stanchi?
0: Sì, sì, assolutamente. Vabbè, ne è piena la storia di esempi. Renato Sanchez, João Mario, mi vengono solo i portoghesi, però
6: James Rodriguez.
0: James Rodriguez non riesco a dire che è stata solo una pepita mondiale, in realtà sì,
6: sì, sì. Cioè,
0: però dai, è una qualità,
6: bel giocatore, costava
0: bellissimo,
6: ma poi il mondiale che ha fatto con la Colombia sgancia tanta,
0: fatto uno dei gol più belli degli ultimi anni del mondiale,
6: ma senza dubbio.
0: Sì, sì, assolutamente, però è ovvio, cioè sopravvalutazione è chiaro, perché fare bene a un mondiale vale tantissimo a livello di crescita economica di un cartellino, e poi sicuramente anche il fatto della stanchezza può starci, perché comunque giocatore che torna dal mondiale e lo fa tendenzialmente quasi fino in fondo vuol dire che rimane almeno fino a metà luglio impegnato potenzialmente, quindi poi di ferie ne fa ben poche, quindi è ovvio che riparte un po' più stanco. Credo sia verità, poi non è un'assoluta certezza, magari ci sono anche dei calciatori che dopo dei mondiali continuano, fanno molto bene e vengono scoperti in delle competizioni del genere. Penso anche a Gakpo ha fatto bellissimo i mondiali in Qatar, non è quel giocatore lì perché vabbè segnava un gol ogni partita in Qatar, però comunque è rimasto un giocatore che a Liverpool gioca, fa discretamente bene, quindi dai, non sempre così, però spesso può essere.
6: Sì, poi gli esempi come detto in realtà sono sempre meno se ci pensi, perché poi i giocatori che arrivano all'Europeo, al Mondiale, bene o male sono quelli che si conoscono, cioè Diomandé che giustamente citato, cioè, ha giocato un anno con l'Ipsia, quindi non è che sia proprio totalmente sconosciuto, magari al grande pubblico ci mancherebbe. Ovviamente tanti citano Zagorakis, e certo, dopo quell'Europeo della Grecia, però parliamo ormai di 22 anni fa, cioè oggi è difficile che una squadra di medio alto livello non conosca il Diomandé di turno prima del mondiale, cioè quello intendo.
0: Esatto, una squadra di medio alto livello impossibile, anche perché poi prima ancora della partita di ieri sera guardavo su SofaScore sul telefono, cioè avevo una valutazione di 86 milioni, quindi non è che
6: non ce li ho.
0: Nemmeno io, no. Neanche se ci mettiamo in combutta,
6: decisamente no. Però no, per dire che insomma, che alla fine l'idea è un po' questa qui. Va bene. Poi c'era un altro messaggio di un ascoltatore stamattina che ha suscitato un po' di dibattito su Zaniolo. L'idea di vederlo al Bologna, magari al posto di Odgaard. Io ho raccontato che l'Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray alla cifra prefissata l'anno scorso, che è un dato importante, cioè non è la valutazione che è stata fatta per la stagione, ma è la valutazione che l'anno scorso il Galatasaray aveva fatto, cioè 9 milioni. Ora, di stipendio vado anche a recuperare, così siamo belli tranquilli, sullo stipendio che prende, come siamo su 4 milioni più o meno, sì, ve lo confermo, che era diviso tra Udinese e Galatasaray. E un ascoltatore che si chiede: ma può un giocatore pagato 9 guadagnarne 4? Poi Zaniolo che ha dimostrato solo potenzialità da 3-4 anni a questa parte?
0: Per me è un giocatore molto forte, per me è un giocatore molto molto forte, che quest'anno ha dimostrato che comunque si è calato bene in un contesto in cui mentalmente si sente a suo agio con tutte le componenti, e non è facile visto che ha avuto esperienze molto complicate, Galatasaray, Atalanta, Fiorentina, Aston Villa. Ne ha avute, e se questa non era l'ultima chance in un palcoscenico di medio livello, poco ci mancava. Per me Zaniolo è un giocatore fortissimo, che però ha chiare lacune a livello caratteriale, le ha avute quantomeno. Quest'anno mi sembra che di passaggi a vuoto ne abbia avuti zero o pochissimi, veramente ha fatto benissimo, ma non solo in termini di gol suoi e di prestazioni, penso anche a tutti gli assist che ha fatto, a tutte le giocate che ha fatto. Per me è stato uno dei calciatori più continui di questa stagione di Serie A. L'ingaggio è veramente importante, ecco, non lo sapevo sinceramente, non mi aspettavo una cifra così alta, però è reduce dai trasferimenti che ha fatto, cioè Galatasaray, Aston Villa avranno comportato ingaggi crescenti, poi
6: sì, guarda, tra i tre e mezzo e quattro, quello più o meno la cifra è quella.
0: È molto, il costo del cartellino non è altissimo, perché comunque il giocatore che ancora non è per nulla anziano, perché comunque sono un classe 99, e quindi comunque anche italiano ne fu folgorato, mi ricordo, in quella partita che gli fece milioni di complimenti al Dallara a metà marzo. Vabbè, a me, io sono da sempre un suo fan, poi allo stesso tempo non so se arriverà e non so se è sempre la scelta giusta prendere Zaniolo, perché è sempre una scelta rischiosa, visto che insomma lo sappiamo, cioè sono più le volte negli ultimi anni che è andata male questa tra virgolette scommessa, però l'Udinese certamente l'ha vinta.
6: No, l'Udinese l'ha vinta e secondo me vuole provare a vincerla anche l'anno prossimo, cioè comunque a convincere il giocatore a rimanere, ecco, mi sembra che l'idea possa essere un po' quella lì. Va bene, vedremo. Settimana ti aspetti qualcosa al volo sul mercato del Bologna?
0: Massimo qualcosa a fronte rinnovi, vediamo se si parla di Moro, okay. Vediamo se rinnovi, però Moro è impegnato, quindi è impegnato ai mondiali, quindi va bene così, credo che non dovrebbe suscitare granché di altro. C'è ottimismo su Orsolini, come dicevamo anche ieri, comunque Bologna ha alzato la proposta, effettivamente c'è una parte fissa che è superiore rispetto all'attuale ingaggio, che attualmente prendeva 1,8, 1,9 più bonus che arrivavano, che ha fatto tutti, perché ha vinto la Coppa Italia, ha fatto sempre gol, quindi è arrivato a prendere 2,5, 2,7 compresi bonus, e adesso Bologna offre di più di parte fissa, offre 2,2, 2,3, un po' sotto i 2,5, e con i bonus si arriva a 3 milioni, quindi è una proposta molto molto alta, e vediamo, Orso non è al mondiale, quindi
6: no,
0: ci può
6: neanche
0: pensare.
6: Neanche lui. Vabbè.
0: Anche lui.
6: Beh, dopo averci ricordato questo, Leo, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
0: A domani, un abbraccio. Ciao ciao.
6: Grazie mille a Leonardo Bosello. Allora, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
2: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
2: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
26: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
3: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silhou DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
7: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
3: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
7: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
3: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Allora, messaggi al 366-402-4022, rispondo subito al volo a un paio di ascoltatori che chiedevano a che ora la conferenza stampa della Fortitudo. Oggi alle 18, di presentazione della, di fatto, della nuova dirigenza, quindi con la gestione Gentilini, con Demis Cavina che sarà il nuovo allenatore e che verrà presentato probabilmente già in questa settimana, anche per riaccelerare un po' il modus operandi, mettiamola così, e poi anche capire un po' quanto le operazioni Zanelli, Radonjić in particolare, operazioni già portate avanti di fatto dalla Fortitudo, ecco, quando verranno poi ufficializzate, quindi questo pomeriggio verso le 18, e naturalmente poi vi faremo ampiamente sentire soprattutto domani la conferenza stampa di presentazione di fatto della nuova Fortitudo. Tra l'altro nel campionato di A2 l'anno prossimo ci sarà la Juve Caserta che torna in seconda divisione. Ieri ha ottenuto la promozione, quindi sicuramente un ritorno gradito dagli appassionati per una piazza caldissima che vive di basket e non soltanto vive nel ricordo di quella che fu la squadra straordinaria degli anni 80 e primi 90 che vinse anche lo scudetto. E quindi l'anno prossimo ci sarà Juve Caserta Fortitudo, questo lo teniamo insomma tra le partite sicuramente più interessanti e più affascinanti. Tra l'altro di ieri anche a proposito di basket, la notizia che la finestra della nazionale per quanto riguarda le qualificazioni al mondiale, con la partita in Islanda il 2 luglio e quella alla Virtus Arena qui a Bologna domenica 5 contro la Lituania, vedrà guidare la squadra Marco Ramondino e non Luca Banchi. Ieri ha comunicato la FIP che l'ex allenatore della Virtus non potrà prendere parte alle attività degli azzurri a causa di sopraggiunti motivi familiari. Noi ovviamente inviamo un grande in bocca al lupo a Luca Banchi nella speranza che insomma, possa risolversi tutto per il meglio. Quindi ci sarà Marco Ramondino a guidare di fatto da capo allenatore la nazionale, con Vertemati e Jacopo Squarcina suoi assistenti. Ci sarà anche Riccardo Fois che si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni dopo aver vinto il titolo con i New York Knicks. Non l'ho visto ieri Fois da Jimmy Fallon, c'era anche lui, devo rivedere, che ieri i Knicks sono stati ospiti, ovviamente, ci mancherebbe altro, di Jimmy Fallon, sono andati in massa, ho visto Coach Brown, non ho visto se c'erano anche gli assistenti, va bene, dopo lo spulciamo meglio, Va bene, dei nuovi investitori Virtus si sa nulla? Nulla. Procediamo oltre, nel senso che tutto tace, che guarda, è molto facile pensare che si lavori sotto traccia, ma molto sotto traccia al momento, ma parecchio sotto traccia. E quindi direi che per ora, insomma, le notizie non possono che essere queste, cioè non notizie, nulla di nuovo sotto il sole, almeno per ora. E però vediamo poi gli sviluppi, ecco. Siamo sempre lì, ragazzi, vi ripeto le stesse cose, ma perché semplicemente sono le stesse cose da ripetere. E non ci sono novità, non ci sono spinte in questo senso, non ci sono accelerazioni, almeno per quello che riguarda le cose note. Poi, ripeto, sotto traccia magari ci si lavora, si controllano i documenti, si fanno mille cose, ma molto sotto traccia. Quindi vediamo un po' quello che uscirà nei prossimi giorni, se riusciremo anche a così, intravedere qualcosa di più definito. Saluto Marco che scrive: secondo me quest'anno terranno alcuni giovanissimi in Virtus per completare il pacchetto italiani. Non è così sicuro, Marco, eh? Qualche giorno fa ti avrei detto di sì, oggi invece ti dico che forse Baiocchi e Corsi vanno da altre parti, magari in prestito. Poi c'è sempre l'idea anche college, magari non quest'anno ma l'anno prossimo, quindi attenzione anche a quello, ovviamente, però non ci metterei la mano sul fuoco. Vediamo un po' come si sviluppa. Al momento il pacchetto italiani Virtus e Hackett, Ferrari, Diouf, Casarin e Baldasso da ufficializzare, ma insomma li diamo per assodati, e ne mancano almeno due, ecco, almeno due. Sancaré e di Rimini è un nome che la Virtus segue, ma attenzione anche a Napoli, che peraltro parentesi sta prendendo Spissu che è in uscita da Saragozza, anzi già uscito da Saragozza e va in direzione Napoli. E Sancaré è un giocatore che piace anche alla formazione partenopea, e nel caso la Virtus dovrà andare su due italiani, probabilmente saranno due ragazzi, non aspettiamoci insomma due super veterani, anzi tutt'altro. E dipenderà anche molto, naturalmente, da quello che molto, anche diciamo, in percentuale, non moltissimo, ma comunque una percentuale di scelta se la prenderà anche il nuovo coach. Chi preferiresti tra Mumbrú e Sekulić? Mi chiede Mauro. Come dicevo stamattina, la mia idea è quella di andare più su Mumbrú che su Sekulić, cioè mi stuzzica di più. Onestamente mi stuzzica molto di più tra i due. Però dipende anche da mille fattori, cioè il costo, le idee, che cosa vuole fare. Mumbrú comunque è commissario tecnico della Germania, quindi durante il periodo delle finestre di qualificazione insomma siamo sempre un po' in bilico, no? Quindi bisogna anche valutare un po' quello, però di base ti direi che si può pensare di andare più su Mumbrú, perché ripeto ha avuto già modo in carriera, non è una carriera lunghissima quella dell'allenatore, però è già sostanziosa, perché ha fatto comunque Bilbao, Valencia, lì ha lavorato sempre con tanti ragazzi, con giocatori poi cresciuti sotto le sue mani, quindi mi sembra un'ipotesi più così, maggiormente ad incastro con quelle che sono le esigenze della Virtus per l'anno prossimo, ecco, semplicemente quello. È possibile il ritorno di Abbas da Dubai? Tendo proprio ad escluderlo, se non il ritorno in generale in Italia di Abbas. Quello potrebbe essere un'ipotesi da percorrere, magari proprio con Roma. Prima o poi Roma dovrà comprare un giocatore. Così, così, almeno uno. E Abbas potrebbe essere un nome spendibile sicuramente per Roma, per il pacchetto italiani, più di quanto non possa esserlo per la Virtus. Se Ataman va a Milano, Poeta torna a fare il secondo, perché Ataman va a Milano, Luca? Mi manca questo passaggio qui. Onestamente non mi pare, però tutto può essere nel mercato, lo sappiamo. Tutto può essere. Ah, l'hanno scritto in Grecia. Ah, vabbè, dai. Allora, prendiamo con un punto interrogativo, naturalmente. Il Pio Milano vorrebbe portare Ghinata, ma sulla propria panchina. Ma la vedo abbastanza problematica, onestamente. E nel caso, secondo me, Poeta non lo so se ha voglia di tornare a fare il secondo, dopo comunque che gli hanno state prospettate certe cose, e soprattutto dopo che gli manca ancora una vittoria, però diciamo che lo scudetto non è molto lontano, quindi dopo aver vinto un titolo torna a fare il secondo, non lo so, la vedo un po' dura. Onestamente la vedo un po' dura. Max, quali sono i giocatori con contratto certo in Virtus anche per l'anno prossimo? Beh, Hackett e Diouf sono di rinnovo, ma insomma li diamo per assodati. Diarra, c'è Ferrari, che c'è anche lui, si è anche ritirato dal draft, e Alston, e onestamente vedo poco la permanenza sia di Vildoza, soprattutto per motivi economici, che di Giallo, che di Smailagic, quindi loro tre insomma credo di no, quindi son questi, Max, fondamentalmente sono questi. Potremmo prenderlo noi, poeta, scrive Mats. Se Ataman va a Milano lo prendiamo qui di corsa Peppe, giusto appunto qui c'è un posto vacante. Vedo che l'ipotesi data dal nulla, possiamo dirlo, però è l'ipotesi così, che è nata così, di poeta allenatore della Virtus, vi piace? Beh, non ne dubito, ecco, non avevo onestamente troppe difficoltà a credere che sarebbero venuti fuori questi messaggi. Però ripeto, ragazzi, mi sembra veramente una butade quella di Milano che vuole Ataman. Poi ribadisco, nel mercato vale tutto, il contrario di tutto, tutto può cambiare, tutto può succedere, però mi pare abbastanza complicato, ecco, per tanti motivi. In primis per un discorso economico, in secundis per un discorso anche di incastri con una squadra che sostanzialmente Milano ha già finito, o quasi, non credo gli manchi moltissimo, ovviamente devono tutti ufficializzare, ci mancherebbe, però di fatto è una squadra già costruita, e di fatto costruita con le idee di Poeta più che con quelle di Ataman. La vedo onestamente difficile che possa cambiare rotta così radicalmente Milano. Tra l'altro, se lo facesse, secondo me sarebbe un errore. Non c'è paragone in questo momento, ovviamente, della carriera tra Ataman e Poeta. Va da sé che Ataman è ancora a un livello superiore rispetto a Poeta, ci mancherebbe altro. Però il concetto è un altro, cioè la squadra costruita è una squadra costruita con le idee di Poeta, con le idee di basket di Poeta. Ataman ha altre idee, e onestamente prendere un allenatore così, dopo che hai costruito una squadra in un modo, è un allenatore che va tendenzialmente in un'altra parte, totalmente da un'altra parte, non so onestamente quanto sia conveniente per Milano, al di là ovviamente, ripeto, del valore di Ataman, quello non glielo toglie certamente nessuno. Allora, GR pubblicità, poi torniamo con puntata speciale di A Gamba Tesa, state qui.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 9:56 minuti.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: Buongiorno da Alessio Galea. Grave incidente nella notte lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7, in programma fino a domani a Eviani, in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky, e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato, attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
13: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
15: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
13: Chicagoland.
16: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
13: Chicagoland.
19: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato

0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono 9.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì.
2: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport. A Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
7: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
6: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
7: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
6: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
9: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
14: Ve l'avevamo preannunciato che ci sarebbero state puntate speciali di A Gamba Tesa, perché il mondiale richiama a gran voce Nicola Sbetti e Nicola Sbetti risponde. Ciao Nicola, buongiorno.
15: Ciao Dario, sono felice di far parte di una trasmissione che criticava Infantino prima che andasse di moda.
14: Ah, bravo, diciamolo. Prima che facesse battutacce sull'Italia, perché poi fino a quel momento andava tutto bene. Poi però si è permesso di fare battutacce di cattivo gusto, intendiamoci, sull'Italia. E allora, apriti cielo. Vabbè. Allora, caro Nicola, partirei dall'Iran, se sei d'accordo, visto che insomma abbastanza fresco, ovviamente, si è giocato questa notte, al di là del 2-2 con la Nuova Zelanda. Era una partita ovviamente molto attesa per tanti motivi. Diciamo subito che la partita è finita per le 8, le 20 ora locale, alle 10.07 i giocatori erano già in aeroporto per tornare a Tijuana. Non so se sono riusciti a farsi la doccia, sono riusciti a riprendere tutto, ma sono dovuti scappare sostanzialmente dopo la partita.
15: Beh sì, allora intanto faccio una confessione agli ascoltatrici e agli ascoltatori: la partita non l'ho vista, ovviamente, a quell'ora stavo dormendo, però
14: come
15: da quello
14: tutti.
15: Che esatto, abbiamo potuto recuperare. Intanto la prima cosa da dire è che è stata prima di tutto una partita di calcio, e questa non è una cosa scontata, non è una cosa banale, nel senso che, come abbiamo già detto, non è sicuramente merito di Infantino, non è sicuramente merito della FIFA, ma il fatto che lo sport internazionale si sia dato questa cornice ideologica per cui si dice lo sport deve essere separato dalla politica, lo sappiamo, lo abbiamo detto più volte, e ovviamente è impossibile tenere separato lo sport dalla politica, ma il fatto che esista questa ideologia da secoli, insomma da decenni, da più di un secolo, mettiamola così, ha permesso che questa partita si potesse giocare, che la bandiera dello Stato iraniano potesse essere disposta in questa maniera gigantesca come la FIFA vuole. Dopodiché ovviamente non era una partita come tutte le altre, era una partita che aveva dei risvolti politici molto forti, sia internazionali che interni. Interni, basta pensare al fatto che i giocatori hanno tutti cantato l'inno.

0: mentre 4 anni fa la questione era molto più complessa, visto che c'erano anche lì in corso delle proteste, ricordiamo la morte di Mahsa Amini e tutte le proteste che erano nate in quel momento. Ecco, 4 anni più tardi, in un contesto di guerra, l'Iran si è presentato, il gruppo squadra iraniano si è presentato unito, anche se chiaramente ci sono differenze interne fra i giocatori e modi di pensare diversi. Dopodiché l'altro aspetto interessante che l'inno è stato sia fischiato che applaudito, quindi di nuovo fa vedere come ci sia tensione sia nella diaspora iraniana che nella popolazione iraniana. Un gruppo di tifosi chiaramente filo regime è riuscito a far entrare uno striscione con la scritta Minab 168, ricordando le vittime dei bombardamenti che avevano colpito una scuola. Tra l'altro gli stessi giocatori iraniani hanno una spilletta con questa indicazione, per cui un altro elemento secondo me interessante da notare dei giorni precedenti alla partita è stato che la comunità messicana, la comunità di Tijuana, ha un po' adottato la squadra messicana e la squadra iraniana, anche perché l'Iran è stato furbo, ha regalato magliette, si è fatto ben volere, e questo ha ricordato un po' la comunità di Middlesbrough, no? che aveva accolto e adottato la nazionale nordcoreana nel 66, un paese che il Regno Unito non riconosceva, il motivo per il quale gli organizzatori e la FIFA all'epoca avevano deciso invece di non mettere le bandiere, di non far suonare gli inni prima delle partite, proprio per non riconoscere uno stato che all'epoca non era riconosciuta.
1: E invece gli operai di Middlesbrough, i working class, che adottarono la Corea del Nord, e poi a distanza di anni, quando è stato realizzato un documentario, hanno riportato i giocatori nordcoreani a Middlesbrough e c'erano i vecchietti, ovviamente, gli operai giovani di allora. È stato forse uno dei momenti più commoventi che abbia mai visto in un documentario sullo sport. Recuperatelo perché è molto molto bello. Ci sono state, Nicola, anche un po' le esultanze particolari dei giocatori iraniani, perché Rezaian, dopo il primo gol, si è coperto il volto con la maglietta, ha dichiarato che aveva un valore politico, ma poi non ha specificato onestamente cosa, e quindi ci teniamo questo dubbio. E poi Mohebi, che ha segnato il 2-2 e poi ha fatto il gesto di sparare con una pistola, non si è capito anche lì che cosa volesse dire, con chi ce l'avesse.
0: Hai ragione, io non te le avevo citate perché mi sono tenuto un po' prudente. È chiaro che sono dei messaggi che hanno dei significati, ma che possono anche essere poi giustificati, un po' come hanno fatto gli stessi calciatori, come delle semplici esultanze. E allora ne abbiamo viste tante, il contesto conta, però occorre avere anche la capacità di cogliere il significato, e se questo significato al momento non è chiaro, se il significato non viene rivendicato, come hai fatto bene tu, forse è meglio tenere un livello di prudenza prima di urlare a chissà che cosa. Sicuramente hanno un significato, però è prematuro capire intanto quale sia. Ecco, e purtroppo la mancata conoscenza della lingua persiana non ci aiuta.
1: No, decisamente no, però era giusto sottolineare perché non sono state due esultanze standard, ecco, diciamo così.
0: Assolutamente.
1: Segnalo anche, poi voltiamo pagina, però ci colleghiamo insomma un po' al prossimo discorso, che nell'intervallo della partita, quindi con la gara in corso e con tutta l'attenzione della commissione.
0: Scusa Dario, puoi specificare in quale intervallo?
1: Giusto. Nell'intervallo lungo della partita. Sì, perché è praticamente diventato basket, hai ragione anche tu. Ma ci arriviamo anche su questo. Nell'intervallo lungo della partita, negli spogliatoi dell'Iran è sceso il presidente della FIFA, cioè Infantino, che ha detto, ho recuperato una breve dichiarazione: state scrivendo la storia, tutto il mondo vi sta guardando. E io fossi stato un calciatore avrei detto: scusi presidente, ma cosa vuole? Cioè, stiamo giocando un mondiale, ma ce lo dica dopo, semmai, o prima, non durante la partita. Ma niente, non ne fa una giusta Infantino, è incredibile sta cosa, Nicola.
0: Ma sì, guarda, io faccio fatica a capire appunto qual è la strategia di Infantino. Adesso l'ultima è stata anche quella di proporre questo torneo in pieno mondiale, quindi non c'era necessità di timing, di proporre questo torneo. Forse si stava parlando troppo poco di lui e troppo di calcio, non lo so, ma insomma, di proporre questo torneo giovanile Under 15 con tutte le federazioni della FIFA, dove negli Stati Uniti, a dimostrazione di quanto ormai gli Stati Uniti stati, stiano controllando molto la FIFA, ottenendo comunque molto dalla FIFA, e quindi anche con la Russia. Ma quello che ha voluto enfatizzare è che ci potrebbero essere sia Israele che Palestina, e qui insomma andiamo di nuovo verso questa tendenza che ha Infantino a voler sempre rimanere al centro dell'attenzione, ma forse anche a voler un po' come avevano ambizioni i suoi predecessori, no? Blatter e company, a voler vincere anche lui il premio Nobel della pace, per cui se nell'ultima puntata avevamo detto che forse veniva ridato a Trump il prossimo premio FIFA per la pace, io non escluderei a questo punto che possa essere dato proprio a Infantino il premio FIFA per la pace il prossimo anno.
1: Sono data solo. Guarda, tu scherzi, ma vediamo. Tra l'altro ci sono state anche delle chicche diciamo disorganizzative, per esempio la impossibilità poi tolta per fortuna di fare domande in spagnolo, cioè lo spagnolo non era prevista come lingua nelle conferenze stampa, peccato si giochi in Messico e in Stati Uniti.
0: No, ma è un disastro organizzativo questo mondiale, cioè la FIFA, a parte gli scherzi, cioè c'è stata anche la questione del ritardo dell'aereo dell'Uruguay, e anche lì è venuto fuori che la FIFA ha provato a dire che era una questione della compagnia aerea, ma invece si erano dimenticati di mandare una carta, quindi colpevole la FIFA e colpevole la federazione uruguayana che non aveva controllato. Ma insomma è un mondiale che poi è già falsato da moltissimi punti di vista, cioè abbiamo già parlato dei visti legati al gruppo squadra dell'Iran negati, Hussein interrogato, il fotografo dell'Iraq che non può andare, l'arbitro somalo che è stato rispedito a casa. Ma a proposito di quanto incompetente è la FIFA, non pensare a queste cose veramente dimostra una incapacità di gestire un mondiale così complesso. Però l'ultima, che è molto complessa, è una questione di cui secondo me si è parlato troppo poco, ma è forse la più grave di tutte, è che un giocatore del Ghana, a un giocatore del Ghana è stato negato un visto, e quindi Thomas Partey, vice capitano del Ghana, mediano, il Canada gli ha negato il visto d'ingresso. Allora qui ci sono due questioni da fare, perché chiaramente il motivo per cui il Canada ha negato il visto è serio, nel senso che Partey è innocente fino a prova contraria, ma ha tutta una serie di accuse e dovrà iniziare dei processi per più di uno stupro, quindi come dire la questione è molto delicata, e viene da chiedere come mai il Ghana abbia ritenuto opportuno convocarlo, così come le sue squadre di club, come dire, farlo giocare sempre regolarmente. Ma al di là di questo, che insomma è una vicenda complessa e non facile, non c'è necessariamente un giusto o sbagliato, però nel momento in cui si accetta che è diritto di questo giocatore essere convocato e giocare, nel momento in cui si nega un visto, il mondiale viene immediatamente falsato, cioè non è accettabile che un giocatore convocato mondiale e un mondiale in più paesi non possa partecipare. Allora, quindi da un lato possiamo aprire quando volete il dibattito sul sessismo del calcio, il fatto che nel calcio maschile c'è un'omertà su questi temi imbarazzante, ma allo stesso tempo nel momento in cui ci sono delle convocazioni la FIFA deve garantire che i giocatori convocati possano tutti entrare nei paesi ospitanti e organizzare tutte le partite, perché se no a quel punto si crea un precedente che a un certo punto dice ma sai che c'è Messi quella volta attraversato col rosso, allora io non lo faccio entrare, gli nego il visto. Insomma, rischio poi che si arrivi a questa dinamica qui. Chiaramente questo è un caso da cortocircuito, perché certo. Però appunto se ne sta parlando troppo poco. È un tema sinceramente clamoroso per molti versi, dimostra un'incapacità della FIFA di gestire questo mondiale così complesso in più paesi, con la situazione politica che c'è, con un presidente come Trump negli Stati Uniti, anche se in questo caso la decisione è del Canada, ma avendo appunto accettato tutte le mosse che hanno fatto gli Stati Uniti, a quel punto non si poteva più mostrare i muscoli col Canada dopo che si aveva fatto il cagnolino con gli Stati Uniti.
1: Tra l'altro, a proposito di cagnolini, Trump consegnerà la Coppa del Mondo, esattamente come ha fatto l'anno scorso con il Chelsea per il Mondiale del Club, notizia di questa mattina, quindi siamo tutti più tranquilli. E alla luce di questo ti giro il messaggio di Ale, che con faccina molto triste scrive una frase che credo abbiamo pensato in tanti, anche in maniera così pentendocene magari subito dopo, però forse era meglio Blatter.
0: No, ma senza dubbio, cioè io è una cosa che ormai ho scritto più volte e mi vergogno anch'io di dirlo, ma ecco, cioè, però... ormai penso che si possa dire, cioè senza problemi, perché Blatter con tutti i suoi difetti comunque aveva una sincera passione per il calcio. Infantino mi sembra che ha una passione più per cioè anche Blatter ce l'aveva per il potere, ecco, però diciamo Infantino anche, insomma, mi sembra che del calcio gli interessi veramente il giusto, gli interessa più lui essere al centro della scena, cioè questa megalomania Blatter almeno non ce l'aveva. Anche solo banalmente Blatter, quando andava a incontrare i capi di Stato, si portava con sé il presidente della federazione, mentre Infantino va prima dal capo di Stato e poi eventualmente dal presidente della federazione, ecco. Però secondo me ha citato Trump che assegnerà la Coppa del Mondo, quindi finalmente si interesserà di questo mondiale, perché fino adesso ha lasciato la scena a Rubio, lui è andato ad addormentarsi a gara 3 dei Knicks e poi soprattutto
1: l'unica persa tra l'altro dei Knicks,
0: esatto. e però soprattutto è andato a celebrare il suo compleanno, i suoi 80 anni, con questa maestosa gara di UFC, di Mixed Martial Art, fatta alla Casa Bianca. Quindi l'UFC e i Mixed Martial Art sono veramente la vera passione del presidente americano. Ovviamente un evento ai limiti della baracconata, ma che dimostra molto come si può declinare l'uso politico dello sport. Uso politico dei mondiali invece, che secondo me sta facendo molto bene la presidente messicana Claudia Sheinbaum, perché appunto già dalla scelta di mandare una ragazzina di Veracruz al suo posto all'inaugurazione ha fatto capire, certo una scelta populista chiaramente, però ha fatto capire che anche lei vuole usare politicamente il mondiale, ma lo sta strumentalizzando secondo me in un modo intelligente a quella che è la sua politica. Forse anche Trump lo sta facendo in una maniera intelligente la sua politica, perché se la sua politica è quella di chiudere tutto e di rendere una degli Stati Uniti molto appunto ostili al resto del mondo, ecco l'immagine che gli Stati Uniti stanno dando attraverso questo mondiale è proprio quella. Quindi forse in realtà tutti i politici stanno gestendo al loro meglio questo mondiale.
1: Vedremo. Intanto Nicola, grazie, e ci ritroviamo venerdì nel canonico appuntamento. Ovviamente insomma vediamo un po' quello che succede nei prossimi giorni. Temi credo ce ne saranno a bizzeffe dal mondiale.
0: Fin troppi.
1: Va bene, grazie Nicola, un abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccio, ciao.
2: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
4: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: Convenienza, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Cipu, cipu.
7: Rarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Rarino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Rarino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Rarino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
11: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
12: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
11: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
14: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
15: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
14: Fantastico, e adesso?
15: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
14: E loro risolvono?
15: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
14: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
15: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
19: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
20: Modello? Modellino vorrei dire.
19: No, no, modello.
20: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
19: E invece?
21: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
22: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
23: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
24: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10 e 23 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, sempre con Nettuno Bologna 1 e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ieri non siamo stati fortunati con la linea e oggi confidiamo possa andare meglio con Pippo Cotti. Ciao Pippo.
27: Ciao, buongiorno, bentrovati.
1: Adesso però ci devi dire dove eri ieri, perché poi a un certo punto non ti abbiamo sentito più.
27: Dove ero oggi? E dove sono anche oggi, Ernst?
1: Allora incrociamo le dita. Se queste sono premesse.
27: No, il posto è diverso, la località è la stessa. Diciamo che sono nella stessa terra dove è Vicari.
1: Ah, ok, va bene. Quindi, beh, che caspita ci andate a fare tutti insieme lì? Boh, vabbè.
27: No, lui ha uno spareggio, lui c'ha una cosa, Malaga, eccetera, eccetera. Sì, Io sono... Solo dove vorrei commentare le partite quando sono vecchio, insomma, io vorrei fare le radiocronache del Formentera Football Club.
1: Beh, mica male. Beh, poteva andare peggio, va bene.
27: Vorrei fare radio Radio Nettuno Bologna Unos.
1: Sì, beh, ci può stare, ma ti porti De Bosello, sì.
27: Se vuole venire, sì, diciamo che ci sono posti più brutti al mondo, ecco, dove commentare le partite.
1: Guarda, stamattina parlavamo dell'allenatore Virtus e tanti dei nostri ascoltatori sarebbe piaciuto Jakalakovic, ex allenatore di Gran Canaria, che però va a Tenerife. Perché proprio da lì non si vuole spostare. Come fai a non capirlo?
27: No, no, se l'allenatore di Gran Canaria va a allenare a Tenerife lo capisco, che Bologna è bella, però forse Tenerife è più bella.
1: Sì, un pochino. C'è il mare fa la differenza, c'è poco da fare. Va bene, Pippo, allora ti disturbiamo per chiederti un po' di... Non ti possiamo disturbare?
27: No, non mi disturbate, nel senso, tanto messaggi, cose, situazioni legate al calcio e non solo mi arrivano sempre. Quindi.
1: Ok. Allora, partiamo dalla situazione Orsolini, perché ne avevamo già accennato ieri, poi tra una cosa e l'altra non siamo riusciti a completare il discorso, quindi ci tenevo a completare con te il discorso Orso e il discorso rinnovo. C'è l'offerta del Bologna, è un'offerta sostanziosa, come ci raccontavi, per farlo diventare bandiera del Bologna. Che cosa blocca allora Orso, secondo te?
27: Allora, il suo procuratore e Orsolini adesso sono in vacanza tutti e due, credo, però non credo che sia quello che blocchi la firma. L'offerta che ha fatto il Bologna è l'offerta più alta che è stata fatta per tenere un giocatore da quando si è deciso di avere un tetto salariale di un certo tipo, quindi lo sforzo è stato fatto. Credo che la famiglia Orsolini, moglie eccetera eccetera, abbiano fatto una scelta di vita comprando anche un immobile in città e quindi c'è la voglia di rimanere proprio a Bologna. Poi è ovvio che cosa potrebbe cambiare la carriera di Orsolini adesso? Un'offerta shock? Qual è una squadra più forte che ti garantisca di giocare che c'è adesso? Vai all'Inter? Vai al Milan? Non credo. La Roma, la Lazio? Io credo che la Comfort Zone di Orsolini sia Bologna. Poi ovvio che deve fare di conto, ci mancherebbe, l'offerta è importante. Alla fine, anche per una motivazione che mi auguro possa essere anche romantica, Orsolini rimarrà a Bologna, però non bisogna tirare troppo la corda, ecco, perché nel caso che ci fosse una fumata nera, il Bologna deve tutelarsi, deve guardarsi attorno e non deve farlo all'ultimo secondo, perché le cose fatte all'ultimo secondo possono essere anche cose molto belle, molto positive, vedi l'operazione Rove, però non sempre possono essere situazioni dove chi arriva è un degno sostituto.
1: Ah no, questo sicuramente, bisogna capire anche un po' le tempistiche, effettivamente sono quelle forse un po' chiave in questa vicenda, anche perché se per caso Orsolini non rinnova si tratta di perderlo l'anno prossimo a zero, non credo che Bologna voglia perdere.
27: Esatto. No, assolutamente no, però io dai rumors che ho credo che tutto porti a una soluzione positiva, però è vero che magari il Bologna pochino non arrabbiato, però magari visto le tempistiche il Bologna si era mosso per tempo sperando di ricevere una risposta se non contestuale abbastanza rapida, ecco, il fatto che non ci sia ancora stata, questo un pochino non è che fa arrabbiare, però un pochino aumenta la pressione buona del Bologna.
1: Senti, ti faccio invece un altro nome che hanno fatto stamattina dei nostri ascoltatori per il Bologna che verrà, ovvero quello di Zaniolo. Al di là della fattibilità o meno, però ti chiedo, ti piacerebbe?
27: Sì, tantissimo. Il Zaniolo di adesso mi piacerebbe veramente tanto. Zaniolo sì. E credetemi, non è una cosa impossibile, perché se voi fate il pentota alla Sartori, per i più giovani, pentota era quello che Diabolik faceva agli informatori per farsi dire la verità, se gli chiedete se vi interessa Zaniolo, ma va là a noi Zaniolo? Ma no, non ci penso neanche. Poi se invece gli fate il pentota, vi interessa Zaniolo? Assolutamente sì.
1: Vediamo, tra l'altro non ha un rapporto insomma molto sereno con l'Udinese dal punto di vista dell'ingaggio, quindi questo non so quanto possa essere frenante per il Bologna nel caso.
27: No, assolutamente, però è uno di quei giocatori che il Bologna prenderebbe volentieri per la serie, i top da recuperare, come è stato fatto con Bernardeschi, con Immobile. Insomma, è un'operazione che è da Bologna, è mood Bologna di questi ultimi anni.
1: Beh, Berna, Zaniolo, Orso, beh, insomma, direi bene, mi scrive Fabio, piacerebbe. Senti, ma c'è una deadline per Orso? Si chiede Ivan.
27: In teoria sì, però Orso, sai, sono tutti uguali, ma c'è qualcuno che è più uguale, nel senso che se ci fosse stato di mezzo un altro giocatore e non Orsolini, credo che Bologna magari, insomma, un pochino di pazienza in meno sul piatto la metteva. Qua invece c'è Orsolini, sai, a Orsolini non dico che gli si perdona tutto, però insomma con Orsolini magari sei un pochino più paziente. È davvero una di quelle figure, non alla Bulgarelli, cioè l'esempio con Bulgarelli ok ci sta, però Bulgarelli ha sempre giocato nel Bologna, solo Bologna, è un po' come, Totti, non ne fanno più, e quindi credo che giocatori come questi siano unici, quelli che ho citato pochi istanti fa. Però Orsolini potrebbe diventare uno di quei giocatori davvero da chiudere la carriera qua, cioè non ci vuole neanche pensare, perché lui comunque a Bologna sta veramente bene, è anche brand ambassador di una linea di abbigliamento, ha un negozio di occhiali, si è proprio calato nella città, nel territorio, quindi difficilmente potrebbe andare via. Però ripeto, il calcio ha sempre offerto spaccati e situazioni a volte clamorose. Io mi auguro che questo con lui non accada, perché un coinvolgimento di questo tipo, un coinvolgimento così, una responsabilità buona di questo tipo potrebbe davvero portare Orsolini a essere un giocatore che ti fa la differenza. Lui quando sta bene di testa, quando è motivato, quando è psicologicamente si sente anche dentro un progetto, può davvero farti raffiche di gol e fare la differenza. E quando si sente un po' escluso, o magari a volte lui stesso si esclude, ecco, senza motivazione.
1: Mike, tra l'altro, torna su quello che dicevi anche prima, ma quale mercato avrebbe Orsolini? C'è anche quel dubbio lì.
27: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. Però ripeto, se fossi lui, io, sai, qua a Bologna gli perdoniamo tutto, qualche giocata un po' da capoccione, qual è, nel senso buono, un rigore sbagliato, una situazione che magari non gli riesce, abbiamo pazienza, e se non gli riesce una giocata da altre parti, sai, noi gli vogliamo bene perché ci ha fatto veramente tante cose positive, tante giocate importanti, ci ha fatto vincere tantissime partite, quindi insomma uno come Orsolini noi lo vogliamo a tutti i costi, e speriamo che il rinnovo ci sia.
1: Senti, ti giro un paio di messaggi, uno sul Bologna e un altro più generico anche sulla nazionale. Rimanendo sul Bologna, qual è la novità principale di Domenico Tedesco che si aspetta di vedere Pippo a Valles? Ti chiede un ascoltatore.
27: La qualità principale che mi aspetto di vedere è sicuramente quella di quella che sia un giocatore, cioè che lui metta i giocatori in condizione di essere duttili come vuole lui, come vuole il suo calcio, e che magari, ecco, forse a volte con Italiano siamo stati troppo fissati su un certo tipo di modulo. Poi alla fine, quando si è reso conto che magari doveva essere un pochino eclettico, ha provato a cambiare, ha provato a invertire magari qualche situazione tattica, a cambiarla, a cambiare la difesa, il modulo, però il canovaccio è stato sempre quello, e a volte magari qualcosina di diverso lo volevamo vedere. Ecco, Tedesco è uno che ha voglia anche di essere camaleontico, cosa che al Bologna magari è mancata, perché ci siamo sempre fissati su una tipologia di gioco.
1: Per me da pazzi dare 3 milioni a Orsolini, scrive Davide.
27: Infatti gli danno 2,5 più bonus.
1: E i bonus se li deve guadagnare sostanzialmente,
27: esatto,
1: sul campo.
27: Esatto, lui ci arriva a 3, ma lui a 3 ci può arrivare, però deve farlo sul campo.
1: L'altro messaggio generale che ti giro è di un ascoltatore che scrive: nessuno vuole Mancini CT, ma in federazione vivono in un mondo parallelo. Io su nessuno che voglia Mancini, ma non ci mettere la mano sul fuoco.
27: No, non è vero che nessuno lo vuole. No, secondo me no. Mancini ha qualcuno che lo vuole, assolutamente sì.
1: Tu lo vorresti? Ti piacerebbe un suo ritorno?
27: Mi piacerebbe un allenatore che magari riporti alla normalità l'Italia e la riporti ai mondiali.
1: Non sarebbe male. Va bene Pippo, ti saluto, ci sentiamo domani. Prendi contatto con le radio locali, mi raccomando.
27: Assolutamente sì, ciao, grazie.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. La linea tra poco alla regia con la pubblicità. Anzi, la diamo subito, la linea alla regia con la pubblicità. Torniamo tra poco.
0: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Bologna, ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
3: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
2: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
3: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
2: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
4: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
4: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
5: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
29: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
30: Ci sono partner pronti a darti una mano.
31: Vai!
30: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
32: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
33: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
34: E quella lassù?
33: È la costellazione del benzinaio.
35: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10:39 minuti in questo martedì 16 giugno, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Alle 11 avremo Manuel Minguzzi, alle 11:40 Matteo Dallavite per proseguire con le chiacchierate rosso-blu, ma non soltanto naturalmente. Tra poco andiamo anche in ottica nazionale con l'Ital Volley di Fefe De Giorgi e andiamo a sentire un po' di voci dei protagonisti dalla Volleyball Nations League. Prima però poi ci sarà, prima di Manuel Minguzzi ci sarà l'appuntamento come sempre con il GR Sport. Intanto recupero un po' di messaggi al 366-402-4022. Gianni, se Tedesco vuole giocatori duttili, Orso è tagliato fuori. Gianni, mi sembra un po' riduttivo onestamente la tua considerazione, nel senso che sì, chiaro, vuole giocatori duttili, piacciono a tutti gli allenatori i giocatori duttili, ma piacciono di più i giocatori di talento, quelli che segnano, quelli che fanno gli assist, tendenzialmente piacciono di più dei giocatori duttili. Non vuol dire che per giocare nel Bologna di Tedesco, cioè che a Tedesco piacciono giocatori duttili, non significa che la squadra l'anno prossimo deve avere un terzino sinistro capace di giocare centravanti e un terzino destro capace di giocare mediano. Non è quello ovviamente il senso, quindi no, direi che proprio non è tagliato fuori assolutamente. Poi Stefano sul commissario tecnico: Baldini che conosce i giocatori non andrebbe bene, come fu con Vicini? Un paragone cosa ti è saltato in mente, Stefano? È un paragone irriverente, mettiamola così, tra Azeglio Vicini e Silvio Baldini, due persone completamente diverse, due allenatori ma per carità divina, ragazzi, per carità divina. Azeglio Vicini fu nominato commissario tecnico dopo il disastro del Messico, del mondiale messicano e la chiusura del ciclo straordinario di Enzo Berzot. E in quel momento lì è chiaro che dopo il mondiale in cui Berzot fece l'errore, che poi hanno commesso anche altri allenatori dopo di lui, Lippi in Sudafrica per esempio, di continuare ad affidarsi al blocco storico di giocatori che però non ne avevano più, e l'integrazione tra il blocco del mondiale precedente, quello meraviglioso dell'82, e i giovani che dovevano entrare fu un insieme che non funzionò, e questo è successo mille volte nella storia del nostro calcio. Quindi chiusa l'epoca di Berzot, era ancora l'epoca degli allenatori federali. Vicini stava facendo un eccellente lavoro con l'Under 21, che non ha nessun tipo di paragone con il lavoro che sta facendo Baldini, che non si è ancora qualificato per l'Europeo, quindi proprio già uno, pronti via, non è assolutamente paragonabile il lavoro dei due. Due, Vicini non era certamente un populista da quattro soldi come Baldini, ma era un allenatore di calcio. Baldini non lo è sostanzialmente, carriera dignitosa, ma insomma, parliamo di altre cose, francamente. E tre, non è vero che Vicini prese, questo era un falso mito, prese l'Under 21 e la portò tutta in nazionale. Non è vero, assolutamente. La ringiovanì parecchio, è chiaro, prese tanti ragazzi di quell'Under 21 e li portò in nazionale, ma non li buttò tutti insieme così, a caso, paro paro dall'Under 21 alla nazionale. Perché poi ho detto anche questo, bisogna fare come fece Vicini, e Vicini non fece questo. Vicini non fece questo, fece un'altra cosa, ringiovanì la squadra, portò tanti dei suoi ragazzi che aveva guidato non per un anno e mezzo, ma per quattro anni, li portò in prima squadra, li portò in nazionale, in un contesto peraltro anche molto diverso del calcio italiano, eccetera, eccetera, e li integrò con i ragazzi che non avevano chiuso l'esperienza con la nazionale, ma che alla nazionale avevano ancora tanto da dare. Ne cito due a caso, Bergomi e Baresi, per dire. Ok? Quindi fece un lavoro molto strutturato, non fece il lavoro di prendere i ragazzi dell'Under 21 che manco aveva allenato e li portati in nazionale, gente che non ha giocato per nulla quest'anno, così per cosa? Per parlare alla pancia dei tifosi, ma senza un progetto tecnico valido e di supporto concreto. Questo fece Vicini, a differenza di Baldini, cioè un progetto tecnico serio. Ok? Con tutta la pressione del caso, perché Vicini entra nell'86 con l'idea di guidare la nazionale in un mondiale che poi andò come andò, ma che era il mondiale in casa. Ok? quindi con tutta la pressione del caso. Per cui ragazzi, veramente, cioè questi paragoni baldini vicini, per favore, mi fanno venire l'orticaria. Mi fanno venire l'orticaria. Ma veramente, l'orticaria. Non perché i ragazzi che Baldini ha chiamato in nazionale maggiore non siano in grado di, ok? Non siano in grado di stare in nazionale, assolutamente, anzi, la speranza è quella, naturalmente, di avere questi ragazzi che possano fare le migliori strade possibili, però con un allenatore, diciamo, diverso. Ecco, un allenatore diverso, non con Baldini che si lamenta dei raccomandati, che parla sempre del calcio in mano ai com'è che li ha chiamato? Ai Lestofanti. Lui c'è in mezzo da 30 anni nel calcio delle Lestofanti. Vabbè, queste persone che si lamentano del mondo del lavoro in cui vivono e ci stanno da 30 anni e non fanno nulla se non parlare così ogni tanto, tirar fuori queste frasi per accontentare la pancia di chi ascolta, a me danno proprio fastidio, danno proprio un fastidio fisico. Sei 30 anni nel calcio, 40 anni, quanti ne sei? E ancora pari sempre le Stofani. Per carità, il calcio italiano ha mille problemi, lo sappiamo, ci mancherebbe altro. Però ci sei dentro anche tu. E questo lavarsene le mani, come se tu, poi chi fa parte del calcio italiano non abbia un minimo di responsabilità, fa veramente l'orticaria, l'orticaria. E soprattutto, ribadisco, soprattutto, il parallelismo con altri personaggi del calcio italiano, lo trovo, tipo Azeglio Vicini, lo trovo irriverente, quantomeno irriverente. Allora, diciamo anche chi c'era in quella Under 21, scrive Marco. Vabbè, certo, ma non, è anche diverso, ragazzi, perché in quella Under 21 c'erano anche tanti titolari di squadre importanti del nostro calcio, ma era un altro calcio, erano 40 anni fa, erano anche altre cose e crescevano anche in maniera diversa. Cioè oggi, ragazzi, il nostro punto di riferimento per il futuro dal punto di vista tecnico è un giocatore che è estremamente interessante, che ha tanti margini di crescita, ma che non è certamente paragonabile ad altri pari ruolo nel mondo, che è Coleoscio. Se voi mi dite che Coleoscio è la nostra miglior ala in prospettiva, io vi dico: ah, beh, non stiamo messi bene. Se il parallelo è tra Coleoscio e gli altri che fanno le ali in giro per il mondo. Ma non per colpa di Coleoscio, ci mancherebbe, e anche per colpa di come poi i ragazzi vengono cresciuti, naturalmente. Quindi c'è anche questo. Baldini chi? Quello che prese a calci nel sedere di Carlo? Sì, vabbè, ma quello, diciamo, cade in prescrizione, dai, quello lo facciamo cadere in prescrizione. Però sì, sì, è lui, ma fondamentalmente andiamo oltre. Lo so che sono, che mi accendo parecchio, però ribadisco, a me dà proprio fastidio quel tipo di persone, che si atteggiano così, che dicono frasi fatte, che si inventano cose strampalate, cioè veramente mi danno proprio fastidio. E pensare che ci siano anche, insomma, chi lo vede come commissario tecnico della nazionale, mi fa cadere un po' le braccia, onestamente. Non lo so, è un problema mio, me ne rendo conto, ma non è solo Baldini, ce ne sono una marea di gente così. Un altro, per esempio, che parla molto per frasi fatte, ma ce ne sono tanti, soprattutto ecco, un altro che parla per esempio molto alla pancia dei tifosi senza ragionare bene su quello che dice, per esempio Ezionino Capuano, personaggio istrionico, caratteristico, tutto quello che è, allenatore di lunghissimo corso, però un altro che poi quando parla dice cose, appunto, qualunquiste, cioè che non ci porta ad andare da nessuna parte. Però almeno Cerino Capuano non vuole fare il commissario tecnico nazionale, credo non lo voglia fare neanche Baldini, da quello che ha detto. Però va bene, andiamo oltre. Ancora con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ne avevo segnato un altro sul discorso Orsolini, che poi riprendiamo anche con Manuel Minguzzi, naturalmente. Se lo recupero magari, eccolo qua. Se hanno offerto il rinnovo con aumento ad Orsolini dopo aver preso Tedesco, mi sembra ovvio che Tedesco apprezzi Orsolini. Ma sì, voglio dire, sì, Orso lo sappiamo, sta sulla destra, fa quel ruolo lì, va bene, non è che lo puoi spostare chissà quanto e chissà dove, però poi è un giocatore di qualità. Cioè l'allenatore che rinuncia a un giocatore di qualità perché semplicemente non può metterlo dove gli pare è un allenatore insomma un po' limitato, onestamente. E Tedesco non è, può avere mille difetti, ma non è certamente quello. Quindi sì, chiaro che Orsolini nel Bologna di Tedesco un posto ce l'ha. Sarà molto interessante, semmai in prospettiva, vedere quello che può succedere nella prossima stagione con Tedesco, con la gestione Orsolini-Bernardeschi, cioè quanto Bernardeschi e Orsolini nella testa del nuovo mister rossoblù possano essere compatibili e in che modo. Questa è una curiosità grossa, sicuramente grossa per quello che riguarda il Bologna del prossimo anno, che non so quanto decisiva per le sorti della stagione rossoblù, però certamente è un passaggio importante ed è un passaggio interessante, e a valle se ci toglieremo questo dubbio qui, evidentemente, soprattutto per capire quanto Tedesco li veda esclusivamente alternativa uno dell'altro, ma non credo, quanto li vede insieme, ma Bernardeschi a sinistra e basta, o anche in mezzo in un 4-2-3-1 evidentemente un po' più offensivo. Questi sono i punti interrogativi che ci portiamo dietro, insomma, che Tedesco credo abbia bene in mente, debba sciogliere, e quindi ci sta ragionando, ci ragionerà, e vedremo che cosa tirerà fuori. Magari ci sorprende anche, magari riprende quel percorso che aveva iniziato, aveva provato a iniziare Thiago con Orso, schierandolo anche a sinistra, durato poco, molto poco, però magari Tedesco lo vuole riprendere e Orso a sinistra ci va, non lo so, possiamo anche ipotizzare questo. Però nel momento in cui parti con l'idea del 4-3-3, e beh, Orso non lo scarti, onestamente non lo scarti. Poi al 366-402-4022, ancora sul Bologna, ci sono un po' di messaggi che però volevo tenere da parte per girarli a Manuel Vinguzzi, anche perché comportano domande difficili, quindi le giro a Manuel e se la vede lui a rispondere, così almeno belli tranquilli. Massimo invece torna su quello che dicevamo prima in a gamba tesa, sul discorso invece di Thomas Partey, giocatore del Ghana che non ha avuto il visto dal Canada. Sono d'accordo con il Canada che non ha concesso il visto, sono più contrariato scusate con la federazione ghanese che, sapendo della vicenda, lo ha comunque convocato. Sì, che è un po' quello che dicevamo, Massimo, detto che poi la FIFA ha l'obbligo di garantire a tutti i giocatori la possibilità di tutti i giocatori convocati la possibilità di entrare nel paese. È chiaro che è una situazione molto diversa questa di Thomas Partey rispetto ad altre questioni che hanno riguardato l'Iran, per esempio, o il Senegal o altri paesi, e gli Stati Uniti. Quindi è una situazione molto diversa, ed è chiaro che di base, come dicevamo anche prima nella gamba tesa, Ghana, ecco, un'attenzione maggiore la poteva sicuramente avere. Dopodiché però è comunque, rappresenta un problema per la FIFA, al di là della motivazione del Canada, che ci sta tutta, ci mancherebbe, insomma la vicenda è anche molto è poco edificante, per quanto debba ancora naturalmente essere definita, però sì, insomma è comunque un problema che la FIFA su cui la FIFA sostanzialmente ha fatto finta di nulla, ecco, diciamolo, ha fatto sostanzialmente finta di nulla. Matteo, con la qualità che ha Bernardeschi lo farei giocare anche mediano insieme a uno che fa legna tipo il miglior Ferguson. Mi convince poco, Matteo, sai, mi convince poco. Gli chiederesti un sacrificio di chilometri probabilmente eccessivo, e gli toglieresti anche un po' di fiato per poi esprimersi al meglio. Cioè sostanzialmente tu lo vorresti come Pirlo, diciamo, regista di qualità in mezzo al campo. Però Berna fa fatica, secondo me, a fare quel tipo di gioco. Forse poteva farlo qualche anno fa, quando era un po' più giovane, ma adesso secondo me metterlo in mezzo al campo è un po' sprecato. E gli faresti perdere anche parecchia della qualità che giustamente sottolinea Viera, quindi no, mi convince poco questa idea, Matteo, onestamente, rispetto all'utilizzo migliore possibile per Bernardeschi. Allora dobbiamo dare la linea al GR Sport, poi pubblicità, torniamo tra poco.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 10 e 55 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
15: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La legge dell'X sigilla la quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa all'Iri della Spagna, campione d'Europa d'Atalanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina, guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tiro e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per Cassi Ivan Juric, ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina. Basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei Lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle Scarpette Rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
16: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, andare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
17: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
15: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis. Alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove il 29 giugno debutterà nel primo match, come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi.
9: Nettuno Bologna 1.
36: Quest'estate
0: estate, parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.

0: 71.000 euro.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
3: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua, bentornate e bentornati, ultima parte dell'ora d'ario con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web collegato con noi. Buongiorno.
6: Ciao Dario, buongiorno.
5: Buongiorno, allora vuoi partire dal Bologna o vuoi dire due cose a caso sul mondiale?
6: È la stessa domanda che mi ha fatto la Fra ieri questa, te lo dico.
5: Ma veramente?
6: Sì.
5: Beh, cosa hai risposto alla Fra?
6: Sono partito dal mondiale.
5: Allora partiamo dal Bologna. Possiamo fare le stesse cose, che danno. Ma vai nottata per vedere le partite, no?
6: Sai che ho visto per il momento pochissimo, ma domani mi tocca perché per il quest devo farne due. Domani Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia.
5: Ah, beh, comodo così,
6: Vero, comodo.
5: Ecco.
6: E quindi mi tocca, sì.
5: Non Austria-Giordania alle 6?
6: No, quella fortunatamente no.
5: Peccato.
6: Mi è andata bene.
5: Peccato. No, perché ti avrei chiamato subito in apertura di trasmissione, evidentemente.
6: Infatti ci tenevo anche a parlare dei tifosi nei corridoi che non frequentano gli spalti.
5: Sì, sono belli
6: quelli. Di Infantino che ci prende per i fondelli. Che poi adesso io. Vabbè, hai già detto tu, ma lo ridico. Ci siamo accorti di Infantino adesso che si è preso per i fondelli. Prima no, ovviamente era tutto regolare, partendo dal premio a Trump, passando poi per tutta una serie di cose, ma vabbè, è un po' parlare così al vento, ma ogni tanto va bene anche farlo, giusto per mettere dei puntini da qualche parte, ecco, se no vale un po' tutto. Vabbè.
5: Sì, decisamente. Va bene, senti, pensavo ti chiamassero come allenatore della Tunisia, alla fine hanno scelto Hervé Renard.
6: Lui ha questo status da gigante che giustamente è stato preferito. Io non ho lo stesso standing, diciamo.
5: Non ancora. Va bene. Senti, allora no, ci torniamo dopo sul mondiale, se vorranno i nostri ascoltatori. Ma intanto ti porto su Bologna e su Orsolini. Visto che abbiamo aperto questo dibattito su Orso, ti giro due messaggi. Il primo è uno scritto di Dani. Bisogna essere onesti, col 4-3-3-4-2-3-1 con i giocatori oggi in rosa, Orsolini non gioca titolare semplicemente perché Bernardeschi e Rowe sono più forti e Bernardeschi il trequartista non lo può fare perché deve avere gioco sugli esterni che coprono altri spazi e Orsolini non lo sa fare, non è il suo. Ti giro invece quest'audio.
7: Ciao Dario, sono Lorenzo Tenerife, ma io non riesco ancora a capire come si faccia a discutere ancora di Orsolini. Cioè, 8 anni a Bologna, più di 300 partite, 85-86 gol realizzati, sono già 4 anni che gira in doppia cifra per un attaccante esterno, penso il miglior attaccante esterno in Italia dal punto di vista realizzativo, ma che dubbi ha la gente? Cioè, quali sono i dubbi? Cioè, io spero che rimanga vita Bologna, se non altro perché cioè, una bandiera per me sarebbe, voglio dire, in quel calcio attuale sarebbe una cosa meravigliosa. Cioè, non va neanche commentato Orso, cioè non lo so, si vede che non ci sto capendo più niente io probabilmente. Ciao da Lorenzo.
5: Lorenzo su una posizione Dani non è così, diciamo, contrario. C'è anche chi sostanzialmente guarda Orsolini come giocatore che se va via non ci si strappa le vesti. Queste sono un po' le posizioni. Dimmi la tua.
6: Ma, no, io sto con questo secondo messaggio.
5: L'audio.
6: Sì, col vocale, perché insomma, giocatore da doppia cifra che comunque al di là di qualche alto e basso, che però è secondo me frutto anche della forza.

0: piazza di Orsolini, cioè quella sempre di provare a una giocata estemporanea, di creare un vantaggio, di non fare sempre cose banali, però sempre in doppia cifra, ha segnato tanto e qui da 8 anni è già un po' una bandiera, lo può diventare in maniera definitiva se mettesse la firma sul contratto. Quindi per me a livello tecnico è sempre sì con Orsolini, e per me è sempre sì anche per Bernardeschi, nel senso che capisco che ogni tanto questo concetto del dualismo possa saltare fuori, e capisco che alla fine di due Mancini l'allenatore di volta in volta ne sceglierà uno, però anche con meno partite da giocare, però insomma due alternative per ruolo bisogna avercele, cioè alla fine non è che Bernardeschi non le gioca tutte 38 di campionato, può esserci un infortunio, non so, un piccolo stiramento, una squalifica, ci sono comunque 5 cambi, insomma partire con Orsolini e Bernardeschi come alternative a destra per me sarebbe tanta roba per una squadra che vuole provare a tornare in Europa. Certamente diciamo questo atteggiamento di Orsolini nel non firmare ancora questo rinnovo, che insomma è sul suo tavolo da diversi mesi, mette un po' la piazza diciamo in agitazione. Poi lui ha contribuito anche l'altro giorno, secondo me sbagliando, con quel commento social, primo perché come dicevo ieri Matte Dalla Vite è sempre molto ben informato su queste questioni, ma soprattutto non si è capito cosa stesse smentendo Orsolini, cioè stava smentendo l'ultimatum, stava smentendo le cifre, cioè non si è capito granché, quindi
1: qualcosa stava smettendo.
0: Qualcosa sì, però insomma io avrei evitato. Per me alla fine in un qualche modo rimarrà, di certo è un rinnovo che sta un po' facendo sudare molto il Bologna, che adesso ognuno lo può vedere come vuole. Il Bologna ha questo tetto, è arrivato al massimo, cioè circa 2,5 più qualche bonus. L'ultima volta Orsolini, se non ricordo male, ha firmato ad agosto inoltrato, e anche lì si scatenò una mezza telenovela, se ricordiamo bene. Ci sta che oggi il Bologna, d'altra parte, poi insomma questo concetto dell'ultimatum è un po', lo ha detto Fenucci pubblicamente l'altro giorno, cioè se ricordate lui ha detto beh adesso Orsolini ci deve dare una risposta, quindi non so esattamente Orsolini perché si sia risentito di quell'articolo dell'altro giorno di Gazzetta, però ecco adesso sta a lui decidere se firmare o no, non è che ci sono molte alternative, tanto il Bologna il massimo che lui che può offrire, che vuole offrire è l'offerto, e quindi adesso Orso ci deve dire se rimane o no, ecco ormai siamo lì.
1: Sì, soprattutto come giustamente sottolineavano gli ascoltatori stamattina, la tempistica a questo punto diventa l'aspetto più importante, cioè una necessità di comunicare in tempi brevi, rapidi.
0: Eh beh sì, perché poi di fatto se non rinnova devi procedere alla cessione, e quindi se Orsolini ti risponde troppo tardi ad agosto, dopo non c'è più tempo. Quindi questa è una cosa che insomma capisco che anche per Orsolini non sia una scelta facile, perché questo è ancora di più rispetto al 2023 il vero bivio, cioè se lui rinnova qua sostanzialmente si candida a fare tutta la carriera, diciamo così, anche se ha vestito in parte anche altre maglie, ma si candida a fare la carriera e a terminare la Bologna, e quindi è un po' anche una scelta di vita campale, però deve farla secondo me prima del ritiro, e dare al Bologna la risposta in modo tale che poi Sartori e Di Vaio possano agire di conseguenza.
1: La vera domanda secondo me è: hai in squadra quello che è il giocatore italiano negli ultimi anni col maggior numero di reti e assist, quanto ti costa a te Bologna andare a cercare un altro simile?
0: Ma sai, allora se Orsolini non rinnova e quindi il Bologna lo cede, qua effettivamente si può aprire un discorso strategico diverso, cioè io ho Bernardeschi, quindi il titolare è Bernardeschi, e magari vado a prendere un giocatore più giovane da affiancarlo in modo tale che poi faccia un anno tra virgolette di apprendistato, non dovendo giocare tra settimane, quindi potendo ipotizzare un Bernardeschi più presente, e poi magari tra un anno ho questo giovane è più pronto per giocare e raccoglierne testimone, quindi qua si può aprire anche un discorso strategico. Però insomma, ritorno al discorso di prima: partire con Orsolini, Bernardeschi, se poi rimanesse anche Rò dalla parte opposta, il Bologna di fatto ha già il reparto degli esterni da lotta europea e quindi non sarebbe malaccio dal mio punto di vista.
1: Poi altra domanda, vabbè, c'è tanto Marchino Salus che ti saluta per il divino e scrive: smontiamo la possibilità che venga Zaniolo, per favore. Addirittura.
0: Ma allora, io l'ho anche mandato via WhatsApp, insomma, ho letto le dichiarazioni del procuratore, che è abbastanza risentito con l'Udinese. Mi sembra di capire sull'ingaggio, perché l'ingaggio di Zaniolo era molto alto al Galatasaray, mi pare 4 milioni, che era diviso a metà nell'ultima stagione. Adesso che il giocatore è dell'Udinese, l'ingaggio passa all'Udinese, che non credo voglia dare 4 milioni a Zaniolo. E quindi dubito poi fortemente che a quei parametri lì il Bologna possa provare ad inserirsi, uno per il costo del cartellino, perché comunque l'Udinese lo ha acquistato definitivamente e cercherà almeno di raddoppiarne la valutazione, due perché 4 milioni il Bologna non li dà a nessuno, ecco, neanche li avrebbe dati a Hummels probabilmente.
1: No, decisamente no. Poi sempre Marchino aggiunge: ad Orso è stato offerto un contratto superiore al salary cap societario, può essere visto con l'idea di alzarlo? Secondo me, se non si alza, si fa fatica a stare a certi livelli, parliamo del tetto salariale naturalmente.
0: No, non credo ci sia, a maggior ragione senza ricavi europei, ci sia volontà del Bologna di alzare quel tetto lì. Quello che è stato offerto Orsolini, sì, magari può sforare su alcuni parametri legati ai bonus, ma essendo legati ai bonus poi sono cifre che corrispondono al rendimento del giocatore e un po' le paghi anche più volentieri, cioè se Orso va in doppia cifra magari gli sganci un po' di più di ingaggio e lo fai anche volentieri, però siamo più o meno sempre lì, cioè 2,5 più i bonus a rendimento, ma chiaramente sai, qua si apre forse anche una partita su questo, perché il giocatore vorrebbe dei bonus più facilmente raggiungibili, come è normale che sia, i club magari un po' più difficili da raggiungere, e quindi vediamo cosa può saltare fuori, però più o meno il parametro è quello lì, e il Bologna più su di quella cifra non andrà.
1: Dai giovani, dall'under 17, under 18, under 20, non ne saltano fuori un paio per la prima squadra? Questa è una domanda che credo tanti dei tifosi rossoblu si siano fatti in questi giorni, in questo mese di giugno, in cui la primavera, l'under 20 e l'under 18 hanno fatto buoni risultati.
0: Ma io credo che, insomma, dopo 3-4 anni di lavoro con questo nuovo management qualcosa salterà fuori. Io, insomma, dell'under 18 che ho visto un po' più assiduamente nel finale di campionato, mi sono letteralmente innamorato di Badori, che insomma ho visto in finale soprattutto l'altro giorno da mediano centrale fare una partita fantastica. Poi dopo è logico che tutto va contestualizzato a quello che può essere il livello oggi di un campionato under 18 italiano, che come stiamo vedendo, insomma, le giovanili forse non sono così tanto formative per il professionismo, però vediamo. Ma mi sembra un giocatore, insomma, molto bravo tecnicamente, fisicamente già ben dotato, che può ancora crescere ovviamente essendo molto giovane, e con letture tattiche molto interessanti rapportate a quel livello lì. L'altro ovviamente Libra, che insomma quando parte palla al piede, almeno insomma in under 18 li semina tutti. Dopo bisogna vedere se queste cose qua riuscirà a farle anche da grande, però sentivo che ha già debuttato la nazionale maggiore del Venezuela, che ovviamente ha detto: aspetta che lo facciamo debuttare così è nostro.
1: Sì, giustamente anche.
0: E quindi io confido che questi due qua possano diventare in futuro per il Bologna due pedine importanti, aggiungendoci ovviamente il mio pupillo che è lo Monaco, che spero possa far carriera.
1: Vedremo, sicuramente, ecco, per lui, lo dicevo anche nei giorni scorsi, Manuel, ragionare su una permanenza ancora nel settore giovanile rossoblu non so quanto sia conveniente, cioè l'under 18 l'abbiamo visto, domina, in under 20 fa la differenza.
0: Sì, lo Monaco ha bisogno di fare di salto, secondo me, sì. Di mettersi alla prova un po' più su, cominciare a formarsi in qualche campionato, chiamiamolo professionistico o comunque diciamo over a livello di struttura, e per provare a capire se le qualità tecniche del giocatore sono poi sorrette anche da tutta quella parte di mentalità, atteggiamento, crescita che ovviamente un giovane deve fare per diventare un professionista, che è un po' sempre il salto che in tanti mancano. Però mi sembra che insomma un po' gli investimenti, un po' le competenze, le idee dei nuovi dirigenti del settore giovanile stiano producendo effettivamente dei risultati, intendo non solo risultati come squadra, ma proprio anche come formazione dei giocatori. Vediamo, insomma.
1: Sì, speriamo, insomma. Sarei curioso di capire se Domenico Tedesco, a prescindere dalle intenzioni della società, consideri Orsolini un giocatore davvero imprescindibile da blindare.
0: Lui ha detto in conferenza stampa che è d'accordo con l'idea della società di renderlo una bandiera. Quindi, sai, non sarebbe nemmeno corretto per Tedesco non arrivare qua e dire al giocatore che qui da 8 anni tu non fai parte del mio progetto. Cioè, insomma, chiaramente un minimo di gerarchia c'è, quindi io non credo che Tedesco abbia dubbi su questo, e sono convinto che anche lui si sentirebbe al sicuro potendo contare su Bernardeschi, che tra l'altro puoi mettere anche tre quarti e Orsolini sulla fascia destra come due mancini di qualità a saltare l'uomo. Quindi io su quello non ho dubbi. Poi dopo l'allenatore arriva fino a un certo punto, il resto diventa affare societario con il giocatore, appunto sulla base dei parametri economici, per provare a venirsi incontro. Però insomma, io ripeto, magari sbaglio, però non lo so, ho la sensazione che alla fine in un qualche modo questa cosa non si ricomporrà, perché una frattura non c'è tra il Bologna e Orso, però insomma alla fine per me si chiuderà positivamente.
1: Ma scusa, te scrivi, ma Badoni non è del Chelsea? No, è un altro Chelsea, è il Berkum Chelsea, che è la squadra ghanese da dove è stato preso. Non è quel Chelsea lì. Va bene che il Chelsea ha 580 giocatori, ma non ne ha proprio tutti, ecco. Va bene, ci sono altri messaggi, Manuel, sempre sul mercato rossoblu, ma non soltanto. Te li giro tra poco, dopo la pubblicità.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua ancora in diretta con l'Ora Dario, con Emanuele Minguzzi. Tutto Bologna Web è collegato con noi. Messaggi al 366 402 4022. Falcone, ormai sicuro che arriverà? Ti chiede un ascoltatore.
0: Allora, di sicuro non c'è mai nulla in termini di calciomercato. Credo sia uno dei principali portieri nella lista di Sartori, di Vaio. Credo con l'idea, diciamo così, di affiancare Skorupski, a mio modo di vedere. Pessina andrà a giocare, giustamente. Su Ravaglia, diciamo, l'ultima stagione ha aperto qualche interrogativo sul fatto che, insomma, possa farsi carico della titolarità o della futura titolarità del Bologna. Dal mio punto di vista, questo lo dico io, farebbe bene anche a lui, secondo me, un po' uscire dal contesto bolognese, cioè quello di casa, e mettersi alla prova fuori da Bologna. E quindi, insomma, il calcio moderno va sempre nella direzione di avere due portieri affidabili, perché non sai mai quello che può succedere, visto che poi Skorupski viene da un'annata con due infortuni pesanti. E quindi la coppia Skorupski-Falcone, magari col terzo promosso della primavera, darebbe, insomma, garanzie in assenza poi di Europa, con Falcone che magari può anche soddisfare determinati requisiti richiesti da Tedesco, per cui sì, so che piace molto. Poi dopo che sia fatta, onestamente, per me è un po' presto, però insomma vediamo.
1: E poi sempre chiedo scusa sul discorso mercato, lo Monaco potrebbe anche rimanere a Bologna, magari facendogli fare qualche apparizione in prima squadra.
0: Però è difficile perché hai delle partite in meno senza coppe europee. Il reparto degli esterni è molto ricco, come centravanti, insomma, mi sembra forse ancora leggerino. Se rimane a Bologna in prima squadra non trova spazio. Io credo che ad un certo punto il giovane debba mettere dentro minuti, farsi le ossa, un po' la classica gavetta che si fa tendenzialmente in tutti i mestieri, ecco. Qui farebbe fatica. Poi certo, un po' di vendiamo cassa, Castro, vendi Dall'Inga, sì, però immagino che Bologna andrebbe a prendere dei centravanti dal mercato, quindi lo vedrei molto chiuso qua, diciamo, qua lo Monaco avrebbe bisogno di giocare, poi tra un anno rivalutiamo il tutto.
1: E, Orsolini, detto che Orsolini non si discute, dovremmo essere tutti orgogliosi, lui compreso, che diventi la nostra bandiera. Se si vuole tornare in Europa, la rossa deve essere forte anche nei rincalzi.
0: Ah, io su questo sono stra d'accordo. Non si possono avere 11 titolari di un livello e poi avere le riserve, non dico di livello inferiore, ma anche con troppa gioventù da attendere, nel senso che poi io sono d'accordo con Tedesco quando dice senza le coppe è meglio avere una rosa snella, perché poi rischi di avere dei giocatori scontenti e che giocano poco, e fin qua stiamo d'accordo, però 16-17 alternative vere, interscambiabili, considerando i cambi, le devi avere. Poi dopo ci puoi aggiungere la quota giovane a completare la rosa, e soprattutto davanti, a mio modo di vedere, più ne hai di livello meglio è, ovviamente non 5 che sono troppi, come non ovviamente 3 centravanti che erano troppi, però almeno 2 buone prima punte e 4 buoni esterni, una squadra che vuole tornare in Europa secondo me li deve avere.
1: Sì, mi pare abbastanza inevitabile, onestamente, se vuoi stare in linea delle prime 8 o vuoi anche essere competitivo in Coppa Italia, insomma, mi sembra il numero minimo, ecco.
0: Sì.
1: Mettiamola così. Allora, vado anche con altri messaggi al 366-402-4022. Un ascoltatore sempre su Orsolini, poi voltiamo pagina. Ho detto anche Orsolini ha firmato all'ultimo anche l'altra volta.
0: Sì, esatto, però Bologna oggi non vuole arrivare a questo, vuole chiudere prima, perché metti che poi salta fuori un intoppo e ad agosto Orsolini non firma, tu ti ritrovi con un giocatore a scadenza tra un anno che lo devi vendere nel giro di 10 giorni e trovare poi il sostituto, tutto troppo serrato, quindi entro, facciamo così, magari non è questa settimana l'ultimatum, visto che Orsolini si è risentito, adesso ripeto, non si sa di cosa, però sono convinto che entro la data del raduno il Bologna vuole sapere cosa farà Orsolini.
1: Ci sta assolutamente. Senti, invece sul resto del mercato, hai cambiato prospettive sulle cessioni di Castro e Rowe o sono sempre le stesse?
0: Ma allora, conoscendo il Bologna, insomma, 2 pezzi pregiati tendenzialmente ogni estate li ha venduti. Uno certo è sicuramente Lukumi, che sarà impossibile vendere tramite clausola a 28, magari a 20-22 ci si può arrivare, e poi temo che ci sarà una seconda cessione, quindi uno tra Castro e Rowe, ahimè, rischia di salutare, a meno che, come ripeto da tempo, non si riesca, appunto sfruttando questa idea di Tedesco di snellire la rosa, non si possa cedere qualche pedina tra virgolette secondaria che ha mercato. Quindi Fabian l'hai già ceduto ovviamente a 15, c'è Dominguez che puoi provare a cedere a 7-8, vediamo, c'è Dall'Inga che potrebbe ancora strappare un beca sul mercato, c'è da valutare Odgaard, perché insomma a me Odgaard piace molto, però qui va fatto un discorso sia tecnico che economico. Economico, Odgaard è costato pochissimo e praticamente l'ammortamento è quasi terminato, il residuo è abbastanza basso, e dipende Tedesco che modulo utilizzerà. Nel 4-3-3 per me non c'è spazio, se invece si torna a 4-2-3-1 il discorso può cambiare, però metti che qualcuno interessato a Odgaard mette lì una cifra di 10, 12, 13 milioni di euro, che praticamente per il Bologna diventa tutta plusvalenza, io ci penserei. Nel senso che se mi chiedete si può sacrificare Odgaard per tenere Castro, beh, io sì, lo farei. Vediamo se Bologna riesce a racimolare quello che deve racimolare con qualche cessione secondaria, o se invece ad un certo punto uno tra Castro lo venderanno.
1: prospettive di mercato, insomma, sono quelle, ecco, tutta l'estate sostanzialmente sarà difficile resistere.
0: Poi dipende. Da 4 anni che è così.
1: Beh, no, ma è ovvio, figurati, cioè, da quel punto di vista non abbiamo sorprese. Ecco, anche qui naturalmente la tempistica, oltre che la qualità delle offerte che arriveranno, sarà importante, perché poi l'anno scorso alla fine Lucumino non è stato ceduto perché è arrivato prima il Napoli per Boichema.
0: Esatto, quindi io, diciamo, il mio timore è che il Bologna, di fronte alla prima proposta di un certo livello per Rossi, metta a trattare, decidendo poi di non aspettare magari qualche proposta per altri, e quindi proceda immediatamente ad una cessione, come è stato più o meno l'anno scorso con Boichema, che poi ha spinto molto per andare a Napoli, non trovando poi esattamente l'ambiente ideale per crescere. Però vabbè, questi problemi suoi. Quindi
1: potrebbe andare alla Lazio in un affare con Ghira, eh?
0: Ah, bel salto di qualità. Bello. Bello. Andare da Lotito, sì, bello.
1: Vabbè, la Lazio mi sembra anche molto solida, no, economicamente.
0: Esatto. Basta che ci sono continui rumors su una possibile cessione, però non lo so, con Lotito non sai mai cosa partorirà, perché insomma, oltre ad addormentarsi spesso, ma è anche uno che quando poi gli chiedi la società, insomma, un po' ti chiede la luna, ecco, da quel punto di vista. Vediamo. Però sì, il mercato del Bologna è questo: prima si partirà con qualche incasso, si sfoltirà e poi si procederà con le entrate, quindi è anche probabile che qualche operazione importante di Bologna la faccia in entrata ad agosto. Capisco che è impossibile nel calcio moderno, per quel mondiale figuriamoci, costruire la rosa completa per il ritiro. Dobbiamo però cercare di velocizzare un po' di più rispetto al solito, perché l'allenatore è nuovo, deve conoscere i giocatori, deve impartire la propria mentalità, la propria filosofia, e per arrivare a fine agosto pronto ha bisogno almeno di 2-3 settimane di lavoro con i nuovi, quindi con la rosa quasi a completo. Vediamo cosa salta fuori.
1: Intanto Leo Bosello ci aggiunge, a proposito di Libra, che ha esordito sì col Venezuela, ma in amichevole, quindi in teoria potrebbe ancora essere scelto dall'Italia. Non so onestamente quanto l'Italia ci pensi, quanto ci pensi anche Libra, perché poi dipende naturalmente anche da lui. Insomma, vedremo se seguirà le orme di La Padula e Margiotta.
0: Convochiamolo per la Nations League da settembre, ma subito. Nations League è competizione ufficiale, quindi se lo mettiamo in campo è nostro, cioè, diciamo, come nazionalità. Quindi io ci penserei. A me sembra molto buono, per quello che ho visto, ovviamente dentro quel livello dell'under 18, dove certo, molti giocatori fisicamente devono ancora svilupparsi, e ci mancherebbe.
1: Infatti, la cosa difficile è estrapolare questi ragazzi dal contesto in cui si trovano.
0: Sì.
1: E ipotizzare che futuro possono avere, che è sempre la cosa più complicata. Criti chiede se Dallinga un deca nel senso di 10 euro o un decaffeinato.
0: No, intendevo 10 milioni di euro, diciamo, ecco.
1: 10 milioni di decaffeinati, caspita,
0: sì,
1: lungo
0: sì.
1: È fatto, va bene. E la Zusi sarà ceduto, prestito, cessione, verrà valutato in ritiro?
0: Dovrebbe esserci una valutazione tra, insomma, raduno di Casteldebole e penso anche ritiro. Siamo un po' al solito discorso che abbiamo sempre fatto. A me è un giocatore che piace, sia tecnicamente ma anche per atteggiamento mentale, perché mi ricordo con Motta, insomma, quando entrava in campo, dal punto di vista della tenacia, della durezza, sapeva il fatto suo. E si trascina purtroppo un biennio sostanzialmente molto complicato per i problemi fisici. Se si è ristabilito, ci sta che Tedesco lo possa valutare, cioè potrebbe essere un'alternativa. Poi dopo, oggi, se uno mi dice si può considerare la Zuzzi un rinforzo interno, al 16 di giugno faccio fatica, per tutte le incognite che si trascina. Se poi ci ritroviamo a fine ritiro di Valles che lui fisicamente è al 100%, allora magari tra un mese e mezzo cambiamo idea
1: e ci possiamo ragionare. Senti, uno sguardo diamo anche su altri fronti. Per esempio, il Milan pare abbia trovato almeno l'allenatore, e cioè Amorim.
0: Bello questo giro di Amorim dallo Sporting al Manchester, un fallimento totale, per poi, diciamo, provare a riciclarsi al Milan, non da prima scelta peraltro.
1: No.
0: Quindi Vediamo, nel senso che mi sembra quella coppia, quell'accoppiamento che o fa Stracelli o naufraga, non vedo una via di mezzo. Non lo so, io vedo nel Milan veramente un caos, perché tanto Ibra in vacanza al mondiale, se fa le gag con lo youtuber là, con, non mi ricordo come si chiamava,
1: sì, non lo so,
0: sì, quello là faceva le gag che ho visto anche al wrestling, insomma, simpaticone, sì. Però poi del Milan non si sa bene chi si stia occupando, perché insomma, tutto il resto, e quindi non lo so, mi sembra un progetto che insomma stia nascendo non esattamente con un'idea chiara di fondo, però a volte può succedere che in mezzo al caos si incastrano gli astri giusti e viene fuori una gran stagione. Tra tutte le big mi sembra quella più in difficoltà, delle big io intendo ovviamente Inter, Napoli e anche le Juventus, Juventus e Roma, soprattutto la Juve, che per me con Carnevali si risistema un po', ecco, dentro il sistema calcio italiano in un certo modo.
1: Se non si risistema con Carnevali in generale, anche dal punto di vista interno, non so chi possa metterci mano lì in mezzo.
0: No, infatti, è l'ultima possibilità che hanno.
1: Decisamente. E senti, a proposito di possibilità, questa cosa che Juric va al Monza?
0: Ah, questa è veramente, io credo che il procuratore di Juric sia il migliore al mondo.
1: Ah, grande preferisco, numero uno.
0: Non ho altre spiegazioni. Allora, ci sono, io per curiosità ho visto l'ultimo, no, non so se è l'ultimo, uno dei video di Corona sui procuratori del calcio, aveva intervistato Raiola, suo fratello, se mi ricordo, e parlava esplicitamente anche del procuratore di Juric e di altri giocatori, altri assistiti. Insomma, vabbè, adesso al di là di questo, che può essere credibile o meno, però visti i recenti fallimenti di Juric, trovare ancora la panchina in Serie A è, insomma, in questa fase incredibile. Poi non è che ci fosse una concorrenza di livello altissimo, però ecco, per provare a salvarsi a Monza si poteva tentare qualcos'altro da quel punto di vista, però evidentemente c'è ancora una certa influenza da parte dell'agente di Juric sul mercato, non c'è altra spiegazione.
1: Ah beh, no, per forza, cioè, non c'è un motivo tecnico calcistico per cui una squadra in questo momento storico debba affidarsi o possa affidarsi a Juric. Dicevo stamattina, Manuel, che a differenza di Di Francesco, pre-Lecce, che veniva sì da due retrocessioni, ma proponendo comunque un calcio, provando a proporre un calcio propositivo, offensivo, di qualità, con tutti i limiti ovviamente delle rose di Frosinone e Venezia, cioè, le ultime esperienze di Juric, manco quello.
0: No, cioè io ho proprio perso tutta l'identità del calcio di Juric ai tempi del Verona, insomma, anche in parte al Torino, quando qualcosa si vedeva. Ma poi gli ultimi fallimenti sono stati proprio importanti, cioè Roma malissimo, Premier League non so neanche perché l'abbiano preso, ma torniamo sempre al discorso forse del procuratore. All'Atalanta è bastato che Palladino mettesse di due cose e sono tornati in Europa, salvo poi essersi durato anche Palladino, ma insomma, se vuoi prendere Sarri ci potrebbe anche stare. E quindi, cioè, ti metti in mano a Juric, che poi magari ti ritrovi a ottobre a doverlo esonerare. Mi sembra tutto molto strano, a maggior ragione poi considerando come è stato, tra virgolette, poi trattato l'allenatore della promozione, che insomma male non ha fatto, direi, cioè Bianco, quindi tutto molto strano.
1: Vabbè, contenti loro, vedremo cosa verrà fuori. Intanto, Manuel, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo giovedì mattina.
0: A giovedì, grazie Dario, ciao ciao.
1: Buona giornata, Manuele Minguzzi. Tra poco ripartiamo con l'ultima parte dell'Ora Dario, state qui.
20: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
21: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
3: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
27: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
28: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
29: Ehi, non ti piace la pappa?
30: Forse vuole qualcosa di più.
29: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
30: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
29: Ok, ordiniamo subito.
30: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
31: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
32: E quella lassù?
31: È la costellazione del benzinaio.
33: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'aria, l'ultimissima parte della nostra mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Ciao Matteo, buongiorno.
34: Darione, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ripartiamo con te un po' dalle questioni variamente assortite di mercato che riguardano il Bologna. Tiene banco stamattina, ma non solo stamattina, come puoi immaginare, il discorso rinnovo di Orsolini.
34: Eh beh, direi
1: Che ci dici?
34: Eh beh, direi
1: Direi che tiene banco, dici?
34: Tiene banco, sì, ma evidentemente, cioè, ti parla uno che e lo sai dalla prima ora è orso più 10 in campo, quindi
1: sì, che l'avresti rinnovato ieri.
34: Dei primi a volerlo rinnovare. Poi c'è qualcuno che ha interpretato certe frasi dicendo che la Gazzetta ha scritto che Orso non rinnova. No, bisogna leggerli bene i giornali. C'era una precisa domanda, cioè il Bologna gli chiede rinnovi oppure no, no? E glielo chiede anche abbastanza in fretta, e glielo chiede anche abbastanza in fretta perché? Perché l'ultima volta in cui Orso ha rinnovato è stato un tormentone infinito, no? Per cui è legittimo da una parte che il Bologna chieda tempo, cioè che il Bologna cerchi di avere la risposta in breve tempo, così come è legittimo da parte di Orsolini evidentemente prendere tempo, no? Naturalmente è un tormentone ed è tutto abbastanza ingarbugliato. È tutto abbastanza ingarbugliato perché evidentemente ci sono richieste, offerte. Dimentichiamoci una cosa, che il Bologna possa arrivare a 3 milioni, no, cioè non esiste perché comunque mantiene i suoi parametri. Uno sforzo l'ha fatto, l'ha detto anche Sartori, l'ha detto a me, che hanno fatto il massimo, dopodiché lì bisogna andare a leggere, a informarsi e vedere se tutto ciò soddisfa il giocatore oppure no, perché la domanda che ci dobbiamo fare al di là di tutto è: perché Orsolino ha ancora firmato? Che è una domanda di una banalità sconcertante, però sono 10 mesi che non ha firmato questo rinnovo del contratto. E quindi è giusto, anche oggi miei colleghi, amici, rivali a volte, per carità, perché fa parte del nostro mestiere, hanno scritto di una situazione di stallo, perché è una situazione di stallo, non c'è niente da fare, si sblocca domani, saremo tutti felici, io uno dei primi. Non si sblocca domani e andiamo avanti con questo tormentone.
1: Ah beh, certo,
34: andiamo avanti con questo tormentone. Quindi da Orsolini tutta Bologna giustamente si aspetta la dichiarazione, ma ne ha fatte tante, la dichiarazione d'amore per il Bologna, ma ne ha fatte tante, ma l'ha fatta anche l'anno scorso quando ha detto di no all'Arabia, sia chiaro, perché questo va detto, questo va ricordato, ma soprattutto la dichiarazione d'amore definitiva, cioè la firma, ma ce l'aspettiamo tutti, tutto qua.
1: No, ma infatti alla fine la cosa è molto, molto semplice.
34: Molto semplice. Sì, sì.
1: L'offerta c'è, il Bologna più di quello non può fare, e tocca a Orsolini adesso dare la risposta. Sì, effettivamente è molto, magari molto meno poetica, se vuoi, rispetto a quello che si può pensare. Quindi, ma insomma, è
34: ci
1: così.
34: Tengo anche a dire che l'altro giorno non è che ho scritto che non firma.
1: No,
34: visto che
1: certo,
34: sono arrivati dei fiumi di parole in cui ho detto ecco la Gazzetta ha detto che non firma, e il giorno dopo tanti hanno parlato ecco la firma, magari ho detto semplicemente che il Bologna vuole un sì o un no, molto semplicemente, e che Orso ha dei dubbi, e sono dubbi, ripeto, riportati oggi anche dai miei carissimi colleghi, quindi no. Perché sanno anche loro che la situazione è in questo momento di stallo. I motivi? Tutti in sospensione.
1: Non li svegliamo. No, parte, vabbè. Avrà i suoi pensieri anche Orso, naturalmente, su questo.
34: Poi Orso è Orso, io lo adoro, ma Orso è quello, Orso è fantastico, ripeto, fuori dal campo è fantastico e sul campo... il mio slogan da quando abbiamo cominciato a parlare alla radio, che fossi tu o qualcun altro, è Orso più 10, quindi voglio dire,
1: assolutamente,
34: partiamo da quel presupposto.
1: Senti, chiarita la questione Orso, quella di Freuler invece, di cui ti occupi sul giornale di oggi, come stiamo messi lì? Perché noi abbiamo dato per settimane scontato che lo svizzero alla fine della scadenza del contratto sarebbe partito, lo diamo ancora per assodato, per scontato?
34: Ma mi sembra che non stia dando segnali. Non sta dando segnali. Poi magari darà un segnale improvviso, come spero succederà a Orso. Però è chiaro che il Bologna si è già messo avanti per delle per delle alternative. L'alternativa, lo sappiamo, è il fratello di Theo, Cop Miners. Dopodiché ci sono anche delle cifre davanti alle quali si può tentare una possibilità. Una possibilità è ammortizzare con un eventuale ritorno di Carson, dopodiché Carson ha voglia di tornare al Z Alkmaar, boh, non lo sa. Quindi sono tutte ipotesi di mercato che vengono fatte, ma non è detto, come al solito, visto che il Bologna ne segue almeno 5 o 6, non è detto che poi alla fine, che poi, come ogni squadra, che poi alla fine magari il prescelto sia un altro, per un motivo economico, per un motivo tecnico. Una cosa sicura è che Cop Miners ha delle richieste sia in Eredivisie sia in Bundesliga, ma che ovviamente preferirebbe l'Italia, al di là del fatto che ci sia suo fratello, che ci sia suo fratello che rimane alla Juve. Non credo rimarrà alla Juve, magari va in prestito in un'altra squadra, però la sua preferenza è venire in Italia.
1: Oh, tra l'altro vale sempre la pena ricordare poi, Matteo, che quando parliamo di mercato teniamo d'occhio anche la data, cioè 16 giugno, è lunga,
34: che non è ancora iniziato,
1: è lunga,
34: oltre al fatto che il mercato, passami il termine fra virgolette, è bastardissimo, ecco. Perché ci sono mille, perché ci sono mille varianti, no? Mille variabili che sono l'accettazione del giocatore, la convinzione netta della società del giocatore, sappiamo tanti retroscena di mercato, no? Quindi di uno che sembrava già fatto, per esempio Lucca, no? Luca nel 2022 lo aspettavano a fare le visite mediche, sì. E poi ha detto scusate, vado all'Ajax. E non è che di Luca si parla ogni estate, di Luca si è parlato nel 2022 e si è parlato a gennaio. A gennaio uguale, se Dallinga non decide di restare a Bologna, Luca è a Bologna e sono già due. E quindi adesso può darsi che torni fuori per la terza volta, anzi un sondaggio è stato fatto. Quindi poi allora andò di lusso perché Bologna prese Dirks, ecco, e non devo aggiungere altro.
1: Sì, perché poi le sliding doors del mercato ti portano in universi, bravo, che manco immaginavi.
34: Sono
1: decisamente queste. Senti, uno sguardo con te lo vorrei dare anche a quello che succede altrove. Per esempio, che idea ti sei fatto del caos in casa Milan?
34: Beh, cos'è rimasto di Milan? Non lo so, del Milan di
1: questo
34: una
1: è un
34: volta,
1: buon punto,
34: no?
1: Di partenza.
34: Sì. Ecco, cos'è rimasto? Dopodiché Amorim è un allenatore che non ha fatto bene certamente nello United. Forse era giusto fare così, tanto siamo tutti legati al risultatismo, no? Siamo tutti legati al risultatismo. E quindi lo potremo sapere se è la mossa giusta, se è il reset giusto, solo quando vedremo in campo la squadra fare dei punti oppure no. Però effettivamente è stata una bella rivoluzione.
1: Eh beh, sicuramente sì, è in attesa.
34: Detto che ero convinto, perdonami, perché sì, lo dicevo a suo tempo, in questo caso non ci ho preso, che mi aspettavo moltissimo dalla coppia Tare Allegri, ma molto, molto di più.
1: Beh, credo fossi in abbondante
34: anche i tifosi milanisti.
1: No, beh, certo. Credo fossi in abbondante compagnia comunque.
34: No, assolutamente, perché ripeto, considero Allegri uno dei migliori e considero Tare un direttore sportivo che i giocatori li sa prendere, quindi lì, da quel punto di vista lì, è stata una delusione sicuramente.
1: E Carnevali alla Juve? Che ne pensi?
34: Carnevali alla Juve, sono contento per lui, perché comunque è un dirigente oculatissimo, un dirigente attento, ha fatto sempre le cose per bene a Sassuolo e farà le cose per bene anche lì, sicuramente.
1: Ed è un'altra situazione che può cambiare magari qualcosa sul mercato, casa Juve, per esempio Lukumi.
34: Sicuramente.
1: Te lo butto lì.
34: Lukumi, bisogna stare attenti anche alla Roma, bisogna stare attenti anche la Roma, perché Ndicka potrebbe andare via, e quindi Gasperini, che ne sa, ma tutti ne sanno per carità, ma Gasperini che ne sa, guarda lì, e guarda lì e guarda Lucumì, lo conosce bene Lucumì. E però ecco, vedi anche lì quello di cui parlavamo prima, no? le varianti, le variabili del mercato. Lucumì ha in testa la Premier, benissimo, ma meglio la Roma in Champions League o il Bournemouth, per esempio. C'è una clausola, chi prima arriva prende, c'era l'anno scorso, c'è quest'anno. Meglio andare in una Premier senza essere nelle Super Big, o meglio una Champions League con la Roma? Tu cosa sceglieresti? Io la Roma, però vabbè.
1: Ah, De Gustibus.
34: De Gustibus. Però per uno, se uno ha la fissa della Premier, poi va in Premier.
1: Ah, certo, certo.
34: Anche altri due avevano la fissa della Premier, però non è andata benissimo.
1: No, decisamente no. Va bene. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, grazie e buon lavoro, Matteo.
34: Abbraccio, Dario.
1: Grazie mille a Matteo Dalla Vita. Allora, siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Noi ci ritroviamo come sempre, naturalmente, domattina, puntuali, a partire dalle 8:30. Vi lascio con Manfredi Campione, poi tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:57.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
3: Modello? Modellino vorrei dire.
0: No, no, modello.
3: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
0: E invece?
3: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
6: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
7: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame. Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City.

0: la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
1: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
0: E cosa fanno? Magie?
1: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
0: Funziona! Incredibile!
1: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
0: Per info, emilianamacchineufficio.com.
2: Convenienza, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, mezzogiorno 01. Ah, siamo in anticipissimo.
1: No, 04.
0: Ah, è 04 perché ancora c'è l'orologio di Alice De Cappellaio Matto. Comunque buongiorno a tutti quanti, mezzogiorno rosso blu, martedì. Ma non c'è molto da dire di questo in questo periodo, in realtà, su Bologna e in generale. C'è da parlare di Fortitudo oggi, se vogliamo, perché infatti oggi sta salendo sul monte, chiamato all'ultimo e ha risposto. E quindi arriverà a monte, parleremo un po' di Fortitudo, dai, perché ieri è arrivato il messaggio di Stefano Tedeschi, bello molto, di ringraziamento e di saluto, e oggi ci sarà alle 18 la conferenza di insediamento della nuova proprietà, inizia l'era Gentilini, fondamentalmente alle 18 di oggi, e poi domani ne parleremo di nuovo, perché comunque è un momento importante. Buongiorno Monte, intanto, e ben arrivato. Giù il microfono, bravo.
2: Siete in anticipo.
0: Siamo in anticipo rispetto al solito. Se non guardare questo orologio, perché questo orologio mi frega.
2: Ah, okay.
0: Tu guarda quello del computer, se lo vedi. Lo vedi, io no. Sì, qua sotto, 12.05.
2: E sempre anticipo lo stesso.
0: E Monte, ieri è arrivata la lettera di Tedeschi, che di fatto era, insomma, il passaggio di consegne era ampiamente annunciato. E questo pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di insediamento, fondamentalmente, della Fortitudo di Gentilini, che prenderà la maggioranza delle quote in Fortitudo e aprirà un nuovo ciclo. Tu hai letto ieri?
2: Ho letto.
0: Stefano, ti è piaciuto il messaggio? Bello per me.
2: Sì, secondo me manca qualche passaggio, però dai, è un commiato onesto. Si chiude una porta, speriamo si apra un portone.
0: Sì, manca qualche passaggio. Probabilmente, allora, guarda, allora
2: no,
0: la
2: ma
0: prendo,
2: sai,
0: più
2: aspetta,
0: lontana.
2: Per me è chiusa lì. Proprio per me è chiusa lì, dai.
0: Sì, la percezione che ho avuto ieri sera, pallone nel 7, abbiamo avuto come tutti gli anni ormai, a Tidio Caglia, ospite a parlare di calcio, fondamentalmente. Anche lui è stato molto

0: ha lasciato andare, non ha voluto più esplorare o indagare le questioni dell'anno Fortitudo, soltanto lasciando intendere che è stato un anno più difficile degli altri due, questo sì, da un punto di vista anche solo delle sensazioni positive che ha avuto negli anni precedenti, però la percezione è anche che si voglia cercare di chiudere una pagina fondamentalmente per aprire la nuova anche nel bene della Fortitudo, e questo mi sembra molto saggio, devo essere onesto, sia da parte di Kaya sia da parte della presidenza, che ora oggi passerà le consegne, non una cosa insomma banale, anche perché poi Kaya ha spiegato, anzi ci tengo, ha spiegato le motivazioni di quella conferenza stampa che poi di fatto è stata annullata. In realtà lui l'ha motivata in maniera molto semplice, lui dice: mi hanno chiesto tante interviste, ho pensato che poi alla fine, un po' perché giocavamo in trasferta e non c'erano tutti i nostri giornalisti, un po' perché quindi dovevo rispettare anche dei tempi necessari, perché Verona comunque aveva passato qua, avevo detto faccio una conferenza stampa, li metto tutti quanti, ci salutiamo e la chiudiamo così, oltretutto in maniera mi sembra molto pacifica rispetto a quelle che potevano essere un pochino le percezioni dopo la famosa intervista con Jack Bonora di un mese, ormai un poco più di un mese fa, che apriva i playoff con Burrasca, perché ce n'era di tutto e di più lì dentro. Quindi oggettivamente in questo momento sembra che siano tutti quanti nel tentativo di dire: intanto non roviniamo nulla ora che ci sono i passaggi, non facciamo saltare banco prima ancora di cominciare, e poi in secondo luogo appunto il bene della Fortitudo, cioè qua c'è una stagione nuova da costruire. Come per Virtus, come per il Bologna, sarà una stagione complicata e creativa, necessariamente creativa, perché ci saranno comunque dei budget ridotti per motivi diversi, ma poi alla fine per tutti il risultato è lo stesso, e quindi si apre una stagione anche difficile, perché poi il post Kaya Monte non è banale, perché l'unica volta che ci ha provato la Fortitudo, insomma, Kaya torna che la Fortitudo era quindicesima, aveva vinto la Supercoppa, però il campionato stava andando abbastanza sotto.
1: No, ma ti ripeto, per me è finita qua. Guarda, io è finita qua. Non mi fai dire cose che non ho voglia di dire.
0: Non ti voglio dire, non voglio farti dire.
1: A parte
0: dire
1: una presupposto, dico soltanto una cosa in merito alla conferenza di Kaya. Sicuramente più giornalisti gli avranno chiesto di parlare, anche perché comunque è un personaggio, fa notizia. Ed era una situazione sicuramente particolare che finalmente arrivava alla chiusura, per come era stata portata avanti da più parti, ok? Non soltanto da una parte sola. Certamente tra luce e vino ieri, probabilmente in quel momento a caldo era un momento sbagliato. Io ne sono convinto di questo.
0: Ci può stare.
1: Che poi dica oggi è il 16, che il 15 giugno, cioè 15 giorni dopo, mi dica una cosa differente, ci sta. In quel momento, secondo me, non era il momento di farlo.
0: Può essere.
1: Che te lo chieda il Padre Eterno, che te lo chieda Enrico Faggiano, che te lo chieda Daniele Labanti o Aquino, che sia.
0: Certo.
1: Questo, secondo me, è poi in un momento carico comunque di tensione. Di tensione non so se fra gli attori, ma secondo me sì, ma sicuramente anche nella piazza. Era un momento dove fondamentalmente andavi a soffiare sulle braccia, non aveva senso.
0: Senti, qual è il momento più alto dal tuo punto di vista? Cioè il ricordo più bello di questo triennio con Tedeschi alla presidenza e Kaya fondamentalmente in panchina? Non mi dire la Supercoppa vinta dall'altro.
1: No. Ti posso mettere Cagnardi, dai, effettivamente, però simpatico.
0: No, Cagnardi era simpatico, secondo me era partito bene,
1: beveva bene, gli piaceva bere bene, è carino. E però sicuramente il furto, non avremo la controprova, ecco, di calendario anche particolare, ecco, di Cagnardi, se proprio vogliamo parlare. Lasciamo perdere, è andato male, è arrivato che è andato meglio in quel momento. Il punto più alto Il punto più alto probabilmente è stata la fine della partita con Verona, quando i ragazzi sono venuti tutti in mezzo a, a noi tifosi, passando in mezzo ai tifosi di Verona. Altissimo momento di sport, secondo me.
0: Anche secondo me,
1: mai visto forse in vita mia. Anzi,
0: è roba da ieri sera, ne abbiamo parlato, cioè, ieri sera, e parlavamo di Premier League, è roba da Premier League. Una squadra che retrocede, per esempio, e va, va a salutare i tifosi la, e l'applauso del, del proprio pubblico.
1: Secondo me è anche sopra. È anche sopra perché, ripeto, grandissimo, secondo me, di base, momento di civiltà da parte di tifosi Fortitudo e anche di quelli di Verona, perché eravamo veramente in mezzo, senza, senza servizio d'ordine, senza nessuno, tutta la partita, ok? E qualche sfotò, ma zero problemi. Finisce la partita, loro passano in mezzo ai tifosi, veramente bello. Cioè, veramente una situazione, non, una situazione che soltanto, secondo me, la Fortitudo in generale, in qualunque sport, può creare nel bene e nel male.
0: Io sono d'accordo, quindi per te si può applaudire una squadra che perde, si può abbracciare comunque una squadra che perde.
1: Chiedi a me che ti fa Bologna Fortitudo.
0: No, perché ti ricordi a Liverpool, dopo Liverpool-Bologna, che Bologna fa anche una bella partita, io ero lì e non me lo scordo, per me è stata di alto livello la prestazione del Bologna, poi perdiamo contro un mostro, un po' di più di uno, però c'era Salah ancora, bello, bello Salah. E... beh, ci sono state le polemiche, no? degli applausi ai ragazzi a fine partita, del fatto che così non si cresce.
1: Chi le ha fatte le polemiche? Non certamente i tifosi che erano là.
0: No.
1: Non certamente Enfield che ha applaudito.
0: No.
1: Applaude Enfield, applaude i tifosi che sono là, già finita. Chi sta a casa?
0: Va bene. Allora, a questo punto, ti piace Cavina? Non so se verrà annunciato oggi, ma sembra...
1: sicuramente conosce la piazza, è un bene o un male, secondo me è un bene da quel lato lì, e vediamo.
0: Un consiglio?
1: A Verona non è andato bene, ad esempio, con Verona è una squadra, hai visto?
0: Certo.
1: Andata su.
0: Tu hai rapporti, cioè conosci qualcuno oggi dentro il Fortitudo che prende le decisioni, insomma, Gentilini non conosci tu?
1: No.
0: Ok, sì. Consigli utili? Facciamo finta che ci stia ascoltando? Da tifoso parlo, cioè rispetto a questi tre anni cosa aggiungeresti, se c'è mancato qualcosa o qualunque cosa?
1: Io ragionerei senza pancia, perché secondo me abbiamo fatto tante operazioni che potevano non essere fatte o si poteva aspettare.
0: Mercato. Stai parlando.
1: E io credo che luci spenti, fari spenti, navigare a vista, fare le cose per bene, senza proclami, senza niente, un sacco di umiltà e poi vediamo dove andiamo.
0: Sei preoccupato o sei carico? Qual è la sensazione? Da Fortitudino non ti puoi preoccupare.
1: La domanda.
0: Lo so, vabbè, però sono domande di rito, cioè si fanno sempre, no? Un po' un canovaccio.
1: Non sono preoccupato, a me sembra che le prime mosse che hanno fatto, tra cui Guariglia, si è confermato, nella conferma di Sorokas, è rimasto Fantinelli, è rimasto Sarto, che secondo me deve crescere, ma... lì conterà molto anche l'allenatore, che trovi un paio di giochi magari anche per lui. E a me sembra che la direzione sia giusta.
0: Della Rosa ti dispiace?
1: Della Rosa mi dispiace, perché sicuramente
0: a me moltissimo,
1: a sentire amici che l'hanno conosciuto, sicuramente incarnava magari anche un po' di spirito, però no. Guardando un po' l'anno, non mi è sembrato un playmaker per quella squadra, quindi probabilmente era il giocatore giusto con il gioco sbagliato, quindi sono curioso di vedere chi sarà il cambio o quello che si giocherà a metà partita col Fante.
0: Senti, non ho capito su Cavina, ti piace o non? A Cremona ha fatto benissimo, me lo ricordo.
1: A Cremona ha fatto, ma Torino, ragazzi, Ruben Amorim è andato al Milan. Ruben Amorim sembrava il nuovo Sacchi, ok?
0: Sì, sì.
1: È andato allo United e sembrava
0: l'hanno spappolato.
1: Me o te in panchina. va al Milan e addirittura la gente lì che è scettica.
0: Ok, va bene,
1: okay?
0: Però
1: quindi cosa vuoi che ti dica sull'allenatore? Come dice, vediamo, adesso vediamo che squadra avrà.
0: Allora ti dico questo, e così apriamo il secondo blocco. Come dice Bazzani, che io sai che a volte lo ascolto e mi faccio una notata a riflettere. Cioè lui dice, parlavi di Amorim quando è andato allo United. Fondamentalmente la parte più importante è avere sotto una società forte e avere la possibilità di lavorare con grande lucidità e quindi conseguente serenità. Se fossi in Virtus Fortitudo, parlo di queste due in questo momento perché ci sono stati un po' di problemi, cioè la Fortitudo c'è un passaggio di consegna fondamentalmente. In Virtus la scelta di Ivanovic, io mi sono sempre tenuto molto lontano dalla questione perché sono troppo fuori dalle dinamiche per poter giudicare, però banalmente Monte, ieri sera mi sono permesso il pallone, ho detto guarda, faccio un esempio che magari è anche fuori luogo perché bisogna vedere i momenti, i contesti, che cosa è successo, che cosa non è successo, però Luis Enrique vince due Champions League fondamentalmente mandando via Mbappé nel momento in cui il PSG doveva fare una scelta, sceglie l'allenatore, no? Non era un lui o me come fu magari intesa un po' di tempo fa con Virtus e quant'altro, però generalmente, e qui chiudiamo il blocco e poi ti faccio rispondere subito in apertura, l'allenatore è quello che fa crescere un po' tutti, che deve tirare fuori dal gruppo ogni singolo qualcosa di più. Il giocatore è uno, no? Allora non so se tornando indietro forse qualcuno avrebbe fatto una scelta diversa, ma ripeto, sono contesti diversi, non è caso che io mi metta a parlare qui di Virtus, avrei bisogno anche di Dario qua perché anche la chicca ne sa quanto me di Virtus, quindi non è dentro, no? Su Fortitudo un pochino di più e su Bologna ovviamente siamo dentro, purtroppo infognati con tutte le scarpe, ma andiamo in pausa e poi dopo ti chiedo proprio di questo in vista degli allenatori che saranno, perché ce ne sono due, fondamentalmente uno quasi già scelto, l'altro Virtus da scegliere ancora.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città, sublimava la natura di Bologna, un grande pentolone capiente, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Ecogy.
14: ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, stavamo parlando con Mirko Montebugno, ripresidente futuro rosso-blu, un po' della giornata di oggi, dai, la dedichiamo giustamente, credo, non so, e almeno questi primi due blocchi anche alla Fortitudo, che oggi ufficialmente passerà le consegne con la presidenza Tedeschi, che scivolerà o verrà consegnata, mettiamola così, scusate la ripetizione, non mi veniva un termine, e a la proprietà di Gentilini. E Monte, ti dicevo, facevamo un po' anche di visto che il periodo lo permette, di similitudini tra Bologna, Fortitudo e Virtus, stagione complicata, budget ridotti e quindi bisogna partire in un certo modo. L'allenatore.
1: Allora, prima ti faccio secondo me una postilla. Secondo me l'esempio di Mbappé è sbagliato, ma non perché il Paris Saint-Germain ha scelto Luis Enrique, perché Beppe è andato via. È diverso, eh? La grande fortuna del Paris Saint-Germain e la grande sfortuna incredibile del Real Madrid è questa.
0: Però lui non tornava. Cioè, lui aveva il problema, Luis Enrique aveva il problema.
1: No, ma lascia stare il problema di Luis Enrique. Luis Enrique si è trovato nella situazione perfetta, cioè di uno che è voluto andare via, con uno che gli ha messo 160 milioni di euro,
0: sì,
1: e gli ha appoggiati al Calafi. E Calafi ha completamente anche un po' cambiato la filosofia, un minimo del Paris Saint-Germain, ma tra le altre cose
0: non un minimo, che era ha abbassato le spese.
1: No, fermati, ha abbassato le spese, ma i giocatori usciti dal settore giovanile o altro era un lavoro che era iniziato prima, non è che sì, è iniziato il giorno che è andato via Mbappé.
0: Certo.
1: Cioè loro da quel lato lì sono stati oggettivamente bravi, ovvio che con quella disponibilità economica è più semplice, però sono dalla tua parte. Cioè, molte volte il fenomeno, se non si cala nel contesto squadra, è deleterio, e se io devo scegliere tra il fenomeno e l'allenatore faccio fatica, perché c'è situazione situazione, perché poi io te la ribalto con Baggio Olivieri. Non è secondo me semplice, secondo me di volta in volta devi andare ad analizzare il carattere dell'allenatore il carattere del giocatore, o meglio la standing del giocatore, e vedere che cosa gli ha portati in quella situazione.
0: Ci sta?
1: Cioè, secondo me non si può fare di un caso l'esempio.
0: No, ma infatti anche Mats dice, fa un esempio, cioè prende il mio esempio e dice: guarda, per me non ci sta, non ha senso, a metà stagione non dai via il tuo miglior giocatore, di solito si manda via l'allenatore che aveva dissidi con parecchi della squadra, proprio quell'allenatore che diceva che la fatica non esiste, faceva giocare sempre gli stessi, e alla fine arrivi a febbraio che la lingua è molto lunga. Allora, più che la seconda parte, dove per me Ivanovic ha vinto un campionato, arriverai anche con la lingua molto lunga, però lui è campione d'Italia. Però questo non vuol dire che magari quest'anno nella gestione non abbia spremuto troppo alcuni, cosa che tra l'altro è vera, o comunque condivido. Più che altro lui dice: non mandi via il tuo miglior attaccante, perché sta dicendo miglior giocatore, per me più che miglior giocatore, miglior attaccante, a metà campionato, per esempio. Quindi ci sta che l'esempio un po' stoni.
1: I secondi anni sono sempre più difficili, tipo di personaggio,
0: sì, assolutamente.
1: Con quel tipo di caratteristica, perché poi ci sono allenatori che arrivano, spremono tutto, prendono tutto, magari vincono o magari ti portano dove ti devono portare, però poi dopo, quando riparti da zero o quando l'anno dopo hai lasciato degli strascichi magari all'interno dello spogliatoio, nei rapporti personali, che sono difficili da gestire, non è, ripeto, secondo me non c'è un assioma, ogni volta andrebbe presa, valutata, bisognerebbe sapere magari delle cose che non vengono fuori.
0: Certo,
1: non semplice, ecco, non semplice.
0: Certo. Allora, però se fossi, allora il Bologna fa una scelta che per fortuna riceve grande accoglimento, entusiasmo della piazza, quella di Tedesco, no? Partiamo dall'allenatore. Lo doveva fare, perché l'italiano decide di chiudere lì, e porta un allenatore, in questo caso è un po' diverso il discorso, cioè non è che prende un allenatore forte, prende un allenatore europeo che ha comunque un curriculum di un certo tipo, probabilmente se quel curriculum magari è anche forte, però non hai questa certezza, cioè non è che abbiamo preso un Mourinho, no? Ecco, Virtus e Fortitudo, secondo me invece nel basket poi è anche un po' diversa la cosa. Dicevo prima, Monte, budget ridotto, dal mio punto di vista investi molto sull'allenatore. Investi molto sull'allenatore, no? Forse può essere una piccola garanzia o grande garanzia in più per impostare poi una stagione, ma dall'inizio, mercato e tutto quello che riguarda, poi le scelte che si rifletteranno poi.
1: Ma cioè, investi molto sull'allenatore, sì.
0: Cioè, la Virtus, no, ma aspetta, ha tirato fuori Giorgi, dice, no?
1: Ma qual è l'allenatore che fa la differenza?
0: Caia.
1: Perché l'allenatore?
0: Però per me Caia è una scelta.
1: Non mi è sembrato.
0: Ok, però in partenza Caia è una scelta per la 2 forte, per dire. Djordjevic, che è stata più una suggestione che una realtà, perché a distanza di poche ore aveva già fatto ed era già in ballo con la situazione, quindi. Però era un nome forte, secondo me, forte, perché aveva già vinto qui, aveva vinto tra l'altro un campionato incredibile, è un allenatore europeo che ha avuto esperienze molto importanti e...
1: Ma è un nome forte per la piazza o è un allenatore che fa la differenza? Sono due cose diverse anche quelle. Io, allenatore che fa la differenza nel basket, ce n'ho qualcuno in mente. Non penso che la Virtus neanche prima se li potesse permettere, così facciamo prima. Io delle due prendo un allenatore giovane, relativamente giovane, con delle idee. Io vado in quella direzione.
0: E la Virtus,
1: il Pamesa, il Pamesa Valencia, ma poi dopo un po' ti devi fare una ragione, eh? Cioè, non è che se io posso spendere 5 ma vorrei spendere 20, ma se ho 5 da spendere spendo 5, non posso spendere 20?
0: Oh.
1: Allora basta, cioè non stiamo parlando...
0: In questo senso, Kevin, allora, cioè, la è cosa... un allenatore giovane che si è un po' indurito?
1: Relativamente giovane anche lui ormai, la sua esperienza, ma non si è indurito, cioè secondo me anche lì è un allenatore che ha fatto bene, come giustamente dicevi prima te, a Cremona, e ha fatto male a Verona. Bisognerà vedere...
0: Ha fatto benino anche a Torino, però.
1: Bisognerà vedere l'ambiente, sì, ma ragazzi... Allenare in Fortitudo
0: non è la stessa
1: cosa che allenare da nessuna parte. da nessuna, nel bene e nel male sempre.
0: Subentrare un allenatore che in tre anni ha tra l'85 e il 90% di vittorie in casa?
1: Non è sicuramente semplice. Non è sicuramente semplice, ma molto secondo me lo farà, ripeto, la squadra che tu vai a costruire. E sono un disco rotto, mi sembra che sei partito bene. Guarda, c'è un passaggio di cui devo darne atto a Tedeschi nella lettera, che dice: mi dispiace soltanto per gli infortuni di questi anni.
0: L'ha detto anche Caio.
1: Sicuramente con Trapani, perché è comunque uno che si rompe una mano.
0: Aradori.
1: Aradori
0: si fa prima e Ogden la mano. Sì.
1: Quindi sai, sarebbe stato curioso giocarsi ad armi pari. Poi dopo loro in quel momento mettono dentro Libegovic. In quella squadra già forte mettono dentro Libegovic. Poi abbiamo visto cosa è successo con Trapani. L'anno dopo, sfruttando un buco, tra virgolette, ma si poteva fare, Cantù mette dentro Grant Basile. Potevi farlo anche te, volente, tra virgolette.
0: Noi siamo usciti Grant, sempre con certo, chi ha vinto il campionato.
1: Grant Basile, in A2, in quel momento, spostava come Alibegovic l'anno prima.
0: Assolutamente.
1: Quest'anno si è arrivato completamente cotto, con una squadra che oltretutto aggiunge due tasselli, tra cui l'oro, perché salta Bergamo e Verona mette dentro l'oro, che ha spostato quantomeno la Paladozza in maniera clamorosa nelle due partite. E allora sai, ci sono anche gli altri sono bravi, tu sei magari un po' più sfortunato, gli altri sono stati più bravi, tutto qua. Ma poi prendo Zampini, ne scrivevo stamattina con Carro, con Marco Carretto, che è stato vice in Fortitudo,
0: certo.
1: E dicevo, io me lo ricordavo a Ferrara, poi me lo ricordavo l'anno scorso con la Baltur, l'anno dopo con la Baltur 100, che ci aveva fatto dei sorci verdi, si era già fatto male. Sto Cinna, ragazzi, viene da tre crociati, credo, una spalla, giocatore che se fosse stato bene probabilmente non so che palcoscenici poteva calcare, ecco. Vabbè, questa era una, cioè, gli infortuni esistono e bisogna vedere come gli approcci poi.
0: Ok, allora direi che abbiamo fatto tutto, cosa manca? Niente, aspettiamo oggi di sentire un po' come si insedierà la Fortitudo, e domani poi boom, butteremo fuori tutto, le prime impressioni. E apriamo fra pochissimo, prima leggo un po' di messaggi così chiudiamo il discorso pallacanestro, l'abbiamo un po' allargato per cercare di coinvolgere un po' tutti. C'è la questione Orso che ti devo chiedere, Monte. Okay. E poco fa, bravo Matte dalla Vite, ma non avevo dubbi. Ciao Manfred, due argomenti. Uno, i mondiali per me sono spettacolari con risultati impensabili. Spettacolari, però va bene. Due, Orsolini, altro aumento in una stagione senza coppe, con un campionato così, con la sicura emulazione dei suoi compagni.
1: Se io prendo di più, i compagni vorranno di più.
0: In quel senso, ok, anche no, dice lui. Poi, per quello che ho visto ad adesso, non vedo novità tecnico-calcistiche in questo mondiale. Che ne pensi, Fabrizio da Modena? Penso che secondo me non le hai viste tutte. Per esempio, se hai visto il Marocco contro Brasile, è stato impressionante. Per me, occhio al Marocco, non dico che vincerà il mondiale.
1: No, lui dice un'altra cosa. Cioè, lui dice: non ho visto delle innovazioni tecniche di gioco.
0: Innovazione tecniche no, però pensare che il calcio si stia allargando parecchio e che una squadra come Marocco butti giù idee,
1: grazie,
0: tecniche, a qualità e quant'altro, invece sì. E secondo me diverse squadre stanno incominciando, a diversi paesi.
1: Il Marocco ha una fortuna, adesso non saprei come definirla. La squadra che ha affrontato il Brasile ha 11 giocatori, nessuno è nato in Marocco.
0: Nessuno. Assolutamente sì.
1: È nato in Marocco. Quindi due cose. La prima, grandissimo scouting, perché c'è anche da dire questo da parte poi di quelli che vanno intorno a cercarli e gli fanno scegliere la nazionalità prima che possano scegliere un'altra. Perché questo è importante, ragazzi miei. Guarda l'Italia con tre soldi, ti faccio un esempio stupido. Noi tre soldi è ancora là che se viene chiamato dalla Germania, verrà chiamato dalla Germania e andrà a giocare con la Germania, non con l'Italia. Loro invece fanno questa grandissima ricerca. E seconda cosa, quando tu allarghi appunto i confini, anche da questo punto di vista qua aiuta.
0: Certo. I 20 milioni di riscatto tra Fabiana e Abisher vanno in questo bilancio e quello seguente, quello che chiude il 30 giugno. E consiglio per Gentilini, così andiamo avanti e chiudiamo il discorso Fortitudo. Non fare il passo più lungo della gamba come fece Pavani con i Big 3. Sono disperato per Della Rosa. Saluti e complimenti da Stefano. Grazie Stefano. Li giro al monte. Su Della Rosa abbiamo detto.
1: È arrivato anche il Covid in quel momento, però non sapremo mai cosa sarebbe successo.
0: Sicuramente sì.
1: Diamo anche.
0: Sicuramente sì.
1: Il Covid, ragazzi, è una variabile comunque.
0: Però non fare il passo più lungo della gamba è sempre chiaro, molto.
1: Ti ho detto fare spenti, umiltà, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì, su questo siamo tutti molto allineati. Ciao ragazzi, sembra. Un Monte Bugnoli con il freno a mano molto tirato, San Giorgio. Immagino per Caia prima, no, per il commiato di Tedeschi. Quello. È stato diplomatico, come mi sembra più o meno stiano provando a fare tutti quanti in questi due giorni, almeno Caia ieri a pallone nel 7, Mirko oggi qui, e Tedeschi nel saluto. Vedremo la Fortitudo che si insedia, perché magari sono stati, ecco. Non ti ho chiesto, tutto il silenzio di quel lato lì della Fortitudo di questi mesi non hanno mai parlato.
1: Per il pensi bene della Fortitudo?
0: Certo, pensi che oggi si vogliano mettere qualche puntino in ordine? O?
1: Spero di no. Anche se magari probabilmente avrebbero anche.
0: Cioè, una replica da qualche parte, forse.
1: Ma che senso ha?
0: Non lo so, io non ho la più pallida idea, quindi magari vanno dritti e dicono la nuova società è composta così, quello che faremo sarà questo.
1: Unire, non dividere.
0: È probabile, vediamo. E se avesse la pila, la Virtus avrebbe tenuto Dusko e cambiato mezzo roster.
1: Non lo sai, dai.
0: Infatti.
1: Ma non lo sai.
0: Non saprei rispondere neanch'io. Ragazzi, l'anno scorso il problema non è stato Basile, non ci siamo arrivati manco vicino perché la squadra era completamente sbagliata con l'americano.
1: Ma là che se non c'è Basile ne riparliamo, dai.
0: Anche secondo me.
1: Dai, ragazzi,
0: comunque il mio punto più alto della Fortitudo di questi tre anni, l'abbiamo persa, ma io la finale con Trapani... Sono stati i momenti più emozionanti per me, persa, però fa parte del nostro mondo.
1: Non c'è il buffet di Antonini.
0: Sì, io lì ho avuto vibrazioni da playoff di A1, per come le ho vissuto, l'unica. Va bene, andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
26: Ecco la refurtiva McDonald's.
27: Che cosa abbiamo qui?
28: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
29: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa ai tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
14: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
27: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
29: Ciao, come stai?
30: Vado a fare un tagliandino.
29: Ok, ma stai bene?
30: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
29: Ma Levante è una carrozzeria.
30: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
29: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
30: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Sì, sono Massimo. Io mi sento dire, ho sentito dire molti tifosi della Fortitudo, e io tifo Fortitudo, che l'allenatore giusto per la promozione in Serie A, Tiglio Caia di qua, Tiglio Caia di là, ma Tiglio Caia non ha mai vinto nulla nella sua carriera, né come campionati dilettantistici, né come campionato di Serie 1, né come promozione dalla 1 alla 2, né come promozione dalla B alla Serie 2, quindi lui non ha mai vinto niente. Quindi bisogna rifletterci su queste cose qua, eh? Un anno e mezzo al massimo, poi via, a qualsiasi tipo di squadra. Quindi bisogna rifletterci, bisogna vedere se è sempre stato l'allenatore giusto. Per me è sempre stato l'allenatore sbagliato, però ognuno ha le sue idee.
0: E qui tu hai alzato il livello della giornata in generale, del Monte, perché Mirko sostiene, non dico forse fino a, non lo so, comunque è uno di quelli che dice bravissimo.
1: Chi sono io per dar torto a Massimo?
0: Ti immaginavo.
1: Ma va, aspetta, bene, te la chiedo qua. Finito il primo anno, finita come saranno lasciati poi dopo con Tedeschi, sì. Secondo me lì era finito. Cagnardi o non Cagnardi, tu,
0: però quando torna
1: tu quel signore lì, per me era finita lì. Aveva già diviso in parte il pubblico, perché e allora basta, non andare a prendere una persona, oltretutto ripeto, vai per vie legali, poi finisce tra luce e vino, cioè non sono cose che secondo me
0: ci sta. Posso dirvi una cosa
1: particolare,
0: però,
1: dai,
0: posso dirvi una cosa e lo dico, io sono un caista. Non, alla fine del conto invece, ma è bello che ci sia in Monte, infatti, perché così rappresentiamo due facce diverse della città. Per esempio, ieri sera io ho salutato un allenatore, a parte che fuori dal campo, in campo, immagino che con i giocatori sia molto duro, gradevolissima, uomo di sport straordinario. Vi dico, veramente è un privilegio poterci fare due chiacchiere ogni tanto. E l'ho visto molto provato, cioè di andare via da Bologna, no? Bologna F, parlo di Bologna Fortitudo.
1: E di testa,
0: al punto che non so neanche, in altre circostanze, con altri tempi di distanza e quant'altro, però è proprio cuore Fortitudo, cioè ci ha lasciato un pezzo di cuore nella Fortitudo Caia. E ieri era molto molto abbattuto. A fine puntata ci salutiamo e quant'altro, facciamo due chiacchiere, mangiamo una cosa insieme e tutto. L'ho visto veramente molto molto abbattuto, e questo comunque va sottolineato, cioè è nato un po' un amore tra lui e parte di questa città, cioè un amore veramente corrisposto. E questo ci tengo a dirlo, perché a volte magari quando parla è divisivo, come dicevi tu, e quindi sembra sempre che sia un po', si metta davanti a tutto, no? Non è proprio così.
1: Una ecco. Persona che non fa del rispetto al suo forte, secondo me, fa fatica ad apprezzarlo fino in fondo. Ma io ripeto, finché è stato allenatore della Fortitudo, viva Caia. Io non sono un caista, certo. Tipo Fortitudo, certo. Io sono un fortitudino. Non c'è più Caia, arrivederci. Tanto alla fine hai fatto quello che hanno fatto gli altri, cioè non hai vinto, punto. per me finisce qua.
0: D'accordo.
1: Per me finisce qua, dai.
0: E allora. Aspetta. Se Vannacci vede la rosa del Marocco, qua facciamo dei salti da una parte all'altra, impazzisce, in effetti sì. Anche quella, voi avete visto l'11 della Germania?
1: No, l'11 della Francia. Di che stiamo parlando? La Francia.
0: Ah, anche la Germania dovrebbe farci un attimo riflettere. Tu hai visto l'11 della Germania?
1: Sì.
0: Cioè, vogliamo parlarne?
1: Ma non è che fa riflettere, è il mondo, ragazzi.
0: Tranne in Italia.
1: Cioè, è il mondo, ma no, ma anche in Italia.
0: Ma
1: dai.
0: Insomma, amico mio.
1: Ma nello sport un po' anche in Italia c'è, cioè, dai.
0: Insomma. Devo dire, forse ci potremmo un attimo un adeguare a qualche paese che, voglio dire, ha una tradizione abbastanza più rigida anche. Prendo la Germania, per esempio. Ma in ogni caso non voglio entrare in questi discorsi, che sennò... brodo da assaggiare per i miei. A che ora è matrimonio oggi? Va bene. La camicia io la mettevo fino a 10 mesi fa, era il minimo sindacale. Poi da quando sono in aspettativa, ormai neanche più aspettativa, la maglietta è un toccasana, tipo il monte oggi, vedi? E guarda che quello è un privilegio che mica tutti possono permettersi, di poter andare in giro in maglietta a quest'ora, che di solito camicia, addirittura una giacchettina, la cravatta ormai non la mette più nessuno.
1: È una scelta di vita.
0: Grazie.
1: Dovunque vado.
0: Esatto.
1: Quasi, scusa, quasi.
0: E il problema di Orso è Bernardeschi, già l'ha sofferto l'anno scorso, figuriamoci quest'anno con una o due competizioni soltanto, sono due, teniamocela quella lì.
1: Diciamola quella due. Lì, ragazzi.
0: Esatto. Okay. Sono due, con due competizioni soltanto. Sì, l'anno scorso per Orso, a differenza di altri anni, non nascondiamocelo, Berna ha sofferto parecchio. Orso ha sofferto Berna.
1: Il giocatore, se vuol fare l'ultimo scalino di crescita, deve imparare che a giocare con i buoni migliori. E se tu sei più in forma, giochi. Se l'altro è più in forma, gioca l'altro. Ma se tu vuoi avere una squadra competitiva e vuoi provare comunque a giocartela, devi avere più frecce al tuo arco, quindi devi avere Orsolini, Rowe, Bernardeschi,
0: Cambiaghi,
1: Dominguez, cioè non tutti ovviamente quest'anno, perché qualcuno partirà. Ti dico, io spero che Dominguez vada in prestito, ad esempio. Io spero che Dominguez non venga venduto, la mia speranza. Ha il contratto fino al 29, mi piacerebbe vederlo un anno a Cagliari, a Lecce,
0: certo,
1: a giocare. L'hai fatto con Carson, non puoi farlo con Dominguez?
0: Certo. Beh, secondo me, dice, vi siete dimenticati che l'anno scorso siamo arrivati ottavi, abbiamo fatto i play-in e poi sì, abbiamo perso con chi è andato su, va bene, ma era evidente che non ci credeva nessuno.
1: Infatti Caio viene mandato via.
0: Eh? Avremmo perso con chiunque. Gabriel era deleterio. In effetti, Gabriel. Va bene, non aveva nulla in comune con l'anno precedente. E non posso dire che non, era, che non condivida in parte. Poi è vero, usciva con Cantù. Cantù era una macchina da guerra. Era un chiuso discorso.
1: Vada sicuramente non.
0: Però quest'anno, ragazzi, ci sono stati 10 minuti dove siamo rimasti appesi a un risultato a Brindisi.
1: Mi ricordo bene.
0: No, scusami. No. Sì, a Rimini Scafati. Esatto. 10 minuti dove per un attimo tu andavi su diretto.
1: Ah, o Rimini era senza americano, è arrivato dopo. Beh, la Rimini che ha giocato, allora, la Rimini che ha giocato con.
0: Allora, torniamo un attimo. Torniamo un attimo a dare, secondo me, a questa stagione il peso che ha. Al netto di tutti i problemi che ha avuto la Fortitudo quest'anno, da agosto in poi. Da agosto, perché il centro si rompe, ricaduta tra l'altro, quindi crociato nuovamente ad agosto. Squadra da riaggiustare. Sorokas che diventa da 4 passa a 5. Fa la sua prima stagione da 5, tra l'altro mostruosa. Mostruosa, migliore quest'anno forse della F di tutta la stagione se lo prendo. Allora ragazzi, per una partita fondamentalmente noi non andiamo su diretti. Allora, per me, società, si può dire tutto quello che volete. 17 giocatori il roster hanno messo.
1: La squadra è Caia. Insieme a Verona, squadra che costa più della 2.
0: Sì, sopra i 5 milioni credo. Caia, gli possiamo dare però il merito. Va bene, non è andata, però questa per me è stata la stagione dove tutti ci hanno provato. Proprio ci hanno provato.
1: Hai perso in semifinale, perdendo 2 al Paladozza. Io non sono troppo d'accordo con te. Perso come l'hai perso, hai fatto 0-2 al Paladozza. Faccio un po' fatica. Hai detto che il 90%
0: con Verona, quando, te stai dicendo.
1: Quando conta l'hai perso, mi sa.
0: Stai dicendo con Verona?
1: Certo. Di quel 90% di quelle tre ne è persa una
0: con Pesaro e due
1: con. No, Pesaro ne è persa una con Trapani. No, pensavo. Cioè, quindi alla fine, no, adesso parte gli scherzi. Caia sicuramente qualcosa di suo, a me magari può piacere o non piacere, l'ha messo. Non si può discutere il fatto che magari abbia dato qualcosa, ma io sono sempre titubante nel capire se era più o meno di quello che poteva effettivamente dare questa squadra in un altro contesto, perché io, per quel poco che posso capire di basket, resto un po' basito sul fatto che tu non avessi uno schema per Sarto, cioè non l'hai migliorato secondo me, cioè non lo so, una squadra un po'.
0: Comunque l'anno prossimo abbiamo, certo l'anno prossimo non ci sarà il budget di quest'anno, questo è evidente, quindi
1: non
0: bisognerà fare
1: poco,
0: anche, esatto.
1: Non potrei fare secondo me
0: paragoni.
1: Dei paragoni, perché i paragoni saranno sbagliati, e comunque l'unico paragone è, tu puoi solo fare meglio, fai fatica a far peggio.
0: Se prendi il fatto suo giù, vabbè, suo se, resti giù.
1: Se, la,
0: sì.
1: Se il termine di paragone deve essere quello, allora difficilmente puoi far peggio, ecco, questo lo dico.
0: Ci può stare.
1: L'importante è che riesci a mantenere un equilibrio finanziario, perché comunque non sono tempi facili. Hai comunque una parte della piazza. E secondo me penso ancora di avere Giorgio Seragnoli, o comunque che vorrebbe una squadra di un certo livello.
0: Perché sono quelli come me che sono nati con quella Fortitudo lì.
1: Secondo me proveranno a fare il meglio che possono fare. E io credo che anche con un budget minore, ma spendendo i soldi nella maniera corretta, tu possa fare una squadra interessante. Poi dopo ci vogliono veramente mille fattori. Per vincere un campionato, il primo è quello di arrivare non logoro alla fine.
0: Certo.
1: Noi continuiamo a arrivarci logori alla fine. Sono 3 anni che comunque ci arriviamo logori alla fine.
0: Non te l'ho chiesto, quest'anno abbiamo una bella trasferta perché c'è Caserta su.
1: Bella.
0: Quella è una trasferta da fare.
1: Bella.
0: Se te la fai, ce la facciamo insieme.
1: Bella,
0: Va bene. Divertente quella.
1: Vediamo quando è più che.
0: Beh, è un gemellaggio che va avanti da quanti anni? Quanti anni saranno? Io ero bambino.
1: Una vita veramente.
0: Ero bambino, trasferta, insomma, è un
1: grandissimo
0: amore.
1: Scudetto quello, mamma mia.
0: Beh ragazzi, direi
1: bello, direi. Scudetto a Caserta.
0: Cominciamo a parlare di cose serie. Chi sarà il prossimo allenatore della Virtus? Bella domanda, non lo so, ma prima puntavo molto su questo discorso: allenatore, per il tipo di stagione che devi fare. L'allenatore secondo me è quello che merita più attenzione per ovvi motivi, e quindi per me la Virtus è di fronte a una scelta molto...
1: E mi all'avanti.
0: Sai che l'Abba mi ha stupito. Adesso lo dovremmo chiamare, perché così non è bello, però mi ha stupito nelle sue letture. Non me l'aspettavo da lui, mi aspettavo, conoscendo un po' la linea bene o male, ma più che altro come ragiona, leggendolo tanto. Corronci è stato molto oggettivamente molto,
1: ha un punto critico importante sul basket, Daniele.
0: Esatto,
1: ha detto che sei un amico, però secondo me...
0: Beh, voglio dire, ma non mica è banale, eh? Cioè, Ronci per altri è stato massacrato, per dire, invece lui ha una visione completamente diversa, e sui giocatori è andato giù molto, molto duro anche su Ivanovic, se non ricordo male, non mi ricordo Ivanovic, però penso di sì. Quindi, per esempio, nel discorso che facevamo prima, Ivanovic, società, fondamentalmente Ronci, e chi per lui, per esempio, l'Aba, mi sembra, per fatti concludenti, voti la stagione, le opinioni sulla stagione, fosse molto favorevole all'allontanamento di Ivanovic, per dire. E questo mi ha stupito.
1: Comunque non
0: ma
1: deve essere stato facile neanche in Virtus.
0: No, no. Adesso facile proprio tutto, per niente,
1: cioè, non...
0: E aspetta l'anno prossimo. Io continuo a dire, ragazzi, la coincidenza è incredibile per quanto riguarda purtroppo la Fortitudo, però noi siamo, abbiamo la pelle dura. Fu in quella telefonata sfuggita fondamentalmente a Zanetti dove Bologna compra Saputo, e poco dopo Zanetti prende la Virtus. Quelle sono le sliding doors che hanno cambiato la storia degli ultimi 10 anni di molti tifosi bolognesi, eh?
1: Ah, certo. Certo,
0: perché qualunque soluzione contraria sarebbe stata, al netto di quello che hanno provato in qualche modo per anni a farci, vabbè ma no, l'opinionismo, ma fa parte del mondo, no, in realtà è stato il colpo,
1: il discorso è un altro,
0: incredibile, ma... di una città sportiva.
1: Quello sicuramente.
0: Quest'anno sarà più dura.
1: In un periodo come questo, storico, avere tre realtà ad alto livello, una nel calcio e due nel basket, sarà sempre, sempre, sempre più difficile.
0: Assolutamente sì.
1: Cioè, questa è una cosa che dobbiamo mettere in testa.
0: Purtroppo sì.
1: Perché comunque noi siamo, al netto che io sia il più grande campanilista di questa città, siamo una città piccola per certe dinamiche.
0: Certo.
1: E questa è una cosa che comunque su chi deve mettere dei soldi conta. Pausa.
0: Allora ragazzi, pausa e torniamo al Bologna adesso. Abbiamo fatto una bella oretta, sono contento, secondo me era dovuta. Arrivi a subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione.

0: Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria?
0: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
0: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: E allora, ben ritrovati, sono le 13.04, buon pranzo a tutti e grazie a Mirko Montebugnoli per essere qui con me, presidente di Futuro Rosso Blu. Monte, allora, Orso. Si apre la settimana con quante cazzate mi tocca leggere di Orso, no? Un post di Tommy Sport. Bene. E alla fine anche le frasi di Orso sono state un po' interpretate in un verso e poi anche nel verso diametralmente opposto. Fondamentalmente, poco fa, Matte dalla Vite, a cui era riferito la frecciata di Orsolini, a cui era riferita la frecciata di Orsolini, precisa quello che va precisato. Intanto che non ha scritto niente di grave, cioè lui ha detto in sostanza che è l'ora della decisione, cioè bisogna che Orso decida cosa fare. Bene. Mettendo giù un po' anche di cifre che potevano essere quelle proposte o non proposte dal club, va bene. Fatto sta che rimane agli atti, e lo precisa poco fa, come solo lui sa fare, che da ottobre ad oggi la proposta è lì, nessuno l'ha firmata e lo stesso Fenucci dice bisogna che prenda una decisione e ce la comunichi. Ovvio che Fenucci, dal mio punto di vista, intendesse dire, beh, insomma, entro un mesetto bisogna che questa storia la chiudiamo, perché in un verso o nell'altro, è ovvio. Ma sembra molto evidente, e su questo io continuo ad insistere, la vedo chiaramente, poi magari sbaglierò, e vabbè, che Orsolini, arrivato a questo punto della sua carriera, abbia deciso in tutta serenità e a buon diritto, dal mio punto di vista, di aspettare e guardarsi intorno. Se in questo mese gli arriveranno delle proposte da chi, non vuol dire che Orso le accetterà, ma semplicemente aspettare un attimo per capire a questo punto della sua carriera, dopo che, per quanto mi riguarda, non ha nulla da aggiungere per essere già un giocatore nella storia del Bologna, per tutto il periodo che ha passato, tra l'altro anni complicati. Facevo ieri
5: mezzala,
4: ma sì ragazzi, ha fatto la mezzala con Inzaghi, poi dopo il Covid, Sinisa, la Champions League conquistata con Thiago, la Coppa Italia vinta con Bologna. Lui è già a pieno titolo nella storia del Bologna. Ora, se si prende un mese per decidere, probabilmente l'ultimo suo contratto importante, veramente importante, per la sua carriera, non solo l'aspetto economico, quelle robe lì, per me ci sta e fa parte di un giocatore che qua ha dedicato tanto e ha dato tutto e ricevuto tutto. Quindi non ci vedo niente di male se si prenderà ancora 3-4 settimane per dare una risposta. Poi domani magari firma e siamo...
5: Fermo restando che lui ancora non ha il contratto.
4: Lui scade 2029, ma Bologna non vuole arrivare a quel punto, anche perché quest'anno cosa succede? Allora,
5: no, ancora un anno.
4: Due anni,
5: 28.
4: Lui scade 28.
5: Quindi gli allunga solo di un anno?
4: No, cosa dico? Lui

0: cade 27.
1: Appunto, un anno.
0: 27.
1: E il Bologna gli offre il 29, se non sbaglio.
0: 29 più 1. Cioè arriva al 2030, fondamentalmente, perché più 1 comunque è un'opzione del Bologna. Lo mette praticamente in tutti i contratti.
1: Sì, sì.
0: Quella che anche che aveva l'anno scorso Lucumi. Quindi fondamentalmente ci troviamo in questa situazione. Ora, io credo che chiunque nella posizione di Orsolini, tifoso del Bologna, direbbe no, questo firma e non rompe le scatole, perché è amore, e se è amore firmi, a prescindere da costi e robe varie. Io non la vedo così, non la vedo così, e per questo motivo non vedo una soluzione alle porte. Cioè non vedo Orsolini firmare la settimana prossima, ho finito il discorso. Per quello che ha aspettato e per cosa ha aspettato, dare un senso all'attesa significa aspettare questo mese, arrivare a metà luglio abbondante, anche a fine luglio, e vedere cosa si è mosso. Allora lì sa e ha conoscenza e coscienza di cosa oggi vale Orsolini per il mercato in generale, in Italia, all'estero, che offerte possono arrivare. Cioè io credo che sia normale che un giocatore alla sua età, che quasi questo problema sì se l'è posto nell'ultimo rinnovo, che è arrivato lunghissimo, c'era anche parlato, mi ricordo, il ritiro, ma non ci vedo niente di male nell'attendere e vedere che cosa si muove. E il fatto che lui si stia guardando attorno per me è palese, ma normale. Tu?
1: Io non ci vedo niente di male, ovvio. Che io, se prima firma meglio è, dal punto di vista del tifoso. Però ti dico una cosa, se resta vivo Orsolini, se dovesse per caso firmare per qualcun altro, grazie Riccardo per tutto quello che hai fatto.
0: Ok, cioè, poi arriviamo al concreto, ma per chi può firmare Orso? Cioè in Italia c'è una squadra, io non lo so, cioè vai al Napoli, Orso se la gioca al Napoli, faccio un nome ma non perché c'è il Napoli, te la giochi con Politano, Neres, compagnia varia? Ma secondo me non ti conviene neanche. Ti chiama il Milan, questo Milan in questo momento, perché sono senza capo né coda e devono rifare tutto? Ci vai? Ma ti chiamano? E poi se ti chiamano ci vai?
1: Ci andresti tu? Io credo che in Italia lui non abbia...
0: Neanche per me. Almeno sai dove ho un dubbio? Forse la Juve.
1: Non credo che abbia tanto mercato, ma non lo so, dai. Non...
0: Beh, forse la Juve, non so perché ho questo, con Carnevali, una Juve tutta da rifondare, perché la rifonderanno da capo a coda, perché non hanno soldi.
1: Che Carnevali prende Berardi.
0: Perché no?
1: Adesso sinceramente.
0: Perché no?
1: Prende giocatori delle due che conosce. Non...
0: Perché no?
1: Credo che...
0: Però anche tu pensi che la Juve farà una bella sforbiciata...
1: Ah, io sono molto, molto curioso, perché
0: deve vendere tutto.
1: Secondo me prendere Carnevali implica il fatto di abbassare un po' l'asticella. Attenzione, cosa vuol dire abbassare l'asticella? Presentarsi al mercato in una maniera differente rispetto a quella magari spocchiosa di prima, che forse vuol dire anche fare meglio, attenzione. Anzi, probabilmente
0: io penso che farà benissimo,
1: anche secondo me. Però magari sarà una squadra un po' diversa. Poi io ti dico, il primo acquisto che fa tiene Bogà, quindi non è da dire che Bogà è un giocatore che, se non sbaglio, vende a Sassuolo, tra le altre cose.
0: Assolutamente.
1: Quindi probabilmente lui, però sì sì, no vende a Sassuolo, nel senso Bogà viene ceduto da Sassuolo all'estero, la Juve lo prende, adesso viene rinnovato, sì. C'è Carnevale che lo conosce bene, in questo senso. E sarà interessante vedere come si muove Carnevali, ma anche perché questo resta un mercato di idee, con la differenza che la Juve, a differenza degli altri, credo che abbia un bacino di giocatori anche tramite l'Under 23. È uscito il Diz, è uscito Huizen, è uscito un Bangula, sono usciti tanti giocatori comunque che, messi nella condizione giusta di giocare, possono essere giocatori importanti, e comunque resta una squadra che ha un fascino e una possibilità economica, quantomeno nel contratto che ti dà, di essere molto attrattiva comunque ancora in un calcio come questo.
0: Assolutamente sì. Quindi comunque io in Italia non so, però magari è una domanda che si fa anche Orsolini, e sai, tenendosi un anno, cioè alla fine ragazzi, Lucumi non ha mai allungato, adeguato e quindi allungato il contratto con Bologna, perché il suo agente gli ha consigliato esattamente la stessa cosa, cioè tieni libero il più possibile per aumentare l'interesse nei tuoi confronti. Basta.
1: Io credo che sia stato il più grande professionista che abbia mai visto in vita mia, Gianluca Comencini.
0: Ma stai scherzando? Ma ad averne dei giocatori così, un esempio per tutti. Quindi
1: non ha mai tirato indietro la gamba, mai.
0: Ecco, comunque, poi c'è il discorso Beşiktaş, ma è una suggestione, niente di più. C'è andato italiano, italiano è uno che con gli esterni picchia di brutto. Orso è uno che da esterno fa tanti gol. Quanti ne può fare in Turchia? Secondo me è un pensiero italiano a prendere di Orsolini, se lo fa. Farà un'offerta Beşiktaş a Orsolini, ma non ne ho la più pallida idea. Ma magari Orso e Italiano si sono salutati dicendo speriamo di non incontrarci mai più. Però, fossi in Orso, io aspetterei. E se lo chiamasse Beşiktaş e gli desse anche un sacco di soldi, non valuterei il Beşiktaş ovviamente come si valuta un'offerta dall'Arabia. È Istanbul, un quartiere fighetto di Istanbul. Un centro tecnico della Madonna, va detto.
1: No, beh, ma non...
0: È una città che vive lo sport in una maniera molto particolare. C'hanno 13 milioni di tifosi.
1: No, non paragonerei la Turchia all'Arabia.
0: Esatto. Cioè, quindi, per esempio, allora, comunque anche lì.
1: Aspetta, io... comunque l'Arabia fa i mondiali.
0: Assolutamente. Assolutamente.
1: No, perché ma... torniamo a quel discorso, no? Fa tutti i mondiali a parte.
0: Io ho visto i mondiali, non capisco come si faccia a non dare una wild card all'Italia. Ma io, guarda, mi vergognerei ad entrare con una wild card. Sia all'Italia, ragazzi, cioè, se ragioniamo così vuol
1: intanto,
0: dire che veramente
1: intanto
0: calcio
1: io ho già, il mio calcio ho già vinto quando vedo Capoverde che fa 0-0 con la Spagna. Io
0: che
1: sono
0: partita
1: più contento
0: incredibile
1: del mondo, cioè,
0: che partita incredibile
1: tutto.
0: La storia del loro portiere è fantastica,
1: è tutto bellissimo, dai, sono quelle storie
0: all'età
1: belle
0: della kick. All'età
1: che
0: della
1: detta
0: kick.
1: Così
0: cioè, più o meno
1: no, ha 2 anni in più della kick,
0: ha 2 anni in più. Sì, perché ha già fatto 40 anni lui, vero?
1: Scusa, ti difendevo.
0: Ha già fatto i 40 anni il loro portiere. No, ho detto che è 40, però è un 39 o 40 anni.
1: Ha tirato fuori il coltello, stai attento. Dopo io stai attento a quello che fai dopo. Vedo già che ti sta minacciando.
0: Vabbè, quindi su Orso abbiamo detto tutto. Dai, vediamo un po'. Allora, quindi per la sintesi e la chiusura del cerchio qual è? Per me c'è da aspettare più di un mese. Io non vedo possibilità che in una settimana, ma le politiche del Bologna di non hargli.
1: Quindi
0: Bologna...
1: firma prima di Valles.
0: Dopo
1: Valles?
0: Per me sì.
1: No, domanda, non lo so.
0: Io continuo a dire: vuoi dare un senso
1: per me
0: a questa attesa?
1: Per me non è un problema.
0: Aspetta il mercato. Se vuoi dare un senso a questa attesa, togliti le domande che probabilmente in testa hai. Ma la butto lì, magari non ha neanche questo in testa. Magari è lì che
1: mercato?
0: Dice io voglio 500.000 euro all'anno in più.
1: Primo luglio è il mercato.
0: Eh?
1: Primo luglio inizia il mercato in teoria, no? Ho già iniziato.
0: 29 giugno.
1: 29 giugno.
0: Beh, ci sono un paio di bilancini da mettere a posto.
1: No, certo. Anche tre o quattro.
0: È una battuta, se no qua chiudiamo. Però insomma è una data un pochino curiosa. Però dicono, siccome parte sempre di lunedì il mercato, questa volta lunedì cade il 29 e va bene. Ok, fa fede il lunedì. Perché se parte di martedì apriti cielo. Capito? Giuro che è andato questa spiegazione.
1: Io credo che partirà dopo il 16 luglio.
0: Allora, il mercato comunque parte il 29, poi voglio vedere quante operazioni verranno registrate alla data del 29, tra 29 e il 30.
1: Dopo il 15 agosto quelle.
0: Non dico altro, però è una battuta. Ovviamente stiamo scherzando e sono soltanto pure così.
1: Illazioni.
0: No, suggestioni. Suggestioni e niente di più. E ritornando ad Orso, se vuoi dare un senso, se è quello il motivo, e rimetto tutto un se grande, lo scrivo con un cartello così sopra la testa, se è quello il motivo, allora se vuoi dargli un senso, aspetti fine luglio. Almeno fine luglio. Se invece il motivo è puramente economico, allora è un altro discorso, ma io non credo che sia così. Sicuramente lui vorrà qualcosina di più. Sappiamo tutti e sappiate tutti che se Orso fa bene di soldi a Bologna ne prende più di tutti, se Orso non fa bene di soldi ne prende più di tutti, ma più o meno siamo ai livelli degli scorsi anni, cioè Bologna gli ha un po' adeguato il contratto, gli ha messo tantissimo di variabile, questo poteva fare.
1: Ma io andrei, secondo me, l'unica direzione che può prendere comunque il calcio è quella. devi esasperarla, secondo me, quella situazione.
0: Si va a variabile, fatturato.
1: No,
0: ci abbiamo vissuto tutti così.
1: Io credo che ci deve essere un minimo importante, non dico
0: i
1: di
0: premi.
1: No. Però i premi deve sì. ribaltarsi sui premi. Cioè, la stagione va bene per tutti, va bene anche per te. Tu vai meglio degli altri, sei gratificato.
0: Ma sì.
1: Questa deve essere la direzione del calcio, perché sennò comunque il calcio, dai, prima o poi salta. Se non è
0: ragazzi,
1: già saltato,
0: ma
1: eh.
0: Io ieri a pallone continuavo. Io sono rimasto l'ultimo dinosauro nel dire. Io fossi in Bologna e vi assicuro, lo dico perché so che intanto non faranno così quest'anno. Un po' mi dispiace, fossi in Bologna, largo ai giovani e basta. Cioè, se tu hai, e riprendo il caso, ma questo è solo perché stiamo parlando del caso di questo mese di giugno. Henderson 140 milioni rifiutati dal Nottingham, no? Sulla proposta del City. Tiriamo fuori questo, ma vedrete che a luglio ce ne sarà un altro uguale. E allora parleremo di quello. Se si arriva a questo, ormai siamo arrivati a quei livelli, io sto con le scelte che vanno a costruirsi in casa il valore, perché sennò diventa veramente improponibile. Noi non possiamo competere, questo è chiuso il discorso, cioè proprio stiamo arrivando proprio all'impossibilità di competere.
1: La Superlega esiste.
0: Ma la stanno. Ma fra poco arriviamo lì, ma la faranno, eh. Io
1: ma
0: ne sono sicuro.
1: La Superlega esiste, la Premier League.
0: E noi giocheremo contro le Under 23.
1: La Superlega esiste, è la Premier League. Più quattro squadre fuori.
0: Il Real,
1: il Barcellona, il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
1: Fine.
0: Esatto.
1: La Superlega esiste già, è la Premier più queste quattro.
0: La Premier non tutta, sicuramente le prime cinque della Premier.
1: Ma no, ma la Premier, allora l'Hull City che non farà mai
0: sì.
1: la Premier League. Credo che quest'anno abbia tipo 250 milioni di budget.
0: Sì, sì.
1: Allora dai, stiamo parlando di concorrenza sleale, che non è concorrenza sleale, attento, cioè, però a quel punto
0: manifesta inferiorità
1: dei nostri
0: dirigenti,
1: non,
0: dico.
1: Ma nostra, spagnola, tedesca, francese, cioè tutti alla fine. La differenza qual è? Che nella Francia, cioè scusami, nel Lille o nel Lens, non mi ricordo dove gioca il marocchino di 18 anni. Marocchino di 18 anni fa i mondiali perché ha fatto
0: centrocampista,
1: da due stagioni praticamente in prima squadra, quindi vuol dire che questi l'hanno preso ed è come mettere il capitano dell'Under 18, Pantaleoni, in mezzo a giocare in Serie A.
0: Grande, okay? Pantaleoni.
1: Cioè, per
0: sono
1: dirti, ok? Quindi ci vuole coraggio, è quello che dicevi te, Diomandé super giocatore della Costa d'Avorio, uguale, cioè ragazzi, io
0: dico, però prendo l'esempio più facile per tutti. Se io devo prendere un'alternativa a Lukumi, che so già che non è Lukumi ed è un giocatore che ha esperienza e quindi ti porta esperienza e altre caratteristiche, ma che non potrà mai arrivare per me se ha 24-25 anni, perché stai prendendo un giocatore che dà garanzie, dico questo. Allora, piuttosto rinuncio a qualche garanzia, credo nel mio allenatore, nella possibilità di questa piazza di far crescere anche, e prendo un ragazzo di 21 anni, quindi 3-4 anni in meno, che possa avere nelle percezioni, lasciare intendere un margine di crescita, non dico di arrivare al livello, ma di sfiorare quei livelli, perché sennò tu comunque porterai sempre un valore più basso. Cioè, l'anno prossimo la linea difensiva del Bologna avrà un aumento, speriamo, ce lo auguriamo tutti, di chi è arrivato l'anno scorso, e un calo drastico su quel giocatore che invece era il tuo diamante, no? Della linea difensiva.
1: Io credo che Lukumi, Beukema e Calafiori siano costati poco meno di Vidic.
0: Come?
1: Lukumi, Calafiori, certo. E Beukema sono costati poco meno di Vidic con i bonus.
0: Allora,
1: poco
0: l'unico
1: meno, Ok, quindi cosa ti
0: Calafiori
1: voglio...
0: certo, però
1: no,
0: perché tu gli hai lasciato il 50%.
1: È uguale. Mm-hmm. Ti ho detto, non lo sapevi, quel 50% poteva valere zero o
0: sì, perché
1: quello che era. Quindi ci vuole anche un po' di fortuna, non è soltanto un discorso di soldi.
0: Dobbiamo andare in pausa, ma ho perso l'orario.
2: Sì.
0: Scusami. Perché
2: venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
2: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
9: Via! So!
10: Ah, così non ci riuscirai mai.
9: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
10: Con un po' di sale sulla coda?
9: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ci arrivo.
21: Ciao ragazzi, allora,
0: ciao.
21: Ricapitolo fortitudo. Se io fossi un fortitudino,
1: ma
21: la mia speranza è avere Caio in panchina per poter andare in A1, però sento che molti preferiscono rimanere in A2. Vabbè, no, ognuno ha le sue voglie. Per invece di quanto riguarda il Bologna, sento parlare di Falcone, quindi Passumano, Falcone, Skoruski, due portieri dello stesso livello giù di lì, per me non è una grande scelta.
0: Falcone?
21: Il rischio è che quello che gioca meno non sia proprio contento. Non so cosa ne pensate voi. Ciao Zinone.
1: Se Falcone viene a Bologna, fa il secondo di Skoruski. Io la penso così.
0: Un anno.
1: E...
0: ma lo fanno.
1: Scusa, volevo rispondere sulla fortitudo. 3 anni di Caia, non siamo saliti. Ciao Francesca.
22: Scusate.
0: Vai tranquilla, guarda pure Rilla.
1: Radio
0: non
1: Verità.
0: Non volevamo disturbarti.
1: Radio Rilla. Scusa.
0: Chi è che ti manda le canzoni di?
1: Sei l'uomo gatto. Sei l'uomo gatto.
0: Ce l'avevo però. Va bene, non mandate le canzoni d'amore alla chicca durante le ore di lavoro, per favore. Va bene corteggiarla e fare tutto quello che volete, però sennò poi... Allora, la Falcone. Allora, premessa. Per me Falcone è fortissimo.
1: Nel Lecce?
0: No, anche nel Bologna. Per me è fortissimo.
1: È da vedere.
0: Ha una maturità importante perché ha più di 30 anni, ma non sono molto sicuro che sia... Sarebbe l'anno perfetto, perché io invece lo prenderei subito. Fa un anno però, con Skoruski a giocarsi la porta, dall'anno prossimo ci sarebbe anche il rischio, ma qua mi spacco il cuore a metà, che Luca non prolunghi e... oppure magari sì, ad altre condizioni viene a fare l'alternativa di esperienza, secondo, fa una nuova esperienza e quindi lo farei. Non so se questo mercato si addice moltissimo a portare in dote nelle necessità del Bologna anche un portiere.
1: Sono
0: onesto.
1: Di Gregorio Falcone?
0: Per me è di Gregorio.
1: Bene. Di Gregorio che è andato è andato alla Juve, come è andata? Male.
0: Sì, ma non fa testo. Per me resta un portiere molto forte.
1: Quindi siamo sempre lì. Contesto.
0: Di Gregorio non piace, tra l'altro, te lo dico.
1: Contesto. A me Falcone non dispiace, ma ripeto, le persone poi vanno prese e portate qua.
0: Uh-huh.
1: Il primo Skoruski, grandissimo a Empoli, va a Roma, fa la panchina, viene qua e inizia male. Quindi non è un assioma.
0: No.
1: Siamo sempre lì, dai. Poi mi piacerebbe avere due portieri di livello, ma io più giocatore di livello alle squadre, più sono contento.
0: Buongiorno a te, Giorgio. Sento parlare di nuovo di un interesse del BFC per Luca. Bravo, non te l'ho chiesto. Parlo col Monte, scusami. Vorrei ricordare con tutte le volte che è stato seguito da Bologna, due. Ha sempre optato per altre destinazioni, vedi Ajax. Lo biasimi? Tocchio, lo biasimi? Io no.
1: Io lo personalmente, ringrazio, penso.
0: Esatto, perché è arrivato un certo Joshua. Personalmente preferirei Ivan Ferguson del Brighton. Vabbè, mi tocchi il cuore, io lo amo. Perché? Un colpo di fulmine nella partita Roma-Bologna di questa stagione. Colpo di fulmine. Comunque, Giorgio, Vabbè, dai, mi dai modo di parlare. Posso raccontare un po' gli aneddoti? Li avevo già raccontati, eh? Allora, Ferguson è stato a un passo da Bologna già a gennaio.
1: Momento mantra.
0: Lucca è stato a un passo del Bologna a gennaio. Lucca era del Bologna fondamentalmente 3 anni fa. Poi gli arriva l'offerta dell'Ajax, va lì, non lo biasimo. In quel momento io sarei andato all'Ajax, senza dubbi. E la vita è andata così. Dopodiché Lucca è sparito dai radar. Cosa succede? Succede che a dicembre il Bologna, in logiche di mercato che portavano fuori Immobile e Dallinga, aveva fatto praticamente tutto per Dobbvik. Dobbvik si rompe, e anche di brutto, flessore della coscia, tendine, scusami, della coscia, e si vira su Ferguson, che la Roma, grazie a Dio, all'ultimo non libera.
1: Perché è rotto?
0: Sì. Nel momento in cui il Bologna capisce che Ferguson non viene liberato dalla Roma, c'è stato un momento dove sembrava che Lucca potesse venire qua. Poi alla fine il Nottingham Forest ci va sotto e se lo prende in prestito, tra l'altro diritto di riscatto a 30 e passa milioni, non credo lo eserciterà. Lucca è stato accostato al Bologna e sondato da Bologna, quindi 2 volte. Tutte e 2 le volte c'era già Sartori qua e basta, quindi non è tutte le volte che, e sono 2 volte molto concrete. La prima volta c'era prima Strand Larsen, poi Lucca e poi arriva Joshua. La seconda volta, vi ripeto, Dobbvik, Ferguson, Lucca. Questo porta a ritenere che sicuramente... Ah, oltretutto, per quello che faceva quest'anno in Bologna da gennaio in avanti, quando noi siamo andati un po' in banana, e dire un po' in banana per abbassare il tono, a me l'idea di prendere un giocatore comunque che facesse salire la squadra con questa palla lunga a scavalcare quando noi facevamo fatica a superare la prima pressione non dispiaceva. Quindi io Lucca l'avrei preso, come? Avrei preso Dobbvik, avrei preso Ferguson, tutti e 3 per gli stessi motivi, sono 3 giocatori completamente diversi. Poi, come sta Ferguson? Perché Ferguson nella carriera sua ha avuto già molti infortuni, uno pesantissimo subito da giovane, il ginocchio se non sbaglio, e poi la Roma ha avuto tantissimi problemi fisici. Un giocatore, mi dicono e mi insegnano, scartato da Gasperini non è una sentenza della Cassazione, ma siamo già a una sentenza d'appello, eh? Quindi
1: gli infortuni, dici?
0: No, quando non lo mette dentro, cioè se Gasp alla fine dice questo non va bene, diciamo che non è la Cassazione. Però è un feedback importante, quindi su Ferguson è arrivata la corte d'appello a dire non va bene, e infatti nel girone di ritorno Ferguson è fuori dappertutto, rotto oltretutto, quindi meno male, ripeto, che Bologna non lo chiude. Poi ci sarebbero state le visite, quindi forse
1: hai avuto uno qua,
0: avrebbe passate. Chi?
1: Emil Olma.
0: Sì. E quindi la storia, quindi a te che piace Ferguson, e tra Lucca e Ferguson preferiresti Ferguson? Io tecnicamente non ho dubbi, preferirei Ferguson. L'unico dubbio che ho rispetto a Lucca è l'integrità. Ferguson, tra l'altro, dicevano ma come fa a venire a Bologna? Prendeva 2 milioni ed era perfetto. Bologna avrebbe pagato 1 milione di ingaggio, quindi cazzate quelle che ho sentito, che provavano a screditare robe perché semplicemente non parlano con chi di dovere. Verificate chi può, ovviamente. E quindi io su Ferguson quest'anno continuo a dire occhio, perché comunque a Bologna piace, non so come stia, un anno in prestito con un diritto. Io non dico che non è possibile, perché sono forte dell'esperienza di quest'inverno. Il dubbio forte è come sta, ma un prestito con un diritto, per quello che prende Ferguson, è assolutamente nel corso del Bologna anche dell'anno che verrà. Quindi se dovesse uscire Dallinga...
1: Quanto prende Lucca?
0: Ne prende di più... No, arriva vicino ai 2 milioni. riavvicina i 2 milioni. Il problema di Lucca fondamentalmente è il costo del cartellino, che ha strapagato il Napoli, strapagato, e non credo che il Napoli 35. Abbia voglia di dartelo regalando, 35. Sì, più o meno, di dartelo in saldo, ecco, quindi anche in quel caso potrebbe essere un prestito con diritto che poi verrà ritrattato e negoziato nelle prossime volte. Ma se dovesse uscire Dalling e non Castro, io un giocatore alla fine non giovane, perché per tanti motivi i costi sono salite le stelle, perché questo mercato è pazzo, perché quello che tra quelli che ha puntato il Bologna tutti sono andati su tutti e quindi i costi sono rimasti alti, diventati alti e poi rimasti, che possa arrivare un giocatore in prestito con diritto tipo Ferguson, tipo Luca, secondo me non è impossibile. Poi per me Luca si muove prima sul mercato, Ferguson non ne sono così convinto, lo prenderei domani.
1: Io spero invece di prendere un giocatore nostro.
0: Ci può stare, però sappiate che qualche prestito lo faremo quest'anno, dovranno farlo per forza.
1: Vabbè, perché? Prestito con diritto,
0: c'è questo crollo dei ricavi che come assestamento suggerisce che un paio di giocatori, mica cinque, due, tre giocatori in prestito quest'anno puoi farli, spalmando così magari sull'anno prossimo eventualmente alcuni oneri. Andiamo in pausa e torniamo.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
24: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
25: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
26: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
3: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
27: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
28: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
29: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
28: E cosa fanno? Magie?
29: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
28: Funziona! Incredibile!
29: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
28: Per info, emilianamacchineufficio.com.
30: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
31: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
32: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
31: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
32: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
31: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
33: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
34: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
35: Quindi siamo tornati da Sorcia e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Cui. Ciao Manfred, io su Orso sono pienamente d'accordo con te, cioè sul fatto che è giusto anche che si possa prendere il suo tempo e quant'altro, però 3 milioni di ingaggio quasi, cioè è veramente tanta roba anche per noi, cioè capisco la riconoscenza e tutto, però
0: sì, ma coi bonus.
11: Secondo me un mese di tempo è tanto, cioè bisogna che, voglio dire, se lui avesse avuto delle offerte sarebbero già arrivate sul suo tavolo, credo.
0: Non lo so.
11: Cioè, chi glieli dà 3 milioni a Orso adesso? Non per dire, io lo adoro, lo amo, però chi glieli dà?
0: È una bella domanda, ma probabilmente magari è una domanda che si fa anche lui, hai capito? Io l'ho inquadrata così, ma solo per togliere un po' di... ma non per dire il contrario, Matte dalla Vite ha detto benissimo prima, cioè io credo che Bologna abbia un po' di... Bologna ha necessità di sapere che cosa muovere da questo mercato, è ovvio che poi che cosa muovere in questo mercato e tutto te lo fanno sempre le offerte che riceverai, però sapere se hai un Orso al 2030 o no, beh, un po' cambia anche le proiezioni di questo mercato, perché sai che se per caso è un no esce Orso e magari non escono Rowe e Castro, quindi qualcosina muove la scelta di Orso, ma non voglio ridurre a questo. Poi c'è anche il rapporto personale, professionale, progetto Orsolini su Bologna, ci sono altre cose, no? Però qualche riflesso sul mercato di oggi, le scelte che devi fare, c'è, quindi che Bologna abbia un po' di premura ci sta, però anche detto, e ritorno al punto di prima, che ne ha passate talmente tante qua che non ha bisogno di dimostrare qualcosa e neanche di accelerare, perché se vuoi dare un senso a questo comunque fastidio che stai generando, porta alla fine in fondo, no? Perché è un fastidio, io me ne rendo conto che è un fastidio che provoca non avere una proposta nel cassetto da ottobre e non firmarla, ma se vuoi dare un senso al fastidio, visto che comunque ti sei preso il disturbo, per me ha buon diritto. Poi queste sono riflessioni di ognuno, beh allora portala avanti, cioè diamogli un senso compiuto, no? Ma
1: io non,
0: porta
1: capisco,
0: avanti.
1: Non capisco perché devi viverlo come un fastidio.
0: Beh, perché per il Bologna secondo me ne le scelte un po' condiziona.
1: Ma ha un altro anno di contratto. Ha un altro anno di contratto.
0: Sì, però poi cambiano, eh.
1: Ma ho capito, è qua da 8 anni. Il prossimo è il 9. Cioè, io credo che lui possa tranquillamente aspettare. Poi sei tu che fai le tue scelte. Ho il gioco delle parti, eh.
0: Sì, comunque era...
1: lui, cioè, ti fa una richiesta legittima dal suo punto di vista. Tu quella richiesta legittima dal suo punto di vista non la soddisfi, perché... per policy, per n motivi, non lo fai, e dopo aspetterai le sue scelte o non aspetterai le sue scelte. Punto.
0: Ci sta. Audio.
4: succede. Ciao Manfred, sono Filippo. Allora, non scherziamo sul discorso portiere, non è assolutamente vero che se il portiere da una piccola va a una grande non è l'ambiente, non fa bene, perché la storia è piena di portiere delle piccole che poi vanno nelle grandi e fanno bene. Vedi, cioè, uno su tutti, Vicario, dai, che non mi dire che l'Empoli era uno squadrone, poi arriva là ed è uno dei portieri migliori della Premier e il vice dell'Italia, non scherziamo. E su Di Gregorio Falcone, Falcone tutta la vita, Di Gregorio è davvero una sedia, cioè imbarazzante.
0: È bello perché è Mario.
4: Luca, beh, non fatemi parlare, Luca è l'anticalcio, cioè Ivan Ferguson mille volte, oppure Baifu Pinamonti, 100 volte meglio di Luca.
0: Allora, vabbè, i gusti sono gusti. Altri mi hanno detto che Falcone, adesso dopo li recuperiamo se riesco a fare in tempo, è la sedia, no? L'altro scarso coi piedi, non va bene, pessimo portiere, via dicendo. Però è il bello del calcio. Sì, a me Di Gregorio piace, per tutti è una sedia. Potrei anche raccontarti di tanti portieri che non hanno fatto bene nelle grandi e poi hanno fatto bene nelle piccole, ce ne sono anche lì. Quindi è vero, tutto è il contrario di tutto, fa parte un po' delle questioni. Di Di Gregorio a me piace l'esplosività, poi uno dice una sedia, per me è esplosivo, pensa te come la vediamo, e per me in una piazza dove ha più serenità, arrivando da lì può far molto bene, ma costa troppo e non è fattibile. Caprile costa troppo e quindi bisogna rimanere terra a terra, e siamo scesi tutti sul pianeta di Falcone, perché qualità prezzo secondo me è un ottimo portiere da portare qui, può fare bene. Allora, questo l'abbiamo sentito.
1: C'è Bellucci, ha battuto Bublik. Sì. Tanta roba, scusate.
0: E stai guardando il tennis? Mi fai il tennista anche tu? Allora, facciamo così, recuperiamo prima gli audio, così dopo andiamo veloci con i testi.
12: A proposito di Luca, ma dico, con gli esterni che abbiamo noi, se una volta mai ci capita che viene la voglia di invertirli gli esterni, cioè mettere dal piede giusto e cominciare a tirare delle palle dentro, beh, è alto due metri, non lo so, cosa vogliamo più di così? Cioè, ci dà fastidio perché ha detto di no a noi una volta o due. Va bene, se siamo legati a questa roba qua non andiamo da nessuna parte, però buona giornata.
0: Anche Yashari ci ha detto di no, per dire, 3 anni fa. E vi recupero anche questo.
13: Ciao a tutti, Giovanni. Ma riguardo Solini, chiaro che lui ha ancora un anno di contratto e può prendersela comoda. No, cioè, se è vero che è da settembre che c'è questa offerta, cioè, il Bologna penso che abbia tutto il diritto comunque a un certo punto di dire anche basta, perché comunque se no lui a gennaio può fermare con chi vuole e andare via a parametro zero. Quindi io credo che il Bologna abbia tutto il diritto di dire di darmi una risposta in breve, perché poi vediamo al limite di mettersi al tavolo per trovare una soluzione di cessione. Non vedo cosa ci sia di così allucinante. Credo che invece Orsolini, cioè, dopo 6 mesi che ha un'offerta, possa anche derare una riga e decidere, no?
0: Sì, però è un mercato, è un mondo particolare di lavoro dove sai che le attenzioni si concentrano purtroppo in questo periodo qui.
1: Piacerebbe che non si mettesse
0: questo va messo nel conto
1: persone, dai.
0: Ragazzi, vi dico la verità, sono innamorato, perso di Bologna, sono più bolognese del mondo e tutto quanto. Se arriva Besiktas e mi offre 4 milioni a stagione per andare lì 2 anni e vado a vivere a Istanbul, e quando vado io ci vado. Quando Retegui ha accettato l'Arabia, io ho detto, se fossi stati Retegui li avrei accettati. Lavorativamente, di fronte a un sacco di soldi, ci vado. Se devo andare a Milano, parlo di Italia, spostarmi a Milano per prendere un 20% in più di quello che prendo oggi, non ci vado. Se mi offrono 2,5 volte quello che prendo oggi, io vado a lavorare a Milano. Discorso che feci già al suo tempo, tra l'altro, quando si sono presentate. Per poco non ci penso, per molto io sì.
1: Ma chiunque ci pensa, dai.
0: Dai, insomma, fa parte un po'.
1: È il loro mestiere, il loro lavoro.
0: Anche per me. Però ripeto, per me non è tanto solo una questione di soldi, cioè per me è un discorso un po' più ampio. E mi piace pensarla così. Poi mi dicono sono un po' romantico, idealista e tutto, è probabile, ma mi piace più raccontarla così. Non sono ancora riuscito a capire se Tedesco farà una squadra da correre o da ragionare in campo. Sai che è una bella domanda? Forse un misto.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Sicuramente lui dovrebbe giocare un po' più basso rispetto all'italiano, però pressa alto. Quindi
0: sì, magari non ti viene a pressare nell'area piccola come fa italiano, perché non pressa nell'area piccola come fa italiano, ma perché sennò hai i giocatori per forza alti fino alla linea di centrocampo, difensori. Quindi aspetta un attimo a portare la prima linea di pressione, ma poi da lì gang and pressing, lo sapete, poi boom, si torna sotto palla e si cerca di difendere più di reparto. Questo è un pochino è il riassunto di quello che dovrebbe essere un po' l'idea di Tedesco. Ovvio, andrà poi rapportata ai giocatori che avrà. Però anch'io, bravo, una bella domanda. Se avremo un centrocampo più ragioniere o più contrasto e gamba, non lo so, vedremo, per esempio. Hanno scelto Mumbrù come allenatore?
1: Non lo so.
0: Beh, era in ballo. Non lo so, però quindi lo tengo come suggestione. Scusami, ma non sono sicuro. E quindi. Buongiorno Manfre Monte, Riccardo da Casalecchio. Ah, aspetta, prima questo. Ciao, le squadre italiane per rosso sono Lazio e Fiorentina. Ci metterai anche Como? No? Como no?
1: Ma perché no?
0: Per esempio?
1: Vai a fare la Champions, ti pagano magari di più. Sei sempre lì.
0: Certo che se vai a Como, apriti cielo. Però è italiano, tanti problemi risolti, certo. Questi stanno spendendo follie sui settori
1: giovanili.
0: Sì. Tre volte il valore del giocatore.
1: No, se lo costruiscono con il lavoro degli altri.
0: Tre volte.
1: Gli costa sicuramente meno che un giocatore.
0: Senza dubbio. Però forse così è un po' troppo. Cioè, allora così mi incomincia a stare sulle palle,
1: È la legge del mercato.
0: Sì, però è anche la legge poi del karma che ti colpisce. Perché se fai così, allora, beh, insomma, cioè stai proprio massacrando il mercato.
1: No, lo
0: distruggi.
1: Dipende se però tu da lì, a differenza degli altri, attingi per la prima squadra.
0: Ok, che sia chiaro che io li stimo, eh. Sì. Cioè io dico, mezzo miliardo aiuta la creatività, senza dubbio. Non si può non riconoscere a Fabregas e tutti che sono molto bravi, perché c'è chi ne spende e non riesce ad avere quei risultati. Quindi poi però se incomincia a fare il cannibale, incomincia a mettere su boom soldi, è allora
1: è quello che poi fa il Bayern Monaco, quello che fa il Barcellona, quello
0: non
1: che
0: paga tre volte il valore di un giocatore, non lo fa.
1: Vai a vedere i ragazzi che sono stati alla Borussia.
0: Beh, poi io non sono neanche così dentro da dirti non è vero, non lo fa, ecco, non lo posso dire.
1: Io non entrerei in quella.
0: Mi sembra, però per come hanno assorbito da fuori la proattività di questa estate, cioè di questo periodo qua, anche nel settore giovanile, ti assicuro non hanno, in tanti, è condiviso
1: ne hanno,
0: che cominciano
1: ne hanno bisogno
0: a stare un po'
1: addosso. Ne hanno bisogno e lo fanno. Tanto tu di quelli, pensa sempre, quanti ne porteresti in prima squadra? Cioè,
0: sono d'accordo.
1: È tutto lì poi alla fine.
0: Sono d'accordo, infatti anche la critica, cioè è l'appunto che tutti hanno detto. Poi per cosa? Per giocatori che stiamo parlando di ragazzi di 16 anni, 16-17. Neanche under 18.
1: 17 del Lens, quello del Lens, è due anni che gioca in Francia.
0: Per l'amor di Dio.
1: Protagonista del mondiale, si è mangiato Casemiro. La differenza è se li fai giocare.
0: Tutto assolutamente.
1: Lì. Tutto lì.
0: Assolutamente. E oltretutto in un progetto, vabbè, allora chiudiamo così, ragazzi, scusatemi, che comunque è rotondo, cioè loro vogliono prendere adesso questi ragazzi, infarcirli un po' da tutte le parti d'Italia, prendere tutti i talenti che ci sono in giro e inserirli dentro le logiche di Fabregas subito.
1: La differenza è quella,
0: assolutamente.
1: Tutta
0: quindi
1: la differenza,
0: vediamo, cioè, perché hanno dello sbuzzo.
1: Se sono buoni giocano. Devi fare giocare se sono buoni, devi dargli fiducia.
0: Orsolini deve decidere che se ne vada, ce ne faremo una ragione. Se Tentenna non vuole rimanere, cosa va a fare a Valles se non firma? Ma dai,
1: a un anno di
0: se
1: contratto.
0: Fossi la società l'hai presa male, dai, l'hai presa un po' male. Se fossi la società lo cederei, non è un comportamento esemplare. Non sono, va bene, lei è un tuo punto di vista, l'hai presa un po' male. E vabbè, l'età non conta, abbiamo vinto un mondiale con Zoff, Marco, va bene. Buongiorno, si capisce benissimo negli ultimi 40 giorni che avete un'altra volta i diritti. Ma perché? Prima ne parlavate poco, Claudio. Guarda, ti faccio un appunto. Mi tocca. Non abbiamo i diritti di nessuno. Non ti nascondo che ho sempre parlato poco di Fortitudo in questi due anni, perché ero talmente arrabbiato e scottato, per ovvi motivi, che non sarebbe stato giusto da parte mia esprimere un giudizio sulla Fortitudo. Ti va bene sta rispostina? Così imparate anche, alle mie gruppi lo dico, un po' come sono fatto. Spero che molti comincino a ragionare come me, che è una cosa che invece purtroppo non succede. E sarebbe sicuramente un ambiente migliore, non la Fortitudo, in generale, lo sport. Chiaro? Quindi in questo momento ne parliamo, perché oggi c'è un passaggio che è abbastanza importante e ci porta a parlarne. Ok? Poi quel che sarà, diritti, non diritti e quant'altro, lo scopriremo solo vivendo. Noi ogni anno, come ogni anno, faremo la nostra gara con Nettuno Bologna 1, con ETV, faremo sempre la nostra gara. Speriamo proprio poi di vincere anche noi qualcosa. Ti ringrazio, Monte.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 13:59.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Bentrovati, l'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Esperti e quello della FIOM Michele De Palma.
22: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
23: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
21: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia, attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
16: Nettuno Bologna 1.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
23: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Ciao!
2: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveto.

0: quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
1: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: E tra poco ci sarà Quasi Gol, ci siamo, 14.04, martedì 16 giugno. Come vi avevo preannunciato nella giornata di ieri, in cui c'è stato un Quasi Gol itinerante con Leo Vicari quasi disperso nelle lande malaghegne e spagnole, lo ritroverete ovviamente domani con il suo Quasi Gol qui in studio. Oggi invece saremo noi a passare 2 ore e mezza insieme fino alle 16.30, ovviamente con i vostri messaggi al 366 402 4022, per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, con i nostri ospiti Stefano Brunetti prima, poi Max Guerrieri, con cui parleremo anche un po' di basket, Virtus e Fortitudo in particolare con Max, insomma, perché oggi, e l'avete sentito già da Manfredi, è il giorno della conferenza stampa e dell'insediamento della nuova società, e quindi di una nascita di una, diciamo così, nuova Fortitudo dopo i saluti dell'ex ormai presidente Tedeschi di ieri. Quindi con Max parleremo anche di quello, ma avremo anche Gianmarco Marchini, perché poi a tenere banco, e finché non ci sarà questa benedettissima firma, se ci sarà ovviamente, di Riccardo Orsolini sul rinnovo di contratto, l'argomento Orso terrà sicuramente banco e saremo tutti alla finestra a cercare di capire quali sono le volontà di Orso, come il Bologna si muoverà. E quindi, insomma, ci sono anche oggi comunque svariati argomenti di cui parlare. Se avete voglia, datemeli anche voi, fatemi compagnia anche voi con i messaggi al 366 402 4022, e devo dire la verità che in realtà in questo momento non vedo l'ora che possa iniziare veramente la stagione, ma manca ancora del tempo, ma ci siamo. Quasi Gol, 366 402 4022. Iniziamo.
5: Quasi Gol, presentato da
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
8: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
10: Parola di Riccardo Orsolini.
9: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
4: Eccoci qua, Quasi Gol, 14.08, insieme fino alle 16.30 con la sottoscritta, con Francesca Bolognini, oggi in sostituzione, in supplenza di Leo Vicari, che rientrerà domani regolare qui alle 14 con il suo Quasi Gol, ma oggi abbiamo 2 ore e mezza da passare.

0: insieme con i vostri messaggi 366 402 4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Sono cominciati anche i mondiali, ne abbiamo già parlato un po' anche nei giorni scorsi, insomma cominciano ad essere, e cominciano soprattutto in questa settimana a entrare anche in gioco e avere le partite, diciamo così, le nazionali un po' più blasonate. Vi faccio anche la domanda, se avete voglia di rispondere, se effettivamente li state un po' guardando questi mondiali o se invece proprio li state saltando a pie pari, se non vi interessano minimamente, e se li state guardando, magari non tutte le partite, anche perché ci sono veramente alcune partite che sono ad orari abbastanza proibitivi, però se state guardando qualcosa compatibilmente con gli orari delle partite, se c'è una nazionale che vi sta stupendo o che vi ha non impressionato, perché magari poi è ancora molto molto presto probabilmente in questo momento per cercare di tirare un po' di somme, anzi è prestissimo, non si può fare, però se c'è una nazionale che vedendola in campo vi ha un po' fatto aprire gli occhi, strabuzzare gli occhi, insomma ditemelo se li state guardando. Poi io qualcosina sto guardando, devo dire la verità, non sono attaccata ovviamente a tutte le partite, anche e soprattutto per gli orari, ma qualcosina sto guardando. Il Marocco devo dire che mi ha abbastanza non sorpreso, però mi è piaciuto quando ha giocato contro il Brasile. Non so spiegare se mi è piaciuto più il Marocco, se ho visto più il Brasile sottotono, devo essere sincera, però qualcosa di buono assolutamente ha fatto. Ditemelo se li state guardando e come li state vedendo, se vi stanno per quanto possibile appassionando, capendo perfettamente anche che non essendoci l'Italia, insomma noi italiani non abbiamo grosso interesse verso questi mondiali. 366 402 4022. Poi il Bologna con, l'abbiamo detto, l'argomento Orsolini che tiene ancora un po' banco. Ho ascoltato oggi Matteo Dallavite che giustamente ha chiarito com'è, insomma, come forse era doveroso anche da parte sua, perché poi l'articolo a cui si riferiva, no? il commento di Riccardo Orsolini, che ieri abbiamo anche un po' commentato, era quello di Gazzetta e di Matteo Dallavite, che insomma bisogna, come ha detto Matteo, bisogna magari un po' leggere bene, no? Gli articoli, senza fare interpretazioni o leggere magari solo i titoli come spesso succede. No, bisogna leggere bene le cose. Quello che giustamente Matteo ha detto è che non ha ancora firmato Orso e che il Bologna sta aspettando e che si aspetta effettivamente una risposta. Poi ragazzi, è vero che anche l'anno scorso, e se ne parlava anche ieri, anche l'anno scorso Orso ha firmato il rinnovo praticamente allo scadere, però all'ultimo, insomma non è che l'ha firmato subito, e credo che effettivamente magari in questo momento anche il Bologna sia legittimo da parte del Bologna cercare di non affrettare i tempi, però di stringerli, se non altro per capire poi come muoversi anche su tutto il resto, no? del mercato eventualmente. Dall'altra parte sicuramente anche Orso, ne parlavamo ieri anche con Andy Persico, ha le sue valutazioni da fare, probabilmente magari anche sicuramente economiche, perché ci sta che uno nel proprio ambiente lavorativo e nella propria professione valuti assolutamente anche l'aspetto economico da una parte o dall'altra, se ci dovessero essere altre offerte. Poi ricordiamoci che appunto rinnovare per Orso probabilmente vorrebbe dire veramente rimanere, no, un po' in rimanere qua veramente a fare la bandiera. Un ragazzo come Orso potrebbe anche vedere se volesse fare un'esperienza da un'altra parte, non è assolutamente da condannare. Quello sicuramente che bisogna un po' mettersi d'accordo e fare è cercare di capirsi tra le parti e non prendere, diciamo così, non allungare eccessivamente magari i tempi, così da dare possibilità ad una parte e all'altra di eventualmente capire il da farsi nel dopo, anche se, e ieri ce lo diceva anche Leo Bosello, dalla società comunque per il rinnovo di Orsolini filtra ottimismo, quindi c'è ottimismo sul rinnovo di contratto del numero 7 del Bologna, di Riccardo di Riccardo Orsolini. Qualche messaggio che mi state già mandando sui mondiali. Francesco che dice: li sto guardando e l'outsider saranno gli USA. Balogun da prendere subito al Bologna, hanno giocatori interessanti. Ecco, sai che io non ho visto la partita degli Stati Uniti, quindi effettivamente non so dirtelo, perché quella proprio è una di quelle partite che non ho visto, che non ho guardato, e quindi magari dopo ne parliamo anche con i nostri ospiti, sì, di queste partite. Tra l'altro, io dico una cosa: quando c'è il mondiale, no? Il mercato, che è vero inizia il 29 di giugno, ma che secondo me, insomma, un pochino decollerà probabilmente dopo il mondiale. Il mondiale cambia tanto, sposta tanto gli equilibri del mercato, secondo me, perché anche giocatori che appunto si faranno vedere magari durante con le rispettive nazionali durante il mondiale, alcuni magari effettivamente rischiano poi di partire da una valutazione, di arrivare nel post mondiale, se fanno bene, a valutazioni estremamente più alte. Quindi bisogna, secondo me, il mercato, fare mercato durante i mondiali di calcio è molto molto complicato, è molto difficile, bisogna andare ad analizzare tutte le varie situazioni in maniera molto approfondita e magari non farsi, ecco, incantare da magari qualche prestazione fatta bene e valutazioni che schizzano un po' in alto. Il mercato con il mondiale di mezzo è sempre molto complicato da questo punto di vista. Altro messaggio vocale di Massimo, andiamo a sentirlo.
1: Ciao Francesca, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Allora, chiaramente, giustamente, come dici tu, i titoli sono sempre fuorvianti, quindi va sempre approfondito il tutto. Però il succo che ti volevo poi, che fa nascere anche la mia domanda, è questo: cioè Orsolini non ha ancora firmato. Chiaro che ha tutto il diritto, lui, soprattutto il suo procuratore, di chiedere magari un qualcosa in più. Però io ti volevo fare questa domanda, la domanda mia era basata su questo: il Bologna ha un tetto, un budget dove oltre non va, per quello che riguarda i giocatori. Allora, se giustamente Orsolini fa una richiesta per avere qualcosa in più, dovesse ottenerla, forse il Bologna creerebbe un certo tipo di problema anche per quello che riguarda altri giocatori, che potrebbero manifestare anche loro queste intenzioni. Quindi ti chiedo, secondo te è il caso di cercare di mediare, o il Bologna deve essere anche fermo su quelle che sono le sue, diciamo così, i budget che si è dato, cioè o così o niente? Ecco, volevo capire da te se Bologna poi alla fine darà anche un ultimatum. Ciao, grazie.
0: Allora Massimo, no, guarda, il Bologna ha fatto l'offerta a Riccardo Orsolini e gli ha fatto l'offerta più alta che potesse fare, e da quella non si sposta, cioè più di quello che ha offerto, già comunicandolo già a Riccardo Orsolini, non può andare oltre, che se non sbaglio è poco sotto i 3 milioni, quindi oltre non ci arriva il Bologna. Anche per Riccardo Orsolini, nonostante appunto l'importanza che comunque anche proprio come figura, al di là del calciatore, del professionista che ha Riccardo Orsolini nel Bologna e a Bologna, oltre quella cifra il Bologna non può andare, non vuole andare, perché giustamente, come ricordavi bene tu, ha si è messo dei tetti, dei limiti, chiamiamoli come vogliamo, ma oltre una certa cifra non si va. A quel punto veramente la palla passa a Riccardo, che deve giustamente lui per se stesso valutare, per quel che è meglio per lui, per la sua carriera, per le sue ambizioni, per la sua volontà, per magari la sua voglia di fare o non fare esperienza da un'altra parte. Questo è tutto, sono tutti pensieri assolutamente legittimi da parte anche del giocatore, valutare se gli va bene l'offerta del Bologna e quindi andrà a firmare il rinnovo con il Bologna, o se invece preferirà andare a trovare altre soluzioni. Ma l'offerta del Bologna quella è, quella rimane. E il Bologna non va oltre la cifra comunque alta assolutamente che ha offerto per il rinnovo a Riccardo Orsolini, proprio perché comunque Riccardo Orsolini è un giocatore che è stato ed è importantissimo per il Bologna, è stata una colonna portante, negli ultimi anni è sempre andato in doppia cifra, ci ha fatto vincere delle partite bellissime con i suoi gol, è un ragazzo che è stato adottato praticamente da Bologna e lui ha adottato anche la bolognesità, no? Ormai lo sappiamo quanto è dentro anche al circuito cittadino e alla città in generale. Poi sono professionisti, quindi giustamente il Bologna dalla sua parte ha fatto la sua offerta e Riccardo dovrà valutare se accettare oppure no. Sicuramente per quanto riguarda le tempistiche, quello che non credo da una parte né dall'altra si voglia protrarre eccessivamente la tempistica per arrivare ad una decisione ad una soluzione definitiva. Ecco, questo credo sia giusto da parte anche del Bologna, magari cercare di capire, cercare di fare le cose nel più breve tempo possibile. Questo assolutamente sì. Andiamo con la prima pausa, rientro ancora tutti i vostri messaggi 366 402 4022 e andiamo anche con Stefano Brunetti. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
5: Modello? Modellino vorrei dire.
4: No, modello.
6: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
4: E invece?
7: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
8: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
9: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna. In Portalame.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
17: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
16: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
17: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14:23, rientriamo in studio, quasi gol. 366-402-4022. Oggi è vero che sono a quasi gol, è vero che ho preso il posto di Leo Vicari momentaneamente, solo per oggi e domani lo ritroverete, ma è pur sempre martedì e quindi Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, ben ritrovato.
23: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
22: Allora, caro Stefano, con te voglio parlare sia un po' di mondiali, se li stai guardando un pochino. Io un pochino a sprazzi, di sicuro non mi guardo tutte le partite, anche perché alcuni sono in orari in cui io sono tra le braccia di Morleo, come dicevano quelli bravi, invece che di Morfeo, e quindi non le sto guardando tutte, però qualcosina ho guardato. E poi ovviamente dell'argomento che un po' sta tenendo banco negli ultimi giorni, cioè quello di Orso, no? Di questo rinnovo che ancora non è arrivato. Da dove vuoi iniziare?
23: Ma voglio iniziare da una citazione di Federico Buffa, quando disse in un famoso video che i mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite, quindi come fai a non guardarli?
22: È vero, anche, è vero.
23: Anche se non c'è l'Italia, ma no, i mondiali sono tutto, dai, siamo onesti, non, bisogna essere, cioè è l'evento più seguito al mondo, è l'evento che genera più interessi, introiti, è l'evento,
22: non c'è niente da fare, guarda, perché e infatti, perché anche noi italiani che abbiamo cominciato a dire non ci siamo noi, quindi figurati se li guardo, non mi interessano, alla fine siccome siamo comunque italiani e legati al calcio, se ci sono delle partite di calcio, ma vuoi non guardarle?
23: No, ma assolutamente, chi è che non si alza alle 4 del mattino per vedere Corea del Sud, Repubblica Ceca? Adesso quello chiaramente un po' troppo, però la sera è un appuntamento fisso, la partita serale, infatti, perfetta, tra l'altro giocano sempre l'Europea apposta. Quindi è stupendo. Certo, ci hanno tolto la, così, il piacere di alzarci alle 5 per vedere Italia-Canada. Peccato, infatti, ma ce ne faremo una ragione. Esatto, cosa vuoi? C'è anche dell'altro.
22: Esatto. A proposito allora di mondiali, cominciamo proprio da qui. Stai guardando qualcosa? Che te ne è parso di questi primi giorni di mondiale? È chiaro che ancora la fase a gironi, poi devono ancora entrare diciamo così, le blasonate da questo punto di vista, perché la Spagna ha giocato ieri la sua prima partita, deve entrare ancora il Portogallo, oggi ci sarà la Francia, insomma è chiaro che le più blasonate ancora un po' si devono vedere, anche se qualcosa, il Brasile per esempio è già, ha già giocato, e devo dire la verità, il Brasile, io ho visto la partita Marocco-Brasile e non riesco ancora a capire se mi ha piacevolmente sorpreso di più il Marocco o invece un po' deluso il Brasile, devo essere sincera.
23: Allora, innanzitutto sì, sto guardando tutte quelle a orari normali, quindi diciamo quelle in fascia serale italiana. Per il momento poche sorprese, sì, la Germania che niente a Curaçao 7-1, certo Spagna Capoverde in realtà è stata forse la prima grande sorpresa. Metto anche nel girone di queste primissime sorprese Australia-Turchia, perché sulla carta la Turchia c'è la Noglu, insomma, Yildiz, c'è un po' di gente, ce l'ha in teoria, no? L'Australia invece rimane quella per noi italiani, quella di Gus Hiddink del 2006, di Mark Bresciano, poi uno fa fatica anche a citare giocatori australiani, quindi davvero forse quella possiamo già segnarla come prima sorpresina, se non sorpresona. E nel suo piccolo, dai, anche gli Stati Uniti che annientano così facilmente il Paraguay, ce lo mettiamo anche dentro, dai, che tutto sommato è stata anche quella un po' una notizia, contando che in America il calcio viene dopo ben 3-4 sport, quindi tradizionalmente gli Stati Uniti non vanno mai oltre, ecco, gli ottavi o i quarti, come successe nel 2002. Devo dire che c'è grande attesa per, personalmente, io attendo molto la Norvegia, che secondo me, ne parlavamo anche a marzo, no? Quando parlavamo dei playoff dell'Italia, secondo me potrebbe essere la grande outsider di questo mondiale, potrebbe essere una seria pretendente per la vittoria finale, perché io ribadisco, certo, noi siamo messi malino, ecco così, però abbiamo incontrato anche una vera e propria corazzata nel girone per le qualificazioni. Questo non va scordato, specie anche alla luce del fatto che la Norvegia ha uno dei giocatori più forti al mondo, e questo potrebbe anche fare la differenza alla lunga. Poi vediamo l'Inghilterra. L'Inghilterra, se davvero è l'anno, se l'It's Coming Home quest'anno finalmente torna a realtà, sicuramente una squadra in grande ascesa, quantomeno per gli ultimi 10 anni, e vediamo domani sera con la Croazia, se non sbaglio, e stasera chiaramente la Francia, che è un po' la grande favorita, dai, dopo questo avvio così timido della Spagna, tutti attendono la Francia, che forse ha non una ma due squadre potenzialmente per vincere il mondiale,
22: ma forse, ecco, pure tre, la Francia, ma forse pure,
23: sì,
22: tre,
23: anche tre. E poi l'altra grande attesa, certo, c'è l'Argentina, che però la vedo un po' indietro rispetto alle altre, di fatto la squadra di 4 anni fa, con i giocatori invecchiati di 4 anni, non è che siano usciti grandi campioni nel frattempo. E poi ovviamente rimane insomma, adesso abbiamo visto anche l'altro giorno una Germania in gran spolvero, questo è anche da dire. Io non la vedevo così messa bene all'inizio la Germania, però aspettiamola con un'altra partita, diciamo.
22: Secondo me la Germania oggi non è ancora commentabile, diciamo così, perché hai giocato contro una nazionale che è quella di Curaçao, che seppur aver fatto il gol dell'orgoglio, però insomma una nazionale a cui hai dato 7 gol, è una nazionale che chiaramente, insomma, credo che uscirà prima di subito, mi dispiace, però
23: Curaçao per il momento vince il premio simpatia.
22: Sì,
23: non so se hai visto i video dei giocatori che arrivano in
22: scuola bus, sono meravigliosi, meravigliosi.
23: Che ballano la samba, veramente esatto, bellissimi. È una nazione che ha la metà degli abitanti di Bologna, per farvi intenderci, no? Per capire la favola assoluta di quest'isoletta di fronte alla Venezuela. E poi no, sì, hai detto anche te il Brasile, sai, allora,
22: è un po' deluso il Brasile, devo essere sincero.
23: No, ma il punto è questo: noi dobbiamo ricordarci che il Marocco quattro anni fa è arrivato in semifinale, innanzitutto, quindi è non è una sorpresa il Marocco, e ha vinto tra virgolette l'ultima Coppa d'Africa, vabbè, questo è un capitolo
22: sì con tutte parte, quelle, esatto, con tutte le polemiche
23: però,
22: che ci sono
23: però
22: state.
23: L'ha vinta adesso tecnicamente, sì, sì, sì. L'ha vinta, vabbè, comunque è arrivato in finale, diciamo. Dall'altra parte c'è un Brasile che obiettivamente è un Brasile in linea col Brasile degli ultimi 10 anni. C'è un Brasile che non si è mai ripreso davvero dal Mineirazão del 2014, cioè l'1-7 in casa della Germania, non si è più ripreso dal Brasile e sembra ancora davvero un po' così, non riesce a mettere insieme una generazione forte come quella di un tempo, di 20 anni fa.
22: Sì.
23: L'unico fattore aggiunto può essere il signore che c'è in panchina, Carlo Ancelotti, che forse col suo tocco magico riuscirà a renderlo una vera squadra, cosa che per il momento, infatti le critiche in patria sono tantissime, per il momento il Brasile non è ancora una squadra diciamo favorita per la vittoria finale.
22: Assolutamente vero. Guarda, io vedo io c'ho l'idea di due terne incompiute, io le chiamo così un po', di due nazionali che vedo nel Portogallo e nell'Inghilterra, quindi sono anche curiosa effettivamente di vedere che cosa faranno queste due nazionali, perché l'Inghilterra comunque negli anni sta crescendo tanto, è migliorata tantissimo, però è sempre arrivata magari ad un passo dal traguardo finale, non c'è mai riuscita. Il Portogallo, che è sempre stato comunque, ha sempre avuto grande attesa dietro le partite, dietro le competizioni, anche forse a volte troppo per la presenza di un particolare giocatore, cioè quella di Cristiano Ronaldo, però sono rimaste secondo me entrambe due incompiute che ancora non riescono a tirar fuori completamente la testa dall'acqua. Tu come le vedi, in particolare il Portogallo e l'Inghilterra? Un po' mi hai già detto.
23: Ecco, innanzitutto sì, il Portogallo era un'altra cosa da citare che mi ero scordato. Il Portogallo non è solo CR7, che è più un museo vivente, con tutto il rispetto, ma ha 41
22: rischia
23: anni.
22: Però di portarsi dietro quell'ingombrante presenza lì, secondo me, il Portogallo, da tantissimi anni.
23: Sì, però comunque una squadra che negli ultimi anni ha tirato su dei giocatori, penso a un Vitinha, sì, c'è un giocatore sì, che potenzialmente potrebbe anche ambire al prossimo pallone d'oro, un Neves, poi sì, citiamo anche per onore di cronaca Leao, che è questo giocatore, insomma, lo conosciamo tutti qui in Italia, che è mi verrebbe da definirlo ex campione, però insomma, se è ancora giovane, se trova magari la spinta giusta, lontano dal Milan, adesso in nazionale, esatto, è uno che sappiamo, se si accende, fa la differenza. Quindi attenzione anche al Portogallo, assolutamente, perché i nomi non gli mancano, e sì, l'Inghilterra, cosa vuoi, viene da due finali di fila agli europei. Tutti in Inghilterra si aspettano a questo punto di vincere un trofeo, cioè se non adesso, quando, no? Comunque
22: infatti,
23: con una generazione dei Bellingham, di Kane che arriva finalmente da qualche trofeo vinto e con la solita valanga di gol nel curriculum, quindi è obiettivamente l'Inghilterra più forte degli ultimi 30 anni, forse anche di più della generazione dei Beckham, dei Lampard, che alla fine stringi non riuscì a portare a casa molto. Questa comunque è una squadra che ha fatto due finali degli europei di fila e al mondiale deve arrivare minimo in semifinale, anche se in realtà se leggi i giornali inglesi sarebbe considerato un fallimento addirittura rimanere fuori dalla finalissima, quindi insomma
22: si aspetta, si aspettano
23: sì,
22: proprio
23: sì, sì,
22: la fase finale, anzi la finalissima proprio. Beh, cioè, li capisco, esatto, da parte proprio della piazza inglese li capisco, perché sono tanti anni che in realtà la loro nazionale è in enorme crescita, ha dei grandissimi talenti, ma riescono gli manca sempre un centesimo per fare l'euro praticamente, quindi
23: sì, li
22: capisco da questo punto di vista. Guarda, proprio sugli Stati Uniti, prima avevo letto un messaggio e devo dire la verità che io la partita degli Stati Uniti non sono riuscita a vederla, non l'ho vista, quindi lo rileggo.
23: Non ho preso nessuno,
22: esatto,
23: dato che era alle 5 del mattino.
22: Infatti, lo leggo.
23: 4,
22: e invece sì, un nostro ascoltatore l'ha guardata.
23: Cioè in diretta? Perché se in diretta.
22: Non lo so, glielo chiediamo, forse in differita, però l'ha vista in un modo o in un altro, l'ha vista. Mi aveva scritto: sto guardando i mondiali e l'outsider, secondo me, saranno proprio gli Stati Uniti. Balogun da e poi dice: Balogun da prendere subito al Bologna, hanno giocatori interessanti.
23: Vabbè, diciamo che stiamo parlando di giocatori un po' fuori dalla portata economica del Bologna, però no, nel complesso la valutazione sugli Stati Uniti, dico la verità, l'ho pensato anch'io, adesso non come outsider vera per vincere il mondiale, che mi sembra un po' troppo. È
22: però
23: vero
22: quella che può dare fastidio.
23: È vero una cosa, che vuole giochi in casa, Trump vuole che si vinca, quindi insomma...
22: Trump vuole un sacco di cose, mi sembra.
23: Esatto, quindi... ci sono tutta una serie di elementi che in effetti non vanno sottovalutati, no? Poi in panchina attenzione ai Pochettino, che è uno abituato comunque agli alti livelli del calcio europeo, quindi senza dubbio è una squadra da tenere in considerazione quantomeno per i quarti, ecco, di più però lo reputo difficile, perché ci sono proprio delle vere e proprie corazzate più così, più inclini anche per storia, per tradizione e soprattutto anche per giocatori che hanno adesso ad arrivare fino in fondo.
22: Poi sui giocatori che si vedono nelle nazionali e quindi poi magari si pensano a un'eventualità di prendere sul mercato, di volerli nella propria squadra eccetera, io prima dicevo che bisogna sempre stare molto attenti al mercato durante i mondiali, perché intanto le valutazioni rischiano veramente di schizzare un po' alle stelle su alcuni giocatori, e secondo me in generale la vedo come una dinamica un po' sbagliata, perché il basarsi anche su magari la valutazione di un giocatore sulle partite di una competizione a tempo, non lo so, lo vedo un po' come un esercizio un po' sbagliato, e soprattutto secondo me durante i mondiali tanti giocatori che sono già magari di talento e che faranno bene avranno le valutazioni molto aumentate.
23: Ma guarda, sì, diciamo che dipende caso per caso, e ti porto due esempi opposti di questo meccanismo che hai spiegato te. Il primo, adesso parliamo di europei non mondiali, ma circa uguale, certo, il discorso nel 2004, il Bologna che prende Zagorakis, cioè il miglior giocatore dell'europeo, e sappiamo tutti come è andata a finire, esatto, cioè con la squadra retrocessa. Il secondo è più recente, sempre legato al Bologna, Riccardo Calafiori. L'ha detto anche Marco Di Vaio di recente, che la successione fu dettata innanzitutto dalle prestazioni all'europeo, dove fu il migliore, dove trascinò l'Italia in quelle poche partite che giocò e convinse l'Arsenal ad affondare. Quindi in un caso sì, nell'altro no, sai, dipende sempre caso a caso. Poi ovvio, nel primo caso parlavamo di un giocatore comunque ormai quasi a fine carriera e che non aveva mai giocato nel calcio che conta, o meglio il calcio comunque italiano. Dall'altro un giovane in rampa di lancia che alla fine era anche giusto puntarci. Però certo, il mondiale o l'europeo alla fine è molto simile il discorso. Da un lato ti magari enfatizza giocatori che poi non rendono in campionato, e poi anche il processo opposto, no? Quindi anche lì è un prenderci, però ecco, delle due stare attento a prendere un giocatore che ha fatto il mondiale col prezzo che schizza, quindi sì, figurati, dopo diventano tutti delle botteghe carissime, però non è che se fai bene al mondiale per forza replichi, anche perché al mondiale, siamo onesti, incontri, con tutto rispetto, i Curaçao e esatto, compagnia bella, esatto, esatto. Bisogna andarci sempre con le pinze.
22: Però
23: quindi
22: potrebbe essere interessante per noi in chiave Lucumi.
23: Sì, sì, assolutamente. Beh, ci sono in realtà... No, ma c'è più di un giocatore del Bologna che, diciamo, adesso Ferguson ha già giocato, Freuler anche, se l'ha anche guadagnato il rigore contro il Qatar, se
22: sì,
23: non sbaglio.
22: Sì, esatto.
23: E adesso abbiamo Lucumi, certo, anche che deve esordire. Adesso ci sono anche gli altri due che ti dirò in questo momento mi mancano, ma adesso li riprendo subito, perché abbiamo Lucumi, Ferguson e Freuler. Dopo li ritrovo.
22: Ma guarda, proprio rimango su in chiave Lucumi, siccome noi sappiamo che Lucumi quest'anno andrà via, che sarà l'anno della cessione di Lucumi, a questo punto speriamo che effettivamente il suo valore, complice anche proprio il mondiale, possa essere di un certo tipo, no?
23: Assolutamente, tra l'altro l'altro difensore chiaramente Eggen
22: anche Elland,
23: Norvegia,
22: o Elland
23: anche
22: non era
23: molto molto interessante. No, è ovvio, questo discorso è perfetto per Lucumi, sì, perché sappiamo già che insomma sarà l'estate della partenza e far bene al mondiale. La Colombia è senza dubbio tra le sudamericane una delle più attrezzate, quindi così far bene potrebbe alzare ulteriormente il prezzo e rivenderlo magari anche con quella famosa clausola, no, dei 28 milioni, anche esatto, se credo che alla fine la cessione avverrà senza dubbio con cifre inferiori.
22: E andiamo con una piccola pausa, Stefano, poi rientriamo, ancora dei messaggi sempre sul mondiale, poi ovviamente andiamo anche sul Bologna, tra poco.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
0: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
0: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
2: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
27: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
28: Ma dai, è immortale!
27: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
28: E dove sarebbe questa meraviglia?
27: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
28: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
29: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
30: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
31: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14:44, quasi gol. Francesca Bolognini in studio. Da domani ritroverete Leo Vicari. I vostri messaggi 366-402-4022. E con noi ancora Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, di nuovo.
23: Sì, ci sono, eccomi qua.
22: Allora, intanto ci arriva un messaggio da Teo Dal Fossolo che dice: carissimi, ma voi lo sapevate che il nostro Zagorakis è dal 2014 un parlamentare Presidente. Europeo, esatto, e fa parte della Commissione Cultura e Istruzione, nonché membro delle trattative di cooperazione Unione Europea-Russia. Soppa che carriera! Effettivamente, ma più che altro un cambio totale, no, di carriera.
23: Ma io ero rimasto, non so, presidente dell'ECA Atene, poi si vede che ha fatto ulteriormente
22: un salto,
23: carriera.
22: Esatto, un ulteriore salto.
23: Bravo,
22: vedi?
23: Infatti, bravo, a volte... bravo. Lui comunque vinse il premio di miglior giocatore ad Euro 2004, quello poi vinto dalla Grecia,
22: sì, storico.
23: Leggendario.
22: Pensa, veramente, a volte le sliding doors che ci sono nella vita professionale e non solo. Andiamo ancora con qualche messaggio, sempre anche sui mondiali. Secondo me, dice questo ascoltatore, la Norvegia potrebbe soffrire il caldo. Allora, ritorniamo sulla Norvegia, perché tu me ne hai parlato e nella tua idea, se ho capito bene, potrebbe essere effettivamente una di quelle nazionali che arriva veramente alle fasi finali, ma forse anche potrebbe fare anche oltre, perché io un po' la domanda che ho fatto in questi giorni dall'inizio dei mondiali, cioè è vero che la Norvegia con noi ci è passata sopra completamente, un carro armato praticamente che ci è passato sopra, ma noi
23: ci ha macinato
22: esatto. Completamente, ma noi siamo anche molto disastrati, devo dire la verità, però è vero che oltre ad avere comunque una nazionale con anche qualità in svariati ruoli ed essere una nazionale che ha avuto un movimento che è cresciuto tantissimo, ha quel marziano lì davanti che per tenerlo probabilmente ci vogliono 4-5 calciatori, e stiamo parlando ovviamente di Haaland. Però la mia domanda è effettivamente una nazionale, la Norvegia oggi, che può veramente arrivare alle fasi finali anche insieme a appunto nazionali che hanno magari molta più tradizione, molta più esperienza in queste competizioni, vedi la Francia, vedi la Spagna, posso mettercene anche altre, anche l'Argentina possiamo metterci, però ci sono effettivamente delle nazionali che hanno anche molta più esperienza proprio di queste competizioni.
23: Ah, sai, in teoria quelli che hanno più esperienza siamo noi, eppure in questo momento stiamo guardando il mondiale da casa, quindi quello veramente lì dipende dal ciclo, dalla generazione. E in questo momento, 20 anni fa la Norvegia era quella di John Arne Riise e John Kerry, per carità anche forti, però erano gli unici un attimo così di livello, però non riusciva mai ad arrivare neanche agli europei. Adesso è una squadra che in Europa è comunque, mettiamola così, tra le top 5 sicuramente europee la mettiamo in questo momento, anche perché ha preso il nostro posto di fatto,
22: sì,
23: proprio
22: sì.
23: C'è stato il passaggio di testimone nel girone per la qualificazione a questo mondiale, quindi sì, io dico che può essere senza dubbio una sorpresa, perché dobbiamo parlare di sorpresa, perché comunque per carità è la Norvegia e non ha storia tra virgolette. Però se vai a vedere i singoli giocatori, cavolo, un Odegaard, adesso non solo un Haaland, ma anche un Odegaard, un Sorloth, cioè hai comunque giocatori che sono al top del livello del calcio europeo, cosa che l'Italia ha sempre meno, la differenza sta tutta qua. Poi certo potrà influire tutta una serie di fattori, il caldo, la poca esperienza, via dicendo, ma sulla carta, se guardiamo il loro percorso nella qualificazione, che è stato schiacciasassi, non mi viene veramente un'altra parola per definirlo, cioè proprio un primo posto mai così giusto, ventiero nel girone, perché davvero hanno annientato tutta la concorrenza senza pietà. Cioè io penso che l'1-4 che ci hanno rifilato alla fine, all'ultima partita, è stato proprio così un po' il manifesto del dislivello tra noi e loro in questo momento, perché nel primo tempo ci lasciarono anche un po' sfogare, poi appena hanno deciso di alzare il ritmo, di alzare il
22: non
23: gioco,
22: non c'è stata storia.
23: 4-1
22: sì,
23: per
22: sì,
23: loro.
22: Sì, infatti.
23: Questa, ma attenzione, perché questa è una squadra comunque non nella media, cioè stiamo parlando di una squadra che ha raggiunto già un certo livello, quindi è forse anche sbagliato parlare di sorpresa, perché per i giocatori che ha. Però dall'altro lato, se la metti in termini di tradizione, come hai detto te, certo può essere tra le outside.
22: Guarda, Mapo, due ascoltatori tornano sul mancato mondiale dell'Italia e uno mi informa che ci sono dei video che girano di Calafiori in spiaggia, un po' perché io sono un'estimatrice di Calafiori, un po' per aumentare il fatto che i calciatori italiani oggi in spiaggia sono e non sono ai mondiali. E Mapo, lo stesso Mapo, con un messaggio un po' polemico, dice: mi piacerebbe proprio sapere se i nostri calciatori, alcuni veramente strapagati e sopravvalutati, guardano i mondiali dal divano o dalla spiaggia. Ovviamente un messaggio un po' provocatore, perché alla fine è quello che ti viene in mente. Cioè, devo dire la verità, anche a me, guardando un po' sti mondiali, mi viene in mente, cioè, mi può venire in mente, ma pensa da dove li guardano i vari calciatori della nazionale italiana, dalla spiaggia o dal divano di casa?
23: Ma guarda, sì, adesso non è che i calciatori debbano rinunciare per punizione alle vacanze,
22: esatto.
23: Anche perché poi Calafiori comunque si è consolato quest'anno nella stagione,
22: ha fatto una stagione meravigliosa, infatti.
23: Quindi insomma adesso gli altri.
22: E poi non è mai colpa del singolo, calciatore, è un movimento che purtroppo, come ne abbiamo parlato, ha dei problemi.
23: Ma allora è un mix di cose, perché comunque se Ken segna quel gol contro la Bosnia sullo 0-1 per noi, siamo qua al mondiale, siamo a parlare di tutt'altro. È sempre un mix di cose, l'importante diciamo è capire che le cose a tutti i livelli, sia dell'11 che mette in campo, sia come sistema, non vanno. Ecco, l'unica cosa che speriamo dia in dote l'ennesimo fallimento è questa. Però certo che quando senti come nuovo nome, come CT, Mancini, ecco, forse capisci che non c'è niente da fare. La storia insegna, ma non a scolare, diceva qualcuno, che stanno lì ad imparare.
22: La storia insegna a tornare indietro, mi pare. Cioè...
23: Ah, in questo caso sì, in questo caso sì, davvero. Guarda, io veramente qui raccolgo una provocazione per me giusta che ha fatto Criscitiello, piuttosto Baldini. Io sottoscrivo.
22: Ma perché è un qualcosa di diverso, capito? Non è il nome altisonante,
23: esatto.
22: In cui tu riponi tutta la fiducia in quel nome altisonante che possa fare eventualmente il miracolo. Ma qui c'è bisogno veramente probabilmente di ripartire proprio dalle fondamenta, da zero. E chi meglio di Baldini? Poi è un nome che dalla federazione non sarà mai speso come CT effettivo, però...
23: Ma poi chiariamo sempre, parliamo di Roberto Mancini, grande giocatore, grande allenatore,
22: certo,
23: vinto gli europei,
22: certo,
23: nel 2021, però nel 2023 non si è comportato bene con la nazionale, con, possiamo dire anche col popolo italiano, perché quando sei CT hai proprio un ruolo pubblico,
22: come disse
23: Spalletti, è un ruolo che va al di là dell'essere un semplice selezionatore. Quello purtroppo ai miei occhi rimane una macchia indelebile che potrà essere solo cancellata da un europeo, un mondiale vinto di fila.
22: Infatti.
23: Mi spiace, ma ad oggi la vedo così. Poi vediamo le scelte, però non c'è niente da fare, i nomi sono sempre quelli, e sempre quelli si ripropongono, li giri, sono quei 3-4 e sempre lì si rimane. Che dire, auguri.
22: E per quello io sono molto contenta della scelta, invece qua vado al Bologna, di Domenico Tedesco, che è un po' l'outsider di questa Serie A come scelta del Bologna. E siccome noi ci eravamo sentiti martedì scorso lasciandoci con la curiosità di sentirlo parlare, di sentirsi presentare, ti chiedo innanzitutto che effetto ti ha fatto, che impressioni ti ha fatto.
23: Ma guarda, adesso è difficile davvero, dopo una conferenza pur così di presentazione con le prime battute, tracciare un profilo preciso. Le parole adesso sono sempre quelle che usano tutti gli allenatori di quest'epoca, cioè un calcio proattivo, dinamico e fluido. Se ci fai caso, sono sempre le
22: sono sempre quelle,
23: ripetute da chiunque. Quindi, sinceramente, cioè, vuol dire tutto e niente. Io penso che saranno un po' i movimenti di mercato, poco alla volta, a stabilire l'idea che ha per questo Bologna, il tutto unito al pragmatismo. E questo, ecco, forse la cosa che mi è piaciuta di più, il fatto che ha sottolineato il pragmatismo, cioè certo devi avere delle idee di base, ma che poi non devono prevalere sulla realtà. Cioè, la realtà comunque ti ricorda che hai a che fare con quel tipo di materiale lì, e quindi devi andare te incontro delle due al tipo di giocatori che hai a disposizione. Il tutto ricordando che insomma in casa Bologna prima verranno le uscite, perché il 7 luglio Tedesco si ritroverà una squadra con una trentina di giocatori, contando i rientri dei prestiti,
22: una trentina
23: è tantissimo. Senza Europa almeno in 10 dovranno partire, a cui vanno aggiunti, cioè 10 sono di troppo. A questi devi aggiungere le cessioni eccellenti che ci saranno, cioè ad oggi sappiamo quelle sicure: Freuler che non rinnoverà, almeno non sta dando segnali di,
22: non mi
23: di
22: pare,
23: voler rinnovare,
22: esatto.
23: Il 30 giugno ormai è all'orizzonte. Lucumi, sappiamo tutti il destino un po' annunciato della cessione ad un anno dalla scadenza del contratto, e poi uno tra Castro e Rowe. Questo ad oggi sappiamo che è così, questi tre o quattro partiranno e saranno sostituiti, però oltre a questi ci saranno innanzitutto la decina di giocatori in più, proprio come numero, da insomma mandare altrove in prestito o concessioni definitive.
22: Allora, a Tedesco, dice questo ascoltatore, gli farei allenare anche la nazionale. Questo messaggio per dire che in Bologna, nella piazza di Bologna, tra i bolognesi c'è una fiducia e veramente incredibile verso questo allenatore, a prescindere dal fatto che si conosca come alleni o non si conosca.
23: Sì, forse un pelo esagerata, vogliamo dirlo anche, perché...
22: si va sulla fiducia, incredibile.
23: Sì. No, ma il profilo è fuori dall'ordinario per il calcio italiano, perché è un allenatore che ha 41 anni, ha già 10 anni da professionista, attenzione, da professionista di carriera alle spalle, ma professionista che si chiama Schalke 04, la prima squadra che ha allenato e l'ha portata seconda. Quindi certo, la curiosità, anche così proprio l'entusiasmo per la scelta fuori dall'ordinario, ma comunque importante c'è. Però bisogna anche ricordarsi che è un allenatore che nel suo piccolo cerca il rilancio, che viene comunque, ha fatto bene in questi anni, ha allenato tante squadre, anche la nazionale, però viene da un esonero, e quando viene da un esonero comunque sei in cerca di rilancio. Poi l'esonero in Turchia lo si vede anche dai social, che i tifosi del Fener l'hanno vissuto come una mezza ingiustizia, l'avrebbero voluto ancora, no, sulla panchina, però sempre di esonero si tratta, quindi insomma l'abbiamo detto l'altra volta, cioè diciamo che Bologna e Tedesco si ritrovano nella volontà comune di rilanciarsi per motivi diversi, e forse questo può rendere fecondo il matrimonio, no? L'idea, le stesse intenzioni alla base, rilanciarsi dopo un anno. Vabbè, il Bologna, secondo me, ne abbiamo parlato l'altra volta, ha fatto bene quest'anno, però c'è chi può dire legittimamente che poteva fare di più, e un Tedesco che appunto dopo un esonero, perché è di quello che si è trattato, deve rilanciarsi, e lo farà in quel calcio italiano dove è mai allenato, quindi una sfida ulteriore.
22: A proposito di mercato, a proposito di rinnovi, capitolo Orsolini, che un po' sta tenendo banco, caro Stefano, soprattutto dopo la sua colorita risposta in un commento a un post di Instagram della pagina Tommy Sport, che aveva ripreso un articolo di Gazzetta di Matteo Dallavite, con un colorito Orsolini, come è poi del resto lui, che però mi viene da dire, io poi lo adoro Orso, io spero che rinnovi eccetera, che però per mettere a tacere eventuali dubbi che ci possono essere a Bologna basta poi mettere una firma, no?
23: Sì, poi nessuno ha preso in considerazione che magari il commento era rivolto alla prima parte del messaggio, cioè quella di che Orsolini rinnovava.
22: Sì, no, esatto.
23: Uno, no? Non si sa, lì non si sa, però come si vuole.
22: Qual è, tu sei dalla società filtra sicuramente ottimismo sul rinnovo di
23: Orso. Certo. No, ma allora, tornando semiseri, diciamo che Orsolini, o meglio Claudio Fenucci, nei mesi scorsi, da tutta la primavera l'ha detto più di una volta, che il Bologna ha fatto delle offerte importanti a Lucumi, Freuler e Orsolini, ma che diciamo l'unico su cui puntava davvero di far rimanere qua era Riccardo Orsolini. Ora, se le cifre sono vere, quelle dei 2,5 a stagione, sinceramente non lo so, cioè Orsolini forse avrebbe davvero un'offerta dall'Arabia Saudita per rinunciare a un contratto del genere. Sì, secondo me invece il ragionamento è un altro da fare, cioè se conviene un giocatore comunque bandiera del Bologna, comunque immortale, comunque fuori dai tempi, rinnovarlo a quelle cifre a 29 anni, cioè quindi forse è un altro anche, no, la discussione da fare.
22: Vedremo quello che sarà il futuro di Orso. Io credo sia giusto, sia da parte del Bologna, diciamo così, non avere la volontà di allungare eccessivamente i tempi per avere una risposta, sia da parte di Orso comunque effettivamente valutare bene il da farsi per la sua carriera e per il suo futuro. Quello che è sicuro è che da entrambe le parti credo che ad un certo punto e nel più breve tempo possibile bisogna arrivare ad Ama in un modo o in un altro.
23: Sì, tutto contando che questa è l'ultima estate per venderlo a certe cifre, esatto. Perché fa 29 anni, e quindi rinnovarlo fino al 29 vorrebbe dire tenerlo a vita,
22: infatti,
23: grosso modo, dopo non lo cedi più a delle cifre significative tanto da fare plusvalenza, ma questo lo sa la società meglio di noi.
22: Assolutamente sì. Stefano, grazie mille, è stato un piacere, ci risentiamo martedì prossimo.
23: Grazie a te, a presto, ciao, ciao Francesca, ciao, ciao a tutti.
22: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, pausa, poi rientriamo ancora con voi, i vostri messaggi e con Max Guerrieri, a tra poco.
1: Quasi gol, presentato da
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
10: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria?
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
32: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
33: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile,

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Rieccoci in studio, 15:05, quasi gol. I vostri messaggi 366-402-4022. Ben ritrovato anche a Massimo Guerrieri e TV Rete 7. Ciao Max.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, caro Max, prima di andare anche un po' sul Bologna, però io parto dalla Fortitudo perché sì, oggi è, diciamo così, è il giorno zero della nuova, dell'insediamento della nuova società, del passaggio di quote, del passaggio di tutto, con ieri i saluti dell'ex presidente Stefano Tedeschi, affidati ai social ovviamente, ma insomma oggi è il giorno di una lunga conferenza stampa, tra l'altro, che sarà alle 18. Facci un po' il
5: sì,
4: punto.
5: Alle 18 a Zola Predosa, Matteo Gentilini e Rossano Guerri, veste di relatori in questa conferenza stampa, di protagonisti poi, perché Matteo Gentilini andrà ad acquisire, o meglio ha già acquisito, la maggioranza assoluta di Sporting Fortitudo e quindi di fatto la gestione del club bianco-blu, e a Rossano Guerri verrà affidata, è già stata affidata in realtà da qualche tempo a questa parte, diciamo la costruzione del roster della prossima annata e la gestione dell'area tecnica, usando un termine che spesso usiamo riferendoci a Giovanni Sartori. Ecco, per la Fortitudo, da quello che si evince, questo ruolo lo avrà Rossano Guerri. Oggi, come giustamente dicevi, è il giorno zero del nuovo corso Fortitudo, a partire dal giorno 1, o meglio dal giorno 1 più i giorni che servono per arrivare al primo di luglio, e quindi alle scadenze contrattuali, in primis quella di Attilio Caia, tutti i giocatori che scadono al 30 di giugno. Poi si inizierà ad ufficializzare ogni tassello, a partire dall'allenatore, che per la verità dovrebbe essere ufficializzato sabato, da quello che circola nelle ultime ore, e dovrebbe proprio essere Demis Cavina, che si è liberato da Verona dopo la promozione del club scaligero in Serie A1, e poi da lì si parte con conferme dei giocatori che rimarranno, su tutti il capitano Matteo Fantinelli, ma non solo. Si è parlato di Sorokas, si è parlato di una Fortitudo che è riuscita a tenere Alvise Sarto nonostante le sirene da squadre importanti di A2 e da squadre comunque importanti anche di Serie A1, e poi tutti i giocatori che arriveranno, Radonjić nel ruolo di 4. Insomma, ci sono tanti annunci da fare, tante ufficiosità che devono diventare ufficialità, e il primo passaggio, il primo passo da fare è proprio la conferenza di Gentilini e Guerri del pomeriggio di oggi.
4: Che ne pensi di, appunto, della scelta di Cavina?
5: Beh, è una scelta che va su un allenatore esperto in entrambe le categorie della A, quindi A1 e A2. È un allenatore che ha fatto cose buone negli ultimi anni, più o meno ovunque sia andato, e dico più o meno ovunque anche nelle esperienze negative che ha avuto, perché non ha mai avuto grossi budget a disposizione, ha sempre allenato in circostanze particolarmente difficili. Forse, ecco, l'unica esperienza dove non ha rispettato un po' quelle che erano le aspettative su di lui è stata proprio l'esperienza di Verona, però è comunque un allenatore validissimo per la categoria che andrà a fare la Fortitudo, quindi per la Serie A2, e poi è il primo tassello, diciamo, di una squadra che va costruita in un certo senso, in un certo modo, quindi parlare dell'allenatore senza sapere che giocatori allenerà con assoluta certezza.

0: è complicato per la categoria, per la Serie A2 è un signor allenatore dal mio punto di vista.
1: Senti, cosa ti aspetti dalla nuova dirigenza Fortitudo per la prossima stagione? Cioè, nel senso, ci si aspetta che magari si metta ufficialmente ed esplicitamente fuori l'obiettivo promozione? Ti aspetti comunque invece che sia una stagione più o meno come è stata questa, che attenzione, non è una cosa negativa, perché la Fortitudo ha fatto comunque una gran stagione, alla fine è stata lì, ha lottato fino all'ultimo per salire in Serie A, quindi però ti aspetti più o meno una stagione simile con si farà di tutto per costruire la squadra migliore possibile e quindi anche per cercare in tutti i modi eventualmente di salire in A1 o ci sarà proprio l'obiettivo magari prefissato, esplicito del quest'anno ci vogliamo riuscire?
0: Allora, divido la risposta in due, quello che credo accadrà e quello che spero accada. Quello che credo accadrà è che verrà annunciato come obiettivo unico la promozione, che poi sia diretta in Serie A1 passando dai playoff, cambia il giusto, dà solo una dimensione diversa alla stagione, ma credo verrà identificato come non obiettivo massimo, ma come obiettivo unico. Quello della promozione, anche forse mi verrebbe da dire per dare un diverso taglio comunicativo rispetto a ciò che è stato detto negli ultimi 3 anni di presidenza tedeschi, in cui non è mai stato detto esplicitamente l'unico obiettivo possibile quest'anno, poi l'anno dopo, poi l'anno ancora successivo è la promozione. Quindi credo accadrà questo. Spero accada un qualcosa di diverso, cioè spero venga detto la squadra è costruita per competere fino in fondo tra le grandi della Serie A2, in regular season per arrivare diciamo in testa, in prima posizione, poi ai playoff per arrivare fino alla finale, però ecco, non deve neanche passare. A meno che poi questa non sia l'idea all'atto pratico sul campo, che la Fortitudo dell'anno prossimo sarà la Schiacciasassi che è stata Verona quest'anno, Cantù 2 anni fa, Trapani 3 anni fa, perché immagino si andrà a costruire un roster non da dominare il campionato, ma da giocarsela fino alla fine. Quindi è per quello che mi auguro che la comunicazione segua poi quello che viene fatto all'atto pratico, in modo tale che ci sia coerenza. Se poi invece l'idea è quella di comprare tutti i giocatori migliori di Serie A2 e di fare la Schiacciasassi del campionato, attenzione, è giustissimo che in conferenza oggi venga detto l'obiettivo uno è, e unico è la promozione di Serie A1.
1: Certo, ovviamente sì, sono molto curiosa di vedere come comincerà
0: Anch'io,
1: il
0: anch'io.
1: nuovo corso, devo essere sincera, sono veramente curiosa e chissà veramente che insomma quest'anno possa essere un po' l'anno in cui finalmente si torna nelle alte sfere, diciamo così, però sono curiosa proprio di vedere come costruiranno la squadra, come costruiranno la nuova stagione. Passiamo anche alla Virtus, però perché io e te ci eravamo sentiti dove il nome caldo era quello di Djordjevic.
0: Sì.
1: Poi cambiato qualcosa.
0: Sì, è cambiato qualcosa anche per, diciamo, noi, per i colleghi, tanti, compreso il sottoscritto, che insomma, avevano dato, poi la notizia dell'arrivo mi sembra eccessivo, avevano dato, diciamo, la notizia del forte interessamento della Virtus e dell'alta probabilità che Djordjevic potesse virare verso la Virtus, perché effettivamente, da quello che continuano a raccontarmi, Djordjevic avrebbe voluto allenare la Virtus nella prossima stagione, restare in Italia, avere una nuova chance dopo quella di 2 anni e mezzo fa, 3 se non erro, al Fenerbahce di allenare in Eurolega. La realtà però è che c'era un accordo verbale con il Başakşehir di Istanbul. E Djordjevic ha banalmente, la riassumerei così, rispettato la parola data, senza fare un dietrofront che in Turchia avrebbero preso come clamoroso, in Italia meno, ma per il semplice fatto che in Italia avevamo e abbiamo ancora meno dettagli, certo, su quella trattativa lì. Però in Turchia sarebbe stato obiettivamente un dietrofront clamoroso, che Georgevic, dopo aver colloquiato con il suo agente estero, il suo procuratore estero, non ha voluto fare. Quindi semplicemente è stata rispettata una parola data mesi prima, magari mesi no, diciamo settimane prima. La Virtus ha tentato Georgevic, Georgevic è stato fortemente tentato, però è chiaro che quando ti inserisci in un qualcosa di già verbalmente deciso è molto complicato far cambiare definitivamente idea a un allenatore, un giocatore, un qualsiasi tipo di tesserato sportivo. La Virtus ci ha provato e semplicemente non ce l'ha fatta.
1: Certo, ovviamente sì. E chi sarà il nome secondo te?
0: La corsa fino a ieri, due giorni fa, pareva poter essere a quattro: Lakovic, Sekulic, Mumbrou e Putet. In realtà nelle ultime ore si sta raccontando di una corsa sempre più ristretta a due tra Mumbrou e Sekulic. Mumbrou uscito dal ruolo, o forse ancora no, attuale credo CT della Germania, non credo sia ancora uscito, ha vinto un europeo l'anno scorso, e Sekulic uscito invece già, questo sicuramente, da Dubai, che avrà sulla propria panchina Xavi Pasquali invece l'anno prossimo, quindi Aleksandar Sekulic è uscito da quel ruolo, e la corsa pare essere per questi due allenatori. Non escluderei Pupé, uscito dalla Svel Villeurbanne ieri ufficialmente, e Lakovic, ex coach di Gran Canaria con cui ha vinto l'Eurocup nel 2023. Continuo a non escludere anche che il nome non sia nessuno di questi quattro, perché poi spesso capita che vengono fatti 4-5 nomi, poi arriva il sesto l'ultimo giorno, che sembra essere lontanissimo, due minuti dopo arriva l'annuncio della Virtus: questo è il nostro nuovo allenatore. Quindi onde evitare diciamo di scartare ipotesi che adesso non è giusto scartare, diciamo che la corsa pare essersi ristretta, ma non escludiamo nessuno dei nomi che sono usciti in questi giorni e anche un eventuale quinto nome.
1: Certo, assolutamente sì. Andiamo al calcio, Max, prima di salutarci, e andiamo al mercato, ai rinnovi e a Orsolini. Dimmi che ne pensi di tutto quello che è successo in questi giorni, compreso il commento di Orso.
0: Sì, ne abbiamo parlato ampiamente anche ieri nella puntata del Pallone nel Set, in cui peraltro è stato ospite Attilio Caia,
1: sì,
0: quindi abbiamo avuto anche modo di parlare di basket e di Fortitudo. Ma ad ogni modo mi ha stupito particolarmente il commento di Orsolini, che ha questo fare sempre ironico, molto alla mano, molto giocatore della gente di Bologna. Però poi se uno va a guardare i fatti, non è, e i fatti parlo di fatti social, quindi quanti calciatori commentano, non è così frequente che un calciatore del calibro e dell'importanza di Riccardo Orsolini commenti voci riguardanti se stesso, no, sotto, esatto, un po' sui social. Quindi quello che mi sono permesso di dire ieri al Pallone nel Set, e che ribadisco oggi, è che evidentemente Orsolini aveva tanta voglia di smentire quello che sta uscendo in questi giorni. Il perché abbia tanta voglia di smentirlo è la vera domanda, se vogliamo. Poi in realtà c'è anche un altro tema, cioè nessuno ha capito che cosa abbia smentito.
1: Esatto, io non ho capito che cosa, infatti non ho capito esattamente.
0: In quel post, che poi lo diciamo per correttezza, riportava un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: Certo, di Matteo Della Vita, esatto.
0: Esatto, c'era scritto di tutto, c'era scritto dell'interesse del Beşiktaş, di un ultimatum che il Bologna avrebbe dato a Orsolini sulla proposta di contratto che lui sulla scrivania ha da mesi, c'erano scritte delle cifre, si parlava di, mi pare, un quadriennale a 2,5 più bonus, sì, o forse 2,5 inclusi bonus, comunque 2,5, quindi Orsolini ha smentito il 2,5 più bonus, l'ultimatum che gli avrebbe dato il Bologna,
1: l'offerta del Beşiktaş,
0: esatto, l'interesse del Beşiktaş italiano, cioè si fa fatica anche a capire. Detto l'unica certezza che abbiamo è che Orsolini qualcosa voleva smentire, E a questa certezza possiamo attaccarci una supposizione. La supposizione è: probabilmente non ha ancora deciso nemmeno lui. Cioè, quello che anche ieri diceva Fabio Bazzani è che si sta guardando intorno con ogni probabilità se una proposta di rinnovo da mesi sulla scrivania non è ancora firmata, ma ci può stare che dopo 8 stagioni a Bologna Orsolini si guardi intorno.
1: Io, guarda, infatti da questo punto di vista, Max, sono d'accordissimo. Cioè, per un ragazzo come Orsolini, che comunque a Bologna è cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni, in particolare è stato un giocatore fondamentale, sempre in doppia cifra, grande qualità, che alla sua età oggi, pur rimanendo assolutamente legato al Bologna e a Bologna, possa pensare di poter provare a fare esperienze altrove a livello professionale, perché no, anche economicamente più remunerative, è sempre lavoro. Quindi io sono d'accordissimo anche nel capire un Orsolini che sta anche lui valutando molto molto bene quello che potrebbe essere il proseguo della sua carriera. Dall'altra parte capisco anche altrettanto bene un Bologna che dice: noi l'offerta te l'abbiamo fatta e oltre a quella non possiamo arrivare, perché il Bologna ha dei paletti, si è dato dei paletti giustamente, quindi oltre a una certa cifra non vuole e non può arrivare, ma che allo stesso tempo abbia bisogno anche di non protrarre troppo a lungo poi i tempi di decisione.
0: Sì, poi il tema che affrontavamo anche ieri con Fabio Bazzani è: se poi non firma, si apre il tema della cessione,
1: esatto,
0: quest'anno,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Orsolini non si può perdere a zero, e
1: certo,
0: credo che le due parti su questo, per quello che si sono date in questi anni, siano molto d'accordo. E quindi, non potendolo perdere a zero, non potendo arrivare il Bologna a venderlo a gennaio nemmeno della prossima stagione,
1: infatti,
0: va venduto quest'anno, ma poi anche le altre sanno che lui ha un anno dalla scadenza, quindi chi va a fare un offerta che
1: adesso,
0: soddisfi
1: il
0: Bologna,
1: esatto,
0: a Orsolini. E forse per questo è uscito il nome di un club come il Beşiktaş, che ha più capacità di spesa di quasi tutti i club italiani. Sappiamo che anche se Orsolini dovesse essere a un anno dalla scadenza di contratto, sarebbe un giocatore clamoroso per il campionato turco, e allora forse un club turco è più portato rispetto a un club italiano o un club degli altri 5 campionati europei, esclusa la Premier, a fare un'offerta che soddisfi,
1: certo,
0: Bologna per Orsolini.
1: Assolutamente sì. Max, ti saluto, ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio ovviamente, buona conferenza, che dopo sarai ovviamente a Zola alle,
0: sì,
1: alle 18 per la conferenza, e noi ci risentiamo prossimamente, grazie.
0: Assolutamente, grazie, buon proseguimento a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Max Guerrieri, a TV Rete 7, pausa, poi rientriamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare?
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
5: Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:25, rientriamo in studio, magari se mi faccio anche vedere con l'inquadratura giusta sul canale 93 la cosa non guasta, quasi gol. 366-402-4022 per messaggi e WhatsApp. Ben ritrovato anche a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Gianmarco.
0: Ciao, ciao Francesca.
1: Allora, da dove vuoi iniziare? Mondiali o Bologna con Orsolini?
0: Aiuto. Orso, tutta la vita orso, che è un dilemma mondiale.
1: È vero, cioè, sta diventando veramente un dilemma mondiale.
0: Un intrigo.
1: Ma sì, c'è un giallo, un poliziesco, non lo so, qualcosa del genere. A me appassionano tantissimo i gialli polizieschi.
0: Una roba da leggere in spiaggia a Malaga.
1: Infatti, ecco. Allora, ma tu, io non so se tu hai visto sui social, e chiunque abbia Leo Vicari sui social network vada a vedere il reel che ha condiviso lui stesso nelle sue storie, perché è stato beccato da una pagina social del Malaga e gli è stata fatta un'intervista con didascalia Leo Vicari, aficionados de Malaga CF de Italia. Quindi è stato identificato lì a Malaga come il tifoso del Malaga dall'Italia.
0: Allora, il metaverso è un posto meraviglioso,
1: è bellissimo.
0: L'ho vista comunque. Ho guardato il reel completo, ti dico solo questo.
1: Anch'io. Andà, ragazzi, chiunque ci stia ascoltando e segue Leo su Instagram, insomma, datelo a vedere perché merita, è bellissimo. E poi mi piace, domani glielo dirò, perché adesso è in viaggio, sicuramente non ci sta ascoltando, ma si sente proprio la sua passione per il Malaga e la felicità dell'essere stato lì, quindi...
0: Adesso Francesca hai scatenato una roba tipo i tifosi turchi nei social del Bologna.
1: Esattamente.
0: Ci saranno tutti i bolognesi che diranno bella Vez nelle pagine di Malaga.
1: Vi prego, commentate quel reel con lo slang bolognese più bello. Per favore, andatelo a vedere perché merita davvero. Insomma, un grande saluto a Leo, che ritroviamo domani qua, quasi gol, alle 14. Caro Gianmarco, andiamo su Riccardo Orsolini, al nostro dilemma mondiale, al nostro intrigo poliziesco, perché insomma, tra commenti anche lì sui social, smentite, poi obiettivamente non si capisce di cosa, perché nell'articolo di Gazzetta ci sono tantissime, sono stati toccati tantissimi punti, quindi ne stavamo parlando anche prima con poco Max Guerrieri, che non è che si capisca molto cos'è che effettivamente ha voluto smentire Orso. Dall'altra parte c'è questa proposta del Bologna che è sul tavolo di Orsolini da tempo, con l'offerta fatta, e soprattutto mi sembra di capire anche dal Bologna comunque un'offerta anche economica importante, e oltre quella il Bologna non può e non vuole andare, quindi la palla a quel punto passa veramente nelle mani di Orsolini.
17: Sì, allora l'offerta è il massimo assoluto che il Bologna possa adesso offrire a un suo tesserato, soprattutto nell'ottica che andiamo, no, incontro a un bilancio, a una stagione senza le coppe europee. Credo che oggettivamente il Bologna più di così non potesse dimostrare a Riccardo Orsolini quanto il club tenga a una sua permanenza e a farne di lui una bandiera. Lo hanno detto in tutti i modi, lo ha detto lo stesso tedesco, cioè è stato indottrinato anche tedesco su questo argomento. È chiaro che Bologna più di così non può andare, ma anche perché lasciami dire, lui tra l'altro gli vogliamo un grande bene, no? Sì, a Orso c'è poco, certo, da rimproverare, però come dire, un club come il Bologna si deve fermare lì.
1: Certo,
17: cioè non può,
1: sì,
17: diventare più importante il singolo della squadra e del brand. Cioè, Riccardo Orsolini ha un'offerta importantissima, soprattutto per quello che comporta, perché il Bologna si impegna in un contratto molto importante e non è scontato, perché qualcuno al posto del Bologna, un'altra società, avrebbe potuto dire: ascolta, hai 30 anni. Qua probabilmente il tuo apice, il tuo zenith l'hai già toccato, quindi la nostra offerta è questa, e magari era un'offerta anche a ribasso, ok, importante, sì, ma sì, a ribasso. Io credo che invece Bologna abbia veramente questa offerta messo quel qualcosa in più, che poi quel qualcosa in più che abbiamo pensato fino ad oggi che ci sia, che ci fosse, che ci sia, che ci sia ancora tra Orsolini e questa città.
1: No, quello è vero. Io, guarda, io spero vivamente che Orso rinnovi, ma perché fa parte, no, di quel calcio romantico, Gianmarco, cioè di sapere questo calciatore che è cresciuto professionalmente a Bologna. Che ha imparato veramente, è stato adottato da questa città, che in minima parte si sentirà anche lui per primo bolognese sicuramente, che possa effettivamente rinnovare e continuare anche con noi. Però capisco dall'altra parte anche un Orsolini che alla sua età potrebbe, professionalmente parlando, aver voglia anche proprio dell'esperienza altrove. Cioè alla fine Orso ha fatto Ascoli, Atalanta e Bologna.
17: Ma guarda, no, questo Francesca, guarda, a scanso di equivoci diciamolo subito, cioè sarebbe assolutamente comprensibile, cioè lungi da noi, almeno lungi da me, andare a moralizzare e andare a puntare il dito magari con la voglia di un ragazzo appunto che a gennaio farà 30 anni di voler provare qualcosa di nuovo, anche perché siamo onesti, è chiaro che il prossimo contratto che lui firmerà sarà comunque l'ultimo contratto importante, no? Poi per carità, abbiamo visto che ci sono ormai come dire, nuove frontiere del calcio dove puoi reinventarti anche a 35 anni, però poi se vai in Arabia non ci vai per fare quel salto di qualità alla tua carriera, semmai lo fai per il conto corrente, no? E lui l'Arabia l'ha rifiutata già un anno fa, quindi è evidente come lui secondo me sia in grande difficoltà, sì, motivazionale, cioè è un ragazzo combattuto perché comunque è legatissimo all'ambiente, certo, quindi è chiaro che una parte di lui vuole restare qua, e dall'altra parte c'ha la vocina invece forse anche un po' dell'età anagrafica che gli dice: ma guarda che però se stai qua è finita, cioè nel senso che poi finisce qua.
1: Finisce la carriera qua, sì, esatto, esattamente. Guarda, Teo Dal Fosso lo scrive: a me pare evidente che Orso partirà per i Lidi Arabi. Il motivo principale per cui li aveva rifiutati in precedenza era soprattutto, secondo me, legato alla volontà di accreditarsi per la nazionale e prendere parte ai mondiali. Il vero mistero è perché non comunichi fin d'ora la sua decisione. Ma io però mi permetto di dire una cosa al nostro ascoltatore, a Teo, poi ti lascio tutto il tempo che vuoi, che se effettivamente Orso avesse già assolutamente preso una decisione definitiva di cui è convintissimo, non vedo perché dovrebbe tentennare e aspettare, l'avrebbe già comunicato.
17: Sono d'accordissimo, sì, anche perché per quello che ci ha dimostrato, per il ragazzo che ci ha dimostrato di essere, la persona seria anche che ha dimostrato di essere, perché Riccardo Orsolini è un simpaticissimo burlone, sì, che ci fa voler, sì, benissimo, ma è anche una persona, un ragazzo molto serio, che quando sono stati momenti difficili, vari momenti difficili del Bologna, è uno che ha saputo interpretarli, stare sul pezzo, e non credo sia un per il rapporto che c'è, per quello che ha dimostrato, i valori che questo ragazzo ha dimostrato, che ci sia alcun dubbio sulla sua onestà intellettuale.
1: Ma ci mancherebbe. Ma poi se hai deciso una cosa già, non la comunichi, cioè, non capito.
17: No, esatto, no. Questo è l'unico scenario che mi sento di poter escludere. Esatto. Poi questo non vuol dire che fra 5 giorni ha deciso e viene e certo, dice certo. Non resto, non sì, rinnovo sì, sì. Perché ho finito le motivazioni qua. Esatto. Però da qui a dire che magari ha già come dire la destinazione, un biglietto con la destinazione, no, io non penso proprio.
1: Claudio dice: per far firmare Orso basta vendere Bernardeschi. Allora, prendo questo messaggio da spunto. Cioè, secondo te lui quest'anno ha effettivamente sofferto sto dualismo con Bernardeschi oppure no? O è uno che soffre i dualismi? Cioè, ieri guarda, Leo proprio qui a Quasi Gol ha fatto una domanda a cui ho risposto anch'io e che faccio e ripropongo anche a te, perché ha detto: ma Orso è un titolare del Bologna? E io ho risposto: assolutamente sì, insieme a quell'altro. Cioè, Orso non è mai stato l'unico e solo titolare di quella fascia. Orso, da qualsiasi allenatore sia passato per Bologna, è sempre stato sì titolare, poi però c'era un altro che subentrava lui, poi la partita dopo invece era titolare l'altro e lui doveva subentrare. Cioè, non è mai stato, diciamo così, il titolarissimo inamovibile, nonostante lui sia stato veramente una colonna portante del Bologna con tutti i suoi gol, eccetera. Lui, secondo te, ha sempre un po' sofferto i vari dualismi che ha avuto?
17: Allora, intanto titolare insieme all'altro mi piace molto come espressione.
1: Perché e quella?
17: No, ma secondo me, sì, esatto, no, veste benissimo la sua situazione.
1: Sì.
17: Nella maniera proprio più assoluta. Poi attenzione, faccio una parentesi. Con Tedesco noi non sappiamo ancora come il Bologna giocherà.
1: Esatto.
17: E non è assolutamente escluso che nella testa di Domenico Tedesco ci sia una convivenza dei due. Perché poi magari decide di giocare con 4-2-3-1 e vede in Bernardeschi, ho detto. Che potrebbe diventare un bellissimo titolo.
1: Esatto, bellissimo, stupendo, mi piace da morire.
17: Trequarteschi, adesso me lo appunto, guarda. E, no, potrebbe vedere il trequartista. Il numero 10, proprio da numero 10 anche come mattonella,
1: sì.
17: E a quel punto perché non posso giocare insieme? Però ecco, chiusa questa parentesi, è chiaro sì che Riccardo Orsolini l'anno scorso ha un pochino sofferto questo dualismo forte, cioè dall'altra parte questo dualismo ha caricato tantissimo Bernardeschi che tornava, rientrava in Italia dopo 3 anni praticamente, sì, sul divano della MSL, della MLS, e doveva assolutamente, come dire, tornare a girare con i giri con cui si gira in Europa, in Serie A. E quindi per Bernardeschi è stato assolutamente un grande stimolo la coesistenza o comunque il dualismo con Orsolini, cosa che invece secondo me non ha sortito lo stesso effetto su Orso. Orso probabilmente gli è piombato nella sua zona dall'alto Bernardeschi, dopo aver vinto una Coppa Italia, dopo 2 anni in cui è stato uno dei leader assoluti, se non uno dei 2-3 protagonisti assoluti di questa scalata. È chiaro che ti arriva un Bernardeschi così, lasciami dire, tra capo e collo, e nel giro di poco Bernardeschi torna a essere il giocatore che ricordavamo. Beh, come giocava italiano, è sicuramente stato un bel problema, e probabilmente questa è una valutazione che lui sta facendo, perché poi non ci saranno le coppe,
1: certo,
17: e quindi tu avrai una partita a settimana, e quindi magari lui si interroga anche su questo. Io credo che nella scelta che lui ha fatto l'anno scorso di rifiutare l'Arabia abbia inciso anche il fatto che lui voleva, oltre all'Italia,
1: giocare in un certo
17: voleva misurarsi in Europa. Quest'anno, sai, questi scenari che stiamo apparecchiando potrebbero tutti essere un po' alla base dei suoi dubbi.
1: Che però mi permetto di dire una cosa a Orso, a cui io voglio un bene infinito e che per me, veramente, anche per me romanticamente parlando, dovrebbe rimanere qua a vita. Poi io l'ho sempre detto, Orso, al di là del professionista, io vorrei farci serata con Orso, per me è simpaticissimo.
17: Io il Natale, beh,
1: che c'è proprio qualsiasi cosa, il pranzo dalla nonna, cioè qualsiasi cosa, davvero. Ma mi permetto però di dire una cosa a Orso, che comunque anche alla sua età, che comunque è nel pieno della sua carriera, anzi non è più, capito, la giovane promessa, che crescere, fare il level up anche nella tua carriera da professionista significa anche riuscire a superare i malumori che un eventuale dualismo ti può portare, perché in qualsiasi parte, in qualsiasi squadra tu possa andare, non è detto che tu sia l'unico e solo titolare, anzi.
17: Ma no, esatto, cioè,
1: quindi se lui la soffre tanto anche per lui, secondo me è un qualcosa da dover superare. Sì, sì, ma soprattutto stiamo parlando di quei secoli, ma
17: sì, sì, ma soprattutto quello che dici tu è ancora più giusto nell'ottica che tu qua c'è un dualismo, ma sei comunque nella tua comfort zone, no?
1: Esatto.
17: In una piazza che ti ama da morire, che puoi, nella quale puoi permetterti di sbagliare un calcio di rigore che pesa, in cui puoi permetterti di fare due o tre partite a vuoto. Cioè, se tu vai a giocare, vai a misurarti in un'altra piazza, magari anche strappando, come dire, facendo, salendo un gradino in più, no? Quindi magari vai in una piazza che il prossimo anno ti farà fare l'Europa, che so, guarda, la butto lì, per dire, un'Atalanta, un Como, non lo so, adesso veramente sto solo ipotizzando, ma cioè, a maggior ragione lì il dualismo diventa ancora più pesante.
1: Certo.
17: Quindi spero che non sia soltanto questo, o non sia principalmente questo il driver che lo guiderà nella decisione che poi andrà a prendere.
1: Già, ma abbiamo qualche minuto di pausa, poi rientriamo ovviamente anche con un po' con tutto il mercato in generale che può aspettare il Bologna, ma andiamo anche un po' sulla Serie A in generale. Sono arrivati un po' di ufficialità e un'ufficiosità, quella di Amorim, o è già arrivata anche quella di ufficialità? Comunque, un po' di movimenti e un po' di novità sono arrivati, ti chiedo un po' di considerazione anche su questo, tra poco.
17: Ok.
7: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
18: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
7: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
18: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
19: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
7: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: No, io lassù non ci salgo.
22: Neanche io, soffro di vertigini.
23: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Società da iscrivere?
29: Super Mega Trebo Club.
28: Avete le divise da gioco?
29: Certo, eccole.
28: E cosa volete giocare con quelle lì?
29: Perché cos'è che hanno?
28: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
29: Ma sono nuove!
28: Ma volete giocare con quelle divise lì?
29: Sì, sì!
30: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
31: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
32: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
2: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
4: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
3: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
4: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, quasi gol. Francesca Bolognini in studio con voi fino alle 16:30. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Gianmarco Marchini, il resto del Carlino ancora collegato con noi. Ciao Gianmarco di nuovo.
17: Ciao Francesca.
1: Allora andiamo anche sul resto della rosa del Bologna, perché bisognerà, l'abbiamo detto tante volte Gianmarco, bisognerà sfoltire questa rosa, ovviamente, perché era una rosa che numericamente parlando era fatta per il doppio impegno, era fatta per campionato Europa, quindi sicuramente, e poi anche sentendo le parole di Domenico Tedesco che addirittura ha parlato di 17-18 giocatori, che insomma quello mi sembra forse un po' esagerato, però bisogna sfoltire sicuramente la rosa, e ci sono anche alcuni ritorni, vado su per esempio su Holm. Cosa ti aspetti anche dai giocatori che tornano, vedi Holm, da un Odgaard che è stato fondamentale l'anno della Coppa Italia, quanto un po' balbettante invece quest'anno?
17: Allora, sono discorsi molto, molto diversi, chiaramente, no? Tu parlavi giustamente dei rientri. Allora, Tedesco ha chiesto sì una rosa da 18-20 giocatori di movimento, quindi è chiaro che devi andare a tagliare tanto, perché comunque l'anno scorso hai fatto una rosa, un gruppo che era già comunque appesantito dai vari prestiti, ma l'avevi fatto per fare una stagione da 4 competizioni, non dimentichiamocelo. Quest'anno praticamente l'impegno è dimezzato, perché è solo campionato e Coppa Italia, ed è ovvio che sono troppi, perché poi un allenatore, un meticoloso, un metodico come Tedesco, ha bisogno di lavorare proprio molto sui singoli, e avere più giocatori di quanti ne necessiti una partitella del giovedì, per capirci, quindi qualcuno deve restare fuori. È evidente, no, che è qualcosa che un allenatore come Tedesco vuole assolutamente scongiurare. Dopodiché, lo dicevi tu, tornano in tanti, perché soltanto dai prestiti tornano Carson, Holm e la Zuzzi, Raimondo e Ilic, esatto. Questi cinque. Chiaro, chi resta di questi cinque? Allora, Holm, difficile che lui voglia restare, difficile che vogliano tenerlo per le modalità con cui ci si è separati, certo, nel mercato invernale. Sicuramente c'era un aggravante nel rapporto con l'allenatore di prima, con Italiano, ma credo che in realtà proprio in generale Holm abbia un po' finito il suo tempo, sì, abbia un po' rotto con l'ambiente, perché comunque al di là di tutto, quando tu manifesti in maniera così importante la voglia di cambiare aria, è ovvio, no, che il gruppo non è che viva benissimo questa cosa. Quindi la vedo molto dura, a meno che veramente Tedesco non si inventi un capolavoro con questo ragazzo, ma lo sappiamo, no? Parliamo anche di un ragazzo molto particolare,
1: sì, è vero,
17: con un carattere molto molto particolare. Degli altri, l'unico che credo anche nella conferenza di presentazione sia stato un po' attenzionato da Tedesco è Raimondo. Cioè,
1: esatto, con mia grande sorpresa, devo essere sincera, non me lo aspettavo.
17: Sì, guarda, chiaramente un interesse così ha sorpreso anche me, perché comunque parliamo di un ragazzo che bene o male negli ultimi 2-3 anni noi abbiamo soltanto intravisto, no? E anzi abbiamo sempre visto lasciare andare dei vari allenatori che si sono avvicendati. E vedere un allenatore che arriva nuovo e che è così preparato, passami il termine, su un Raimondo, è ovvio che significa che ha visto qualcosa in questo ragazzo, per cui vuole rivederlo bene a Valles. Quindi ecco, di questi 5 io credo che l'unico che potrebbe giocarsi realmente qualcosa sia Raimondo. Odgaard, lo dicevi giustamente tu, è un giocatore che praticamente il prossimo anno può diventare un nuovo acquisto. Se Tedesco gli trova la collocazione giusta e soprattutto se lui e Tedesco si trovano. Perché però attenzione su Odgaard, io terrei un bel punto interrogativo, perché potrebbe anche essere una carta da giocare sul mercato qualora tu vuoi provare a rientrare dei soldi che ti servono e non vuoi farlo passando da una cessione monster che è Castro.
1: Esatto, esattamente, effettivamente quello potrebbe essere. Freuler mi sembra che non dia segnali di rinnovo e penso che possa aver finito anche lui un po' il ciclo a Bologna. A quel punto ti chiedo anche le valutazioni poi su Elazusi, che come giocatore qualitativamente in generale è un giocatore che mi piace, è un buon giocatore. Il problema, il punto diciamo così su cui fare attenzione è purtroppo i 2 anni che lui ha passato a livello fisico.
17: Sì, è chiaro che questo ha fatto tutta la differenza di questo mondo, no? Perché noi parliamo di un giocatore che è stato veramente, non dico tra i protagonisti, perché comunque ha giocato da gregario e ha giocato abbastanza meno del gruppo dello zoccolo duro del Bologna di Thiago, però in quell'annata lì l'abbiamo visto fare delle prestazioni importanti. Sì. È un giocatore di cui c'eravamo, non dico innamorati, ma si era fatto apprezzare molto. È chiaro che Francesca, se tu vai a pensare di fare una rosa ristretta dove quindi magari hai un cambio per ruolo e quindi immagino, no, una mediana, se poi decidesse, adesso lì dipenderà come vorrà battezzare di giocare, però una mediana in cui tu magari parti con 4-5 al massimo giocatori di ruolo, è chiaro che andare a rischiare che uno di quei 4-5 sia un ragazzo che arriva da 2 anni così travagliati è impegnativo. Cioè tra le due, ti dico la verità, mi immagino di più che lui venga mandato magari a giocare almeno 6 mesi ed eventualmente, anche in base alle pieghe che prende una stagione, risentirsi poi a gennaio.
1: Capitolo invece Lukumi, che sappiamo tutti che questo sarà il suo anno, sarà l'anno della sua cessione. Io prima ho azzardato una cosa, è l'anno anche dei mondiali. Il mercato, quando ci sono i mondiali, prende pieghe strane, perché poi anche alcuni giocatori magari che fanno un buon mondiale schizzano nelle loro valutazioni a livelli altissimi. Anche su Lukumi io farei questa eventuale valutazione, o no?
17: Ma sì, anche perché allora abbiamo visto, no, quanto fece la differenza ormai 3 anni fa quell'assist che Calafiori realizzò contro la Croazia per Zaccagni all'Europeo. Praticamente quel giorno metà Europa si accorse dell'esistenza,
1: esatto,
17: di Riccardo Calafiori, no?
1: Esatto,
17: no, ma perché poi funziona così, sì, è incredibile, sì, no? L'abbiamo visto anche all'esordio tra il Brasile e il Marocco. È chiaro che ci sono giocatori che vivono come una sorta di epifania in un contesto come quello del mondiale. Beh, ovviamente tutta Europa, il mondo conosce ormai John Lukumi, perché ha fatto svariate presenze con la Colombia, da 2 anni che gioca, sì, in Europa col Bologna. Però ecco, un giocatore che magari, visto che poi nel suo ruolo non è che in giro ci sia chissà questa quale abbondanza, no? Soprattutto a quelle cifre.
1: E a quel talento.
17: Chi lo sa? E con quel talento, esatto, perché comunque è uno che arriva con un ingaggio comunque tendenzialmente basso, quindi non è che devi offrire 7-8 milioni di euro per convincere. Bologna ha una clausola da 28 milioni che scade a metà luglio, lì sì, il mondiale può fare realmente la differenza. Io mi auguro in positivo, perché comunque siamo ormai, no, tutti d'accordo sul fatto che tenerlo qua è impossibile.
1: No, ormai no, quest'anno non è possibile.
17: Incassiamo il più possibile.
1: Sì, sono d'accordo. Andiamo sul mondiale invece, Gianmarco, ti tocca, mi dispiace. Nell'ultima parte del nostro collegamento ti tocca il mondiale, lo stai guardando qualcosa?
17: Allora, pochissimo, faccio proprio outing, pochissimo, ma guarda, banalmente perché...
1: che ovviamente le partite, quella di adorare improponibili, io non so veramente chi dall'Italia le possa guardare adesso, sinceramente.
17: No, io non c'ho il fisico per guardare.
1: Neanch'io.
17: Assolutamente. No, ma al di là di questo, no, anche perché, no, battute a parte, sono stati comunque e sono ancora giorni abbastanza caldi sul fronte Bologna, no? Perché comunque con Tedesco, fino alla settimana scorsa, insomma, siamo portati un po' la scia lunga di questo nuovo allenatore. Chiaro che abbiamo un'attualità qua molto, molto, ancora molto, molto accesa, anzi, che andrà ancora di più ad aumentare, avvicinandoci a Valles, sì, e a luglio,
1: esatto.
17: E che poi va detto, almeno parlo per me, che non è un mondiale che mi sta facendo impazzire
1: in,
17: cioè,
1: generale,
17: che
1: sì,
17: non,
1: sì,
17: hai quella voglia di precipitarti davanti alla TV,
1: sì,
17: un mondiale così in versione extra large
1: costellato di polemiche, di roba,
17: esatto,
1: che c'è intorno più che alle partite, è vero.
17: Esatto, sì, non ci siamo noi, quindi, come dire, questo, certo, inevitabilmente, fisiologicamente toglie dell'appeal, perché è inutile, fa male star fuori, fa male vedere gli altri. Però sì, dai, chiaro, adesso sempre un mondiale, ho grande curiosità di vedere la Francia stasera, così come avevo, sì, di vedere il Brasile.
1: Ti ha deluso un po' il Brasile? Ti ha deluso un po' il Brasile?
17: Sì, onestamente sì.
1: Anche a me.
17: Onestamente sì, anche perché guarda, mi immaginavo una partenza a rilento, me lo immaginavo, però non ad esempio soffrire così nel primo tempo così tanto. Poi il Barocco è una signora squadra, una squadra che ha fatto la semifinale.
1: Sì, però dal Brasile non ti aspetti effettivamente il vederlo schiacciato per la prima parte.
17: No, esatto,
1: dalla squadra,
17: una cosa, sì, sì. Una cosa antistorica rispetto, sì, a quello a cui il Brasile ci ha sempre abituato. Però ecco, un mondiale pur breve, ma è lunghissimo. E magari è una squadra che aveva anche bisogno, come ha detto Ancelotti, di scrollarsi un po' di dosso l'inevitabile pressione che ha tutte le volte che il, sì, Brasile scende, sì, in campo.
1: Senti, ti porto anche, allora, ti porto su questa cosa qua. La Francia è effettivamente la strafavorita per la vittoria di questo mondiale. E poi, come vedi, il percorso di Norvegia, Portogallo e Inghilterra. Portogallo e Inghilterra per me sono quelle due squadre che hanno grandissimo talento e sono cresciute negli anni tantissimo come nazionali, ma che gli manca il centesimo sempre per fare l'euro.
17: Allora, faccio come Tedesco le domande della presentazione. Non mi ricordo. No, la prima era sulla Francia.
1: Sulla Francia, se effettivamente la mega iper favorita a vincere sto mondiale.
17: Allora, è la mia favorita per quel poco che conta, nel senso che, no, scherzi a parte, sì, per me è la grande favorita, perché comunque ha una rosa pazzesca,
1: sì,
17: arriva con dei giocatori chiave che comunque sono nel pieno della maturità. E cioè, ragazzi, parliamo di una squadra che nell'ultimo mondiale si è fermata soltanto sul miracolo del Dibu Martinez,
1: sì, sì, sì, sì.
17: Ed è la stessa Francia, se non più forte, perché adesso ha Olise, è chiaro che, cioè, no, Mbappé che è ancora più maturo, Rabiot che comunque l'abbiamo visto anche in quel grande caos che è il Milan, l'abbiamo visto fare una stagione comunque straordinaria,
1: sì.
17: Maignan, cioè una squadra clamorosa a livello di individualità, clamorosa, è una squadra che ha lo stesso selezionatore ormai da tanti anni, e quindi anche questo, attenzione, può essere un fattore, perché comunque li conosce molto bene, e non ti dico che ha la dimensione di un club la Francia, ma ci siamo vicini,
1: ma poco
17: vicini.
1: Ci manca, sì,
17: ma poco, e questo può essere un fattore in un torneo così comunque corto, può incidere. Quindi la Francia, sì, per me è grande favorita, e metto una fish in più anche dopo aver visto la Spagna dell'esordio,
1: sì.
17: Cioè questa Francia secondo me is better than questa Spagna,
1: esatto.
17: E Poi vabbè, l'Inghilterra, che dire, cioè ogni volta l'Inghilterra, ogni competizione ci sembra l'anno buono, ci sembra l'edizione giusta, e poi puntualmente ci delude.
1: Esatto.
17: Non lo so, io come dire, un girone anche non semplicissimo, perché comunque Croazia, Ghana, poi vabbè c'è Panama, però Croazia e Ghana sono sempre due squadre che nel dubbio io evito in un mondiale, soprattutto in un girone. Perché anche la Croazia ha tanto talento, e però se riesce a passare bene il girone, attenzione all'Inghilterra. E le altre, scusa, faccio come
1: tedesco. Anche il Portogallo.
17: Portogallo è il Portogallo, è sempre il Portogallo, anche lì, no, come dire, no, come dire, Cristiano Ronaldo, che
1: secondo me anche quella nazionale lì è sempre caricata di aspettative, però non arriva mai poi dove deve arrivare, al netto dell'Europeo vinto, allora.
17: Sì, però allora Congo, Colombia e Uzbekistan, correggimi se sbaglio, sì, Uzbekistan, sì. Congo, Colombia e Uzbekistan, sicuramente volta la Colombia, cioè io credo, no, che passare passerà. Poi esatto, ovviamente Cristiano Ronaldo non è quello di, non è uno che gioca ormai in Arabia, e sì, non ho grosse aspettative. Ho grosse aspettative.
1: Gemma, grazie mille, sempre un piacere averti qua. Alla prossima.
17: Piacere mio, grazie Francesca, buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro a te, ciao. Un saluto a Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Ultima pausa e poi l'ultimissima parte di Quasi Gol. E torniamo anche sul basket un po', tra poco.
30: Quasi Gol, presentato da
0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
7: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
9: Parola di Riccardo Orsolini.
7: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
10: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et capè, u carot.
12: Nettuno, Bologna 1.
13: Nettuno, Bologna 1.
14: Nettuno, Bologna 1.
15: Bologna 1. Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
30: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 16:05, sempre la sottoscritta in studio con quasi gol nella sua ultima parte, ovviamente. 366-402-4022. Un saluto caloroso anche a Frank Loreti, che è già arrivato, perché oggi sarà lui invece il mio supplente a Pomeriggio in Rossoblù, essendo io qua dalle 14 di oggi. E ben ritrovato anche a Davide Trebbi. Ciao Dave.
2: Buon pomeriggio.
1: Sembri, ti ricordi la pubblicità, quella buona?
2: Buonasera, buongiorno,
1: quella lì, esattamente. Tra l'altro, cioè, nel chiamarti, adesso ti dico questa cosa qua, ho il tuo storico di messaggi.
2: Mi è caduto una cavolata dietro l'altra.
1: Sì, a parte quello, mi è caduto l'occhio su uno con scritto: no Dario, cosa mi hai ricordato, non ho buttato il pattume.
2: Sì, fatto poi. Sai, mangiare il melone, sai, dopo soprattutto la
1: e cosa mi hai tutto... ricordato, non ho fatto merenda nella pausa delle 4, avevo il melone.
2: Vedi.
1: No, ragazzi, d'estate l'organico va buttato tutti i giorni. Tutti i giorni, sennò in casa non si sta.
2: No, ma infatti, devastante. No, infatti è stato un delirio quel momento. Però infatti.
1: Senti, come stai? Cosa fai? Cosa mi racconti? Ti ho chiamato per sapere un po' qual è il tuo programma per le vacanze. Per non ti sentire da un po'.
2: No, dai, diciamo che sono passati solo 10 giorni dall'ultima partita della Virtus in stagione. Diciamo che al momento c'è un casting, l'hanno detto e l'hanno scritto più persone e l'abbiamo riportato più persone, e diciamo che forse siamo verso le fasi finali dei profili. Erano partiti tantissimi fogli su quella scrivania, tantissimi. E
1: la scorsa settimana era partito anche un Djordjevic.
2: Diciamo che quello lì è stato un foglio costruito, compilato in fretta e furia, messo insieme agli altri fogli, ma diciamo che era già per patti con il Balcessire, quindi di conseguenza difficilmente. La Vito ci ha provato, però obiettivamente era difficile perché comunque, al di là dell'aspetto economico, diciamo che sono arrivati un po' in ritardo. Ovvio che Djordjevic, per il rispetto che ha per la Virtus, per quello che ha fatto per la Virtus, per il rapporto che ha anche con alcuni all'interno della Virtus, ha dato questa possibilità di fermare un attimo la situazione. Sì. Però poi comunque le cose principali, le cose formali, come diceva qualcun altro, erano già state firmate, certo. Quindi di conseguenza è stato arrivato in ritardo.
1: E invece in corsa...
2: Due allenatori che allenano anche in nazionale: Aleksandr Sekulić, che allena la Slovenia, e Alex Mumbrú, che allena la Germania. Probabilmente sono loro, come definiamolo, cavallo nero, dark horse, come dicono quelli bravi. C'è anche la coppia, ovvero tra Pupé e l'assistente Casalone. E quelli più o meno sono i nomi. Il sogno, insomma, il mio, l'ho anche scritto poi su Pianeta Basket, era quello che magari convinceva un po' di più la folla anche, ed è stato sondato, era Jaka Lakovic. E solo che lui praticamente dalla retrocessione col Gran Canaria ha scelto di rimanere sempre lì, chiamalo matto,
1: stava là che sta bene, esatto.
2: Scegliendo appunto la panchina di Tenerife, e quindi spostandosi da un'isola all'altra, e più convinto magari sul progetto e anche magari non allontanarsi tanto. Poi molte volte non è solamente una questione economica, ma è anche un po' i progetti che hanno questi allenatori e tutta la storia che si portano dietro. Lakovic ha scelto Tenerife, corsa questi due allenatori barra tre, e se devo farti il nome, allora guarda, sicuramente Sekulić ha il fatto che ha vinto con Dubai la Baliga battendo appunto il Partizan, è un allenatore che ha vinto, è un allenatore che con la Slovenia ha fatto ottime cose. Ovvio che avere Luka Doncic aiuta sotto un certo punto di vista, però diciamo che a differenza di Mumbrú, che lo ricordo molto bene, poi è un allenatore che ha tanta esperienza, ha avuto anche purtroppo dei problemi fisici, e tendo a prendere un allenatore

0: del genere che ha vinto sa cosa vuol dire e cosa serve per cercare di vincere, perché la Vitos l'anno prossimo deve riuscire a centrare qualche risultato. Per la prima volta dopo tanti anni non è riuscita a fare neanche una finale qui in questa stagione e deve cambiare un po' il trend.
1: Ecco, a proposito di questo, cioè questa è stata una stagione che in un modo o in un altro è iniziata in un modo, sempre con determinati obiettivi da parte della Virtus, perché la Virtus è sempre stata questa società qua ambiziosa con quegli obiettivi di vittoria del campionato, eccetera. Quest'anno diciamo
0: Certo.
1: che a un certo punto è andato un po' tutto male, fino a che non si è arrivati alla fine anticipata di stagione, diciamo così, perché poi la Virtus è uscita anzitempo dai playoff. Si riparte la prossima stagione con le stesse idee e gli stessi obiettivi e le stesse ambizioni della Virtus che ha avuto in questi anni, o c'è anche un po' un'idea di ripartenza? Non mi piace dire ridimensionamento perché secondo me è sbagliato, però insomma, più o meno.
0: Ma guarda, allora, c'è da dire che comunque lo scorso anno ci sono state talmente tante situazioni, talmente tante strade che poi si sono divise, come ad esempio l'esonero di Ivanovic, le condizioni fisiche di determinati giocatori, che poi li ha portati lo stesso Ivanovic fino a dicembre inoltrato, spremendoli a più non posso, e quindi trovarli poi nel bel mezzo del momento clou della stagione, ok, che sono stati i tipi di infortuni di contatto, non sono stati degli infortuni sotto un certo punto di vista muscolari, però comunque la Virtus che si presentava con una rosa corta è arrivata appunto nelle fasi finali stanca, con infortunati e con giocatori che avevano tenuto la squadra per tanti minuti, per tanto tempo e per tante settimane. Ovvio che l'idea e la Virtus dell'ultima partita è una Virtus con un assistente che cercava un po' di risollevare la stagione e purtroppo non ci è riuscito, con una squadra che appunto con l'assenza di Paiola, una grande assenza, l'assenza di Alston sottovalutatissima e appunto alcuni giocatori che non erano al 100%, in più aggiungiamo anche l'infortunio di Vildosa, insomma togli via questi giocatori, hai dei giocatori che non sono prettamente al 100% come Morgan e Diarra, ovvio che può essere che tu perdi contro Venezia e può essere che tu dopo una partita dove il 77% delle volte sei stato in vantaggio, negli ultimi minuti di tutti i quarti quarti a parte gara 2 hai comunque sempre faticato e sempre perso, quindi vuol dire che è una squadra che magari si spegneva un po' alla distanza e questo spegnersi alla distanza era appunto legato che mancavano quelle certezze di giocatori che soprattutto ti comandavano il ritmo e quindi di conseguenza questo può essere un problema. Sul discorso del ricostruire la squadra, beh, anche quest'anno è stata ricostruita, cioè lo scorso anno è stata ricostruita la squadra con l'addio di Toko Shengelia, di Cordinier, sono arrivati 8 giocatori e molto probabilmente arriveranno altri 8 giocatori, forse più, anche l'anno prossimo. Il basket, sai, soprattutto a determinati livelli, l'obiettivo è avere sempre un programma, avere sempre un piano e avere sempre liste di giocatori accessibili o no, però comunque essere sempre e vedere come va il mercato e quindi di conseguenza è una cosa che la Virtus fa, ha già tutto compilato, ha già tutte le tabelle compilate, ha già i giocatori presi, ma lo dicono i giornali, ma sono solamente in fase di annuncio e l'annuncio avverrà ovviamente quando finirà la stagione, ovvero a fine giugno, e quindi di conseguenza questo è in atto. Il compito del nuovo allenatore sarà sul discorso degli stranieri, sul discorso di capire su alcuni giocatori che hanno contratto, se usciranno, se non usciranno, se hanno richieste, non hanno richieste, e soprattutto quali giocatori per questi giocatori andare a prendere per sostituirlo oppure per tenerli e quindi prendere altri giocatori per farli integrare con l'idea di gioco. Quindi, capite, più di parlare dei giocatori adesso è fondamentale l'allenatore, ma come in tutti gli sport, perché prima c'è l'allenatore, anzi, prima il DS, poi l'allenatore, poi
1: E
0: si
1: poi
0: inizia
1: si
0: a
1: costruisce,
0: parlare del mercato.
1: esatto, la squadra anche in base a quello. Senti, secondo te, torno un po' indietro, secondo te col senno di poi è stato un errore esonerare l'allenatore?
0: Ivanovic. Secondo me è
1: al di là degli infortuni che ne abbiamo parlato, ci sono stati e ti cambiano, è una stagione, soprattutto sì, sì, se sì, sono di giocatori importanti e fondamentali. Però secondo te, col senno di poi, è stato forse un po' un errore prendere quella decisione?
0: Faccio una provocazione, Francesca.
1: Vai, vai.
0: A te piacciono le provocazioni.
1: Esatto.
0: Forse non doveva neanche iniziare la stagione Ivanovic.
1: Ecco, perfetto.
0: Visto com'era già arrivato, nonostante lo scudetto ad ama, definiamoli così, con determinati rapporti con alcuni giocatori, quelli che sono arrivati non hanno fatto che confermare le difficoltà che ha questo allenatore, che come subentrante è un ottimo allenatore, ma per più di due stagioni la storia canta, sì, di tutte le sue esperienze, di tutte le volte che è stato esonerato. Ha sempre fatto una buona stagione, poi veniva esonerato la stagione successiva. Quindi insomma, adesso vediamo se ritornerà, come capita sempre al Baskonia, però a Vittoria, però vabbè. Diciamo che l'idea, quella della Virtus, è avere un allenatore che soprattutto conosce che conosce a livello di coppe europee, ma soprattutto che è abituato in contesti vincenti, perché serve anche un po' questo per cercare di cambiare e la mentalità e soprattutto l'idea che ha questa squadra, perché purtroppo, seppur un ottimo assistente molto preparato, Jakovlevic in alcuni momenti ha fatto veramente, certo, molta fatica ad adattarsi a determinate situazioni.
1: Usciamo un attimo dalla Virtus e andiamo su quella che si sta giocando, la serie finale scudetto tra Virtus, tra Virvedi e poi lapsus, lo so, i lapsus, l'abitudine, tra Venezia e Milano. Stasera c'è gara 3, come la vedi sta serie, insomma?
0: Moto d'orgoglio di Venezia, se no sarà un 3-0, perché obiettivamente Milano è stata nelle ultime due partite devastante, anzi ti dirò di più, è stata devastante fin dalla palla 2 di gara 1, e Venezia veramente non ha trovato mai e poi mai, a parte qualche rimonta nei terzi quarti, però mai dato l'idea di inserire Milano, che è una squadra al completo, e in forma, in fiducia e con tanti giocatori che vogliono fare la mossa migliore. Sai, dopo gara 2, che è l'ultima partita con molta probabilità che si giocherà Milano in casa, molti giocatori, finita la gara, si sono messi a piangere, hanno salutato come un addio. Molti, sì, giocatori sono alla fine di un percorso per questa Milano, quasi sicuramente tutto il quintetto, e c'è la voglia anche di alcuni di concludere al meglio la loro esperienza con l'Olimpia, e quindi di conseguenza la partita di stasera, vediamo, perché comunque in casa Venezia, soprattutto contro la Virtus, ha fatto molto bene. Vediamo, con una squadra molto più profonda e soprattutto ben più fisica come Milano, come sarà la reazione. Se mi fai un pronostico, molto probabilmente magari ci sarà un primo tempo magari dove Venezia cercherà di essere sempre un po' lì vicino al risultato, però la differenza tra le due squadre è talmente tanta che mi aspetto che anche Milano in gara 3 vincerà e alzerà il suo scudetto.
1: Io temo che se ci fosse stata la Virtus in finale con Milano, la storia sarebbe stata più o meno simile, per la Virtus che è stata dell'ultimo periodo,
0: ma soprattutto per gli infortuni, quindi sai, perdi tanto, perché comunque Paiola, lo stesso Vildosa e Diarra appunto non era al 100%, Morgan pure, e soprattutto molti giocatori che non si sono mai fermati. Adesso poi è ovvio che tutti buttano la croce addosso a Edwards, ma Edwards non si è mai fermato, e il suo obiettivo era quello, che doveva battere chiunque, tirare col 100% al tiro e non fare errori.
1: Un po' come Mary Poppins, la perfezione su tutti,
0: esatto,
1: gli aspetti.
0: Signor Wolf,
1: risolve problemi.
0: Esatto, ne conosco pochi che hanno quell'efficacia.
1: Sì,
0: c'è qualcuno che lo conosce, ma me lo dica, perché magari
1: che lo utile. Facciamo sapere, esatto, alla Virtus, in due secondi, esatto, non c'è problema. Senti, prima di salutarti vado anche un attimo sulla Fortitude, sulla conferenza stampa che ci attende oggi. Inizia una nuova era, la nuova era della Fortitude, di una nuova dirigenza Fortitude. Considerazioni? Su tutto,
0: curioso,
1: quello che vuoi.
0: Molto curioso, e da nomi e non nomi direi che forse la fortitudo ha quasi già, gli manca solamente praticamente la guardia straniera e ha già quasi completato quasi tutto. E l'allenatore,
1: che ne pensi,
0: insomma,
1: dell'allenatore, della scelta Cavina?
0: Ma guarda, ovvio che lui prima era Verona, è stato esonerato, Verona ha preso Ramagli, Ramagli ha portato Verona in, in Serie A. Ovvio che è un allenatore che ha portato Cremona e ha vinto con Cremona, ha portato Cremona in, in Serie A, è un allenatore con esperienza di serie A2 importante. Mm-hmm. Ovvio che tutte le scelte dipendono secondo me tantissimo dalla scelta dello straniero, dell'americano in guardia, perché diciamo che lo scorso anno in particolar modo Moore, quando è mancato sia in campo sia a livello di infortuni, la Fortitudo ha fatto veramente moltissima fatica. E se andiamo a vedere anche chi ha vinto nelle ultime due finali, parliamo sempre di Darius McGee, che sia con la maglia di Cantù sia con la maglia di Verona è quella tipo di guardia che sicuramente nei momenti di difficoltà gioca uno contro uno, fa canestro e ti risolve tantissime cose. Poi sicuramente tutti guardano all'esplosione di Loro, Andrea Loro, che è stato un giocatore per Verona fenomenale, ed è un giocatore, lo sottolineo, che secondo me sia per la Virtus che per la Fortitudo sarebbe già perfetto, sì. Però molto probabilmente andrà a Milano e poi verrà girato in prestito da qualche parte, non condivido perché secondo me è un giocatore fenomenale. In più c'è l'altro playmaker italiano che è reduce appunto da una stagione, dalle stagioni scorse un po' burrascose, però è stato veramente molto molto importante per loro, perché ha veramente trascinato insieme a McGee nei momenti di maggiore difficoltà. La Fortitudo secondo me è, guardando queste due, quindi sia Cantù sia Verona, ha un'idea molto chiara, ovvero prendere 12-11 giocatori veri,
1: certo,
0: perché è quello che è stato dimostrato dopo due anni col nuovo format di Serie 2, con queste partite ravvicinate, con questa formula bellissima secondo me, con anche play-in, dove veramente il margine di errore è bassissimo, le squadre e le partite sono tutte super competitive, e quindi l'aspetto fisico, l'aspetto della rotazione, l'aspetto di avere sempre dei giocatori importanti è fondamentale. Quindi a volte si giocava magari con roster molto bassi, Cantù e Verona ti hanno dimostrato che servono veramente 12 veri, poi ovviamente l'undicesimo e il dodicesimo sono giocatori che magari non è che hanno una carriera alle spalle lunghissima, però comunque che sanno, certo, interpretare bene la categoria.
1: Dave, grazie mille, ci risentiremo quando avrò voglia di sapere che cosa farai quest'estate. Cosa fai quest'estate? Io te l'ho chiesto, ero seria.
0: Rimango in Italia, non vado da nessun'altra parte quest'anno.
1: Non ce lo vuole dire, allora tieniti i tuoi segreti, sai cosa ti dico.
0: Ma dai, da un posto vai sempre anche te, però.
1: Sì, ho capito, già capito.
0: Bravo,
1: fai sempre molto bene,
0: Bene. Arancina, ricordiamolo.
1: Sì, da quella parte lì sì, è femmina, dall'altra parte invece no. Esatto. Esattamente. Ascolta Dave, grazie mille ovviamente e buon lavoro, buon proseguo, tanto ci risentiremo con me, con Frank, qualcuno ti chiamerà.
0: Ti tocca.
1: Sì. Butta la spazzatura, mi raccomando.
0: Tutti buttatela. Ciao
1: Dave, ciao. Grazie a Davide Trebbi, Pianeta Basket, che ovviamente risentiremo anche per aggiornamenti su quello che sarà il mondo basket tra Virtus e Fortitudo. Fortitudo che, come detto, oggi alle 18 ci sarà la conferenza stampa. Sono anch'io molto curiosa di sentire un po' quello che diranno, come racconteranno anche magari le idee che hanno per la prossima stagione. Insomma, inizia una nuova era Fortitudo con una nuova dirigenza e sono molto curiosa anche un po' di sentirla la conferenza stampa, di capire un po' quali sono le idee per quanto riguarda la Fortitudo. Siamo quasi in chiusura, io però, già che sei qua, ciao, avvicinati al microfono, caro Frank, tanto tra poco dovrai iniziare anche tu con Pomeriggio in Rosso
2: Blu.
1: Giusto due domandine, come so che tu ne conosci molti più di me di giocatori, chi è questo Alvaro Rodriguez?
2: Punta al Bologna?
1: Esatto.
2: Poi in realtà dovrei ancora verificare.
1: 2004 del Real Madrid?
2: Ma è un buon attaccante, prenderei altri, sinceramente.
1: No, perché non ti sconfinfera?
2: Non lo so. Dipende poi sempre dalla formula e da come viene qua. Comunque un 2004, quindi dai, è un giocatore giovane, il Bologna deve avere quel tipo di intuizione lì. E secondo me ci sono giocatori anche migliori a un prezzo che può essere magari più basso. Oddio, non so quanto potrebbe essere il prezzo di Rodriguez, però essendo del Real Madrid, ecco, credo che comunque
1: non sia così basso. E invece ti chiedo una considerazione su Amorim al Milan. Dovrebbe arrivare, insomma, l'ufficialità è attesa tra poco. E Juric che trova subito panchina al Monza.
2: Allora, Juric che trova subito panchina al Monza, direi
1: incredibile.
2: È normale, ormai pensiamo tutti quella cosa lì, ovvero la procura incide molto, purtroppo devo dire, non per dare contro ai procuratori, però comunque credo che il suo arrivo al Monza, comunque con Bianco che è l'allenatore che li ha portati in Serie A, poteva forse ottenere una conferma. Juric degli ultimi anni è un allenatore che io non prenderei. Poi per me ha fatto vedere delle buone cose in carriera col Verona, soprattutto qualche buona stagione con il Torino, però Roma, Atalanta, Southampton, no, assolutamente contrario, perché Difra, a prescindere dal fatto che sia effettivamente retrocesso con Frosinone, Venezia, l'altra non mi viene in mente,
1: gli hanno sempre dato delle squadre abbastanza,
2: ha avuto delle squadre
1: abbastanza scarsine,
2: sì, difficili da salvare, ma è andato avanti con la sua idea senza snaturarsi troppo. Quindi io lui lo stimo molto, come sanno i nostri amici a casa, ne ho parlato tantissimo nel momento in cui il Bologna doveva cercare il nuovo allenatore, e sono due personaggi diversi, ecco, anche a livello comunicativo di Francesco.
1: Beh, sì,
2: rispetto a Juric è da 10, Juric deve secondo me anche tararsi un po' di più comunicativamente parlando, poi anche in campo non so effettivamente. C'è il Monza che ha un progetto comunque importante, perché fa un anno in Serie B, torna subito in Serie A, dare la squadra a Juric, poi magari fa decimo posto, fa un'ottima stagione,
1: forse è uno di quegli allenatori, i classici allenatori esonerabilissimi.
2: Beh, che sia esonerabile, sì, però ecco, partire con questa idea qua,
1: sì, non è,
2: ecco,
1: non
2: Monza
1: è molto
2: ovviamente
1: vincente.
2: Non parte con questa idea, però penso che la procura di Giuseppe Riso possa aver influito, senza dilungarmi troppo su questo tema, anche perché è abbastanza un tasto abbastanza dolente, quindi preferirei non addentrarmi troppo.
1: Va bene. E Amorim invece? L'arrivo di Amorim?
2: Amorim è bravo, per me è un allenatore bravo. Detto che il Milan è il Manchester United italiano.
1: Sì, perché c'è una confusione dentro quella società che
2: è veramente complicato. Il Milan, tra l'altro, si è privato di un allenatore incredibilmente bravo come Paolo Fonseca l'anno scorso, cacciandolo via, identificandolo come problema principale del motivo per il quale il Milan non riuscisse effettivamente a fare bene, con Seisao, poi Allegri, adesso Amorim. Ecco, Amorim è sicuramente un allenatore che ha delle idee molto interessanti, ha fatto molto bene con lo Sporting Lisbona, si pensava potesse fare meglio con il Manchester United, non è andata così, lui penso sia stato lì un annetto, poco più, non è andata bene la sua esperienza allo United, però faccio fatica a decretare uno forte o uno scarso, soprattutto uno scarso, se è passato dal Manchester United negli ultimi 10 anni, perché al Manchester United è veramente complicato, non so il motivo, non so perché,
1: e invece al Milan sarà semplicissimo. Va bene.
2: No, non lo è. Io credo che il Milan abbia un problema principale, che è Ibrahimovic, che ancora faccio fatica a capire in realtà il ruolo che occupa adesso in vacanza, tra l'altro fa le comparsate nelle varie TV internazionali per il mondiale, insomma. Io da tifoso, se fossi tifoso milanista, mi stava per uscire, sembrava che io
1: assolutamente. Sì, no, se fossi un tifoso milanista
2: mi roderebbe
1: sì,
2: un po'.
1: Sì, mi darebbe fastidio, sono d'accordo. Grazie Franca, tra poco con Pomeriggio Rosso Blu. Ciao. Io vi saluto, vi ringrazio, siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Quasi Gol. Vi ringrazio, vi saluto, ci risentiamo domani alle 16.30. Tornerò a Pomeriggio Rossoblu perché domani finalmente rientrerà anche Leo Vicari con Quasi Gol. E una buona serata, un buon proseguimento qui su Nettuno Bologna 1. Tra poco, come detto, Pomeriggio Rossoblu con Frank Loretti. Ciao a tutti, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1. Pomeriggio in rossoblu con Francesca Bolognini.
1: Con Frank Loretti, Pomeriggio in rossoblu, non con Francesca Bolognini che avete appena ascoltato fino ad ora durante Quasi Gol, dato che Leo Vicari è stato assente nella giornata di oggi. Domani tornerà come di consueto la nostra programmazione, direi normale, in maniera abbastanza lineare. Parliamo oggi con Leonardo Bosello in apertura di Pomeriggio Rossoblu e anche in chiusura, caro Leo. Perché anche in chiusura?
21: Ciao Frank, ciao. Pomeriggio a tutti. Ma è in apertura perché ci sta a parlare un po' di calcio, visto che non dorme mai il pallone.
1: Esatto.
21: E in chiusura perché oggi è comunque una giornata importante legata alla Fortitudo Bologna, visto che dopo 3 anni di ciclo Tedeschi e anche Caia, fondamentalmente cambiano molte cose in Fortitudo. Oggi ci sarà la presentazione alle 18 in un hotel a Zola Predosa della nuova società, che come sappiamo sarà capeggiata da Gentilini e da Guerri, che avranno la maggioranza assoluta delle quote, quindi insomma un passaggio abbastanza corposo, importante, che sapevamo era già nell'aria da diverse settimane e mesi, però comunque insomma oggi per la prima volta parlano da dirigenti e nuova proprietà, ecco, della Fortitudo, non più come il main sponsor che sappiamo era Flat Service e che adesso invece l'uomo Flat Service, mettiamola così, passerà a Gentilini, Matteo passerà a presidente. Lo sapevamo già da diverso tempo, però oggi è la giornata in cui verrà ufficializzato il passaggio di quote e quindi anche insomma la conferenza stampa con tutti i giornalisti che seguono la F al seguito. Quindi adesso mi sa che parleremo un po' di calcio, però poco prima delle 18, quando inizierà la conferenza, sarò a Zola Predosa, in questo hotel dove si svolgerà la conferenza, per aggiornare te e un po' gli ascoltatori sulla situazione, magari dare anche un po' di sensazioni su questo cambio F e magari intercettare anche qualche collega per qualche opinione, visto che comunque è un momento abbastanza importante.
1: È un momento molto importante, quindi noi lo seguiremo in prima persona con te, quindi dopo poi ci risentiremo e parleremo di basket. Intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, ovvero 366 402 4022. Leo, passando al calcio invece, ieri ovviamente giornata dedicata a Orsolini, tanti messaggi per Orso sulla sua possibile, probabile, non probabile firma, che comunque ad oggi 16:38, 16 giugno 2026, non è ancora arrivata. Quindi alla fine effettivamente Orso ha un po' smentito questi dubbi, queste cose qua, però la firma comunque non è ancora arrivata. Riprendo anche le parole di Matteo Dallavite proprio qui stamattina da Dario, quindi insomma la firma non è ancora arrivata e tanti tifosi ieri si sono espressi. Non mi aspettavo comunque un dibattito, perché ci sono ovviamente ce ne sono di tifosi che lo vogliono ancora con il rosso blu addosso, altri invece che a determinate cifre con questo dubbio che potrebbe avere Orso nel firmare, nel prolungare il contratto, magari potrebbe andare via, altri che quindi non piangerebbero troppo un suo saluto al Bologna.
21: È una situazione che si andrà a definire comunque in un modo o nell'altro, è questione di tempo. Io resto da diverse settimane fiducioso sulla firma di Orsolini. Le tempistiche ovviamente impattano, sono fondamentali, è chiaro, però non so quando accadrà, non so se si può fare troppo riferimento a quello che è accaduto nel 2023, quando si è andati a scadenza di 12 mesi con Orsolini e il rinnovo è arrivato a fine agosto, quindi poi l'ultima volta è stato comunque un tran tran, un refrain che è andato avanti per tante settimane, sì, praticamente 2 mesi interi. Mi ricordo eravamo già insieme a Valles, si parlava tantissimo dei rinnovi di contratto di Dominguez e di Orsolini, ci abbiamo fatto ore e ore di trasmissione su quella situazione, che poi si divise, no? Orso rinnovò e Dominguez invece fu ceduto nell'operazione Freuler al Nottingham. Però credo ancora di più rispetto all'altra volta, cioè, la mia percezione è che arriverà questa firma, poi non è arrivata, è verissimo, quindi ancora non, non c'è nero su bianco la certezza del rinnovo fino al 2030, le cifre sono più alte rispetto a quello che percepiva prima e che percepisce adesso, in realtà sono comunque, erano già molto molto alte prima e sono ancora più alte. Io non so veramente che cosa possa in maniera netta mettere in difficoltà Orsolini, cioè è ovvio che l'anno scorso si vociferava magari la possibilità di una chiamatissima del Milan, quest'anno mi sembra un po' più distante da sirene importanti del campionato di Serie A, ovvio può arrivare un'incredibile offerta economica magari da qualche campionato un po' più esotico, però è anche una scelta di vita quella, cioè secondo me un ambiente come Bologna, una situazione come Bologna, che poi ovvio non è che ti sta garantendo la titolarità assoluta e certa 38 partite l'anno, e anzi figuriamoci, però quello che gli sta dando come rendimento, quello che gli sta dando comunque anche come proposta economica e quello che sono le sue certezze incasellato in questo ambiente sistema, per me sono difficilmente replicabili altrove con certezza, poi ovvio che solo rischiando si va magari a fare scelte vincenti, solo usando magari a volte si riesce a fare magari qualche step, però ecco, le squadre che sono arrivate sopra il Bologna in classifica quest'anno, non so quali di queste possono essere veramente interessate a dare un posto con più titolarità a Orsolini di quanto non ce l'abbia adesso al Bologna, quindi cioè, nel caso penso che la situazione che può dare più come dire, in fondo paura, possibilità di partenza è un'offerta economica irrinunciabile da un paese estero che può essere Istanbul, Turchia o può essere magari l'Arabia, però lì sono anche poi scelte personali che esulano un po' dalla carriera professionale. A livello professionale tecnico per me è un progetto che possa dare di più di quanto può dare il Bologna a Orsolini, in questo momento faccio un po' fatica a trovarlo.
1: Sì, faccio fatica anch'io, nel senso che poi ci sono stati tanti cambi allenatore e molti allenatori sono giovani, abbiamo visto stilando un po' una lista degli allenatori della stagione 26-27 con Amorim che si è aggiunto nelle ultime ore al Milan, che ci sono stati tanti cambi in panchina e tanti di questi allenatori sono effettivamente giovani, quindi i pupilli teoricamente, cioè Amorim facendo un esempio, difficilmente per me potrebbe avere come pupillo Orsolini se vuole, se ha delle precise richieste al Milan, forse l'unica squadra dove potrebbe essere chiamato è l'Atalanta con Sarri, potrebbe essere forse quella una squadra appetibile per lui a livello sì, nazionale, poi di altre sì, non saprei effettivamente. Cioè
21: No, di altre si fa un po' fatica, poi comunque all'Atalanta sì, può essere, per carità l'Atalanta può essere interessata a Orsolini e magari può anche farci un pensiero, un sondaggio, allo stesso tempo vai a giocarti le tue carte con Sarri, all'Atalanta che fa la Conference, ci sta, però comunque fai le tue valutazioni, cioè esci dalla tua zona di comfort, qua invece hai tutto un altro, no, contesto attorno, poi uno dice sì ma non è sicuramente certo del posto a titolare, in questo Bologna abbiamo visto che comunque negli anni posti a titolare garantiti sempre ce ne sono stati pochi e comunque nonostante non abbia avuto questa garanzia sono 4 stagioni, no, che va in doppia cifra. Quindi poi dopo, cioè, sgomiti a Bergamo per cercare spazio in un posto in cui lui tra l'altro è anche stato di passaggio per qualche mese trovando pochissimo margine, poi vabbè era tutto un altro periodo, tutto un altro Orsolini, però sì, cioè, comunque vai a metterti in una zona diversa che comunque non ti dà garanzie, non che rimanere al Bologna ti dia garanzie assolute, però di certo sai di che cosa stai parlando e tutte queste stagioni in rosso-blu per me alla fine faranno propendere al numero 7 di firmare, poi il quando non lo so e la fiducia che arrivi prima di Valles non ce l'ho per nulla, cioè che sia una cosa breve chissà, che sia una cosa meno sofferta rispetto all'altra volta un po' lo spero.
1: Poi sai, comunque avere qualche dubbio da parte nostra è lecito perché come ha detto Matteo dalla Vita della Gazzetta dello Sport questa mattina, insomma, alla fine la proposta è migliore rispetto alla precedente, il Bologna è di qua di là, però la firma non c'è ancora, quindi qualche, qualche dubbio in orso c'è per forza, perché sennò sì. Penso che il Bologna non voglia nascondere l'ufficialità e voglia liberarsi in fretta di questa diceria, di questo problema, molto tra virgolette. Quindi nel momento in cui Orso firma, l'ufficialità dovrebbe, penso, arrivare nel giro di pochissimo tempo, quindi ecco, almeno da sapere cosa succederà. Poi Leo, sono dell'idea che se arriva una proposta economica incredibilmente soddisfacente per Orso, io sono il primo che gli direbbe: Orso, fai bene ad accettare, cioè se arriva la proposta da paesi esotici, immagino intendessi Arabia o magari anche Turchia, esatto, con proposte economiche di un certo tipo, io sono dell'idea che certi soldi probabilmente vanno accettati, non che qua non prenda cifre molto importanti, però sai, se vai a prendere il triplo, vai a prendere addirittura magari il quadruplo.
21: No, beh, vabbè, cioè ovvio che lì fai anche ragionamenti diversi, forse, anzi, probabilmente al di là della tua carriera da calciatore, cioè pensi anche poi a 2 anni che magari fai distante dall'Italia, cosa che Orsolini non ha mai fatto, e che però guadagni dei soldi con cui veramente ti metti a posto come un pascià, passami questo termine.
1: Tanto, passo, sì.
21: E quindi cioè, è anche un ragionamento differente. È chiaro che lui al momento non ha firmato, no, quindi non essendoci la firma è evidente che comunque ancora non c'è l'ufficialità e ancora non si può dire che è fatta, e quindi un ragionamento da parte sua c'è sicuramente, però poi alla fine stringi che cosa succede? Succede che poi secondo me pensa anche al fatto che il ragionamento potrebbe essere dovuto anche a: ora Riccardo Orsolini, 29enne, firma un contratto che dura per altri 4 anni, o Riccardo Orsolini, 33enne, fino ai 33 anni legato al Bologna Football Club. E poi ovvio che anche da contrattualizzato le offerte possono arrivare, però più si arriva sopra i 30 più tendenzialmente il costo del cartellino scende e aumentano le possibilità che poi si va a scadenza o situazioni del genere. Io credo che sia molto dovuto a questo, cioè firmare un più 3, un prolungamento di altri 3 anni dal 2027 al 2030, per me, oltre alla questione di guardiamoci intorno, vediamo fino all'ultimo se succede qualcosa, no? Però per me esiste anche quel ragionamento nella sua testa, cioè io firmo qui e probabilmente, cioè, la mia vita è il Bologna e quello step... o lo faccio, cioè quell'altra possibilità di andare via, che poi sia step in più o sia un cambio di esperienza, o la faccio adesso oppure è più difficile, o comunque insomma firmo per altri tanti anni. Quindi il ragionamento e la riflessione ci sta, anche perché secondo me sa che Bologna comunque l'impazienza un po' ce la può avere, però comunque lo attende con tutto sommato discreto ottimismo, ecco, un po' di speranza io la sento trapelare, ecco, da parte del club.
1: Cambiamo argomento dopo questo messaggio. Orsolini Como può essere? Io direi di no, cioè non lo vedo giocatore da Como io, Orso.
21: No, poi tutto può essere nel calcio, figurati, però forse pensavamo di più a Cambiaghi, no? Per caratteristiche, magari anche per dare un po' di diversità su quelle che sono le caratteristiche degli esterni del Como, però poi non è detto che arrivi la proposta, chissà, non lo so, il target per adesso, per quelle che sono state le operazioni del Como degli ultimi 2 anni, è molto diverso a livello di carta d'identità, anzi completamente diverso. Diao 2005, Jesus Rodriguez 2005, ok, poi è arrivato Duvicas, ma Duvicas e Morata devono fare un ruolo diverso, però Jacopo Ramon, Valle, ovviamente Nico Paz, tutti i giocatori che si sono aggiunti nella formazione titolare di recente, e sono quasi tutti, no, dei giocatori che hanno 20 anni o poco più o poco meno anche quando sono arrivati. quindi non lo so, anche perché comunque non è un giocatore che vai a prendere a zero, seppure sia a scadenza. Le offerte secondo me comunque sono nell'ordine di spendere qualche milione, e anzi secondo me più di una decina, anche se a scadenza, e resta comunque un giocatore che ha 29 anni, quindi boh, non lo so, non so se è il target proprio del Como, ecco.
1: Parlando del mondiale invece, partendo da ieri, andando magari un po' indietro fino ad arrivare alle prime partite che si sono giocate, ieri è stata la giornata dei pareggi, tra l'altro con sorprese, perché l'Arabia ha fermato l'Uruguay con l'1-1, il Belgio ha pareggiato contro l'Egitto, ha recuperato tra l'altro contro l'Egitto, e poi vabbè, la sorpresa di giornata ovviamente il pareggio della Spagna contro Capoverde, 0-0 il punteggio, insomma una partita che Capoverde ha interpretato direi nel migliore dei modi, salvandosi incredibilmente contro una Spagna un po' arrugginita, mi è sembrata la Spagna di De La Fuente ieri.
21: Ma sì, ma anche perché poi c'è tre tiri nello specchio nel secondo tempo, no? Cioè primo tempo 4, secondo tempo 3, 7 tiri in porta non sono tantissimi, cioè in Spagna Capoverde, per la Spagna ovviamente, cioè per quello che riguarda la Spagna, cioè comunque nel secondo tempo il super portierone quarantenne Vosigna non è stato chiamato a parate impressionanti, cioè ne ha fatte un paio sicuramente, però ecco, nel primo tempo ne ha dovute fare, nel secondo qualcosina, ma cioè comunque Capoverde si è difeso bene tutto, cioè ha fatto veramente proprio una partita diligente tutto, non rendendo poi facile l'ingresso dentro l'area di rigore alla Spagna. E poi vabbè, lo dicevo stamattina con Dario, Frank, il dato clamoroso è un solo fallo commesso in tutta la partita da Capoverde, un solo fallo commesso, cioè che uno dice un errore, cioè c'è una falla nel sistema, come è possibile che una partita del genere, anche perché ho visto tutta la partita e la vedi e vedi proprio che c'è una squadra che si difende, si chiude, cioè è chiaro anche che poi utilizzerà tutti i mezzi fallosi anche che sono leciti nella circostanza per cercare di spezzettare il gioco. Un fallo ha commesso, cioè è impressionante, e credo che la Spagna abbia accusato tremendamente l'assenza di un attaccante, soprattutto perché poi non aveva i suoi esterni più forti, cioè sono entrati dopo Nico Williams e Lamine Yamal, quindi già giochi con un falso 9, poi i tuoi esterni principali che ti danno loro l'imprevedibilità offensiva e sono loro i fattori determinanti per andare a segnare, creare occasioni, partono dalla panchina, quindi poi comunque diventa tutto più complicato, e si è visto infatti che poi non è stata una Spagna brillante, ma se dalle prossime giornate il tridente, invece che come ieri era stato formato da Ferran Torres, Oyarzabal e Gavi, anche un po' adattato all'ala sinistra, se dovesse essere già dalla prossima partita contro l'Uruguay, credo sia la prossima, Lamine Yamal, Ferran Torres e Nico Williams, secondo me già la musica così, solamente a giocatori un po'.
1: Beh, certo, poi sai, magari hanno anche accusato, è da un po' di anni che secondo me la Spagna non parte così come favorita in maniera imponente, perché molti le etichettano come favorita, quindi chissà che non abbiano accusato un po'
21: prima
1: questa cosa qua.
21: Prima c'è l'Arabia Saudita, poi l'Uruguay, quindi hanno teoricamente la partita più difficile alla terza del girone, però anche l'Arabia Saudita ieri insomma ne ha messi di bastoni tra le ruote all'Uruguay, quindi poi partite facili tranne la Germania che si è strapazzata al povero Curaçao, non è che ce ne sono state poi così tante, poi sì, anche questa simpatica situazione della Tunisia che ha anche esonerato l'allenatore, che questo fosse stato un unicum forse.
1: No, ho letto che era già successo, ma comunque pochissime volte, cioè non praticamente mai, cioè d'altronde prepari una spedizione mondiale e esoneri l'allenatore dopo una partita, ma devo dire un po' in controtendenza quantomeno. È un mondiale a 48 squadre che a me personalmente non piace, caro Leo. A te piace il mondiale a 48 squadre? Poi sono più partite, sì, ovvio, è bello il periodo del calcio estivo con le nazionali, è sempre bellissimo, cioè da appassionati di calcio è favoloso, però 48 squadre per me sono un po' troppe. Io
21: no, ma poi soprattutto perché ne passano comunque, cioè, un sacco, no? Quindi
1: sì, perché c'è un turno in più, cioè, ci sono i sedicesimi di finale
21: partite per poi toglierne 16 su 48 perché ne passano 32, sì. Quindi cioè, che viene da dire, no? Cioè, come va, cioè perché comunque alla fine devono essere eliminate 16 squadre per fare tutto questo, devi fare una marea di partite, cioè una marea di partite in girone, non lo so, comunque un taglio un po' più netto si poteva dare, poi comunque anche nelle altre volte dei mondiali, anche quando c'erano 32 squadre, c'erano comunque le migliori terze che a volte passavano, no? Quindi comunque c'era anche lì un processo di terze che passavano, però sì, dai, cioè non è una gran scrematura, però le partite contro le squadre tra virgolette cuscinetto che sembrano molto più sfavorite ai mondiali ci sono sempre state, perché certo, si chiama mondiale e non europeo, quindi è normalissimo che ci siano squadre di continenti un po' esotici e che sono un po' distanti magari da alcuni livelli europei, però poi dopo ci vai a giocare, giochi con Capoverde, fai 0-0, l'Arabia Saudita pareggia contro meritatamente, pareggia con un buon primo tempo contro l'Uruguay, ma soprattutto anche insomma le squadre africane stanno facendo veramente bene, cioè, e hanno giocatori molto forti, perché l'Egitto che pareggia 1-1 col Belgio, ma la Costa d'Avorio comunque una squadra molto forte, vediamo stasera
1: mi aspettavo, dato che l'hai citata, oltre, vabbè, ovviamente stasera partita molto interessante tra Francia e Senegal. Senegal è una squadra forte, ma si sa, quindi senza andare su quello, almeno per il momento, mi aspettavo un po' di più dall'Ecuador. Per me è una squadra veramente molto forte l'Ecuador, e insomma forte la Costa d'Avorio, però mi sarei aspettato qualcosina in più, quindi...
21: Guarda, ho visto la partita, l'ho vista tutta perché mi piaceva molto ed è stata anche bella. L'Ecuador ha colpito tre legni,
1: sì,
21: sullo 0-0 comunque hanno creato, anzi primo tempo hanno creato molto di più, per me erano più dentro la partita a livello corale, di aggressività,
1: no, ma a livello difensivo proprio, sì, soprattutto, sì, cioè
21: a livello difensivo sono andati molto in difficoltà contro le individualità della Costa d'Avorio, che però mi è sembrata più forte, cioè Diomandé mi è sembrato proprio un astro nascente del calcio internazionale, comunque questi dalla panchina mettono su Ahmad Diallo e Bonny, due giocatori che giocano, uno al Manchester United e l'altro all'Inter, insomma avevano soluzioni alternative, qualità in mezzo, poi comunque presentano una coppia a centrocampo a Costa d'Avorio con Seco Fofanà, conoscenza del calcio italiano,
1: sì,
21: sicuramente, e Frank che sì, quindi insomma piuttosto scomodi, tra l'altro entrambi ammoniti nel primo tempo, per far vedere anche che oltre a qualità c'era anche un po' di ruvidezza, però sì, cioè l'Ecuador per me ha fatto una buona partita, ma per me può passare il turno, non ti dico serenamente perché ha perso la prima giornata, però li ho visti molto bene, è ovvio che adesso devono giocare col Curaçao e con la Germania, col Curaçao sono nettamente favoriti, con la Germania forse bisogna anche capire se con tre punti, no Frank, si può passare il turno, alcune squadre con tre punti lo passeranno il turno da perse,
1: sì, ecco, può essere che quello sia un girone che ti favorisca da questo punto di vista, perché c'è Curaçao che può essere, mi dispiace, però lo chiamo cuscinetto, ecco, squadra con cui si può aprire il gas e fare tanti gol, quindi dato che la differenza reti impatta, è una squadra sicuramente più facile da affrontare rispetto ad altre quarte dei vari gironi, comunque è un mondiale che ha già regalato tante sorprese, quindi ecco, ce ne aspettiamo delle altre, questa sera Francia-Senegal, una delle partite del primo turno secondo me più interessanti, direi senza alcun dubbio, Leo. Poi vabbè, in realtà ti devo salutare, no, dimmi pure.
21: Sì, poi c'è Eggem che gioca a mezzanotte contro l'Iraq, sì, con la sua Norvegia, e poi soprattutto c'è l'Argentina che alle 3 gioca contro l'Algeria di Marez, anche questa è una partita interessante perché comunque l'Algeria nazionale è valida e vabbè, l'Argentina è campione in carica, e Messi sogna il doppio mondiale per addirittura superare Maradona, dopo che per una vita era stato dipinto come l'eterno incompiuto che non ha alzato il mondiale, quest'anno addirittura ci proverà per la seconda. Non mi sembra favorita l'Argentina, però anche l'altra volta non lo era.
1: Beh, il gioco sporco può sempre aiutare in questo senso. Comunque in bocca al lupo a tutti. Grazie Leo, ti ringrazio. Ci sentiamo, poi ci sentiamo tra un po', quindi keep in touch. Keep in touch. Ciao Leo, grazie. Grazie a Leonardo Bosello. Andiamo in pausa, qualche minuto, rientriamo con i vostri messaggi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 17.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
26: Mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina. I transalpini di Deschamps sfidano alle 21 il Senegal. I campioni in carica guidati da Scaloni affrontano l'Algeria alle 3 di notte italiane. Nel mezzo, Iraq-Norvegia. Serie A, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Tennis, esordio vincente per Bellucci ad Halle in Germania. L'azzurro supera il kazako Bublik 2-0 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Intanto, Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. In chiusura il basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì. Palla a 2, ore 20. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Nettuno Bologna 1.
27: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
28: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
29: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
30: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
31: Io Kamik.
30: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
31: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
32: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
33: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
34: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
35: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.03, di nuovo insieme qui a pomeriggio in rossoblu. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Ne vado a leggere qualcuno. Vi ricordo che poi dopo ci sarà un nuovo collegamento insieme a Leonardo Bosello. Parleremo con lui di quanto succederà questa sera alle ore 18, perché sta per partire la nuova era Fortitudo col passaggio tra di proprietà tra Stefano Tedeschi e Gentilini, che rileverà quindi la società Fortitudo. Oggi ci sarà la conferenza stampa, noi seguiremo ovviamente ogni aggiornamento direttamente da Zola Predosa. Qualche messaggio: per me il contratto Orsolini è più che giusto per quello che ha fatto in questi anni a Bologna, 6 anni consecutivi in doppia cifra, 4, e non è un attaccante, ce lo dimentichiamo. Beh, oddio, in realtà sì, è un attaccante, non è un attaccante centrale, ma rimane comunque un attaccante. Se è vero che metterebbe in difficoltà la società con gli altri giocatori, è anche vero che è stato specificato che lo vogliono far diventare una bandiera alla Bulgarelli, scrive Fabio. Ma Fabio, in realtà, guarda,

Bologna, allo stesso tempo però ci sono dinamiche secondo me che escono e devono essere separate da questa situazione, perché è ovvio che siamo legati a lui anche oltre a un discorso tecnico, anche a livello umano siamo legati a Orsolini, direi tutti o quasi tutti, quindi ci dispiacerebbe molto di più una partenza di Orso rispetto che di un altro giocatore. Allo stesso tempo però certe cifre secondo me non sempre è giusto offrirle. Comunque andiamo su altri messaggi, scusatemi, che ce ne sono diversi, quindi... Allora, qua... Ciao ragazzi, secondo me con l'addio di Italiano e l'arrivo di Tedesco l'uomo chiave sarà ancora Bernardeschi. Nell'ultima di campionato ha dimostrato di essere il vero valore aggiunto della squadra. Tedesco gioca un calcio molto verticale e Berna serve come il pane per accendere Castro e compagni. Siete d'accordo? Scrive Matteo. Ma... sì, è un giocatore di talento, l'abbiamo visto quest'anno, tra l'altro anche a livello, parto dalla sua importanza a livello soprattutto dentro lo spogliatoio, secondo me è un giocatore che si fa molto rispettare e che molto, in maniera molto umile è comunque entrato in uno spogliatoio felice come quello del Bologna. A livello tecnico anche lì è un giocatore che in tante situazioni in questa stagione ha dimostrato di essere di un altro livello. Poi secondo me poteva fare un po' meglio durante la stagione in campionato soprattutto, però comunque con le difficoltà iniziali, con la rottura della clavicola anche lui, che ha avuto quell'infortunio praticamente molto simile a quello di Freuler, ha avuto delle complicazioni, quindi è stata una stagione secondo me positiva quella di Berna, assolutamente, quindi credo rimarrà e credo possa essere un uomo molto importante per Tedesco, perché comunque è in grado di ricoprire fascia destra, fascia sinistra e credo possa fare anche il tre quarti, almeno quella era una delle mie speranze principali, quella di vedere Bernardeschi in posizione più centrale, perché secondo me è più libero di fare un po' quello che vuole, passatemi il termine, e credo che per Tedesco sia importante avere un giocatore di quel tipo lì. Quindi insomma vediamo, ma credo che rimarrà un giocatore molto importante. Notizie su Castro e Rowe. Tedesco in conferenza è rimasto sul vago e mi preoccupa un po' questo, scrive Giulio. Notizie su Castro e Rowe, non ci sono grosse novità, grossi aggiornamenti sui due giocatori del Bologna. Io, la mia idea è che a determinate cifre potrebbero salutare anche entrambi, poi serve la cifra giusta. Su Rowe magari siamo un po' più alti rispetto a Castro. Dispiacerebbe perdere uno dei due o entrambi, comunque ogni giocatore, perché Rowe l'abbiamo visto purtroppo poco, secondo me meno di quanto meritavamo, perché nelle prime 31 partite ha giocato titolare solo 8 volte, ha avuto un piccolo problema fisico che l'ha tenuto fuori 2 settimane, però comunque avremmo potuto vederlo magari un po' di più, quindi dispiacerebbe vedere per 5 mesi solamente questo giocatore con continuità da titolare, quindi perché è spettacolare, perché è incredibilmente forte, e quindi direi che siamo tutti abbastanza d'accordo su questo, poi vediamo quello che succederà, dipende sempre ragazzi, è inutile, dipende sempre dalle offerte che possono arrivare da altri club, è così e sarà così per tutti i calciatori, stesso discorso infatti lo possiamo fare per Castro. Io anche lui tenderei a tenerlo, perché per me con un allenatore come Tedesco che sviluppa bene il gioco per l'attaccante centrale è un giocatore che può trarre dei benefici a livello di statistiche per questa stagione, quindi io farei modo di tenerlo, perché credo che Castro a livello di plusvalenza sia il più importante che possa fare il Bologna. Credo che si possa vendere a più di 40, forse anche più di 50 milioni, nel caso in cui dovesse fare 15, 18, 20 gol, quindi io perlomeno la vedo così. Liberali dal Catanzaro e Romano dalla Roma Primavera, va bene la linea verde, ma Tedesco ha bisogno di qualche big d'esperienza per l'Europa. Sì,
Infatti credo che comunque qualche richiesta l'abbia fatta Tedesco,

0: sicuramente fatta, e penso che comunque qualche giocatore di esperienza ci sarà, a parte che il Bologna ha già qualche giocatore di esperienza, ce l'ha in rosa, Bernardeschi ne abbiamo appena parlato, un giocatore di esperienza. Poi ce ne sono altri che possono arrivare. Io credo che prendere giocatori di quel tipo lì, ovvero liberali, Romano, poi a me piacerebbe tantissimo anche Natali della Z Alkmaar, in realtà no, di proprietà del Bayer Leverkusen, adesso faccio un po' di confusione magari, comunque difensore classe 2008, per me lui davvero forte, e lo prenderei subito. Secondo me il Bologna, ragazzi, ha bisogno di fare quel tipo di investimenti lì, ha bisogno di investire su dei giovani, fare ogni tanto delle scommesse e andare di scouting pesante per creare un ricircolo di giocatori. Vi dico sempre questa cosa qua, creare un ricircolo di giocatori che ti può permettere di avvicinare un determinato livello alto, importante, e di mantenerlo. Il Bologna aveva fatto 2 anni in maniera magistrale, 23-24, mercati estivi, e si è avvicinato, insomma abbiamo visto che cosa, scusatemi, 22-23, e abbiamo visto cosa ha portato fare mercati in quel modo lì, la Champions League. Poi c'è stato un insieme di fattori che comunque ha portato anche al raggiungimento di quel risultato storico, leggendario, incredibile. E poi però secondo me qualcosa il Bologna lo ha cambiato a livello di identità durante il mercato, e secondo me quello ha portato ad avere qualche difficoltà che si è manifestata soprattutto all'interno della stagione che è appena passata. Quindi secondo me bisogna perorare il mercato con la linea verde. Tedesco poi per me è molto bravo a sviluppare i giocatori, e credo che a maggior ragione il Bologna debba lavorare in questo modo. Altri messaggi, allora vediamo. Voci su Giasciari del Milan. Allora, io sinceramente su Giasciari non mi sono informato, poi magari lo verifico, o provo a verificarlo, detto che non è sempre detto che uno lo riesca a fare, almeno parlo per me in realtà, però magari, cioè sarebbe un giocatore, per me è un giocatore fortissimo, per me è un giocatore davvero molto molto bravo, talentuosissimo. Io faccio fatica però a pensare che il Bologna possa prendere Giasciari dal Milan, più che altro perché loro l'hanno pagato tanti soldi, mi sembra sui 30 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Bologna 30 milioni, o comunque anche 25 milioni, 20 milioni, perché direi che meno non si può fare per un giocatore così, non penso li possa mettere. Poi magari lo prende in un altro modo, mettendo un prestito con diritto, un prestito con obbligo a determinate condizioni, non lo so, però ecco, costa tanti soldi secondo me Giasciari costa tanto, e vabbè, è un giocatore che prenderei subito perché è fortissimo. Tra l'altro lo trattammo anche, mi pare, qualche anno fa, prima che lui decise di rimanere al Club Rouge. Alla fine la sua decisione è stata secondo me corretta, si è guadagnato la chiamata del Milan, che comunque Milan in difficoltà o Milan non in difficoltà è sempre e comunque il Milan. Poi qua, questo Claudio, ragazzi diciamoci la verità, basta vendere i pezzi migliori ogni estate, l'anno scorso Viandoi al Nottingham, Beukema al Napoli, adesso rischiamo di perdere... No, beh, Lucumi lo perdiamo sicuro, forse hai fatto confusione, Claudio, con qualche altro giocatore. È normale, sempre per il discorso del ricircolo di giocatori, ragazzi, sempre per quel discorso lì. Quindi bisogna fare così, il Bologna deve fare così, ma non lo deve fare solo il Bologna, lo devono fare tante altre squadre. È così. Su qualche nome a livello, dato che hai nominato Lucumi, anche se penso intendessi Rowe o Castro, insomma uno dei due, a livello di entrate il Bologna continua a seguire Fed Leysen dell'Union Saint-Gilloise, giocatore che piace già da diverso tempo, ed effettivamente potrebbe essere lui un nome spendibile per la prossima stagione del Bologna. Siamo sui 10 milioni più o meno di valutazione, è un profilo che piace alla dirigenza e era già stato avvicinato anche a gennaio, se vi ricordate, a dicembre scusatemi, se vi ricordate, quindi è un giocatore che piace, potrebbe essere lui ad arrivare quest'estate, come ci sono anche altri giocatori potenzialmente. Da quello che so io, a me risulta che Leisen piaccia molto e che effettivamente possono esserci già stati qualche contatto tra lui, tra il suo entourage e la dirigenza del Bologna. Allora, giocatore che sicuramente bravo, tra l'altro non ne ho parlato, ma ne avevo già parlato mesi fa probabilmente, ma ve ne parlo un po', un classe 2003, statura importante, piede mancino, difensore abbastanza moderno, bravo con i piedi, secondo me è un buon difensore, dipende dalla cifra che il Bologna andrebbe a spendere per prenderlo, per decretarlo come grande acquisto, almeno da parte mia. Comunque, ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare, cioè contentissimo di sbagliarmi e di vedere un grandissimo giocatore giocare con la nostra maglia, detto che per me comunque è un buon giocatore. Possibile che Moro venga promosso titolare, ma è una possibilità. Ha bisogno di quel tipo di giocatore lì, tedesco, perché gioca molto in verticale passando dal centrocampo, quindi ha bisogno di un giocatore bravo a giocare in verticale, bravo nel trattare il pallone, a gestirlo in possesso e comunque efficace anche in fase di ripiegamento. Quindi Tedesco ha bisogno di quel tipo di giocatore lì. Moro potenzialmente può essere un giocatore titolare la prossima stagione, detto che per me quest'anno ha fatto forse la sua miglior stagione in maglia rosso-blu e a me non dispiacerebbe. Poi magari si può andare a prendere qualcosa sul mercato, e nel caso io sarei sempre per prendere un calciatore molto giovane da far crescere e per averlo pronto, prontissimo la stagione successiva, la stagione dopo ancora, però ecco, vediamo, dipende anche dalle garanzie. Per me un giocatore molto interessante che verrà valutato in ritiro è sicuramente Lazzuzzi. Per me è un giocatore, anche lui, perfetto per il centrocampo di Tedesco, perché ha tenacia, cattiveria, aggressività e comunque qualità tecnica, non eccezionale, però buona, e soprattutto ha quel tipo di cattiveria e aggressività che in campo serve, ha un modo di interpretare le partite che mi piace molto. Infatti un po' mi è dispiaciuta la sua partenza quest'estate, perché l'anno scorso, se ascoltavate, spero di sì e spero che lo farete ancora in quest'estate, se ascoltavate il ritiro, a me, a Leo, ci ha molto sorpreso il suo stato fisico, ma anche la sua capacità all'interno del campo di fare tante cose, quindi giocatore che per me verrà valutato oggi. Questa stagione è stato fermato un po' da problemi fisici all'Auxerre e non ha fatto tante partite, ecco, non ha avuto tante presenze in campo, quindi io spero che possa rimanere qua. Verranno fatte valutazioni, direi, soprattutto a livello fisico, perché per me il giocatore è forte. Per me il giocatore è forte, il Bologna l'ha addocchiato molto bene quando lo prese nell'estate del 2023, mi pare, sì, estate 2023. Quindi io spero possa rimanere, perché poi anche lui a livello di caratteristiche è un giocatore che può avvicinarsi molto a quello che chiede Domenico Tedesco. Sono un po' in ritardo, quindi devo andare in pausa, ci sentiamo tra poco, sempre con i vostri messaggi. Continuo a parlare un po' del Bologna e magari anche un po' del Mondiale, dato che ce ne sono anche sul Mondiale.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna, un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
7: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info emilianamacchineufficio.com.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAE 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Convenienza, ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17 e 25 minuti, pomeriggio rossoblù, 366 402 4022 per i vostri messaggi, e vi leggo questo qua da parte di Fabio che scrive: ma di Odgaard non parla nessuno? Effettivamente è un giocatore che citiamo poco, sia da casa, ma anche io lo sto citando poco, e mi dispiace in realtà, perché è un giocatore che reputo bravo, forte, tra l'altro mi piacciono i giocatori come lui, in grado di interpretare più ruoli. Ecco, noi al Bologna l'abbiamo visto quasi dappertutto in attacco, come vertice alto del centrocampo, anche come, come mezzala, tra virgolette, lì magari è piaciuto un po' meno, meno a me è piaciuto un po' meno, fascia destra, fascia sinistra e poi attaccante centrale, che è il ruolo in cui nasce Jens Odgaard. Quindi è un giocatore sicuramente molto bravo, per me soprattutto a livello tecnico, può essere anche lui un giocatore importante per Tedesco. Faccio lo stesso discorso di Bernardeschi, come trequartista in un ipotetico 4-2-3-1, Odgaard per Tedesco può essere giocatore che può creare tanti vantaggi alla manovra del Bologna. Quindi io spero che rimanga, sinceramente. Non so se quella era l'intenzione del tuo messaggio, per capire se effettivamente rimarrà o meno. Io credo rimarrà e lo spero anche, perché è giocatore, tra l'altro, secondo me di grande temperamento, quindi giocatori così per me ci vogliono all'interno di varie squadre. Metto questo audio qua.
16: Ciao ragazzi, Enzo da Castelmaggiore, riguardo il discorso Orsolini, io spero che rimanga, però capisco anche un po' i suoi dubbi, perché per me, ok, uno dice vabbè, il tetto massimo del Bologna è 2 e lui arriva quasi a 3, però per me, tra virgolette, guardando i numeri di Orsolini, sono i numeri di quello che fa da diversi anni, per me sono anche pochi nel calcio di adesso. Tu che dici?
0: Oddio, pochi secondo me no, numeri inteso come gol segnati, dovrebbe... Ecco, dovrebbe sicuramente, gli facciamo una piccola tirata d'orecchie, ma penso che anche lui vorrebbe farlo, aumentare il numero degli assist, perché ecco, se dobbiamo trovare un problema in Orsolini giocatore è questo, ovvero quello di mandare poche volte in porta i compagni, di essere altruista in determinate situazioni. Ecco, questo è un qualcosa che lo caratterizza, è anche da un lato un po' il suo bello, ovvero quello che cerca sempre di andare in gol e di risolvere le partite. Spesso lo ha fatto, però è chiaro che non lo può fare sempre, perché sennò avrebbe 50 gol a stagione. Poi sui numeri, per me, da esterno alto segnare, mi pare, facendo una media, vado a memoria, 12-13 gol di media negli ultimi 4 anni, non sono pochi, quindi in realtà a livello di numeri Orso è messo abbastanza bene. Su tenerlo o meno, su come lo vedi tu, vediamo. Io resto comunque un po' guardingo, perché effettivamente la firma ufficiale ancora non c'è stata. C'è stata la smentita, tra virgolette, sua, però questa firma ufficiale effettivamente io non, cioè, effettivamente non l'abbiamo ancora vista, quindi qualche dubbio effettivamente potrebbe esserci anche da parte sua, perché adesso è rimasto solo la sua di risposta, perché Bologna la proposta l'ha fatta e credo non sia intenzionato a modificarla ulteriormente. Ciao, scrive Mirko, 90 milioni per tutti e due sono troppi? In che se, per Rowe e Castro, immagino. Ma io non credo siano troppi. Per me Castro è un giocatore che è 2004, ha giocato in Champions, ha giocato in Europa League, ha 2 anni e mezzo di Serie A alle spalle da pseudo titolare, ha segnato dei gol, alcuni molto importanti, ha vinto una Coppa Italia. Secondo me è un giocatore di grande valore. Rowe, parliamo di un giocatore spettacolare, che tra l'altro la sua spettacolarità secondo me aumenta molto, oddio molto no, però incide sulla valutazione del giocatore, che comunque resta solidissimo, perché la giocata, l'essenza di Rowe per me è tutta nella giocata in cui fa assist a Bernardeschi contro la Roma in Europa League all'andata. Lì c'è tutto il giocatore che è un giocatore strabiliante, che oltre a essere tecnicamente pulitissimo e bello da vedere, non molla su un pallone, non molla mai, lotta anche contro avversari più strutturati fisicamente, più alti, più esperti, non molla mai, cade, si rialza, combatte, rimbalza addosso agli altri, veramente dà sempre il massimo e unisce tutto questo anche a un buon temperamento in difesa. Quindi per me è un giocatore incredibile e vale quei soldi lì, secondo me. Poi è chiaro che il prezzo lo fa il mercato per tanti giocatori, però io la vedo così. Per me 90 milioni loro due li valgono insieme. Detto che Castro, ve lo ripeto, per me è un giocatore che può arrivare a valere davvero tanti soldi, considerando che Tedesco è un allenatore che gioca per il suo attaccante centrale un po' di più rispetto a Italiano, che invece giocava più per gli esterni alti. Per me è un giocatore che si può valorizzare ulteriormente, Castro, almeno a livello di statistiche. Quindi per quello io cercherei di fare uno sforzo e tenerlo almeno un'altra stagione. Salve, pensando alla passata stagione, all'operazione per la pubalgia di Odgaard e Dallinga, non è che tutti e due hanno faticato a ritrovarsi dal punto di vista fisico, al di là degli aspetti caratteriali, soprattutto per Dallinga? Grazie, ciao da Fra. Beh, sì, direi 100%, questa è una situazione che li ha sicuramente limitati per la stagione passata, quindi su questo non ho dubbi nemmeno io. Poi per Dallinga c'è un fattore caratteriale, effettivamente ha dimostrato qualche problema a livello di, non voglio dire mentalità, però proprio in alcune gare dove non è riuscito a esprimersi bene, magari il pubblico che non lo ha sostenuto tanto, lui questo lo percepisce, lo sente e non riesce a reagire, almeno nell'immediato. Anche lì, per me Dalling è un giocatore che per caratteristiche è perfetto per Tedesco, credo partirà, però per caratteristiche è un giocatore perfetto per lui. Faccio paragone, dato che è uscito questo nome negli ultimi giorni, Lucca. Per me tra Lucca e Dallinga, cioè io tra Lucca e Dallinga scelgo Dallinga sempre, tutta la vita, proprio non, senza dubbio. Quindi credo partirà, ma per caratteristiche è un giocatore che può essere molto affine a Tedesco. Su Odgaard anche lì, ragazzi, sono operazioni che rischiano di essere invasive e di mettere degli ostacoli nelle stagioni di un calciatore. Probabilmente ha influito per entrambi questa operazione che hanno dovuto fare alla fine dell'anno, non quello che è appena passato, ma dell'anno prima ancora. Preparazione diversa, comunque magari qualche problema che è rimasto. Però sì, cioè, penso che quello abbia inciso su entrambi. Gli attaccanti prendono almeno 3,5 se buoni, se lo compri poi spendi 30 minimo, ergo Sartori fa i miracoli, ho saputo, ci fa tornare come Udinese o Torino. Ma no, io non sono per niente d'accordo. Gli attaccanti che prendono 3,5 se buoni sono quelli che compri e, come dici tu, per cui spendi 30 milioni oppure che prendi a zero. Ragazzi, di attaccanti forti ce ne sono, e vi assicuro che ce ne sono davvero tanti, e molti di questi attaccanti li andresti a pagare non tanto e non avrebbero grosse pretese a livello di ingaggio, poi le avrebbero magari in futuro, ma già adesso ci sono tanti attaccanti forti che il Bologna potrebbe andare a prendere. Io adesso c'è un giocatore che sembra stia per prendere la Lazio, non è un attaccante centrale ma è un attaccante esterno che comunque gioca anche tre quarti, è scuola Bayern Monaco, quindi è di proprietà del Bayern Monaco. Si chiama Asp Jonsen, giocatore incredibilmente forte. Per me quello è un colpo che vorrei tanto facesse il Bologna. Sembra lo stia prendendo la Lazio con un'operazione alla Zirkzee, pagando il cartellino, non il suo valore effettivo, perché lo andrebbe a pagare, pare, tra i 3,5 e i 4 milioni di euro, e lascerebbe una percentuale importante al Bayern Monaco. Per me quello è un giocatore incredibilmente forte, non credo che la Lazio gli dia tanti soldi, per me lui è davvero tanto forte. Mi piacerebbe molto vedere un giocatore così al Bologna. È un 2006, è un esterno d'attacco tecnicissimo, veramente un giocatore, per me un futuro campione. Quindi se lo prendono, complimenti a loro. Chissà che magari non riusciamo ad inserirci noi all'ultimo momento, all'ultimo secondo. Mi piacerebbe davvero tanto, però per farti capire che non ti sei firmato, che giocatori forti che devono ancora esprimersi, o perché sono giovani o perché non hanno avuto una squadra che effettivamente puntasse forte su di loro, ce ne sono tanti a cui non devi per forza dare 3 milioni e mezzo, ma gli puoi dare anche 700.000, 800.000, 1 milione di euro. Sono tanti soldi comunque per un giocatore giovane che arriva in una nuova squadra forse la prima volta perché Asp, che è il giocatore di cui vi parlavo poco fa, adesso vado a controllare per essere sicuro, ma arriva dal Grasshopper, sì, esatto, quindi una squadra svizzera, quindi in questo momento ancora il campionato svizzero è ancora un po' sotto al campionato italiano, anche se ci sono tanti talenti in quel campionato lì, ce ne sono veramente tanti, quindi andate a dare un occhio magari, che sono partite, tra l'altro io quando vado a vedere le partite del campionato svizzero mi sono sempre divertito. Comunque vado a prendere questo messaggio di Steve72. Ciao Frank, Freuler a parte, ci vogliono centrocampisti integri e forti se vuoi ambire i primi 7 posti, 2 se va via Remo. Il discorso me lo fai direi soprattutto per Elazzuzzi, no? Io ho aperto prima la parentesi Elazzuzzi, certo sono d'accordo con te, nel senso che comunque il Bologna, se dovesse confermare Elazzuzzi, ovviamente direi che si tutelerebbe con un centrocampista in più, perché Elazzuzzi degli ultimi 2 anni è un giocatore che purtroppo ha fatto più tempo fuori dal campo che dentro il campo, quindi sono d'accordo, ci vogliono centrocampisti integri. Sai, se vai a sostituire Freuler, che credo alla fine andrà via quasi al 100%, meno, questo è un sentore mio, credo che ci sia bisogno di andare a prendere qualcuno di importante. Ciao a tutti, ma secondo voi il Bologna può permettersi il rinnovo di Orso a quelle cifre mantenendo anche Berna? Sarebbe meglio investire al centrocampo in difesa, scrive Davide. È il discorso che facevo io. Il discorso che facevo io ieri, anche per un discorso di caratteristiche. Aggiungo anche un discorso di caratteristiche, tenere entrambi soprattutto a determinate cifre, insomma, sì, non potete farlo voi, mi espongo io. No, vabbè, oddio, si possono dire queste cose. Tu sei un po', forse un po' polemico. Scrivi: perché il fenomeno tra virgolette Orsolini non è mai stato cercato in 7 anni? Guarda, da quello che so io e da quello che mi risulta, proprio in maniera totalmente sincera e trasparente, Orsolini è stato cercato in queste stagioni da diverse squadre, anche da club abbastanza importanti, ecco, qualche offerta è arrivata sia al Bologna che a lui, poi per varie ragioni si è deciso di proseguire insieme, poi non lo so, non te lo so dire, ma alla fine dai, è andata abbastanza bene, comunque Orso è un giocatore forte che qua ha fatto la differenza. Devo andare in pausa, quindi ci sentiamo tra poco di nuovo con Leo Bosello, parliamo di Fortitudo.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
7: No, la stampante è di nuovo ferma, domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info emilianamacchineufficio.com.
22: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
23: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
24: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17.42, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu, aspettando che ci contatti Leo Bosello direttamente da Zola Predosa per parlare un po' della conferenza stampa che comincerà tra poco alle ore 18 circa, della Fortitudo per il passaggio della proprietà per la prossima stagione. Quindi ecco, tante novità. Ovviamente sentiremo tra poco Leonardo Bosello per parlare un po' di queste varie tematiche. Io torno sui messaggi, intanto parto da qua su bravo Joe, complimenti, ti seguo sempre con affetto, ti ringrazio molto, anche se non sono Joe, sono Frank Loreti. Poi addirittura mi giri un messaggio, devo abbracciare, vabbè, glielo giro, forse intendevi Joe Poggi, forse intendevi lui che comunque spesso è ospite della mia trasmissione. Comunque dopo gli giro il tuo messaggio e ti faccio recapitare i tuoi saluti alle persone che hai chiesto. Allora, qua abbiamo fatto tutto. Ok, vado a prendere qualche altro messaggio. Ma quindi Lucumia al 100% andrà via? Scrive Alberto. Purtroppo mi sa di sì. purtroppo mi sa che andrà via al 100%. Tra l'altro uso questo messaggio come ponte per andare sulla Colombia, con una nazionale molto forte. Adesso vado a vedere quando farà il suo esordio la Colombia di Lucumí, squadra in cui lui tra l'altro è titolarissimo e forma un'ottima coppia difensiva insieme a Jerry Mina. E l'esordio sarà non questa notte alle 4, ma la prossima notte alle 4, quindi nella notte tra mercoledì e giovedì alle 4 contro l'Uzbekistan. Squadra forte la Colombia di Lucumí, in un girone con Portogallo, Congo e Uzbekistan. Insomma, per me possono fare molto bene i colombiani in questo mondiale. Vediamo effettivamente se sarà così. Tra l'altro sempre romantica la partecipazione di James Rodriguez, che guiderà quindi la sua nazionale, non so se da titolare o dalla panchina, in ogni caso giocatore che io negli anni ho amato alla follia. Comunque su Lucumi purtroppo direi che il giocatore verrà ceduto, c'è questa clausola che vale fino a metà luglio di 28 milioni di euro. Ci sono già squadre che si sono mostrate interessate, da qualche squadra estera come può essere il Bournemouth a qualche squadra italiana come Juventus, come Roma, sono queste le due squadre principalmente interessate a Lucumi. Vediamo, però direi che il Bologna quasi certamente dovrà sostituirlo, e quello che mi auguro, e anche di questo ve ne ho parlato tante volte fino allo sfinimento già probabilmente, è di vederlo sostituito con un difensore giovane. Per esempio Andrea Natali, ecco, mi piacerebbe molto come nome, spendere non tanto, anche se poi non ci vogliono proprio pochissimi soldi per Natali, però spendere una cifra ragionevole, quindi non alta, per un difensore giovane di ottime prospettive, per formarlo internamente, dato che poi il Bologna all'interno della propria difesa ha già tanti soldi investiti. Eggem, Elland e Wittig sono tre investimenti molto importanti, superiamo i 30 milioni di euro, quindi andare a prendere come sostituto eventuale di Lucumi, che comunque è stato giocatore fondamentale, importantissimo in questi anni, ci mancherebbe altro, però andare a prendere un sostituto di Lucumi pagandolo tanti soldi vorrebbe dire investire altri soldi nella posizione di difensore centrale e mettere un po' da parte qualche investimento che si è fatto l'anno scorso, quindi per quello secondo me sarebbe un po' un rischio quello di mettere un difensore molto costoso che quindi deve giocare e parte come titolare, soprattutto in una stagione con meno partite rispetto alle ultime due, parte da titolare e andrebbe a mettere forse un po' in ombra giocatore come Wittig, che può piacere, può non piacere, ma il Bologna lo ha pagato 11 milioni più 4 di bonus, quindi resta un investimento importante per un giocatore che tra l'altro secondo me ha un valore tecnico di un certo tipo, quindi io continuerei a puntare su questo calciatore, a meno che non arrivi un'offerta, e allora lì si può valutare un'offerta ritenuta congrua, chiaramente anche lì il discorso. Carlo scrive: per me è da rifare le varie corsie. In che senso? Forse gli esterni bassi. Forse parli degli esterni bassi. Se parli degli esterni bassi, adesso ti rispondo su questo. Beh, penso di sì. Penso che comunque siano posizioni in cui c'è da fare un buon lavoro, perché Miranda direi rimarrà al 100%, dato che poi ha prolungato il suo contratto fino al 2028, poi mai dire mai nel mercato, però credo che rimarrà. Likoyanis, come sappiamo bene, va via, non verrà rinnovato il suo contratto, e poi gli altri giocatori che sono Zortea, De Silvestri che prolungherà il contratto, e Emil Holm che rientrerà dal prestito alla Juventus, dato che lo svedese non verrà riscattato dalla Juve. Io, se mi ascoltate con frequenza, sapete come la penso su Holm, che per me è un giocatore fantasmagorico, fortissimo, quindi io farei di tutto per tenerlo. È altrettanto vero che bisogna capire se effettivamente la spaccatura che c'è stata tra lui e il Bologna a gennaio sia dipesa quasi esclusivamente dal mister, o effettivamente se dobbiamo allargare questo problema anche con altri membri sia della società o magari anche con suoi compagni di squadra. Per me a livello tecnico, fisico e tattico un giocatore da tenere sempre. È chiaro che però bisogna avere le stesse intenzioni, bisogna essere in due a volere la cosa per proseguire insieme, sia da parte di Holm che da parte della società. Ciao, purtroppo non investiremo nulla nei centrali di difesa a meno che non venga ceduto Casale, il sostituto di Lucumi è Elland, William tifoso Bologna e Arsenal. Ma dici purtroppo in che senso? Cioè, dipende quanto vorresti investire. Io credo che Casale alla fine una sistemazione la troverà. Puoi investire, io ti ho già detto la mia, su cosa farei per sostituire Lucumi. Dato che il Bologna ha tre giocatori su cui ha investito tanti soldi, io cercherei di utilizzare questi investimenti già fatti piuttosto che andare a prendere un altro difensore da 15 milioni per sostituirlo. Comunque abbiamo Leonardo Bosello in collegamento telefonico. Ciao Leo.
1: Eccoci. Eccoci, ciao Frank, siamo in diretta dall'hotel in cui si sta per svolgere la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza della Fortitudo. Tra poco, prima che chiuderai la diretta, avrai già un minuto e mezzo di Rossano Guerri, che sarà parte fondamentale della nuova dirigenza societaria dei bianco-blu. Ha già registrato un minuto e mezzo di, come si suol dire in termine tecnico, speech televisivo nelle one to one, quindi ti sto inoltrando l'audio così che potranno già sentire gli ascoltatori tra pochi minuti le prime parole di quello che sarà più che altro presidente operativo della Fortitudo Bologna. Tra qualche minuto poi inizierà la conferenza stampa integrale che la Fortitudo poi pubblicherà sui propri canali social subito dopo che sarà terminata, dove ovviamente sarà presente anche Matteo Gentilini, che ovviamente passa da main sponsor a presidente principale, come sappiamo sarà presidente onorario fondamentalmente, con Rossano Guerri che invece sarà presidente operativo. Qualche battuta su quello che sarà anche la squadra, anche se ti vado già a spoilerare, ma non troppo, un po' il contenuto di questo minuto e mezzo. Si è parlato anche di tranquillità per quello che sarà lo staff tecnico, ma di importante sarà muovere la macchina del marketing Fortitudo, ma lo sentirei tra poco. Comunque c'è grande curiosità un po' per capire quello che sarà il nuovo corso Fortitudo, la nuova era Fortitudo, così l'hanno definita nel corso di queste ultime ore i vari comunicati.
0: Sparito Leo.
1: E poi nel weekend, okay. Mi senti?
0: Sì, ora sì, ora sì.
1: Mi senti ora? E poi nel weekend invece, molto probabilmente per il weekend sabato, ma poi vedremo se sarà più tardi, sarà presentato anche il nuovo allenatore, Demis Cavina, che già da settimane si parla di un suo possibile approdo in bianco-blu, è ormai realtà, si è liberato da Verona e aveva un contratto ancora fino al 2027, prenderà comunque un premio perché anche se non era allenatore in panchina proprio in quel momento quando è arrivato il titolo a Fortitudo, comunque Verona comunque ha vinto il playoff, è salita in A1 e quindi comunque avrà un premio, però ha risolto il contratto e sarà il nuovo allenatore a Fortitudo e sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Se ne parlerà sicuramente tra pochi minuti quando inizierà questa conferenza stampa. È come si suol dire, veramente piena la sala stampa di tutti quelli che sono giornalisti della Pallaspicchi bolognese che seguono un po' tutte le vicende legate al mondo della Fortitudo.
0: Direi assolutamente sì, perché si chiude con questa conferenza stampa l'era Tedeschi e si apre l'era Gentilini, che aveva partecipato comunque a questo triennio con la Fortitudo, però il triennio di Stefano Tedeschi come presidente della Fortitudo si chiude direi ufficialmente con oggi. Era già arrivato il saluto dell'ex presidente della Fortitudo, però oggi c'è l'ufficialità sull'inizio della prossima stagione. Riguardo a questi tre anni, Leo, come li valuti? Molto turbolenti sicuramente, però buoni. Secondo me soprattutto, sai, hai sfiorato due volte in maniera concreta la promozione in Serie A1.
1: Lo sono stati sicuramente un po' turbolenti a livello tecnico, sappiamo come si è evoluta la faccenda molto bene, comunque la vittoria di una Supercoppa, playoff finale contro Trapani, playoff quest'anno invece semifinale contro Verona, che poi comunque è salita in A1, la Supercoppa vinta nell'unico intermezzo cagnardi di questi tre anni in cui praticamente c'è stato quasi solo Attilio Caia, invece in quel momento era Cagnardi sulla panchina di bianco-blu, poi risultati in campionato in A2 non hanno seguito come sperato e quindi poi c'è stato un cambio di guida, un cambio e un ritorno da parte di Attilio Caia, che abbiamo visto poi comunque condurre con grande maestria la F in questo ciclo Tedeschi quasi sempre, perché è stato praticamente sempre lui a guidare i bianco-blu, e adesso c'è chiaramente la, la curiosità anche di capire il nuovo corso in panchina, no? Mentre certo. dovrebbe esserti arrivato il video con le dichiarazioni di Guerri, questo minuto e 30 in cui quello che sarà fianco a fianco con Gentilini, il presidente soprattutto operativo della nuova Fortitudo, che dovrà anche cercare un nuovo main sponsor, come sappiamo, visto che comunque ci sarà un passaggio e Flat Service diventerà con i suoi proprietari presidente. Ci dovrebbe essere anche, questo un altro piccolo spoiler che vedremo se lo daranno oggi o nelle prossime giornate, un cambio per quello che riguarda lo sponsor tecnico, cioè da Joma si dovrebbe passare a Macron, questo è condizionale d'obbligo, però potrebbe esserci anche questo cambio come possibilità, così come per quello che riguarda i giocatori il roster vede già diverse conferme: Fantinelli, Sarto, a discapito ovviamente di possibili sirene di mercato dalla 1, Sarto dovrebbe essere un membro fondante della Fortitudo anche della stagione che verrà, Anumba, Sorokas e Mazzola, anche se poi quest'ultimo quest'anno ha avuto diversi problemi di cartilagine, lo sappiamo, e quindi anche un po' l'incognita a livello fisico. Ci sono già praticamente dei giocatori che fondamentalmente sono informalmente già della Fortitudo, nel senso che l'accordo è già praticamente stato trovato, devono essere solo ufficializzati. Stiamo parlando di Zanelli, di Radonic, di Guariglia, di Moretti. Ovviamente l'attenzione massima resta sul secondo nome dello straniero,
0: certo,
1: perché oltre a Sorokas, oltre a Paulius Sorokas, che resterà la Fortitudo, ci sarà la necessità di una guardia che andrà fondamentalmente a sostituire quello che è stato Limur nella precedente stagione, con anche un passaggio un po' altalenante, però comunque positivo, ecco.
0: Leo, ti saluto e ti ringrazio. Adesso do Guerri e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
1: Grazie Franco, un abbraccio.
0: Un saluto a Leonardo Bosello. Adesso vi faccio ascoltare subito Guerri, che sarà presidente, come ha detto Leo, operativo della nuova Fortitudo Bologna. Quindi ve lo faccio ascoltare e poi siamo in chiusura.
8: Mi date l'ok?
9: Tanto benvenuto, nuova avventura, nuova stagione da andare a presentare.
8: Bene, beh, intanto è una serata molto emozionante, molto importante, siamo molto convinti dell'operazione che ci attende, di questa, chiamiamola così, missione speciale, cioè cercare di portare la Fortitudo a fare molto bene. Ci abbiamo provato negli ultimi anni, cercheremo di farlo ancora meglio e cercheremo anche di vincere una grande sfida, che è quella di far sì che i conti siano molto soddisfacenti, così come vorremmo fosse molto soddisfacente il risultato sportivo. Questa è la sintesi di quello che rappresenta un po' la nostra volontà del momento.
10: Lo state vedendo già cominciare a allestire la squadra, un po' state
8: lavorando
10: su questo?
8: Sì, siamo molto tranquilli, siamo molto avanti. Le sfide vere non sono quelle sul campo, quelle le lasciamo allo staff tecnico, che è qualificato, che farà bene. Le sfide più impegnative che ci attendono sono quelle di riuscire a mantenere questo ottimo rapporto con il pubblico, con il tifo, di rendere la nostra macchina del marketing molto funzionale, di avere molti imprenditori che ci sostengono, perché questo è un marchio che è motivo di orgoglio e di onore per tutti a Bologna poter in qualche modo utilizzare. E chiaramente, se riusciamo a combinare un buon risultato sportivo e una buona contabilità, credo che ci saranno soddisfazioni per tutti. Bene, grazie.
0: Queste le parole di Guerri, che sarà nuovo presidente operativo, come ha detto poco fa Leonardo Bosello. Adesso andiamo in chiusura, siamo in chiusura, noi ci sentiamo domani come sempre alle ore 18 qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
11: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 17 e 59 minuti.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Pu
2: Ucraina e Iran ancora al centro del G7 a Evian in Francia. Trump, concentrato sull'accordo con l'Iran, ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non più a Ginevra. Ma rimane il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto del Libano, dove è effettuato anche oggi i raid. E dal G7 nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con altre forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita dagli attacchi russi, fa sapere Kiev. Domani a Trieste l'udienza di convalida per il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia. Il corpo della 53enne è stato trovato in un fiume a 7 km dal luogo del delitto. Alla base del movente la gestione del patrimonio familiare. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bimba. Ed è tutto da Nicola De Muro.
28: Nettuno Bologna 1.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
16: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
16: Info su Volkswagen.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
22: Dimmi.
21: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
22: E si sente.
29: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
21: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
29: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
21: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
30: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
31: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
30: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
31: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
30: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
32: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.

0: presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: tutti, mezzogiorno e 01. Ah, siamo in anticipissimo.
1: No, 04.
0: Ah, è 04 perché ancora c'è l'orologio di Alice De Cappellaio Matto. Comunque buongiorno a tutti quanti, mezzogiorno rosso blu, martedì. Ma non c'è molto da dire di questo in questo periodo, in realtà, su Bologna e in generale. C'è da parlare di Fortitudo oggi, se vogliamo, perché infatti oggi sta salendo sul monte, chiamato all'ultimo e ha risposto, e quindi arriverà a monte. Parleremo un po' di Fortitudo, dai, perché ieri è arrivato il messaggio di Stefano Tedeschi.

0: vedi, io no. Sì, qua sotto 12.05.
1: E sempre anticipo lo stesso.
0: E Monte, ieri è arrivata la lettera di Tedeschi, che di fatto era, insomma, il passaggio di consegne era ampiamente annunciato. E questo pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di insediamento, fondamentalmente, della Fortitudo di Gentilini, che prenderà la maggioranza delle quote in Fortitudo e aprirà un nuovo ciclo. Tu hai letto ieri?
1: Ho letto. Stefano,
0: ti è piaciuto il messaggio? Bello per me.
1: Sì, secondo me manca qualche passaggio, però dai, è un commiato onesto. Un commiato onesto. Si chiude una porta, speriamo si apra un portone.
0: Sì, e manca qualche passaggio. Probabilmente, allora, guarda, allora
1: no,
0: la
1: ma
0: prendo
1: sai,
0: più
1: aspetta,
0: lontana.
1: Aspetta, per me è chiusa lì. Proprio per me è chiusa lì, dai.
0: Sì, la percezione che ho avuto ieri sera, pallone nel 7, abbiamo avuto come tutti gli anni ormai, a Tidio Caglia. E ospite a parlare di calcio, fondamentalmente. Anche lui è stato molto, ha lasciato andare, non ha voluto più esplorare o indagare le questioni dell'anno Fortitudo, soltanto lasciando intendere che è stato un anno più difficile degli altri due, questo sì, da un punto di vista anche solo della delle sensazioni positive che ha avuto negli anni precedenti, però la percezione è anche che si voglia cercare di chiudere una pagina, fondamentalmente, per aprire la nuova anche nel bene della Fortitudo. Questo mi sembra molto saggio, devo essere onesto, sia da parte di Caia sia da parte della presidenza, che ora oggi passerà le consegne. Non una cosa, insomma, banale, anche perché poi Caia ha spiegato, anzi ci tengo, ha spiegato le motivazioni di quella conferenza stampa che poi di fatto è stata annullata. In realtà lui l'ha motivata in maniera molto semplice. Lui dice: mi hanno chiesto tante interviste, ho pensato che poi alla fine, un po' perché giocavamo in trasferta e non c'erano tutti i nostri giornalisti, un po' perché quindi dovevo rispettare anche dei tempi necessari, perché Verona comunque aveva passato il quadro. Avevo detto: faccio una conferenza stampa, li metto tutti quanti, ci salutiamo e la chiudiamo così. Oltretutto, in maniera, mi sembra, molto pacifica rispetto a quelle che potevano essere un pochino le percezioni dopo la famosa intervista con Jack Bonora di un mese, ormai un poco più di un mese fa, che apriva i playoff con Burrasca, perché ce n'era di tutto e di più lì dentro. Quindi oggettivamente in questo momento sembra che siano tutti quanti nel tentativo di dire: intanto non roviniamo nulla ora che ci sono i passaggi, non facciamo saltare banco prima ancora di cominciare, e poi in secondo luogo appunto il bene della Fortitudo, cioè qua c'è una stagione nuova da costruire, come per Virtus, come per il Bologna, sarà una stagione complicata e creativa, necessariamente creativa, perché ci saranno comunque dei budget ridotti per motivi diversi, ma poi alla fine per tutti il risultato è lo stesso, e quindi si apre una stagione anche difficile, perché poi il post Caia Monte non è banale, perché l'unica volta che ci ha provato la Fortitudo, insomma, Caia torna che la Fortitudo era quindicesima, aveva vinto la Supercoppa, però il campionato stava andando abbastanza sotto.
1: No, ma ti ripeto, per me è finita qua, guarda, io è finita qua, non mi fa dire cose che non ho voglia di dire.
0: Non ti voglio dire, non voglio farti dire
1: cose. A parte
0: un
1: altro supposto, dico soltanto una cosa in merito alla conferenza di Caia. Sicuramente più giornalisti gli avranno chiesto di parlare, anche perché comunque è un personaggio, fa notizia, ed era una situazione sicuramente particolare che finalmente arrivava alla chiusura, per come era stata portata avanti da più parti, ok? Non soltanto da una parte sola. Certamente tra luce e vino ieri, probabilmente in quel momento a caldo era un momento sbagliato. Io ne sono convinto di questo.
0: Ci può stare.
1: Che poi dica oggi è il 16, che il 15 giugno, cioè 15 giorni dopo, mi dica una cosa differente, ci sta. In quel momento, secondo me, non era il momento di

0: farlo.
1: Può essere.
0: Che te lo chieda il Padre Eterno, che te lo chieda Enrico Fagiano, che te lo chieda Daniele Labanti o Aquino, chi che sia.
1: Certo.
0: Questo secondo me è... poi in un momento carico comunque di tensione, non so se fra gli attori, ma secondo me sì, ma sicuramente anche nella piazza. Era un momento dove, fondamentalmente andavi a soffiare sulle braccia, non aveva senso.
1: Senti, qual è il momento più alto dal tuo punto di vista, cioè il ricordo più bello di questo triennio con Tedeschi alla presidenza e Kaya fondamentalmente in panchina? Non mi dire la Supercoppa vinta dall'altro.
0: No. Ti posso mettere Cagnardi, dai, effettivamente. Però simpatico.
1: Allora. No, Cagnardi era simpatico, secondo me era partito bene.
0: Beveva bene, gli piaceva bere bene. È carino. Però sicuramente in forza, non avremo la controprova, ecco, di calendario anche particolare, quello di Cagnardi, se proprio vogliamo parlare. Lasciamo perdere, è andato male. È arrivato che è andato meglio in quel momento. Il punto più alto probabilmente è stata la fine della partita con Verona, quando i ragazzi sono venuti tutti in mezzo a noi tifosi, passando in mezzo ai tifosi di Verona. Altissimo momento di sport, secondo me.
1: Anche secondo me,
0: mai visto forse in vita mia. Anzi,
1: è roba da ieri sera, ne abbiamo parlato, cioè, ieri sera, e parlavamo di Premier League, è roba da Premier League, una squadra che retrocede, per esempio, e va a salutare i tifosi e l'applauso del proprio pubblico.
0: Secondo me è anche sopra perché, ripeto, grandissimo secondo me di base, momento di civiltà da parte di tifosi Fortitudo e anche di quelli di Verona, perché eravamo veramente in mezzo, senza servizio d'ordine, senza nessuno, tutta la partita, ok? E qualche sfottò, ma zero problemi. Finisce la partita, loro passano in mezzo ai tifosi, veramente bello. Cioè, veramente una situazione che soltanto secondo me la Fortitudo in generale, in qualunque sport, può creare nel bene e nel male.
1: Io sono d'accordo, quindi per te si può applaudire una squadra che perde. Si può abbracciare comunque la squadra.
0: Lo chiede a me che ti fa Bologna in Fortitudo.
1: No, perché ti ricordi a Liverpool, dopo Liverpool-Bologna, che Bologna fa anche una bella partita. Io ero lì e non me lo scordo. Per me è stata di alto livello la prestazione del Bologna. Poi perdiamo contro un mostro, un po' di più di uno. Però c'era Salah ancora, bello Salah. E ci sono state le polemiche, no? degli applausi ai ragazzi a fine partita, del fatto che così non si cresce.
0: Chi le ha fatte le polemiche? Non certamente ti puoi sgarrare là.
1: No.
0: Non certamente Enfield che ha applaudito.
1: Oh.
0: Applaude Enfield, applaude i tifosi che sono là, già finita. Chi sta a casa?
1: Va bene. Allora, a questo punto, ti piace Cavina? Non so se verrà annunciato oggi, ma sembra.
0: Sicuramente conosce la piazza, è un bene o un male, secondo me è un bene da quel lato lì, e vediamo.
1: Un consiglio?
0: A Verona non è andato bene, ad esempio, con Verona è una squadra, hai visto?
1: Certo.
0: Andata su.
1: Tu hai rapporti, cioè conosci qualcuno oggi dentro il Fortitudo che prende le decisioni, insomma, Gentilini non conosci tu?
0: No.
1: Ok, sì. Consigli utili? Facciamo finta che ci stia ascoltando. Da tifoso parlo, cioè, rispetto a questi 3 anni, cosa aggiungeresti se c'è mancato qualcosa o qualunque cosa?
0: Io ragionerei senza pancia, perché secondo me abbiamo fatto tante operazioni che potevano non essere fatte o si poteva aspettare.
1: Mercato. Stai parlando.
0: E io credo che luci spente, fari spenti, navigare a vista, fare le cose per bene, senza proclami, senza niente, un sacco di umiltà, e poi vediamo dove andiamo.
1: Sei preoccupato o sei carico? Qual è la sensazione? Da Fortitudino non ti puoi preoccupare.
0: Domande,
1: lo so. Vabbè, però sono domande di rito, cioè si fanno sempre, no? Un po' un
0: carovaccio. Non sono preoccupato, ma sembra che le prime mosse che hanno fatto, tra cui Guariglia, si è confermato, nella conferma di Sorokas, è rimasto Fantinelli, è rimasto Sarto, che secondo me deve crescere, ma lì conterà molto anche l'allenatore, che trovi un paio di giochi magari anche per lui. E a me sembra che della Sene sia giusta.
1: Della Rosa ti dispiace?
0: Della Rosa mi dispiace, perché sicuramente
1: a me moltissimo
0: a sentire amici che che l'hanno conosciuto, sicuramente incarnava magari anche un po' di spirito, però no. Guardando un po' l'anno non mi è sembrato un playmaker per quella squadra, quindi probabilmente era il giocatore giusto con il gioco sbagliato. Quindi sono, sono curioso di vedere chi sarà la, il cambio o quello che si giocherà a metà partita col Fante.
1: Senti, non ho capito su Cavina, ti piace o non? A Cremona ha fatto benissimo, me lo ricordo.
0: A Cremona, ma fatto, ma ragazzi, Ruben Amorim è andato al Milan. Ruben Amorim sembrava il nuovo Sacchi, ok?
1: Sì, sì.
0: È andato allo United e sembrava
1: l'hanno spappolato.
0: Meo te in panchina. va al Milan e addirittura la gente lì che è scettica.
1: Ok, va bene, okay, però
0: quindi non, cosa vuoi che ti dica sull'allenatore? Come dice vediamo, adesso vediamo che squadra avrà.
1: Allora ti dico questo, e così apriamo il secondo blocco. Come dice Bazzani, che io sai che a volte lo ascolto e mi faccio una nottata a riflettere, cioè lui dice, parlavi di Amorim quando è andato allo United. Fondamentalmente la parte più importante è avere sotto una società forte e avere la possibilità di lavorare con grande lucidità e quindi conseguente serenità. Se fossi in Virtus Fortitudo, parlo di queste due in questo momento perché ci sono stati un po' di problemi, cioè la Fortitudo c'è un passaggio di consegna fondamentalmente. In Virtus la scelta di Ivanovic, io mi sono sempre tenuto molto lontano dalla questione perché sono troppo fuori dalle dinamiche per poter giudicare, però banalmente Monte, ieri sera mi sono permesso il pallone, ho detto guarda, faccio un esempio che magari è anche fuori luogo perché bisogna vedere i momenti, i contesti, che cosa è successo, che cosa non è successo, però Luis Enrique vince due Champions League fondamentalmente mandando via Mbappé. Nel momento in cui il PSG doveva fare una scelta, sceglie l'allenatore, no? Non era un lui o me, come fu magari intesa un po' di tempo fa con Virtus e quant'altro, però generalmente, e qui chiudiamo il blocco e poi ti faccio rispondere subito in apertura, l'allenatore è quello che fa crescere un po' tutti, che deve tirare fuori dal gruppo ogni singolo qualcosa di più. Il giocatore è uno, no? Allora, non so se tornando indietro forse qualcuno avrebbe fatto una scelta diversa, ma ripeto, sono contesti diversi, non è il caso che io mi metta a parlare qui di Virtus, avrei bisogno anche di Dario qua, perché anche la chicca ne sa quanto me di Virtus, quindi non è dentro, no? Su Fortitudo un pochino di più e su Bologna ovviamente siamo dentro, purtroppo infognati con tutte le scarpe, ma andiamo in pausa e poi dopo ti chiedo proprio di questo in vista degli allenatori che saranno, perché ce ne sono due, fondamentalmente uno quasi già scelto, l'altro Virtus da scegliere ancora.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
2: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
2: Il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Vuoi una nuova nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi, da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona, incredibile.
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info emilianamacchineufficio.com.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora, stavamo parlando con Mirko Montebugno, il presidente futuro rossoblu, un po' della giornata di oggi. Dai, la dedichiamo giustamente, credo, non so, e almeno questi primi due blocchi anche alla Fortitudo, che oggi ufficialmente passerà le consegne con la presidenza Tedeschi, che scivolerà o verrà consegnata, mettiamola così, scusate la ripetizione, non mi veniva un termine, la proprietà di Gentilini. E Monte, ti dicevo, facevamo un po' anche di visto che il periodo lo permette, di similitudini tra Bologna, Fortitudo e Virtus, stagione complicata, budget ridotti e quindi bisogna partire in un certo modo. L'allenatore.
0: Allora, prima ti faccio secondo me una postilla. Secondo me l'esempio di Mbappé è sbagliato, ma non perché il Paris Saint Germain ha scelto Luis Enrique, perché Mbappé è andato via. È diverso, La grande fortuna del Paris Saint Germain, la grande sfortuna incredibile del Real Madrid è questa.
1: Però lui non tornava. Cioè, lui aveva il problema, Luis Enrique aveva il problema.
0: No, ma lascia stare il problema di Luis Enrique. Luis Enrique si è trovato nella situazione perfetta, cioè di uno che è voluto andare via, con uno che gli ha messo 160 milioni di euro, sì, gli ha appoggiati al Calafi, e Calafi ha completamente anche un po' cambiato la filosofia, un minimo del Paris Saint Germain, ma tra le altre cose
1: non un minimo, che era ha abbassato le spese.
0: No, fermati, ha abbassato le spese, ma i giocatori usciti dal settore giovanile o altro era un lavoro che era iniziato prima, non è che è iniziato il giorno che è andato via Mbappé.
1: Certo.
0: Cioè loro da quel lato lì sono stati oggettivamente bravi, ovvio che con quella disponibilità economica è più semplice, però sono dalla tua parte, cioè molte volte il fenomeno, se non si cala nel contesto squadra, è deleterio, e se io devo scegliere tra il fenomeno e l'allenatore faccio fatica, perché c'è situazione, perché poi io te la ribalto con Baggio Olivieri. Non è secondo me semplice, secondo me di volta in volta devi andare ad analizzare il carattere dell'allenatore, il carattere del giocatore, o meglio la standing del giocatore, e vedere che cosa gli ha portati in quella situazione.
1: Ci sta?
0: Cioè secondo me non si può fare di un caso l'esempio.
1: No, ma infatti anche Mats dice, fa un esempio, cioè prende il mio esempio e dice: guarda, per me non ci sta, non ha senso, a metà stagione non dai via il tuo miglior giocatore, di solito si manda via l'allenatore che aveva dissidi con parecchi della squadra, proprio quell'allenatore che diceva che la fatica non esiste, faceva giocare sempre gli stessi, e alla fine arrivi a febbraio che la lingua è molto lunga. Allora più che la seconda parte, dove per me Ivanovic ha vinto un campionato, arriverai anche con la lingua molto lunga, però lui è campione d'Italia. Però questo non vuol dire che magari quest'anno nella gestione non abbia spremuto troppo alcuni, cosa che tra l'altro è vera, o comunque condivido. Più che altro lui dice: Antonio non Conte, mandi via il tuo miglior attaccante, perché sta dicendo miglior giocatore, per me più che miglior giocatore, miglior attaccante, a metà campionato, per esempio. Quindi ci sta che l'esempio un po' stoni.
0: I secondi anni sono sempre più difficili, quel tipo di personaggio,
1: sì, assolutamente,
0: con quel tipo di caratteristica, perché poi ci sono allenatori che arrivano, spremono tutto, prendono tutto, magari vincono o magari ti portano dove ti devono portare, però poi dopo, quando riparti da zero o quando l'anno dopo hai lasciato degli strascichi magari all'interno dello spogliatoio, nei rapporti personali, che sono difficili da gestire, non è, ripeto, secondo me non c'è una sioma, ogni volta andrebbe presa, valutata, bisognerebbe sapere magari delle cose che non vengono fuori.
1: Certo.
0: Non semplice, ecco, non semplice.
1: Certo. Allora, però se fossi, allora il Bologna fa una scelta che per fortuna riceve grande accoglimento, entusiasmo della piazza, quella di Tedesco, no? Partiamo dall'allenatore, lo doveva fare perché l'italiano decide di chiudere lì, e porta un allenatore, in questo caso è un po' diverso il discorso, cioè non è che prende un allenatore forte, prende un allenatore europeo che ha comunque un curriculum di un certo tipo, probabilmente se ha quel curriculum magari è anche forte, però non hai questa certezza, cioè non è che abbiamo preso un Mourinho, no? Ecco, Virtus e Fortitudo, secondo me invece nel basket poi è anche un po' diversa la cosa. Dicevo prima, Monte, budget ridotto, dal mio punto di vista investi molto sull'allenatore. Investi molto sull'allenatore, no? Forse può essere una piccola garanzia o grande garanzia in più per impostare poi una stagione, ma dall'inizio, mercato e tutto quello che riguarda, poi le scelte che si rifletteranno poi.
0: Ma cioè, investi molto sull'allenatore, sì.
1: Cioè la Virtus ha tirato fuori Giorgi, no?
0: Ma qual è l'allenatore che fa la differenza?
1: Caia.
0: Perché l'allenatore
1: però per me non mi è sembrato. Ok, però in partenza Caia, una scelta per la 2 forte, per dire. Djordjevic, che è stata più una suggestione che una realtà, perché a distanza di poche ore aveva già fatto ed era già in ballo con la situazione, quindi. Però era un nome forte, secondo me forte, perché aveva già vinto qui, aveva vinto tra l'altro un campionato incredibile, è un allenatore europeo che ha avuto esperienze molto importanti.
0: Ma è un nome forte per la piazza o è un allenatore che fa la differenza? Sono due cose diverse anche quelle. Io allenatore che fa la differenza nel basket, ce ne ho qualcuno in mente, non penso che la Virtus neanche prima se li potesse permettere, così facciamo prima. Io delle due prendo un allenatore giovane, relativamente giovane, con delle idee. Io vado in quella direzione.
1: E la Virtus,
0: il Pamesa, il Pamesa Valencia, ma poi dopo un po' ti devi fare una ragione, eh? Cioè, non è che se io posso spendere 5 ma vorrei spendere 20, ma se ho 5 da spendere spendo 5, non posso spendere 20? E allora basta, cioè non stiamo parlando
1: in questo senso. Kevin, allora cioè, è un allenatore giovane che si è un po' indurito?
0: Oddio, relativamente giovane anche lui ormai, la sua esperienza, ma non si è indurito. Cioè, secondo me anche lì è un allenatore che ha fatto bene, come giustamente dicevi prima te, a Cremona, e ha fatto male a Verona. Bisognerà vedere,
1: fatto benino anche a Torino, però
0: bisognerà vedere l'ambiente, ragazzi, allenare in fortitudo
1: non è
0: la stessa cosa che allenare da nessuna parte, da nessuna, nel bene e nel male sempre.
1: Subentrare ad un allenatore che in tre anni ha tra l'85 e il 90% di vittorie in casa
0: non è sicuramente semplice, non è sicuramente semplice, ma molto secondo me lo farà, ripeto, la squadra che tu vai a costruire. E sono un disco rotto, mi sembra che sei partito bene. Guarda, c'è un passaggio di cui devo darne atto a Tedeschi nella lettera, che dice: mi dispiace soltanto per gli infortuni di questi anni.
1: L'ha detto anche Caio.
0: Sicuramente con Trapani, perché comunque uno che si rompe una mano,
1: Aradori, Aradori si fa prima la mano, sì.
0: Quindi sai, sarebbe stato curioso giocarsi ad armi pari. Poi dopo loro in quel momento mettono dentro Libegovic, in quella squadra già forte mettono dentro Libegovic. Poi abbiamo visto cosa è successo con Trump l'anno dopo, sfruttando un buco tra virgolette, ma si poteva fare. Cantù mette dentro Grant Basile, potevi farlo anche te, volente tra virgolette.
1: Noi siamo usciti Grant, sempre con chi ha vinto il campionato.
0: Grant Basile in A2 in quel momento spostava come Alibegovic l'anno prima.
1: Assolutamente.
0: Quest'anno sei arrivato completamente cotto con una squadra che oltretutto aggiunge due tasselli, tra cui l'oro, perché salta Bergamo e Verona mette dentro l'oro, che ha spostato quantomeno al Paladozza in maniera clamorosa nelle due partite. E allora sai, ci sono anche gli altri sono bravi, tu sei magari un po' più sfortunato, gli altri sono stati più bravi, tutto qua. Ma poi prendo Zampini, ne scrivevo stamattina con Carro, con Marco Carretto, che è stato vice in Fortitudo,
1: certo.
0: E dicevo, io me lo ricordavo a Ferrara, poi me lo ricordavo l'anno scorso con l'anno dopo con la Baltur 100, che ci aveva fatto dei sorci verdi, ci era già fatto male. Sto cinno ragazzi viene da tre crociati, credo, una spalla, giocatore che se fosse stato bene probabilmente non so che palcoscenici poteva calcare, ecco. Vabbè, questa era una, cioè gli infortuni esistono e bisogna vedere come gli approcci poi.
1: Ok, allora direi che abbiamo fatto tutto. Cosa manca? Niente, aspettiamo oggi di sentire un po' come si insedierà la Fortitudo, e domani poi boom, butteremo fuori tutto, le prime impressioni. E apriamo fra pochissimo, prima leggo un po' di messaggi così chiudiamo il discorso pallacanestro, l'abbiamo un po' allargato per cercare di coinvolgere un po' tutti. E c'è la questione Orso che ti devo chiedere, Monte, ok? E poco fa, bravo Matte dalla Vite, ma non avevo dubbi. Ciao Manfred, due argomenti. Uno, i modiali per me sono spettacolari con risultati impensabili. Spettacolari, però va bene. Due, Orsolini, altro aumento in una stagione senza coppe, con un campionato così, con la sicura emulazione dei suoi compagni?
0: Se io prendo di più, i compagni vorranno di più.
1: In quel senso? Ok, anche no, dice lui. Poi, per quello che ho visto Ad adesso non vedo novità tecnico-calcistiche in questo mondiale. Che ne pensi, Fabrizio da Modena? Penso che secondo me non le hai viste tutte. Per esempio, se hai visto il Marocco contro il Brasile, è stato impressionante. Per me, occhio al Marocco, non dico chi vincerà il mondiale.
0: No, lui dice un'altra cosa. Cioè, lui dice: non ho visto delle innovazioni tecniche di gioco.
1: Innovazioni tecniche, no. Però pensare che il calcio si stia allargando parecchio e che una squadra come Marocco butti giù idee, tecnica, qualità e quant'altro, invece sì. E secondo me diverse squadre stanno incominciando a... diversi paesi.
0: Il Marocco ha una fortuna, adesso non saprei come definirla. La squadra che ha affrontato il Brasile ha 11 giocatori, nessuno è nato in Marocco. Nessuno.
1: Assolutamente sì.
0: È nato in Marocco. Quindi due cose. La prima, grandissimo scouting, perché c'è anche da dire questo da parte poi di quelli che vanno intorno a cercarli e gli fanno scegliere la nazionalità prima che possano scegliere in un'altra, perché questo è importante, ragazzi miei. Guarda l'Italia con tre soldi, ti faccio un esempio stupido, noi tre soldi è ancora là che se viene chiamato dalla Germania, verrà chiamato dalla Germania e andrà a giocare con la Germania, non con l'Italia. Loro invece fanno questa grandissima ricerca. E seconda cosa, quando tu allarghi appunto i confini, anche da questo punto di vista qua aiuta.
1: Certo. I 20 milioni di riscatto tra Fabiano e Ebischer vanno in questo bilancio e quello seguente, quello che chiude al 30 giugno. E consiglio per Gentilini, così andiamo avanti e chiudiamo il discorso Fortitudo. Non fare il passo più lungo della gamba come fece Pavani con i Big 3. Sono disperato per Della Rosa. Saluti e complimenti da Stefano. Grazie Stefano. Li giro al monte. Su Della Rosa abbiamo detto.
0: È arrivato anche il Covid in quel momento, però non sapremo mai cosa sarebbe successo.
1: Sicuramente sì.
0: Diamo anche.
1: Sicuramente sì.
0: C'è il Covid, ragazzi, è una variabile comunque.
1: Però non fare il passo più lungo della gamba è sempre chiaro, molto.
0: Ti ho detto fare spenti, umiltà, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, su questo siamo tutti molto allineati. Ciao ragazzi, sembra. Un Monte Bugnoli con il freno a mano molto tirato, San Giorgio. Immagino per Caia prima, no, per il commiato di Tedeschi. Quello. Beh, è stato diplomatico, come mi sembra più o meno stiano provando a fare tutti quanti in questi due giorni, almeno Caia ieri a pallone nel 7, Mirko oggi qui, e Tedeschi nel saluto. Vedremo la Fortitudo che si insedia, perché magari sono stati. Ecco. Non ti ho chiesto, tutto il silenzio di quel lato lì della Fortitudo di questi mesi non hanno mai parlato.
0: Per il pensi bene della
1: oggi,
0: Fortitudo?
1: Certo, pensi che oggi si vogliano mettere qualche puntino in ordine? O...
0: Beh, spero di no. Anche se magari probabilmente avrebbero anche...
1: cioè, una replica da qualche parte forse.
0: Ma che senso ha?
1: Non lo so, io non ho la più pallida idea, quindi magari vanno dritti e dicono la nuova società è composta così, così, così, così, così, quello io che faremo sarà quello. questo.
0: Unire, non dividere.
1: È probabile, vediamo. E se avesse la pila la Virtus avrebbe tenuto Dusko e cambiato mezzo roster.
0: Non lo sai, dai.
1: Infatti.
0: Ma non lo sai.
1: Non saprei rispondere neanch'io. Ragazzi, l'anno scorso il problema non è stato Basile, non ci siamo arrivati manco vicino perché la squadra era completamente sbagliata con l'americano.
0: Ma là che se non c'è Basile riparliamo, dai.
1: Anche secondo me.
0: Dai, ragazzi,
1: comunque il mio punto più alto della Fortitudo di questi tre anni, l'abbiamo persa, ma io la finale con Trapani... sono stati i momenti più emozionanti per me, persa, però fa parte del nostro mondo.
0: No, c'è il buffet di Antonini.
1: Sì, io lì ho avuto vibrazioni da playoff di A1 per come le ho vissuto, l'unica. Va bene, andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Eccolo qui. È in arrivo.
1: anche quest'anno.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
19: Ricci Casa, un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
29: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
31: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
32: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
33: Ciao, come stai?
34: Vado a fare un tagliandino.
33: Ok, ma stai bene?
34: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
33: Ma Levante è una carrozzeria?
34: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
33: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
34: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Sì, sono Massimo. Io mi sento dire, ho sentito dire molti tifosi della Fortitudo, e io tifo Fortitudo, che l'allenatore giusto per la promozione in Serie A, Tigliocaia di qua, Tigliocaia di là, ma Tigliocaia non ha mai vinto nulla nella sua carriera, né come campionati dilettantistici, né come campionato di Serie 1, né come promozione dalla 1 alla 2, né come promozione dalla B alla Serie 2, quindi lui non ha mai vinto niente. Quindi bisogna rifletterci su queste cose qua, eh? Un anno e mezzo al massimo, poi via a qualsiasi tipo di squadra. Quindi bisogna riflettersi, bisogna vedere se è sempre stato l'allenatore giusto. Per me è sempre stato l'allenatore sbagliato, però ognuno ha le sue idee.
1: E qui tu hai alzato il livello della giornata in generale, del Monte, perché Mirko sostiene, non dico forse fino a, non lo so, comunque è uno di quelli che dice bravissimo.
0: Chi sono io per dar torto a Massimo?
1: Ti immaginavo.
0: Ma va, aspetta, bene, te la chiedo qua. Finito il primo anno, finita come saranno lasciati poi dopo con Tedeschi, sì. Secondo me lì era finito. Cagnardi, ognuno cagnardi. Tu,
1: però, quando
0: quel
1: torna...
0: tu, quel signore lì, per me era finita lì. Aveva già diviso in parte il pubblico, perché era, allora basta. Non andare a prendere una persona, oltretutto, ripeto, vai per vie legali, poi finisce tra luce e vino, cioè sono cose che secondo me
1: ci sta. Posso dirvi una cosa
0: particolare,
1: però,
0: dai.
1: Posso dirvi una cosa e lo dico. Io sono un caista, non, alla fine del conto invece, ma è bello che ci sia in Monte, infatti, perché così rappresentiamo due facce diverse della città. Per esempio, ieri sera io ho salutato un allenatore, a parte che fuori dal campo, in campo, immagino che con i giocatori sia molto duro, gradevolissima, uomo di sport straordinario. Vi dico, veramente è un privilegio poterci fare due chiacchiere ogni tanto. E l'ho visto molto provato, cioè di andare via da Bologna, no? Bologna F, parlo di Bologna Fortitudo. Al punto che non so neanche, in altre circostanze, con altri tempi di distanza e quant'altro, però è proprio cuore Fortitudo, cioè ci ha lasciato un pezzo di cuore nella Fortitudo Caia. E ieri era molto molto abbattuto. A fine puntata ci salutiamo e quant'altro, facciamo due chiacchiere, mangiamo una cosa insieme e tutto. L'ho visto veramente molto molto abbattuto, e questo comunque va sottolineato, cioè è nato un po' un amore per tra lui e parte di questa città, cioè un amore veramente corrisposto. E questo ci tengo a dirlo, perché a volte magari quando parla è divisivo, come dicevi tu, e quindi sembra sempre che sia un po', si metta davanti a tutto, no? Non è proprio così.
0: La persona che non fa del rispetto al suo forte, secondo me, fa fatica ad apprezzarlo fino in fondo. Ma lo ripeto, finché è stato allenatore della Fortitudo, viva Caia. Io non sono un caista, certo, tipo Fortitudo, certo. Io sono un fortitudino, non c'è più Caia. Arrivederci, tanto alla fine hai fatto quello che hanno fatto gli altri, cioè non hai vinto, punto. per me finisce qua, dai.
1: E allora aspetta. Se Vernacci vede la rosa del Marocco, ah, qua facciamo dei salti da una parte all'altra, impazzisce, in effetti sì. Anche quella, beh, voi avete visto l'11 della Germania?
0: No, l'11 della Francia, di che stiamo parlando? Ma la Francia, no,
1: anche la Germania dovrebbe farci un attimo riflettere. Tu hai visto l'11 della Germania?
0: Sì,
1: cioè, vogliamo parlarne?
0: Ma non è che fa riflettere, è il mondo, ragazzi,
1: tranne in Italia,
0: cioè, è il mondo, ma no, ma anche in Italia,
1: ma
0: dai,
1: insomma, amico mio,
0: ma nello sport un po' anche in Italia c'è, cioè, dai,
1: insomma. Devo dire, forse ci potremmo un attimo un adeguare a qualche paese che, voglio dire, ha una tradizione abbastanza più rigida, anche prendo la Germania per esempio, ma in ogni caso non voglio entrare in questi discorsi, che sennò è brodo da assaggiare per i miei. A che ora il matrimonio oggi? Va bene. La camicia io la mettevo fino a 10 mesi fa, era il minimo sindacale, poi da quando sono in aspettativa, ormai neanche più aspettativa, la maglietta è un toccasana, tipo il Monte oggi, vedi? E guarda che quello è un privilegio che mica tutti possono permettersi, di poter andare in giro in maglietta a quest'ora, che di solito camicia, addirittura una giacchettina, la cravatta ormai non la mette più nessuno.
0: È una scelta di vita. Grazie. Dovunque vado.
1: Esatto.
0: Quasi.
1: E il problema di Orso è Bernardeschi. Già l'ha sofferto l'anno scorso, figuriamoci quest'anno con una o due competizioni soltanto. Sono due. teniamocela quella lì.
0: Diciamola quella lì, ragazzi.
1: Esatto. Okay. Sono due, con due competizioni soltanto, sì. L'anno scorso per Orso, a differenza di altri anni, non nascondiamocelo, Berna ha sofferto parecchio. Orso ha sofferto Berna.
0: Il giocatore, se vuol fare l'ultimo scalino di crescita, deve imparare che a giocare con i buoni e i migliori. E se tu sei più in forma giochi, se l'altro è più in forma gioca l'altro. Ma se tu vuoi avere una squadra competitiva e vuoi provare comunque a giocartela, devi avere più frecce al tuo arco, quindi devi avere Orsolini, Rowe, Bernardeschi, Cambiaghi, Dominguez. Cioè, non tutti ovviamente, quest'anno, perché
1: qualcuno partirà.
0: Qualcuno partirà. Ti dico, io spero che Dominguez vada in prestito, ad esempio. Io spero che Dominguez non venga venduto. La mia speranza. Ha il contratto fino al 29. Mi piacerebbe vederlo un anno a Cagliari, a Lecce,
1: certo,
0: a giocare. L'hai fatto con Carson? Non puoi farlo con Dominguez?
1: Certo. Beh, secondo me, dice, vi siete dimenticati che l'anno scorso siamo arrivati ottavi. Abbiamo fatto i play-in e poi sì, abbiamo perso con chi è andato su. Va bene. Ma era evidente che non ci credeva nessuno.
0: Infatti Kyle viene mandato via.
1: Avremmo perso con chiunque. Gabriel era deleterio. In effetti Gabriel, va bene, non aveva nulla in comune con l'anno precedente. Non posso dire che non, che non condivida in parte. Poi è vero, usciamo con Cantù. Cantù era una macchina da guerra, era un chiuso il discorso.
0: Guarda, sicuramente non.
1: Però quest'anno, ragazzi, ci sono stati 10 minuti dove siamo rimasti appesi a un risultato a Brindisi, eh?
0: Mi ricordo bene.
1: No, scusami. No. Sì, a Rimini, Scafati.
0: Rimini Scafati.
1: Esatto. 10 minuti, dove per un attimo tu andavi su diretto.
0: Ah, Rimini era senza americano, è arrivato dopo. Beh, la Rimini che ha giocato, allora, la Rimini che ha giocato con,
1: allora,
0: con
1: torniamo Verona, un attimo,
0: batte Scafati,
1: torniamo un attimo a dare, secondo me, questa stagione il peso che ha, al netto di tutti i problemi che ha avuto la Fortitudo quest'anno da agosto in poi. Da agosto, perché il centro si rompe, ricaduta tra l'altro, quindi crociato nuovamente ad agosto. Squadra da riaggiustare, Sorokas che diventa da 4 passa a 5, fa la sua prima stagione da 5, tra l'altro mostruosa, migliore quest'anno forse della F di tutta la stagione, se lo prendo,
0: sì.
1: Allora ragazzi, per una partita fondamentalmente noi non andiamo su diretti. Allora, per me, società, si può dire tutto quello che volete, 17 giocatori il roster hanno messo.
0: La squadra è
1: Kaya.
0: Insomma, Verona sulla costa di più della 2.
1: Sì, sopra i 5 milioni, credo. Kaya, gli possiamo dare però il merito. Va bene, non è andata, però questa per me è stata la stagione dove tutti ci hanno provato. Proprio ci hanno provato.
0: Hai perso in semifinale, perdendo 2 al Paladozza. Io non sono troppo d'accordo con te. Pensi come l'hai perso, hai fatto 0-2 al Paladozza. Faccio un po' fatica. Hai detto che il 90%
1: con Verona,
0: quando,
1: stai dicendo,
0: però quando conta l'hai perso, mi sa, eh.
1: Stai dicendo con Verona?
0: Certo. Di quel 90% di quelle tre ne ha persa
1: una con Pesaro e due,
0: no, con Pesaro ne ha persa una con Trapani. No, pensavo. Cioè, quindi alla fine no, adesso parte gli scherzi. Kaya sicuramente qualcosa di suo, ma magari può piacere o non piacere, l'ha messo. Non si può discutere il fatto che magari abbia dato qualcosa, ma io sono sempre titubante nel capire se era più o meno di quello che poteva effettivamente dare questa squadra in un altro contesto, perché io, per quel poco che posso capire di basket, resto un po' basito sul fatto che tu non avessi uno schema per Sarto, cioè non l'hai migliorato secondo me, cioè non lo so, una squadra un po'
1: comunque l'anno prossimo abbiamo, certo, l'anno prossimo non ci sarà il budget di quest'anno, questo è evidente,
0: poco,
1: questo è evidente, quindi bisognerà fare anche, esatto,
0: non potrei fare secondo me
1: paragoni.
0: Dei paragoni, perché i paragoni saranno sbagliati, e comunque l'unico paragone è, tu puoi solo fare meglio, fai fatica a far peggio.
1: Se prendi il fatto su o giù,
0: vabbè,
1: su o resti giù,
0: se la
1: sì,
0: se il termine di paragone deve essere quello, allora difficilmente puoi far peggio, ecco, questo lo dico.
1: Ci può stare.
0: L'importante è che riesci a mantenere un equilibrio finanziario, perché comunque non sono tempi facili. Hai comunque una parte della piazza e secondo me penso ancora di avere Giorgio Seragnoli, o comunque che vorrebbe una squadra di un certo livello,
1: perché sono quelli come me che sono nati con quella fortitudo lì.
0: Secondo me proveranno a fare il meglio che possono fare, e io credo che anche con un budget minore, ma spendendo i soldi nella maniera corretta, tu possa fare una squadra interessante. Poi dopo ci vogliono veramente mille fattori per vincere un campionato. Il primo è quello di arrivare non logoro alla fine.
1: Certo.
0: Noi continuiamo ad arrivarci logori alla fine. Sono 3 anni che comunque ci arriviamo logori alla fine.
1: Non te l'ho chiesto, quest'anno abbiamo una bella trasferta perché c'è Caserta su.
0: Bella.
1: Quella è una trasferta da fare.
0: Bella.
1: Se te la fai, ce la facciamo insieme.
0: Bella, vabbè. Va bene.
1: Divertente quella.
0: Vediamo quando è più che.
1: Beh, è un gemellaggio che va avanti da quanti anni? Quanti anni saranno? Io ero bambino.
0: Una vita veramente. Una vita.
1: Ero bambino. È una trasferta, insomma. È un
0: grandissimo
1: amore.
0: Scudetto quello, mamma mia.
1: Beh, ragazzi, direi.
0: Bello, direi. Caserta.
1: Cominciamo a parlare di cose serie. Chi sarà il prossimo allenatore della Virtus? Bella domanda, non lo so, ma prima puntavo molto su questo discorso. Allenatore. Per il tipo di stagione che devi fare, l'allenatore secondo me è quello che merita più attenzione, per ovvi motivi. E quindi per me la Virtus è di fronte a una scelta molto...
0: E mi all'avanti.
1: Sai che l'Abba mi ha stupito. Adesso lo dovremmo chiamare perché così non è bello, però... mi ha stupito nelle sue letture, non me l'aspettavo da lui, mi aspettavo, conoscendo un po' la linea bene o male, ma più che altro come ragiona leggendolo tanto. Con Ronci è stato molto oggettivamente molto,
0: ha un punto critico importante sul basket, Daniele.
1: Esatto.
0: Ha detto che sei un amico, però secondo me.
1: Beh, voglio dire, ma non mica è banale, eh? Cioè, Ronci per altri è stato massacrato, per dire, invece lui ha una visione completamente diversa e sui giocatori è andato giù molto, molto duro. Molto duro anche su Ivanovic, se non ricordo male, non mi ricordo Ivanovic, però penso di sì. Quindi, per esempio, nel discorso che facevamo prima, Ivanovic e società, fondamentalmente Ronci e chi per lui, per esempio, l'Aba, mi sembra per fatti concludenti, voti la stagione, le opinioni sulla stagione, fosse molto favorevole all'allontanamento di Ivanovic, per dire. E questo mi ha stupito.
0: Comunque non deve essere stato facile neanche in Virtus.
1: No, adesso facile proprio tutto, per niente.
0: Cioè, non...
1: E aspetta l'anno prossimo. Io continuo a dire, ragazzi, la coincidenza è incredibile. Per quanto riguarda purtroppo la fortitudo, però noi siamo, abbiamo la pelle dura. Fu in quella telefonata sfuggita, fondamentalmente a Zanetti, dove Bologna compra Saputo. E poco dopo Zanetti prende la Virtus. Quelle sono le sliding doors che hanno cambiato la storia degli ultimi 10 anni di molti tifosi bolognesi.
0: Ah, certo.
1: Perché qualunque soluzione contraria sarebbe stata, al netto di quello che hanno provato in qualche modo per anni a farci... Vabbè, ma no, l'opinionismo fa parte del mondo, no, in realtà è stato il colpo incredibile di una città sportiva.
0: Quello sicuramente.
1: Quest'anno sarà più dura.
0: In un periodo come questo, storico, avere 3 realtà ad alto livello, una nel calcio, 2 nel basket, sarà sempre più difficile.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, questa è una cosa che dobbiamo mettere in testa.
1: Purtroppo sì.
0: Perché comunque noi siamo, al netto che io sia il più grande campanilista di questa città, siamo una città piccola per certe dinamiche.
1: Certo.
0: E questa è una cosa che comunque su chi deve mettere dei soldi conta. Pausa.
1: Allora, ragazzi, pausa e torniamo al Bologna adesso. Abbiamo fatto una bella oretta, sono contento, secondo me era dovuta. Arrivi a subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Ciao, come stai?
18: Vado a fare un tagliandino.
17: Ok, ma stai bene?
18: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
17: Ma Levante è una carrozzeria?
18: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
17: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
18: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40.

0: pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora, ben ritrovati, sono le 13.04, buon pranzo a tutti e grazie a Mirko Montebugnoli per essere qui con me, presidente di Futuro Rosso Blu. Monte, allora, Orso, si apre la settimana con quante cazzate mi tocca leggere di Orso, no? Un post di Tommy Sport, bene. E alla fine anche le frasi di Orso sono state un po' interpretate in un verso e poi anche nel verso diametralmente opposto. Fondamentalmente, poco fa, Matte Dalla Vite, a cui era riferito la frecciata di Orsolini, a cui era riferita la frecciata di Orsolini, precisa quello che va precisato. Intanto che non ha scritto niente di grave, cioè lui ha detto in sostanza che è l'ora della decisione, cioè bisogna che Orso decida cosa fare. Bene. Mettendo giù un po' anche di cifre che potevano essere quelle proposte o non proposte dal club, va bene. Fatto sta che rimane agli atti, e lo precisa poco fa, come solo lui sa fare, che da ottobre ad oggi la proposta è lì. Nessuno l'ha firmata e lo stesso Fenucci dice bisogna che prenda una decisione e ce la comunichi. Ovvio che Fenucci, dal mio punto di vista, intendesse dire entro un mesetto bisogna che questa storia la chiudiamo, perché in un verso o nell'altro è ovvio, ma sembra molto

0: la mezzala.
1: Ma sì, ragazzi, ha fatto la mezzala con Inzaghi, poi dopo il Covid, Sinisa.
2: 87
1: la Champions League
2: gol.
1: Conquistata con Thiago. La Coppa Italia vinta con lui, è già a pieno titolo nella storia del Bologna. Ora, se si prende un mese per decidere, probabilmente l'ultimo suo contratto importante, veramente importante per la sua carriera, non solo l'aspetto economico, quelle robe lì, per me ci sta e fa parte di un giocatore che qua ha dedicato tanto e ha dato tutto e ricevuto tutto, quindi non ci vedo niente di male se si prenderà ancora 3-4 settimane per dare una risposta, poi domani magari firma e siamo
2: fermo restando che lui ancora non ha il contratto.
1: Lui scade 2029, ma Bologna non vuole arrivare a quel punto, anche perché quest'anno cosa succede? Allora,
2: no, ancora un anno.
1: Due anni,
2: 28.
1: Lui scade 28.
2: 28. Quindi allunga solo di un anno?
1: No, cosa dico? Lui scade 27.
2: Appunto, un anno.
1: 27.
2: E Bologna gli offre il 29, se non sbaglio.
1: 29 più 1. Cioè arriva al 2030, fondamentalmente, perché più 1 comunque è un'opzione del Bologna. Lo mette praticamente in tutti i contratti. Quella che anche che aveva l'anno scorso Lucumi. Quindi fondamentalmente ci troviamo in questa situazione. Ora, io credo che chiunque nella posizione di Orsolini, tifoso del Bologna, direbbe no, questo firma e non rompe le scatole, perché è amore e se è amore firmi, a prescindere da costi e robe varie. Io non la vedo così, non la vedo così, e per questo motivo non vedo una soluzione alle porte, cioè non vedo Orsolini firmare la settimana prossima, ho finito il discorso. Per quello che ha aspettato e per cosa ha aspettato, dare un senso all'attesa significa aspettare questo mese, arrivare a metà luglio abbondante, anche a fine luglio, e vedere cosa si è mosso. Allora lì sa e ha conoscenza e coscienza di cosa oggi vale Orsolini per il mercato in generale, in Italia, all'estero, che offerte possono arrivare. Cioè, io credo che sia normale che un giocatore alla sua età, quasi questo problema sì, se l'è posto nell'ultimo rinnovo che è arrivato lunghissimo, si era anche parlato, mi ricordo, il ritiro, ma non ci vedo niente di male nell'attendere e vedere che cosa si muove, e il fatto che lui si stia guardando attorno per me è palese, ma normale. Tu?
2: Io non ci vedo niente di male, ovvio che io se prima firma meglio è dal punto di vista del tifoso, però ti dico una cosa, se resta vivo Orsolini, se dovesse per caso firmare per qualcun altro, grazie Riccardo per tutto quello che hai fatto.
1: Ok, cioè, poi arriviamo al concreto, ma per chi può firmare Orso? Cioè in Italia c'è una squadra, io non lo so, cioè vai al Napoli, Orso se la gioca al Napoli, faccio un nome ma non perché c'è il Napoli, te la giochi con Politano, Neres, compagnia varia? Ma secondo me non ti conviene neanche. Ti chiama il Milan, questo Milan in questo momento, perché sono senza capo né coda e devono rifare tutto? Ci vai? Ma ti chiamano? E poi se ti chiamano ci vai? Ci andresti tu?
2: Io credo che in Italia lui non abbia...
1: Neanche per me. Sai dove ho un dubbio? Forse la Juve.
2: Non credo che abbia tanto mercato, ma non lo so, dai. Non...
1: Beh, forse la Juve, non so perché ho questo, con Carnevali, una Juve tutta da rifondare, perché la rifonderanno da capocoda, perché
2: è più
1: non hanno soldi.
2: Che Carnevali prende Berardi.
1: Perché no?
2: Adesso sinceramente.
1: Perché no?
2: Prende giocatori delle due che conosce. Non...
1: Perché no?
2: Credo che.
1: Però anche tu pensi che la Juve farà una bella sforbiciata?
2: Ah, io sono molto, molto curioso, perché
1: deve vendere tutto.
2: Secondo me prendere Carnevali implica il fatto di abbassare un po' l'asticella. Attenzione, cosa vuol dire abbassare l'asticella? Presentarsi al mercato in una maniera differente rispetto a quella magari spocchiosa di prima, che forse vuol dire anche fare meglio, attenzione, anzi probabilmente
1: io penso
2: Carnevali,
1: che farà benissimo
2: anche secondo me. Però magari sarà una squadra un po' diversa. Poi io ti dico, il primo acquisto che fa tiene Bogà, quindi non è da dire che Bogà è un giocatore che, se non sbaglio, vende a Sassuolo, tra le altre cose.
1: Assolutamente.
2: Quindi probabilmente lui, però vende a Sassuolo, nel senso Bogà viene ceduto da Sassuolo all'estero, la Juve lo prende.

0: adesso viene rinnovato, sì. C'è Carnevale che lo conosce bene in questo senso. E sarà interessante vedere come si muove, come si muove Carnevali, ma anche perché questo resta un mercato di idee, con la differenza che la Juve, a differenza degli altri, credo che abbia un bacino di giocatori anche tramite l'Under 23. È uscito il Diz, è uscito Huijsen, sono usciti, è uscito un Bangula, sono usciti tanti giocatori comunque che, messi nella condizione giusta di giocare, possono essere giocatori importanti, e comunque resta una squadra che ha un fascino, è una possibilità economica, quantomeno nel contratto che ti dà, di essere molto attrattiva comunque ancora in un calcio come questo.
1: Assolutamente sì. Quindi comunque io in Italia non so, però magari è una domanda che si fa anche Orsolini, e sai, tenendosi un anno, cioè alla fine ragazzi Lucumi non ha mai allungato, adeguato e quindi allungato il contratto con Bologna, perché il suo agente gli ha consigliato esattamente la stessa cosa, cioè tienti libero il più possibile per aumentare l'interesse nei tuoi confronti, basta.
0: Io questo credo che sia stato il più grande professionista che abbia mai visto in vita mia, già Lucumi.
1: Ma stai scherzando, ma ad averne dei giocatori così, un esempio per tutti, quindi...
0: Non ha mai tirato indietro la gamba, mai.
1: Ecco, comunque, poi c'è il discorso Besiktas, ma è una suggestione, niente di più. C'è andato Italiano, Italiano è uno che con gli esterni picchia di brutto, Orso è uno che da esterno fa tanti gol. Quanti ne può fare in Turchia? Secondo me un pensiero Italiano a prendere gli Orsolini se lo fa. Farà un'offerta di Besiktas a Orsolini, ma non ne ho la più pallida idea, ma magari Orso e Italiano si sono salutati dicendo speriamo di non incontrarci mai più, però fossi in Orso io aspetterei, e se lo chiamasse Besiktas e gli desse anche un sacco di soldi non valuterei il Besiktas ovviamente come si valuta un'offerta dall'Arabia. È Istanbul, un quartiere fighetto di Istanbul, un centro tecnico della Madonna, va detto.
0: No, beh, ma non...
1: è una città che vive lo sport in una maniera molto particolare, c'hanno 13 milioni di tifosi.
0: No, non paragonerei la Turchia all'Arabia.
1: Esatto, cioè, quindi per esempio allora, comunque anche lì,
0: aspetta, io... comunque l'Arabia fa i mondiali.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: No, perché ma... torniamo a quel discorso, no? Fa tutti i mondiali a parte.
1: Io ho visto i mondiali, per non capisco come si faccia a non dare una wild card all'Italia. Ma io guarda, mi vergognerei ad entrare con una wild card. Se all'Italia, ragazzi, se ragioniamo così, vuol
0: intanto,
1: dire che veramente
0: intanto
1: calcio
0: io ho già, io il mio calcio ho già vinto quando vedo Capoverde che fa 0-0 con la Spagna. Io
1: che
0: sono il più contento del mondo.
1: Cioè che partita incredibile, tutto. La storia del loro portiere è fantastica.
0: Tutto, è tutto bellissimo. Dai, sono quelle storie
1: all'età
0: belle.
1: Della kick.
0: All'età che della detta kick. Così,
1: cioè, e, più o meno. Adesso più o meno,
0: no, 2 anni in più della kick.
1: A 2 anni in più. Sì, perché ha già fatto 40 anni lui, vero?
0: Scusa, ti difendevo.
1: Ha già fatto i 40 anni il loro portiere. No, non ho detto che è 40, però è un 39 o 40 anni.
0: Ha tirato fuori il coltello, stai attento. Dopo io stai attento a quello che fai dopo. Vedo già che ti sta minacciando.
1: Vabbè, quindi su Orso abbiamo detto tutto, dai, vediamo un po'. Allora, quindi per la sintesi e la chiusura del cerchio qual è? Per me c'è da aspettare più di un mese. Io non vedo possibilità che in una settimana, ma le politiche del Bologna di non hargli.
0: Quindi
1: Bologna...
0: firma prima di Valles.
1: Dopo
0: Valles.
1: Per me sì.
0: No, domanda, non lo so.
1: Io continuo a dire, vuoi dare un senso a questa attesa?
0: Per me non è un problema.
1: Aspetta il mercato. Se vuoi dare un senso a questa attesa, togliti le domande che probabilmente in testa hai, ma la butto lì. Magari non hai neanche questo in testa. Magari è lì che dice io voglio 500.000 euro all'anno in più.
0: Primo luglio è il mercato. Il primo luglio inizia il mercato in teoria, no? Ho già iniziato.
1: 29 giugno.
0: 29 giugno.
1: Ma ci sono un paio di bilancini da mettere a posto.
0: No, certo. Io tra un
1: quarto. È una battuta, se no qua chiudiamo. Però insomma è una data un pochino curiosa. Però dicono, siccome parte sempre di lunedì il mercato, questa volta il lunedì cade il 29 e va bene. Ok, fa fede il lunedì. Perché se parte di martedì apriti cielo. Capito? Giuro che ha dato questa spiegazione.
0: Io credo che partirà dopo il 16 luglio.
1: Allora, il mercato comunque parte il 29, poi voglio vedere quante operazioni verranno registrate alla data del 29, tra 29 e il 30.
0: Dopo il 15 agosto quelle.
1: non dico altro, però è una battuta, ovviamente stiamo scherzando e sono soltanto pure così.
0: Illazioni.
1: No, suggestioni. Suggestioni e niente di più. E ritornando ad Orso, se vuoi dare un senso, se è quello il motivo, e rimetto tutto un se grande, lo scrivo con un cartello così sopra la testa, se è quello il motivo, allora se vuoi dargli un senso, aspetti fine luglio. Almeno fine luglio. Se invece il motivo è puramente economico, allora è un altro discorso, ma io non credo che sia così. Sicuramente lui vorrà qualcosina di più. Sappiamo tutti, e sappiate tutti, che se Orso fa bene, di soldi a Bologna ne prende più di tutti. Se Orso non fa bene, di soldi ne prende più di tutti, ma più o meno siamo ai livelli degli scorsi anni, cioè Bologna gli ha un po' adeguato il contratto, gli ha messo tantissimo di variabile, questo poteva fare.
0: Ma io andrei, secondo me la direzione dove, l'unica direzione che può prendere comunque il calcio è quella. Devi esasperarla, secondo me, quella situazione.
1: Si va a variabile, fatturato.
0: No,
1: ci abbiamo vissuto tutti così.
0: È ovvio che ci deve essere un minimo importante, non dico
1: i
0: di
1: premi.
0: No. Però i premi deve sì. Ribaltarsi sui premi. Cioè, la stagione va bene per tutti, va bene anche per te. Tu vai meglio degli altri, sei gratificato.
1: Ma sì.
0: Questa deve essere la direzione del calcio, perché sennò comunque il calcio dai prima poi salta. Se non
1: ragazzi,
0: saltato,
1: ma io ieri a pallone continuavo, io sono rimasto l'ultimo dinosauro nel dire, io fossi nel Bologna e vi assicuro, lo dico perché so che intanto non faranno così quest'anno, un po' mi dispiace, fossi nel Bologna largo ai giovani e basta, cioè se tu hai, e riprendo il caso, ma questo è solo perché stiamo parlando del caso di questo mese di giugno, Henderson 140 milioni rifiutati dal Nottingham, no? Sulla proposta del City. Tiriamo fuori questo, ma vedrete che a luglio ce ne sarà un altro uguale. E allora parleremo di quello. Se si arriva a questo, ormai siamo arrivati a quei livelli, io sto con le scelte che vanno a costruirsi in casa il valore, perché sennò diventa veramente improponibile, noi non possiamo competere, questo è chiuso il discorso, cioè proprio stiamo arrivando proprio all'impossibilità di competere.
0: La Superlega esiste,
1: ma la stanno, ma fra poco arriviamo lì, ma la faranno, io
0: no, ma
1: ne sono
0: aspetta,
1: sicuro.
0: La Superlega esiste, la Premier League.
1: E noi giocheremo contro le Under 23.
0: La Superlega
1: esiste,
0: è la Premier League. Più quattro squadre fuori,
1: il Real
0: Barcellona, il Bayern Monaco e il Saint Germain.
1: Esatto.
0: Fine.
1: Esatto.
0: La Superlega esiste già, è la Premier per queste quattro.
1: La Premier non tutta, sicuramente le prime cinque della Premier.
0: Ma no, ma la Premier, allora l'Hull City che non farà mai la Premier League. Credo che quest'anno abbia tipo 250 milioni di budget.
1: Sì, sì.
0: Allora dai, stiamo parlando di concorrenza sleale. Che non è concorrenza sleale, attento. Cioè, però a quel punto
1: manifesta inferiorità
0: dei nostri
1: dirigenti, dico.
0: Ma nostra, spagnola, tedesca, francese, cioè tutti alla fine. La differenza qual è? Che nella Francia, cioè scusami, nel Lilla o nel Lens, adesso non mi ricordo dove gioca il marocchino di 18 anni. Marco Cicciotani fa i mondiali perché ha fatto
1: centrocampista,
0: già due stagioni praticamente in prima squadra, quindi vuol dire che questi l'hanno preso ed è come mettere il capitano dell'Under 18 Pantaleoni in mezzo a giocare in Serie A.
1: Grande,
0: okay?
1: Pantaleoni,
0: cioè per dirti, ok, quindi ci vuole coraggio, è quello che dicevi te, Diomandé super giocatore della Costa d'Avorio, uguale, cioè ragazzi,
1: io dico, però prendo l'esempio più facile per tutti. Se io devo prendere un'alternativa a Lukumi, che so già che non è Lukumi ed è un giocatore che ha esperienza e quindi ti porta esperienza e altre caratteristiche, ma che non potrà mai arrivare per me se ha 24-25 anni, perché stai prendendo un giocatore che dà garanzie, dico questo, allora piuttosto rinuncio a qualche garanzia, credo nel mio allenatore, nella possibilità di questa piazza di far crescere anche, e prendo un ragazzo di 21 anni, quindi 3-4 anni in meno, che possa avere nelle percezioni, lasciare intendere un margine di crescita, non dico di arrivare al livello, ma di sfiorare quei livelli, perché sennò tu comunque porterai sempre un valore più basso. Cioè l'anno prossimo la linea difensiva del Bologna avrà un aumento, speriamo, ce lo auguriamo tutti, di chi è arrivato l'anno scorso, e un calo drastico su quel giocatore che invece era il tuo diamante, no? Della linea difensiva.
0: Io credo che Lukumi, Beukema e Calafiori siano costati poco meno di Vidic.
1: Come?
0: Lukumi, Calafiori, certo, e Beukema sono costati poco meno di Vidic con i bonus.
1: Allora,
0: poco meno, eh. Ok, quindi cosa ti
1: Calafiori, certo, però no, perché tu gli hai preso, gli hai lasciato il 50%.
0: È uguale, è uguale, è uguale. Mm-hmm. Ti ho detto, non lo sapevi, quel 50% poteva valere zero o
1: sì,
0: quello
1: perché
0: che, o quello che
1: era
0: valso,
1: fortuni.
0: Quindi ci vuole anche un po' di fortuna, non è soltanto un discorso di soldi.
1: Dobbiamo andare in pausa, ho perso l'orario.
2: Sì.
1: Scusami. Perché
3: venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
4: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
3: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
3: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
7: Estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: Show!
11: Così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
10: Con un po' di sale sulla coda?
11: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Ehi,
2: Lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ci arrivo.
22: Ciao ragazzi, allora,
1: ciao.
22: Il capitolo fortitudo, se io fossi un fortitudino,
23: ma non
22: speranza e avere Caio in panchina per poter ma andare in A1, però sento che molti preferiscono rimanere in A2, vabbè, no, ognuno ha le sue voglie. Per invece di quanto riguarda il Bologna, sento parlare di Falcone, quindi prossimo anno Falcone e Skoruski, due portieri dello stesso livello giù di lì, per me non è una grande scelta.
1: Falcone?
22: Il rischio è che quello che gioca meno non sia proprio contento. Non so cosa ne pensate voi. Ciao Zinone.
0: Se Falcone viene a Bologna, fa il secondo di Skorupski. Io la penso così.
1: Un anno. Ma lo fanno?
0: Scusa, volevo rispondere sulla fortitudo. 3 anni di Caia, non siamo saliti. Ah, Francesca.
24: Scusate.
1: Vai tranquilla, guarda pure Rilla.
0: Radio Verità.
1: Non volevamo disturbarti.
0: Radio Rilla. Scusa.
1: Chi è che ti manda le canzoni di?
0: Sei l'uomo gatto.
1: Ce l'avevo però. Va bene, non mandate le canzoni d'amore alla chicca durante le ore di lavoro, per favore. Va bene corteggiarla e fare tutto quello che volete, però. Sennò poi. Allora, la. Falcone, allora, premessa, per me Falcone è fortissimo
0: nel Lecce,
1: no anche nel Bologna, per me è fortissimo,
0: è da vedere,
1: ha una maturità importante perché ha più di 30 anni, ma non sono molto sicuro che sarebbe l'anno perfetto, perché io invece lo prenderei subito. Fa un anno però con Skorupski a giocarsi la porta, dall'anno prossimo ci sarebbe anche il rischio, ma qua mi spacco il cuore a metà, che Luca non prolunghi oppure magari sia ad altre condizioni, viene a fare l'alternativa di esperienza, secondo, fa una nuova esperienza. E quindi lo farei. Non so se questo mercato si addice moltissimo a portare in dote nelle necessità del Bologna anche un portiere.
0: Sono
1: onesto.
0: Di Gregorio Falcone.
1: Ma è Di Gregorio.
0: Bene. Di Gregorio che è andato è andato alla Juve, come è andata? Male. Male.
1: Sì, ma non fa testo. Per me resta un portiere molto forte.
0: Quindi siamo sempre lì. Contesto.
1: Di Gregorio non piace, tra l'altro, te lo dico.
0: Contesto, a me Falcone non dispiace, ma ripeto, le persone poi vanno prese e portate qua. Il primo Skorupski, grandissimo a Empoli, va a Roma, arriva a Roma, fa la panchina, viene qua e inizia male. Quindi non è un assioma.
1: No, no.
0: Siamo sempre lì, dai. Poi mi piacerebbe avere due portieri di livello, ma io più giocatore di livello in squadra, più sono contento.
1: Buongiorno a te, Giorgio. Sento parlare di nuovo di un interesse del BFC per Lucca. Bravo, non te l'ho chiesto. Parlo col Monte, scusami. Vorrei ricordare con tutte le volte che è stato seguito da Bologna, due. Ha sempre optato per altre destinazioni, vedi Ajax. Lo biasimi? Che lo biasimi? Io no.
0: Io lo personalmente, ringrazio,
1: esatto, perché è arrivato un certo Joshua. Personalmente preferirei Ivan Ferguson del Brighton. Beh, vabbè, mi tocchi il cuore, io lo amo. Perché un colpo di fulmine nella partita Roma-Bologna di questa stagione. Colpo di fulmine. Comunque, Giorgio. Vabbè, dai, mi dai modo di parlare. Posso raccontare un po' gli aneddoti? Li avevo già raccontati, eh? Allora, Ferguson è stato a un passo da Bologna già a gennaio.
0: Momento mantra.
1: Lucca è stato a un passo del Bologna a gennaio. Lucca era del Bologna fondamentalmente 3 anni fa. Poi gli arriva l'offerta dell'Ajax, va lì, non lo biasimo. In quel momento io sarei andato all'Ajax, senza dubbi. E la vita è andata così. Dopodiché Lucca è sparito dai radar. Cosa succede? Succede che a dicembre il Bologna, in logiche di mercato che portavano fuori Immobile e Dallinga, aveva fatto praticamente tutto per Dobbvik. Dobbvik si rompe, e anche di brutto, flessore della coscia, tendine, scusami, della coscia, e si vira su Ferguson, che la Roma, grazie a Dio, all'ultimo non libera.
0: Perché è rotto?
1: Sì. Nel momento in cui il Bologna capisce che Ferguson non viene liberato dalla Roma, c'è stato un momento dove sembrava che Lucca potesse venire qua, poi alla fine il Nottingham Forest ci va sotto e se lo prende in prestito, tra l'altro diritto di riscatto a 30 e passa milioni, non credo lo eserciterà. Lucca è stato accostato al Bologna e sondato da Bologna, quindi due volte, tutte e due le volte c'era già Sartori qua e basta, quindi non è tutte le volte che, e sono due volte molto concrete. La prima volta c'era prima Strand Larsen, poi Lucca e poi arriva Joshua. La seconda volta, vi ripeto, Dobbvik, Ferguson, Lucca. Questo porta a ritenere che sicuramente... Ah, oltretutto per quello che faceva quest'anno in Bologna da gennaio in avanti, quando noi siamo andati un po' in banana, e dire un po' in banana per abbassare il tono, a me l'idea di prendere un giocatore comunque che facesse salire la squadra con sta palla lunga a scavalcare quando noi facevamo fatica a superare la prima pressione non dispiaceva. Quindi io Lucca l'avrei preso, come? Avrei preso Dobbvik, avrei preso Ferguson, tutti e tre per gli stessi motivi, sono tre giocatori completamente diversi. Poi, come sta Ferguson? Perché Ferguson nella carriera sua ha avuto già molti infortuni, uno pesantissimo subito da giovane, il ginocchio se non sbaglio, e poi la Roma ha avuto tantissimi problemi fisici. Un giocatore, mi dicono e mi insegnano, scartato da Gasperini non è una sentenza della Cassazione, ma siamo già a una sentenza d'appello. Quindi
0: per l'infortunio dici?
1: No, quando non lo mette dentro, cioè se Gasp alla fine dice questo non va bene, diciamo che non è la Cassazione, però è un feedback importante. Quindi su Ferguson è arrivata la corte d'appello a dire non va bene, e infatti nel girone di ritorno Ferguson è fuori dappertutto, rotto oltretutto, quindi meno male, ripeto, che Bologna non lo chiude. Poi ci sarebbero state le visite, quindi forse
0: hai avuto uno qua,
1: avrebbe passate. Chi?
0: Emil Holm.
1: Sì. E quindi quindi la storia, quindi a te che piace Ferguson, e tra Luke e Ferguson preferiresti Ferguson? Io tecnicamente non ho dubbi, preferirei Ferguson. L'unico dubbio che ho rispetto a Luke è l'integrità. Ferguson, tra l'altro, dicevano: ma come fa a venire a Bologna? Prendeva 2 milioni ed era perfetto. Bologna avrebbe pagato 1 milione di ingaggio, quindi cazzate quelle che ho sentito, che provavano a screditare robe perché semplicemente non parlano con chi di dovere. Verificate, chi può, ovviamente. E quindi io su Ferguson quest'anno continuo a dire occhio, perché comunque a Bologna piace, non so come stia, un anno in prestito con un diritto. Io non dico che non è possibile, perché sono forte dell'esperienza di quest'inverno. Il dubbio forte è come sta, ma un prestito con un diritto per quello che prende Ferguson è assolutamente nel cuore del Bologna anche dell'anno che verrà. Quindi se dovesse uscire Dallinga,
0: quanto prende Luca?
1: Ne prende di più. No, arriva vicino ai 2 milioni. Il problema di Luca fondamentalmente è il costo del cartellino, che ha strapagato il Napoli, strapagato, e non credo che il Napoli 35. Abbia voglia di dartelo regalando, 35. Sì, più o meno, di dartelo in saldo, ecco. Quindi anche in quel caso potrebbe essere un prestito con diritto che poi verrà ritrattato e negoziato nelle prossime volte. Ma se dovesse uscire Dallinga e non Castro, io un giocatore alla fine non giovane, perché per tanti motivi i costi sono salite le stelle, perché questo mercato è pazzo, perché quello che tra quelli che ha puntato il Bologna tutti sono andato su tutti e quindi i costi sono rimasti alti, diventati alti e poi rimasti, che possa arrivare un giocatore in prestito con diritto tipo Ferguson, tipo Luca, secondo me non è impossibile. Poi per me Luca si muove prima sul mercato. Ferguson non ne sono così convinto, lo prenderei domani.
0: Io spero invece di prendere un giocatore nostro.
1: Ci può stare, però sappiate che qualche prestito lo faremo quest'anno. Dovranno farlo, per forza.
0: Beh, prestito con diritto?
1: C'è questo crollo dei ricavi che come assestamento, suggerisce che un paio di giocatori, mica cinque, due, tre giocatori in prestito, quest'anno puoi farli, spalmando così magari sull'anno prossimo eventualmente alcuni oneri. Andiamo in pausa e torniamo.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno,

0: DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono

0: 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
1: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
4: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
5: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
6: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
5: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
6: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208.

0: 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ui. Ciao Manfred, io su Orso sono pienamente d'accordo con te, cioè sul fatto che è giusto anche che si possa prendere il suo tempo e quant'altro, però 3 milioni di ingaggio quasi, cioè è veramente tanta roba anche per noi, cioè capisco la riconoscenza e tutto, però
5: sì, ma coi bonus.
4: Secondo me un mese di tempo è tanto, cioè bisogna che, voglio dire, se lui avesse avuto delle offerte sarebbero già arrivate sul suo tavolo, credo.
5: Non lo so.
4: Cioè, chi glieli dà 3 milioni a Orso adesso? Non per dire, io lo adoro, lo amo, però chi glieli dà?
5: È una bella domanda, ma probabilmente magari è una domanda che si fa anche lui, hai capito? Io l'ho inquadrata così, ma solo per togliere un po' di... ma non per dire il contrario. Matte, dalla vite, ha detto benissimo prima, cioè io credo che Bologna abbia un po' di... Bologna ha necessità di sapere che cosa muovere da questo mercato. È ovvio che poi che cosa muovere in questo mercato e tutto te lo fanno sempre le offerte che riceverai, però sapere se hai un Orso al 2030 o no, beh, un po' cambia anche le proiezioni di questo mercato, perché sai che se per caso è un no, esce Orso e magari non escono Rowe e Castro, quindi qualcosina muove la scelta di Orso, ma non voglio ridurre a questo. Poi c'è anche il rapporto personale, professionale, progetto Orsolini su Bologna, ci sono altre cose, no? Però qualche riflesso sul mercato di oggi, le scelte che devi fare c'è, quindi che Bologna abbia un po' di premura ci sta, però anche detto, e ritorno al punto di prima, che ne ha passate talmente tante qua che non ha bisogno di dimostrare qualcosa e neanche di accelerare, perché se vuoi dare un senso a questo comunque fastidio che stai generando, porta la fine in fondo, no? Perché è un fastidio, io me ne rendo conto che è un fastidio che provoca non avere una proposta nel cassetto da ottobre e non firmarla, ma se vuoi dare un senso al fastidio, visto che comunque ti sei preso il disturbo, per me ha buon diritto. Poi queste sono riflessioni di ognuno, beh, allora portala avanti, cioè diamogli un senso compiuto, no?
6: Io non porta avanti. Non capisco perché devi viverlo come un fastidio.
5: Beh, perché per il Bologna secondo me nelle scelte un po' condiziona.
6: Ha un altro anno di contratto. Ha un altro anno di contratto.
5: Sì, però poi cambiano, sì.
6: Ma ho capito, è qua da 8 anni, il prossimo è il 9, cioè io credo che lui possa tranquillamente aspettare. Poi sei tu che fai le tue scelte. Ma il gioco delle parti, eh?
5: Sì, comunque era.
6: Lui, cioè, ti fa una richiesta legittima dal suo punto di vista. Tu quella richiesta legittima dal suo punto di vista non la soddisfi, perché? Per policy, per n motivi, non lo fai, e dopo aspetterai le sue scelte o non aspetterai le sue scelte. Punto.
5: Ci sta. Audio.
7: Ciao Manfred, sono Filippo. Allora, non scherziamo sul discorso portiere, non è assolutamente vero che se il portiere da una piccola va a una grande non è l'ambiente, non fa bene, perché la storia è piena di portiere delle piccole che poi vanno nelle grandi e fanno bene, vedi, cioè uno su tutti, Vicario, dai, che non mi dire che l'Empoli era uno squadrone, poi arriva là ed è uno dei portieri migliori della Premier e il vice dell'Italia, non scherziamo. Su Di Gregorio Falcone, Falcone tutta la vita, Di Gregorio è davvero una sedia, cioè imbarazzante.
5: Perché è Mario.
7: Luca, beh, non fatemi parlare, Luca è l'anticalcio, cioè Ivan Ferguson mille volte, oppure vai su Pinamonti 100 volte meglio di Luca.
5: Allora, vabbè, i gusti sono gusti. Altri mi hanno detto di, che Falcone, adesso dopo li recuperiamo se riesco a fare in tempo, è la sedia, no? L'altro scarso coi piedi, non va bene, pessimo portiere, via dicendo. Però è il bello del,
6: è il calcio.
5: Sì, a me Di Gregorio piace, per tutti una sedia. Potrei anche raccontarti di tanti portieri che non hanno fatto bene nelle grandi e poi hanno fatto bene nelle piccole, eh? Ce ne sono anche lì. Quindi è vero, tutto è contrario di tutto, fa parte un po' delle questioni. Di Di Gregorio a me piace l'esplosività, poi uno dice una sedia, per me è esplosivo, pensa a te come la vediamo, e per me in una piazza dove ha più serenità, arrivando da lì può far molto bene, ma costa troppo e non è fattibile. Caprile costa troppo e quindi bisogna rimanere terra a terra, e siamo scesi tutti sul pianeta di Falcone, perché qualità prezzo secondo me è un ottimo portiere da portare qui, può fare bene. Allora, questo l'abbiamo sentito.
6: Si è battuto Bubs.
5: Sì.
6: Tanta roba, scusate.
5: Stai guardando il tennis? Mi fai il tennista anche tu? Allora, facciamo così, recuperiamo prima gli audio, così dopo andiamo veloci con i testi.
8: A proposito di Luca, ma dico, con gli esterni che abbiamo noi, se una volta mai ci capita che viene la voglia di invertirli gli esterni, cioè mettere dal piede giusto e cominciare a tirare delle palle dentro, beh, alto due metri, non lo so, cosa vogliamo più di così? Cioè, ci dà fastidio perché ha detto di no a noi una volta o due. Va bene, se siamo legati a questa roba qua non andiamo da nessuna parte, però, buona giornata.
5: Anche Yashari ci ha detto di no, per dire, 3 anni fa. E vi recupero anche questo.
9: Ciao a tutti, Giovanni. Ma riguardo Orsolini, chiaro che lui ha ancora un anno di contratto e può prendersela comoda, però cioè, se è vero che è da settembre che c'è questa offerta, cioè, il Bologna penso che abbia tutto il diritto comunque a un certo punto di dire anche basta, perché comunque se no lui a gennaio può fermare con chi vuole e andare via a parametro zero, quindi io credo che il Bologna abbia tutto il diritto di dire di darmi una risposta in breve, perché poi vediamo al limite di mettersi al tavolo per trovare una soluzione di cessione. Non vedo cosa ci sia di così allucinante. Credo che invece Orsolini, cioè, dopo 6 mesi che ha un'offerta, possa anche tirare una riga e decidere, no?
5: Sì, però è un mercato, è un mondo particolare di lavoro dove sai che le attenzioni si concentrano purtroppo in questo periodo qui.
6: Mi piacerebbe che non si mettesse
5: questo va messo
6: panni,
5: nel conto.
6: Dai.
5: Ragazzi, vi dico la verità, sono innamorato, perso del Bologna, di Bologna, sono più bolognese del mondo e tutto quanto. Se arriva Besiktas e mi offre 4 milioni a stagione per andare lì 2 anni e vado a vivere a Istanbul, e quando altro io ci vado. Quando Retegui ha accettato l'Arabia, io ho detto, se fossi stati a Retegui li avrei accettati. Lavorativamente, di fronte a un sacco di soldi, ci vado. Se devo andare a Milano, parlo di Italia, spostarmi a Milano per prendere un 20% in più di quello che prendo oggi, non ci vado. Se mi offrono 2,5 volte quello che prendo oggi, io vado a lavorare a Milano. Discorso che feci già al suo tempo, tra l'altro, quando si sono presentate, per poco non ci penso, per molto io sì.
6: Ma chiunque ci pensa, dai.
5: Dai, insomma, fa parte un po'...
6: È il loro mestiere, il loro lavoro.
5: Anche per me.
6: Non è...
5: Però ripeto, per me non è tanto solo una questione di soldi, cioè per me è un discorso un po' più ampio e mi piace pensarla così. Poi mi dico, sono un po' romantico, idealista e tutto, è probabile, ma mi piace più raccontarla così. Non sono ancora riuscito a capire se Tedesco farà una squadra da correre o da ragionare in campo. Sai che è una bella domanda? Forse un misto.
6: Lo scopriremo solo vivendo. Sicuramente lui dovrebbe giocare un po' più basso rispetto all'italiano, però pressa alto. Quindi
5: sì, magari non ti viene a pressare nell'area piccola come fa italiano, perché non pressa nell'area piccola come fa italiano, ma perché sennò hai i giocatori per forza alti fino alla linea di centrocampo, difensori. Quindi aspetta un attimo a portare la prima linea di pressione, ma poi da lì gang and pressing, lo sapete, poi boom, si torna sotto palla e si cerca di difendere più di reparto. Questo è un pochino è il riassunto di quello che dovrebbe essere un po' l'idea di Tedesco. Ovvio, andrà poi rapportata ai giocatori che avrà. Però anch'io, bravo, una bella domanda. Se avremo un centrocampo più ragioniere o più contrasto e gamba, non lo so, vedremo. Per esempio hanno scelto Mumbrù come allenatore?
10: Non lo so.
5: Beh, era in ballo, non lo so, però quindi lo tengo come suggestione, scusami, ma non sono sicuro. E quindi buongiorno Manfred Monte, Riccardo da Casalecchio. Ah, aspetta, prima questo. Ciao, le squadre italiane per rosso sono Lazio e Fiorentina. Ci metterai anche Como? No? Como no?
6: Ma perché no?
5: Per esempio?
6: Vai a fare la Champions, ti pagano magari di più. Sei sempre lì.
5: Certo che se vai a Como, apriti cielo. Però è italiano, tanti problemi risolti, certo. Questi stanno spendendo follia sui settori
6: giovanili.
5: Sì, tre volte il valore del giocatore.
6: No, se lo costruiscono con il lavoro degli altri.
5: Tre volte.
6: Quindi costa sicuramente meno che un giocatore.
5: Senza dubbio. Però forse così è un po' troppo. Cioè, allora così mi incomincia a stare sulle palle.
6: È la legge del mercato.
5: Sì, però è anche la legge poi del karma che ti colpisce. Perché se fai così, allora, beh, insomma, cioè stai proprio massacrando il mercato.
6: No, lo distruggi. Dipende se però tu da lì, a differenza degli altri, attingi per la prima squadra.
5: Ok, che sia chiaro che io li stimo, certo. Cioè io dico, mezzo miliardo aiuta la creatività, senza dubbio. Non si può non riconoscere a Fabregas e tutti, che sono molto bravi, perché c'è chi ne spende e non riesce ad avere quei risultati. Quindi poi però se incomincia a fare cannibale, incomincia a mettere su boom soldi, è allora.
6: È quello che poi fa il Bayern Monaco, quello che fa il Barcellona, quello
5: non
6: che fa
5: paga tre volte il valore di un giocatore, non lo fa.
6: Vai a vedere i ragazzi che sono stati alla Borussia.
5: Beh, poi io non sono neanche così dentro da dirti non è vero, non lo fa, ecco. Non lo posso dire.
6: Io non entrerei in quella.
5: Mi sembra. Beh, però per come hanno assorbito da fuori la proattività di questa estate, cioè di questo periodo qua, anche nel settore giovanile, ti assicuro non hanno. In tanti, è condiviso
6: ne hanno,
5: che cominciano.
6: Ne hanno bisogno
5: a stare un po'
6: ne hanno bisogno e lo fanno. Tanto tu di quelli pensa sempre quanti ne porteresti in prima squadra. Cioè,
5: sono d'accordo.
6: È tutto lì poi alla fine.
5: Sono d'accordo.
6: Tutto lì.
5: Sono d'accordo, infatti anche la critica, cioè è l'appunto che tutti hanno detto. Poi per cosa? Per giocatori che stiamo parlando di ragazzi di 16 anni, 16-17. Neanche under 18.
6: 17 del Lens, quello del Lens, è due anni che gioca in Francia.
5: Per l'amore di Dio.
6: Protagonista mondiale, si è mangiato Casemiro. La differenza è se li fai giocare. Tutto
5: assolutamente.
6: Lì. Tutto lì.
5: Assolutamente. E oltretutto in un progetto, vabbè, allora chiudiamo così, ragazzi, scusatemi, che comunque è rotondo, cioè loro vogliono prendere adesso questi ragazzi, infarcirli un po' da tutte le parti d'Italia, prendere tutti i talenti che ci sono in giro e inserirli dentro le logiche di Fabregas subito.
6: La differenza è quella,
5: assolutamente.
6: Tutta lì
5: quindi vediamo, cioè, perché hanno dello sbuzzo.
6: Se sono buoni giocano. Devi fare giocare se sono buoni, devi dargli fiducia.
5: Borsolini deve decidere che se ne vada, ce ne faremo una ragione. Se Tentena non vuole rimanere, cosa va a fare a Valles se non firma? Ma dai,
6: a un anno di
5: se
6: contratto.
5: Fossi la società l'hai presa male, dai, l'hai presa un po' male. Se fossi la società lo cederei, non è un comportamento esemplare. Non sono, va bene, lei è un tuo punto di vista, l'hai presa un po' male. E vabbè, l'età non conta, abbiamo vinto un mondiale con Zoff, Marco, va bene. Buongiorno, si capisce benissimo negli ultimi 40 giorni che avete un'altra volta i diritti. Ma perché? Prima ne parlavate poco, Claudio. Guarda, ti faccio un appunto. Mi tocca. Non abbiamo i diritti di nessuno. Non ti nascondo che ho sempre parlato poco di Fortitudo questi due anni perché ero talmente arrabbiato e scottato, per ovvi motivi, che non sarebbe stato giusto da parte mia esprimere un giudizio sulla Fortitudo. Ti va bene sta rispostina? Così imparate anche alle mie gruppi, lo dico, un po' come sono fatto. Spero che molti comincino a ragionare come me, che è una cosa che invece purtroppo non succede. E sarebbe sicuramente un ambiente migliore, non la Fortitudo, in generale, lo sport. Chiaro? Quindi in questo momento ne parliamo, perché oggi c'è un passaggio che è abbastanza importante e ci porta a parlarne. Ok? Poi quel che sarà, diritti, non diritti e quant'altro, lo scopriremo solo vivendo. Noi ogni anno, come ogni anno, faremo la nostra gara con Nettuno Bologna 1, con ETV, faremo sempre la nostra gara. Speriamo prima o poi di vincere anche noi qualcosa. Ti ringrazio, Monte.
11: Grazie a te.
5: Ciao.
11: Ciao.
12: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
21: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
22: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
23: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 20 e 3 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi.
0: Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
0: Al vertice del G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'accordo quadro siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran pone le basi per porre fine alle ostilità, istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
0: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva

0: Del mondiale finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiunge anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
7: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
6: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
7: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
6: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
4: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
6: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Neo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
2: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 23:59 minuti.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
9: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
3: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
7: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
5: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: È l'una e tre minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
4: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
6: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra